0: come giungla, Luciano Ligabue su RTL 102.5. Sono le 2:10 minuti. Allora, nei nottambuli vengono a trovarci un po' di persone allo 02 25 15 15. Andiamo a Torino.
1: Ah, pensavo che c'era il fratello qualcuno di Ligabue, non c'era nessuno.
0: No, non c'è nessuno.
1: Ma chissà. Andiamo al telefono allora. Chi abbiamo?
0: Flavio.
1: Flavio, ci sei?
2: Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. Non so.
1: Anche a te, buonanotte, buon pomeriggio, scegli tu.
2: Da Torino, ma non di Torino.
0: E questo si sente. Di dove sei originario, Flavio? E cosa fai
2: da
0: a Torino?
2: Palermo, lavoro qui a Torino.
1: E cosa fai a Torino?
2: È un ufficio veterinario, alimentazione, tutto.
0: Ma tu sei il veterinario?
2: No, però aiuto nell'ufficio, diciamo.
1: Ma hai anche animali?
2: No, è un ufficio più amministrativo, di allevamenti, queste cose.
0: Io non ho capito che lavoro fai tu, Flavio, nell'ufficio del veterinario. Cosa fai?
2: Degli allevamenti.
0: Sei il ragioniere.
1: Sei l'amministratore.
2: No, sempre parte sanitaria, ma non sono veterinari, ecco, diciamo.
0: Ok.
2: Così.
1: Va bene. C'eravamo un po' appassionati. Sì. Da quanto tempo è che lo fai questo lavoro?
2: Sono 5 anni adesso.
1: Ma vorresti cambiare? Di la verità.
2: Ho appena finito un anno in Bolivia, quindi un po' di area di cambiamento la vorrei in realtà.
0: Allora, Flavio, io ho preso carta
1: appunti,
0: canta.
1: Sì.
0: Ho preso appunti qua. Allora, Flavio, non si capisce che lavoro fa dal veterinario, è stato un anno in Bolivia, quindi un anno perso, vorrebbe cambiare lavoro. La risposta è del cervellone: potevi pensarci prima, ti aprivi 2 pizzerie ed eri bello e sistemato.
1: Insomma, qualcuno 2 pizzerie, Flavio, deve pure aprirsele stasera, va bene.
0: Questa è la tua vita, Flavio, sei felice?
1: Questa è la tua vita?
2: Sì, sono contento, soddisfatto, per il momento mi trovo bene.
0: Sei sposato, figli, cos'hai, amori?
2: Amici, molti amici, parenti, famiglia, non figli, non amori al momento.
1: Niente amori, ma in Bolivia chi c'era?
2: Tante persone, qualche incontro c'è stato, ma no, amori.
1: Va bene. Salutiamo tutte le persone che ci seguono dalla Bolivia. Ciao!
0: I boliviani. Ciao caro, grazie. Comunque veniteci a trovare anche voi, anche se non lavorate in uno studio veterinario, insomma, anche se siete un po' confusi, noi vi vogliamo sentire.
1: Va bene, sì, confusi.
0: 25 15 15.
1: E non confusi.
0: Confusi e felici.

0: dice Pino Daniele, Irene Grandi su RTL 102.5 alle 2.19 minuti. Ragazzi, se ci chiamate allo 02 25 15 15 e parlate così piano, non vi posso mandare in onda.
1: Come anche se vostra moglie dorme, insomma, ci vuole un tono un po' più sostenuto per parlare in radio. Esatto. Ciao. Volevo dire.
0: No, non va bene.
1: Voglio parlare in radio.
0: No,
1: ma non è possibile.
0: Non è possibile, anche perché poi potreste suscitare interessi amorosi e infuocare, insomma.
1: No.
0: Sembra più un fantasma.
1: No, sembra impossessata, non lo so. Cioè, fantasma.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Come on, girl. So forte americano. Io. Leave the door open, Bruno Mars su RTL 102.5. Bella canzone. Senti, alle 2:28 minuti, sì? Adesso dobbiamo fare compagnia a una nostra amica che si chiama Maria Rosaria.
1: Sì, ed è in viaggio, mi sa, a Salerno, forse, giusto?
0: È di Salerno, tutto? Ma si trova nelle montagne.
2: Sì, sì.
1: Ah, ciao, ma Maria Rosaria.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. E niente, mi trovo da passare da Gisponi Valle Piana a tornare a Salerno, perché ho appena finito il mio turno di lavoro in una comunità di ragazzi minori stranieri non accompagnati.
1: Sì.
2: E quindi niente,
0: qual è la difficoltà che stai incontrando in strada, Maria Rosaria?
2: Praticamente hanno chiuso la strada principale e quindi ho dovuto fare una strada secondaria di montagna, sai?
0: Sì.
2: Quelle tutte tetre, quelle
0: tipo
2: senza
0: americane, tipo
1: americane. È brutto.
2: Sì, allora ho detto vabbè, allora ho sentito alla radio che mi possono fare un po' di compagnia e pare che adesso mi sento pure più tranquilla.
0: Ti dico una cosa, sembro un po' vecchio quando dico queste cose. E allora Maria
1: cosa
0: Rosaria,
1: vuoi dire?
0: La notte è come il giorno, l'unica differenza è che non c'è luce di notte.
1: Hai detto poco.
0: Se no è la stessa cosa, Maria Rosaria.
1: Non sono d'accordo.
0: Paura. Come non sei d'accordo?
1: Non sono d'accordo. Però
2: allora,
1: Maria Rosaria, ci siamo noi
2: giorno,
1: che ti diamo coraggio.
2: Sì, tranquillamente. Vabbè, di giorno c'è però anche tanta gente per strada, ma di notte non c'è nessuno. E tra l'altro, ho trovato anche un bruttissimo incidente per strada.
1: Aia.
2: Mi sono fermata e ho chiesto se si era fatto male qualcuno.

0: la macchina si era cappottata. Loro mi hanno detto di no, quindi però c'erano due pattuglie di carabinieri, i vigili del fuoco che dovevano estrarre qualcuno dall'auto, okay. Quindi questo mi ha messo anche un po' di agitazione,
1: un po' di preoccupazione, no? Perché hai visto insomma qualcosa.
0: Non sono preoccupata, però sai, questa scena qua,
2: tu hai paura, che hai paura dei fantasmi, hai paura, capito, che possa, tu possa trovare un mostro, no?
0: No, no, i fantasmi non mi fanno paura, fanno paura più i vivi che i morti.
1: Brava.
2: Magari trovi un morto per strada che cammina, tipo, capito?
0: Uno zombie. Beh, sarebbe divertente, una bella esperienza.
1: Almeno lo puoi raccontare, no? Quando rientri lo puoi raccontare. Dai, però puoi raccontare che hai parlato in radio, che hai parlato sulla prima radio nazionale, vedi?
0: Che bello, sono contenta, che bella storia.
2: Brava, Maria Rosaria, domani potrebbe essere anche un motivo per parlarne ai tuoi ragazzi, insomma, della comunicazione e della radio, sarebbe pure una cosa
0: certo.
2: Bella. Va bene, sì. Ti salutiamo. Occhio che c'è il lupo cattivo, Maria Rosaria. Per
1: vai dritta per la tua strada, non dare retta a nessuno e chiuditi.
2: Come grazie. Chiuditi?
1: Sì, in macchina.
2: Ciao.
0: Un bacione, ragazzi, grazie.

0: I forestieri sono loro, i Foreigner con I Wanna Know Where Love Is. Che canzone meravigliosa.
1: Mamma
0: Leo,
1: mia.
0: Ma come glielo spieghi?
1: A
0: come
1: chi?
0: Non lo posso dire a chi, non si può dire. Ma attenzione,
1: sì?
0: Abbiamo un attore al telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Marco?
1: Sei tu Marco?
2: Sì, ciao, buonasera.
1: Confermi che sei un attore?
2: È un attore, grande parola, grandissima parola. Sono solo un figurante, una figurazione semplice e speciale qualche volta.
0: Vedi, già ti dai un po' di arie, una figurazione semplice, bravo.
1: È speciale qualche volta, ma cioè, lo fai come lavoro principale?
2: No, come secondo lavoro lo faccio questo.
0: Come primo lavoro cosa
2: no,
0: fai?
2: Lavoro sono, al primo lavoro sono impiegato amministrativo, però riesco a ritagliarmi degli spazi molto spesso per andare a Roma e fare queste figurazioni.
0: Ma di comparsa, figurazione, sei una comparsa, Marco. Che, allora, sei in un'amministrazione pubblica?
2: No, privata.
0: Okay, ok, quindi tu vorresti fare l'attore, sei bello? Sono bello.
2: No, ma che attore,
1: No, ti piace insomma essere sul posto, no? Giusto esserci.
2: Sì, mi piace l'ambiente del cinematografico, poi quando fai film americani è una cosa dell'altro mondo, proprio affatto film americani.
0: Se ti chiamano i film insomma americani qui in Italia e anche quelli italiani, vuol dire che sei bravo come figurante, insomma, hai una particolarità, qual è?

0: No, perché bisogna avere. Guarda, che
1: fratello
0: Italia,
1: caro, la domanda
2: comunque
1: è: perché
2: potresti anche
1: te?
2: Sembra. Sai che assomiglia anche tipo a un attore italiano, eh? Sei sicuro che fai solo la comparsa?
0: Sì, faccio solo la comparsa.
1: Che ne sai tu? Scusa, Vane.
2: Non lo so, perché è una voce familiare.
0: No, allora no. Solo somigliante, ma nient'altro.
1: Somigliante a chi?
0: No, ho detto forse somigliante a qualcuno, ma io non so chi.
1: Guarda che noi scopriamo tutto al momento. Bello.
0: Guarda, che lo faccio anche da poco, è un annetto che lo faccio. Per divertimento e basta.
1: Ma non ho fatto la domanda proprio giusta, secondo me. Scusami, sono film normali o a luci rosse?
0: No, normali. Non so se posso dire i titoli, ma sono normali.
2: Sì, vai. Ad esempio, adesso dove sei stato? Cosa hai registrato?
0: Adesso film di Gucci, nuovo film di Gucci per Sky.
2: Ecco, ad esempio, hai la voce simile a un attore che di cognome fa Morelli.
0: No.
1: Ma hai detto Gucci?
0: Sì, stasera abbiamo.
1: Ma non l'hanno già fatto. Non l'hanno già fatto Gucci. No,
0: è l'ultimo atto questo.
1: Ah, l'ultimo. Vabbè.
2: Mannaggia, però. Vabbè.
1: Vale, sei rimasta male. Non è lui.
2: Ok,
1: va bene.
2: Comunque, allora, Marco, richiamaci, quando fai un'altra comparsa. Va bene?
0: Va bene, come no? Vi ringrazio. Grazie.
1: Buon vento.
2: Ciao, è bello stare con te. Se vi serve un'altra comparsa, chiamatemi. Vengo a cantare, vengo a presentare. Ciao.
1: Ma che dici?

0: Seven Breaking Wave degli U2 su RTL 102.5. Adesso andiamo al 378-378-102.5. Vane, c'è un messaggio con una voce bassissima.
1: Ah, vedi, sai, forza, avanti.
2: Buongiorno da Sandra Trasporto Latte da Brescia. Sono ritornato dopo 15 giorni in Sardegna di ferie. Che bello ricominciare a lavorare, proprio bello. Buona giornata a tutti.
0: Mi fa morire,
1: mamma,
0: ma sei
1: mia.
0: Il numero uno.
1: Ci piace la tua energia, sempre così, mi raccomando. Ed ora vi dedichiamo questa poesia. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Mai più. Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più. Basta, finiamola qui e arrivederci. Grazie, scusami.
1: Non so cosa fai. Sì, io cosa faccio questa sera? Sì. A mezzanotte sono sempre qui, puntuale, sì, precisa. Brava. Arrivo prima, mi prendo il mio bel ginseng. Da mezzanotte alle 3 siamo su RTL 102.5. Ti è piaciuta come risposta?
0: Mi è piaciuta molto. Hai mancato di dire che ti sei fregata le mie cuffie, il ginseng.
1: Come
0: giù
1: tue cuffie?
0: A Lipari, no. E lo spinotto per le cuffie.
1: Ah, lo spinotto, lo spinotto, sì, è vero, ma non so già che fine ha fatto lo spinotto.
0: Hai perso il mio spinotto che avevo comprato?
1: No, l'ho messo da qualche parte. No, innanzitutto me l'hai regalato lo spinotto. Però non ricordo dove l'ho messo. L'ho messo da qualche parte.
0: Ma che gliel'ho regalato, se l'è fregato.
1: No, me l'ha regalato, ho detto te l'ho preso, te l'ho comprato io, è stato così carino. Vabbè, ti do 2 euro, dai, non ti preoccupare. Però le cuffie sono mie. Cioè, le ho comprate e ne ho 3 paia.
0: Allora, ce lo state chiedendo al 378-378-1025. Armando, Vanessa, avete visto Alberto Bisi? Sì,
1: sì,
0: tra poco
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: il Crazy Club. Cominciano le scuole e comincia anche lui. È d'obbligo adesso. Basta.
1: Bene, e adesso c'è un Millennium Hit.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Molto bene, signore e signori, siamo tutti ai posti di comando, ognuno al proprio posto. Come diceva la Grey prima, insomma, lei dice che arriva qua sempre puntuale. Insomma.
1: Sì, come insomma? Cioè, arrivo sempre puntuale, anche. Cioè, arrivo prima.
0: Anche prima, devi arrivare molto prima.
1: Io arrivo prima.
0: Alle
1: 11
0: devi essere qua.
1: Vabbè, vabbè. No, alle 11, cioè facciamo 11 e un quarto. 23:15. 23:20. Anzi, facciamo 23:23 che porta bene.
0: Okay.
1: Mamas e papas, ok?

0: Mamas and Papas, California Dreaming. Prima o poi dovremmo andare in California.
1: Sì.
0: Io e te, Vane.
1: Dai, inizia ad andare tu che io ti seguo.
0: Ma come?
1: Vabbè, vado io. Che
0: ma vieni con
1: tu.
0: Me, prendiamo la moto d'acqua, facciamo un
1: po' di... Wow, sì, dove andiamo? Perché non è bello viaggiare, a prescindere. Ma noi siamo appena ritornati e staremo qui, amici, da mezzanotte alle tre in Ottamboli. Grazie,
0: domani.
1: Armando Piccolillo, buonanotte.
0: Grazie a te, Vanessa Grey, ti sento col naso tappato.
1: No, sei tu quello.
0: Non fatti venire la febbre,
1: No. Vi lasciamo con Alberto Bisi e grazie a Leo Di Mauro e a...
0: Barbato.
1: Diego.
0: Ciao.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Noceto in provincia di Parma sono le tre. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Emma Bonino è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, dove i medici continuano a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Nuova ritorsione della Russia contro la Germania. Mosca ha revocato il consenso alle attività del consolato generale tedesco di San Pietroburgo, che dovrà chiudere entro il 18 settembre. La decisione arriva dopo la chiusura del consolato russo a Bonn. Tutti i dipendenti tedeschi dovranno lasciare la Russia entro quella data. Migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità della guerra in Bosnia e definito il boia di Srebrenica. Bandiere serbe e uno striscione in suo onore hanno accompagnato il corteo, presenti alcuni ministri, assente Vucic. Dura la condanna dell'Unione Europea, nessun posto in Europa per chi glorifica i criminali. Infine il calcio, si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronache integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Grazie a Tommy, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente scorrevole a quest'ora della notte lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per l'incidente autonomo di un mezzo pesante si sono formati 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.
6: Ah, ma allora è proprio vero, iniziamo stanotte. Leo, potevate dirmelo un po' prima, così all'ultimo momento si inizia col Crazy Club. È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. E noi continuiamo sempre sulla stessa strada. Salutiamo subito i nostri colleghi Armando Coccodrillo.
7: Bella abbronzato, Armando Coccodrillo, visto? Bello spiaggiato quest'estate, ha lavorato lì con me, ero accanto a lui.
6: Sì. Anch'io ho visto uno scherzo.
7: Si tuffa degli scogli, non ha paura.
6: No, veramente.
7: No.
6: Armando Coccodrillo.
7: Lo chiamano squalo.
6: Ciao! Salutiamo Vanessa adesso. Ma veramente si tuffa dagli scogli, sì, non ci credo.
7: È un fenomeno.
6: Cioè, a bomba si tuffa.
7: A bomba, a bombissima, guarda, è un fenomeno.
6: Ho sentito che è uscita un po' di acqua, un po' tanta acqua quando si è tuffato. Ma adesso è una notizia che mi è arrivata poc'anzi. Allora, bene, salutiamo i nostri colleghi, Vanessa Gray naturalmente e anche Armando Coccodrillo.
7: Ma tu sei Alberto Bisi?
6: Sì, sono sempre io.
7: No,
6: sì.
7: Perché stasera quando sei entrato in studio...
6: Non mi hai riconosciuto.
7: No, ho detto, ma scusa, ma chi è Lorella Cuccarini?
6: Questa non è male. No, sono io.
7: Signori,
6: va bene.
7: È tornato! Oh!
6: Va bene, è un piacere rientrare qui a RTL 102.5 con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, insieme a Leo Di Mauro. Questa sera abbiamo anche Diego, Stefano, Alessandro, no Diego.
7: Un po' di nomi così a caso. Cioè.
6: No dai, è lui, è Diego?
7: È lui.
6: C'eravamo lasciati poco tempo fa, ti ricordi? Prima delle vacanze abbiamo già lavorato insieme.
7: L'unico
6: con Diego.
7: Sano di qua sì, dentro. Sì, questo cioè, l'unico sì, sano del Crazy Club.
6: Me ne sono reso conto, infatti. Ma vogliamo salutare tutti gli aficionados
7: e
6: vecchi e nuovi. Grazie, sono già arrivati tantissimi messaggi. Grazie di cuore. Siamo pronti per partire con una nuova stagione insieme a voi, naturalmente, soprattutto con voi. Ok. Allora, dimmi, hai bisogno?
7: Allora,
6: soldi
7: sì,
6: finiti?
7: Avrei bisogno di qualcuno bravo, però è difficile in giro trovare gente brava in giro che mi possa dare una mano in questo
6: senso. Mi spiace.
7: Io sono un po' lento,
6: sì
7: sono tra un po' sfatto, un po', probabilmente ho preso troppo sole, quindi non farà affidamento su di me. Cioè, fai tutto da solo, fai tu.
6: Senz'altro, volevo proprio dirti, fai conto che non ci sia, che io non ci sia. Quindi...
7: Che bella coppia.
6: Siamo messi bene.
7: Meno male che c'è Diego.
6: Regia video del Crazy Club, Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club qua su RTL 102.5.
7: Facciamo entrare
6: possiamo
7: un po' di gente?
6: Aprire, apriamo le sale cinesche mitiche del nostro localino.
8: Ragazzi. Buongiorno. Ciao.
9: Signore e signori, benvenuti al Crazy Club, il programma più fashion della radiofonia italiana.
8: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
6: Buongiorno.
8: Ciao ragazzi.
6: Buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buonasera, anzi buonanotte, sono Stefano.
6: Buongiorno.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
11: Ciao Alberto, ciao. Buon lavoro e buon proseguimento. Simona da Taranto.
12: Buongiorno ragazzi.
8: Buongiorno signor Alberto.
7: Oh, il maggiordomo, uno dei tanti maggiordomi.
6: Certo, tante voci le ho già riconosciute. È un piacere.
7: Questa notte salteranno fuori tutti.
6: Tutti insieme riapriremo alla grande qua allo 02 25 15 15. Continuate con i vocali, anche lo sapete, i vostri messaggi 378 378 1025, ho detto giusto il numero.
7: Giustissimo,
6: ragazzi,
7: guarda. Non me l'aspettavo.
6: Sono stato fantastico.
7: Ho detto, guarda che ha preso troppo sole anche lui.
6: No. Guarda, mi sono meravigliato io di me stesso.
7: Con lo stordito sono rimasto io.
6: Cioè, penso proprio di sì.
7: Sono rimasto da solo, l'unico.
6: Ma ci tieni così tanto?
7: L'unico stordito sono io.
6: No, non fare così.
7: Certo, io mi mettevo sotto il sole, cioè dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio. Cioè, ma si può?
6: No, io ho fatto 24 ore su 24. E mi sono fermato in spiaggia. incominciamo a parlare, come si dice, d'amore. Che bello.

0: Era un milione! Tu che faresti?
1: Io?
0: Che domanda bislacca ormai, guarda, un milione! Un milione di euro!
2: Sai che non saprei risponderti perché...
0: Ma no, ma certo, cosa vuoi rispondere
2: ormai?
0: È difficile!
2: Ma
0: non sai più cosa fare con...
2: Con 100 euro in tasca!
0: Con 100 euro,
2: ma,
0: certo!
2: Ma neanche quelli! Dov'è che devo andare? Sono un povero pazzo, punto e basta!
0: Ah sì! È il club dei poveri pazzi!
2: Sì.
0: La notte dei poveri pazzi qua! Su RTL 102.5. Però mi aspettavo tanti messaggi e non ha scritto ancora nessuno, Leo.
2: Ehi, guarda bene.
0: Stranissimo, sto guardando.
2: No, devi guardare bene, però.
0: Due, tre messaggi, mi sembra strano una cosa.
2: Due per tre, quattro per due.
0: Cambio pagina.
2: Bravo,
0: grazie.
2: Dai, su.
0: Colpo di schiena! Un milione tondo di messaggi. Hai visto? Mannaggia di gamberetti.
2: Parlavamo di milioni.
0: Infatti, combinazione. Va bene. Lampascioni, in questo periodo. Ci chiamiamo Lampascioni. L'ultima volta eravamo ustionati, poi agrumati. Quando cambia la stagione ci sono nomi nuovi. Così. Lampascioni è bello.
2: Lampascioni!
0: Poi Lampascioni!
2: Sai che mi piace Lampascioni?
0: Lampascioni è bellissimo.
2: Che poi funziona anche per le quattro stagioni, insomma.
0: Eh sì, praticamente sì. Sempre aficionados, però. Sempre aficionados. Cioè, aficionados. Poi i nomi cambiano comunque.
2: Tipo, che ne so...
0: Va bene.
2: Uè, Lampascioni!
0: Sì. Ciao, Lampascioni!
2: Ehi, Lampascioni! Guarda che bella,
0: Sono esagerato.
2: L'ho provata. È bella, mi piace.
0: Ti piace, ok? Stai calmo, sennò la roviniamo subito.
2: Sai come sono fatto io, no?
0: Sì, fatto bene, meno male.
3: Ragazzi, come state?
0: Buongiorno.
3: Bentornato Alberto.
0: Grazie.
3: Sei mancato tanto.
4: Ci posso credere. È tornato il nostro Alberto Nazionale. Bentornato.
5: Buongiorno ragazzi, sì. Mattia Camonaro. Buongiorno. Bentornato. Dopo tre mesi di ferie,
6: bentornato Cresi. Baci.
7: Bentornato, guerriero della notte. Ciao, Bertone.
0: Ciao.
7: Adesso vai avanti a spingere.
2: Diego, secondo te è un guerriero, sì o no?
0: Abbastanza, dai.
8: Io direi di sì.
0: Grazie, molto bene. Troppo buono. Va bene, Leo.
2: No.
0: Non incominciare così che mi spavento.
2: No.
0: Mi sono appena rilassato un po'.
2: Oh,
0: non puoi farmi questo.
2: Puntuale,
0: No, mamma. È lei. Per le vecchie presentazioni?
2: È la vecchia delle presentazioni. Cioè,
0: no,
2: scusa, che sono un cretino.
0: No.
2: Vi chiedo scusa.
0: Stavo dicendo...
2: Sì,
0: sì. Ritorniamo alle vecchie presentazioni.
2: Sì,
0: che abbiamo già fatto, sono nuove però.
2: Tu, è colpa tua perché mi hai fatto un giro di parole e io ci sono cascato come
0: sono nuove presentazioni.
2: Un babbo di me. Allora, facciamo
0: lei è Angela.
2: Bravo.
0: No, non è possibile.
2: Lei è Angela, molto educata, simpatica.
0: Esatto. Adesso però non è il caso.
2: Istituzionale lei. Anche se vogliamo.
0: Certo, però.
2: Come
0: senti
2: però?
0: Che sta arrivando.
2: È accanto a te.
0: Ma no.
2: Acchiappola.
0: Spaventare!
9: Il Cresci Club
0: eccola.
9: Apre le porte agli affezionati che sono tanti.
0: Mamma mia.
9: Alberto, hai tutti gli argomenti per far passare la notte tutti allegri e contenti.
0: Spero che sia
9: la
0: una
9: musica
0: bella
9: spettacolare
0: cosa.
9: Per
0: grazie.
9: Una notte da ricordare.
0: Grazie, così. Troppo buona.
2: Sarà una notte da ricordare.
0: Da ricordare. E tu ci giochi sempre su questa cosa.
2: Angela, sei stata bravissima.
0: Grazie.
2: Brava.
0: Fanno i complimenti anche. Grazie Angela, ti aspetto come sempre.
10: Cos'è questo posto?
11: Oh, questa sì che vita.
0: Mamma mia. Dai, partiamo con una bella botta di energia che ci vuole. Siamo vicini al cuore della noce. Another featuring 54 Ultra. Mamma mia che pronuncia, Ultra.
2: Comunque,
0: oh,
2: Angela, io ti amo.
0: No.
2: L'ho detto.
0: Incredibile. Più forte.

0: avanti.
1: Fatecelo sapere, ok?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.

0: Feels. All right, continuiamo sempre con la grande musica, naturalmente, grande radio, grande musica e grandi aficionados. È vero? Quanti siete?
1: Prima,
0: mamma mia, ragazzi,
1: hai parlato di presentatori?
0: Sì.
1: Signori, è tornato Andrea, grande Andrea!
0: Bene, bene. C'è un richiamo ai nostri vecchi presentatori, mica tutti sanno che abbiamo riaperto stanotte, un po' per volta, si verrà a sapere, anche grazie al passaparola, vero?
1: Se volete fare, non so,
0: sì,
1: presentare, ecco,
0: sì, certo,
1: volete diventare così presentatori per una notte? Chiamateci, fate, sì, oppure mandateci un vocale come ha fatto Andrea. È già pronto Andrea, eh?
0: Allora sentiamo Andrea, Andrea di Lizzano, prontissimo,
1: giacca, cravatta,
0: è proprio in tiro,
1: impeccabile. Lampaciun,
2: hey, Lampaciun, siete depressi perché è finita l'estate? Siete tristi perché sono finite le vacanze e
0: vedi,
2: le ferie? Niente paura, sta per reiniziare il Crazy Club, l'unico locale dove è sempre estate e le vacanze non finiscono mai, perché c'è lui, il nostro grande sole, il signor Alberto Bisi.
0: Come si fa a non ringraziare di cuore? Ma che belle parole, hai visto?
1: Andrea, sei stato brevissimo, molto bravo.
0: Ebbene. Mi permetto di aggiungere insieme a Leo Di Mauro, perché qua ormai questa,
1: vabbè,
0: no, questa è una formazione storica.
1: Ho capito,
0: ormai,
1: però Andrea ha fatto tutto da solo.
0: Sì, però quindi è stato bravo.
1: Non
0: eh?
1: Ce l'abbiamo un premio per Andrea?
0: No, vabbè, un
1: che
0: premio.
1: Che gli diamo, Diego?
3: Non saprei.
1: Ecco.
0: Vabbè, adesso aspetta un attimo con i premi.
1: Che figuraccia.
0: Le cerchi tu, cominciamo.
1: Che gli diamo?
3: Lampacione.
1: Tu lampacione.
0: Lampacione, sono delle piccole cipolline, no? Cipollotti, insomma, gradevoli, buoni, insomma. Vabbè, siamo lampacioni.
1: Ecco, io mi sento un po' lampacione.
0: Mentre i babalusci o babalucci sono le vongoline, le lumachine, quelle piccole siciliane.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, io la cultura, come sapete, la regalo, insomma. Però insomma ha anche un costo, se vogliamo, ovvero anticipare
1: oggi come
0: qualcosa,
1: oggi,
0: Leo,
1: costa. Le cose costano anche care, quindi quanto quanto
0: vabbè
1: chiedi?
0: Per voi gratis, per
1: ah,
0: una
1: sì?
0: volta sì, gratis.
1: Signori, è sempre lui, Alberto Bisi.
0: Sì, certo. Grazie. Oh, meno male che la benzina è calata,
1: non
0: eh?
1: Ne parliamo.
0: No, no, è proprio calata la benzina, non il prezzo, è calata. Non se ne mette più tanto, hai capito? Ernia! Ai, no! Lascia perdere!
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: The Seed, ah che bella storia, eh?
1: Wow, ragazzi, siete
0: tantissimi. Intanto un abbraccio e un ringraziamento a tutti voi che ci mandate i saluti, a me, a Leo. Naturalmente salutiamo anche il nostro Diego che segue la regia video del Crazy Club, perché siete tantissimi e questo ci fa veramente onore. Io mi sento orgoglione tantissimo, sul serio.
1: E non sei l'unico.
0: Quindi vi salutiamo intanto tutti quanti.
1: Cioè io nasco orgoglione.
0: Ah così, addirittura.
1: Sì.
0: Mi hai superato.
1: Proprio dalla nascita.
0: Bene. Andiamo bene.
2: Bentornato sì. Crazy Club. Rob da Tokyo presente.
0: Ciao Rob.
2: Albertone. Ieri ne ho fatti 44. 31 di Crazy Club. Andiamo.
0: Grazie,
3: Alberto! Bentornato! Finalmente, la voce di Alberto Bisi!
4: Buongiorno Alberto, bentornato a te. Fortuna che adesso che sei rientrato abbiamo completato tutto lo staff del Crazy Club.
5: Alla! Benvenuto! E salutiamo la capolista!
6: Buongiorno Alberto! Lambacioni?
0: Sì! Lambacioni!
1: Mamma mia, questa capolista di già, però.
0: Cos'è successo, Leo? Mi sono perso qualcosa.
1: Dai, pure tu, vabbè.
0: Hai sentito che tono è proprio acido, no? Cos'è successo, Leo?
1: Giovanni, è solo colpa tua.
0: Mi sono perso qualcosa dei cani. E basta con sti cani. Però ogni tanto ci sta, eh?
1: Cosa? Una mangiata di cani?
0: Moving the... Anzi, moving to the sun.

0: Please Forgive Me, oh, Bryan Adams. Lo ritroviamo con grande piacere. Che è successo?
1: Ma guarda che io...
0: Leo, ma...
1: Io sono arrabbiato con te.
0: Ma cos'è?
1: Non voglio neanche parlarci.
0: Ma perché fai
1: non
0: così?
1: Ci parlo con te. No, no, no, no, no.
0: Ma
1: no,
0: con chi stai parlando?
1: Iniziamo la stagione male, eh? Te lo passo.
0: Ma
1: te
0: chi
1: lo passo,
0: è?
1: Signor Alberto, te lo passo.
2: Buongiorno, Mick il pilota.
0: Alberto,
2: c'è un problema con l'aereo. Era fermo da 2 mesi, la batteria ci ha lasciato a piedi. Si può mandare qualcuno qua al parcheggio del Upicio Resort a farlo partire?
0: Prego.
1: Ecco, vedi.
0: Intanto
1: ne ha sempre una.
0: Upicio Resort è esclusivo per pochissimi aficionados, no? Innanzitutto privilegiati.
1: Adesso
0: poi cosa c'entra lui con il resort Upicione Resort?
1: Perché l'aereo è rimasto lì parcheggiato.
0: Altre notizie?
1: Si è scaricata la batteria dell'aereo.
0: Sì, la batteria. Ma per favore, lasciamo perdere. Ma mi fai parlare con Mick appena rientrato che ha problemi con l'aereo.
1: Ma poi che batteria è? Ma che aereo hai? Cioè, che aereo hai comprato?
0: Prendi 2 bacchette della Sony la batteria. La polvere da sparo. La sete di denaro, l'anello col brillocco all'anulare, vale quanto vali tu. Summer Funk.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. È rientrata?
2: Stanno rientrando tutti, eh?
1: Siete tantissimi, grazie ancora, grazie di cuore, veramente, come sempre. Non ci deludete mai!
3: Crazy Club Jukebox!
1: Primo appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica che potete prenotare naturalmente allo 02 25 15 15. Chi è che abbiamo?
2: Nel Regno Unito abbiamo, sai chi?
1: Sì.
2: Amedeo.
1: Amedeo dal Regno Unito.
2: Eh sì.
1: Mamma mia. Pronto Amedeo, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Dove sei esattamente?
4: Io sono
1: a Lecce.
2: In dialetto l'ha detto,
1: a Lecce.
4: Più o meno siamo a Lecce.
1: Va bene, come va? Bene? Stai viaggiando?
4: Sì, sono camionista.
2: Ma bene. Scusa, ma anche i camion hanno la guida a destra?
4: Sì.
1: Certo, tutto al contrario.
2: Tutto al contrario.
1: Sì,
2: però ti trovi bene tu lì, no? Tutto al contrario, ma vai bene.
1: Vabbè, sì.
2: Tutto liscio.
4: Sì, all'inizio un pochino fai confusione. Poi
1: andavi un po' a destra, un po' a sinistra, insomma, cioè, hai fatto uno slalom, sì, però è andata bene, tutto insomma.
4: Sì.
1: Scherziamo, naturalmente. Grazie per averci chiamato. Rimani con noi. Abbiamo un bellissimo brano per quanto riguarda il Crazy Jukebox.
2: Ma qui...
1: dei Pink Floyd, anni 70, 1964, Shine on You Crazy Diamond, brillare su di te,
2: oh.
1: Diamante pazzo.
2: Ti fa...

0: Facciamo fare un viaggio qua. Amedeo.
1: Grande viaggio. Sì. Ci sentiamo quando vuoi. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Io dedico a voi, perché prima volta che vi sento, sono rimasto molto sorpreso. Che ascoltate, c'è proprio una bella accoglienza. Proprio, proprio sono contentissimo.
1: Guarda, ci stai facendo un grande onore. Rimaniamo in contatto quando vuoi, va bene?
0: Grazie,
2: sì, grazie. Siete meravigliosi, vi auguro una bellissima giornata e spero che oggi sentite bellissime notizie.
1: Va bene, sì, speriamo, ne abbiamo bisogno un po' tutti quanti. Dimmi, Leo.
0: No, ha capito, Diego, ha detto è la prima volta che ci sta ascoltando, che è contento e sarà anche l'ultima.
1: No, no, no, non, è,
0: non ha detto così. No,
1: no, no, no. Rimani con noi, grazie, salutiamo la tua categoria, quella degli autotrasportatori di tutto il mondo. The World.
2: Sì.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, alla prossima.

0: Uno dei brani più belli dei Pink Floyd. Spettacolo. Vabbè. Shine on you, Crazy Diamond. Dimmi, Leo.
1: Vabbè, io te lo devo dire. Basta, te lo dico.
0: Oh, mamma mia, cosa ho fatto adesso?
1: Guarda, che sei mancato. Sei mancato tanto a tutti, eh?
0: Ah, grazie.
1: Sì, Leo. Sì. Stefano, è vero o no?
2: Signor Bisi, buongiorno. Sì. Stefano Albenga. Ciao. Bentornato, Alberto. Sentivamo la tua mancanza, soprattutto per le bollette da pagare.
0: A te, boss, radicate.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e

0: tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Novello, provincia di Cuneo, le 7:20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Trump incontra gli inviati americani Witkoff e Kushner e poi sente telefonicamente Putin e Zelensky dopo la loro missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di un piccolo passo verso la pace, mentre dall'Eliseo filtra una rinnovata disponibilità russa al negoziato. L'apertura, secondo le indiscrezioni, arriverebbe dopo le elezioni della Duma dal 18 al 20 settembre. Lorena Isheri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1, e quanto è emerso dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma, la valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione del medico atteso entro 90 giorni. È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS Italiane dalle 21:18 di ieri alle 21 di oggi. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6:09 e 18:21 di oggi. Infine il calcio: si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la UEFA Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per l'incidente autonomo di un mezzo pesante proprio ora risolto restano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, ma tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Prudenza invece in A23 per Palmanova Tarvisio, dato il forte vento tra Udine Sud e Carnia. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Oh, eccoci qua per la prima volta dopo un po' di tempo nel cuore della noce su RTL 102.5, la radio BNP Very Normal People, con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, insieme a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, e il nostro Diego, che segue la regia video. Naturalmente un saluto a tutti voi, salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte con noi. Salutiamo anche loro. Adesso salutiamo Amedeo, che ci ha chiamato dall'Inghilterra, insomma,
5: esatto,
1: no? Come autotrasportatori, ma le categorie sono tantissime, quindi aiutateci a ricordarle, che le salutiamo tutte.
5: Ma anche i nostri amici che ci seguono dall'estero, quindi Amedeo, appunto, come dicevi tu,
1: esatto,
5: insomma, c'è tantissimi. Qualcuno dall'altra parte, c'è qualcuno?
1: Sì, sono tantissimi.
5: Chi è? Devi cominciare a pagare le bollette, però. Perché sì.
1: Perché devo pagare io le bollette?
5: Chi è che paga qui dentro le cose? Cioè, le tasse le paghi tu. Hai sempre detto, io pago tutto.
1: È sempre vero.
5: E quindi ti assumi la responsabilità.
1: No, ma io ho lasciato voce al tuo carissimo amico,
5: chi?
1: David Bella, di pagare, perché devo partire per le vacanze.
5: Ma vai a fidarti degli amici. Ma
1: io ho dato i soldi per pagare le bollette.
5: Amici, e poi ti rubano la bici.
1: Assorto.

0: bellissimo brano di Pink che abbiamo riascoltato con grande piacere. Buongiorno Italia, grazie. Salutiamo anche Massimiliano da Lecce, Emanuele Recoaro Terme, Vicenza, insomma ogni tanto una manciata di saluti. C'era anche Iron Max, vero?
1: Oh sì, Iron Max.
0: Cos'è che ha scritto?
1: Che prima che lui andasse in ferie il caffè lo pagava in lire, poi è passato un po' di tempo, è tornato, adesso è 1,50 euro, capisci?
0: Ma prima che andasse lui in ferie o io in vacanza?
1: O tutte e due più o meno.
0: Non ho capito com'è. Va bene.
1: No, forse ce l'ha con te. Prima che tu andassi in vacanza.
0: Ah, ecco, vedi, immaginavo. Va bene, è aumentato il caffè.
1: Adesso non ce l'ho più sotto mano il messaggio, però.
0: Sì. Ciao Max, Iron Max.
1: Sì, il senso è questo, nel senso ti sei preso tipo 20 anni di vacanza e poi.
0: Magari.
1: Sì, e poi...
0: No, non mi permetterai mai.
1: Ti immagini 20 anni di vacanza.
0: No,
1: ma volevo dirti che sbucano ascoltatori da tutte le parti.
0: Ah, che bello.
1: Da ogni parte del mondo.
0: Sì, è bello, eh. Qui al club dei poveri pazzi,
1: vengono, vanno, si ritrovano insieme, sì, fanno amicizie, insomma è bella questo club, a me piace.
0: Ti piace?
1: Io farei un test così al volo, perché stanno arrivando
0: a te te piace,
1: tantissime telefonate.
0: Sì, okay, io meno male che ti piace.
1: Io, se sei d'accordo, non so, sì? Anche tu Diego, se siete d'accordo con me?
0: Sempre, a prescindere.
1: Che ne dite? Facciamo un test, prendiamo una telefonata così al volo, come viene viene.
0: Come viene viene, a caso.
1: A caso.
0: Random.
1: Dai, vai, sì, ciao, chi sei?
2: Ciao Broto, buongiorno amore.
1: No!
2: Ma hai sentito cosa ha detto Leo, che non ce l'ha sotto mano? Lascia fare a me, Leo, non ti preoccupare.
1: Vi lascio da soli. Sì.
0: Oh mamma, la Patrizia.
2: No, ma di nuovo da soli con Alberto, tutta l'estate insieme, ancora stasera da soli?
0: No, sempre da soli, sì.
1: No. Aspettate un attimo, Patrizia, ma sei tu quella autentica?
0: Sì, è lei, eh.
2: Ma certo che sono io.
0: Tesoro, non ci sentiamo da un sacco di tempo.
2: Guarda che combinazione!
0: Mamma mia, dove sei sparita?
2: E sono andata in vacanza, amore.
0: Ah, anche tu, ma tutte sono anni.
2: Ma ho fatto la vita da bagordi, tesoro.
0: Immagino. Sei una pazzarella come sempre, capito? Ma

0: quindi sai, avete fatto le vacanze insieme? Pezzo.
1: Ma no, come ma no? Figurati.
0: Tu dici no, lei dice di sì.
1: No, ma non
0: a chi devo credere?
2: Abbiamo fatto 15 sì. giorni a Cap d'Adda, 15 giorni a Lido di Dante. Scusami,
1: quando mai? No, va bene.
2: Ma non dovevo dirlo.
1: No, è stato bello, tesoro. È stato molto
0: Patrizia,
1: bello.
0: Io ti credo, Patrizia. Io ti credo perché è lui che mente.
1: No, no, cioè,
2: ma tu hai visto che non è abbronzato? Chiediti, faccio una domanda.
1: Senti un po', Leo, quando ci metti le mani in pasta tu, lievita tutto. Ma
2: no, ci penso io.
1: Brava, va bene. Senti, allora, intanto che ci siamo risentiti, rimaniamo in contatto? Mi posso fidare?
2: Tu che contatto, tesoro, non ti è bastato?
0: Oh, mamma mia.
1: No, vorrei approfondire.
0: No, Marina, ciao!
1: Ciao, Patrizia. Alberto. Ciao, Marina.
3: Ciao.
1: Ciao, dove sei?
3: Come va?
1: Abbastanza male, grazie. Tu.
3: Alberto.
1: Dimmi.
3: Mi senti?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Sì. Ti sentiamo, Marina. Sì.
3: Ciao, come va?
0: Aridaglie.
1: Abbastanza male, grazie. Tu, perché sta cosa?
0: È così. Giusto per capire.
1: Non ci senti?
0: No, no. Fanno dei test i nostri ascoltatori per capire se siamo svegli o meno. Sì. O se abbiamo preso troppo sole.
4: Non è che è un vocale.
1: No, siamo svegli.
0: No, non è un vocale.
1: Non è un vocale. Dove sei?
3: Io abito a Cisano Maderno.
1: Ah, bene. Cosa fai?
3: Niente, sono una pensionata.
1: Ah, già da un po' allora?
3: Sì, da parecchi anni. Sì, da parecchi anni.
0: Ho capito. Pensavo che dicesse, anch'io ho fatto le vacanze con Alberto Bisi, come la Patti.
3: Vai in vacanza, io sono sempre a casa.
1: Ah, ho capito.
0: Ma esce ogni tanto, no? C'è bel tempo.
1: Però, da quello...
3: Lo so. Esco, non sto sempre a casa.
1: Deciditi, no? O esci, o rimani a casa o esci. So.
0: Questo è il club dei poveri pazzi.
1: Va bene, però, da quello che ho capito, sei sempre con noi.
3: Sì, tutte le notti vi seguo.
0: E come ti trovi tu in questo...
3: Benissimo.
0: Ti trovi
3: benissimo.
0: Bene? Vedi? Sì. Questa è una bella
3: sto
0: notizia.
3: Sto bevendo il caffè guardando voi.
1: Ah, che bene, una bella soddisfazione anche questa, è vero? Tutto
3: grazie.
1: Sommato. Il caffè
3: grazie.
1: A quest'ora con il Crazy Club ci sta. Un abbraccio.
3: Un abbraccio anche a voi.
1: Ci sentiamo quando vuoi.
3: Ok, grazie.
1: A te, ciao tesoro.
5: Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress.
6: Grazie!
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: I grandissimi Coldplay in My Place. Eccoci qua. Grande nottata, come sempre, grazie a voi, grazie ai vocali, ai messaggi. Volevo salutare anche Massimo da Lipari. Ciao Massimo!
1: Bella Massimo!
0: E tutti gli aficionados che ci seguono da Lipari anche.
1: Io li abbraccio.
0: Come è andata?
1: È andata benissimo a Lipari, ci siamo divertiti. Oh, ma guarda, guarda che arriva anche il maggiordomo.
2: Signor Alberto, buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
2: Anche io ho sentito la sua mancanza.
0: Sì?
2: Perché lei è l'unico che dà l'orario giusto.
0: Ah,
2: un
0: grazie.
2: Abbraccio da Gianni di Albano Sant'Alessandro, Bergamo.
0: Ciao Gianni, il nostro maggiordomo.

0: Grazie Gianni, potremmo anche cercare di riprendere, eh?
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36.

0: nominale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Marvin Gaye qua su RTL 102.5 con la grande musica di RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People.
1: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, dite la verità, sentivate la mia mancanza, vero?
2: Ma Leo, sinceramente...
0: Anche no.
2: No,

0: Don't cry, Guns N' Roses. Alla grande, grande musica e grande radio, grande musica e grandi aficionados. Stiamo scoprendo continuamente che siete tantissimi, da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo.
1: È vero, mamma mia.
0: Grazie di cuore, veramente. Un salutone anche a Rocco in viaggio verso Torino. Verso Torino da Cesena, quindi da Cesena a Torino. Grazie Rocco, grazie anche a te.
2: In viaggio per lavoro, ecco, sì. Bisogna capire se in realtà queste vacanze sono finite, perché magari ci sarà qualcuno che sta partendo proprio in questo momento, no? Ci sarà qualcuno, no?
0: Persone che vanno in ferie o in vacanza, insomma, anche in questo periodo, è vero, molto meno.
2: E poi settembre è bellissimo.
0: Sì, è bella stagione.
2: Il tempo è ancora bello, magari in giro le cose costano un po' meno, un tantino meno rispetto a luglio-agosto.
0: Se andiamo avanti così, ho sentito dire che a novembre farà ancora caldo.
2: Ma non
0: c'è neanche tanto da ridere.
2: Ci sta, dai.
0: Ci sta per il risparmio energetico, forse, per certi versi. Però, insomma, non è una gran bella cosa.
2: Non so voi, ma i prezzi dei ristoranti, dei bar, dei pub... quest'estate, pam, che mazzata mi è arrivata.
0: Ah sì?
2: Una bottiglia d'acqua 3,50 euro, ma di quella piccolina, ma così.
0: Dove cozza hai mangiato?
2: No,
0: in giro.
2: Bar normalissimi,
0: Dovevi fare come me.
2: Ma poi è capitato?
0: Frutta fresca.
2: Ma ti sei portato la
0: lo zaino.
2: Lo zainetto.
0: Con la frutta fresca.
2: Acqua da rubinetto.
0: Frutta fresca nello zaino, pensa un po' che meraviglia.
2: Macedonia.
0: Infatti.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
3: Amici da Milano.
0: Sì.
3: Cavolo, si stava così bene. Niente, è finita la pacchia, vabbò, di Roma.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, bentornati poveri pazzi, mi mancavate, Ivan Gallarate.
0: Ciao Ivan! Un
3: battone, ben rientrato dopo una vita, ciao Dadino!
0: Ciao Dino!
5: Buongiorno, un grandissimo abbraccio da Cristian di Topi nel Pane, sono felice che siete tornati entrambi e mi ha fatto un gran piacere anche vedere Alberto quando ero in vacanza su un ghiacciaio che era lì che vendeva polpette col sugo. Un abbraccio ancora, ciao.
0: Grazie, grazie.
2: Hai capito?
0: Come hai fatto a cuccarmi? Pazzesco, sì, ero uno.
2: Grazie Cristian, perché io non sapevo nulla.
0: No, ero su uno, poi ne avrei parlato di questi ghiacciai, no? Un po' particolari, insomma, e ho detto, qua per fare due soldi che si fa?
2: Hai fatto bene.
0: Che si fa? Che si fa? Le polpette cucinate sul ghiaccio.
2: Così mi piace.
0: Mamma mia, è stata una novità pazzesca.
2: Perché tu fai così, di solito ti dai da fare.
0: Le idee mi vengono così, insomma.
2: Sì. Comunque,
0: perché vendere ghiaccioli già lo fanno,
2: certo.
0: In altitudine,
2: che
0: insomma,
2: poi...
0: hai capito,
2: che poi i ghiaccioli si sciolgono.
0: Esatto.
2: A che servono?
0: Le polpette col sugo.
2: Ti rimangono qua.
0: Sì. Oh, l'unico problema...
2: 3 chili ho preso.
0: Sei ingrassato 3 chili?
2: Sì.
0: No, stavo dicendo, l'unico problema che quando ho finito di cucinare era tutto ghiacciato.
2: No! Comunque auguri Marina, oggi è il suo compleanno.
0: Auguri e meloni, di buon compleanno Marina! Marina! Chi c'è adesso, Leo? Per favore, basta con questi scherzi.
2: Questa notte Angela è eccitata. Che faccio? La lasciamo fuori?
0: Lascia.
2: La lascio fuori? No, non mi sta bene.
0: Lascia.
2: La facciamo entrare. Che dici, Diego?
6: Facciamola entrare.
2: Accompagniamo.
0: Aiutateci, lampascioni!
2: Prego, Angela. Alberto, è tutto tuo.
0: Ma per favore.
7: Buongiorno, Alberto.
0: Mamma mia.
7: Quanto
0: ancora?
7: Ti ho aspettato, perché mi sei mandato. Adesso sono contenta perché nella notte si è accesa una stella.
0: Addirittura.
7: Buona giornata. Grazie. Da Angela da Palma di Montechiaro.
0: Mamma mia. Come l'ha detto. Grazie, buona giornata anche a te.
2: Cos'è che hai, Alberto?
0: Niente, ero un po' preoccupato.
2: Ma ti sei irrigidito un po'?
0: Un pochettino, ma non vorrei irrigidirmi del tutto.
8: Nel buio della notte si accende la luce del Crazy Club ed è subito gioia.
0: Baby Steps. Ma secondo me in questa storia con Angela ci ha messo lo zampino, ci ha messo del suo anche Diego. Olivia Dan. Funny in the

0: È un'altra bellissima ballata questa di Sade, eh? Ti piace Mari? Come sempre, eh?
1: C'è morbidezza qua.
0: Vecchio di gomma. Cari Lampascioni, allora come va? Vabbè, Lampascioni è bellissimo, eh? Lampascioni.
1: E piace, Lampascioni. Visto che, sì, sono arrivati una valanga di messaggi.
0: Sì, grazie tantissimi, uno dietro l'altro, messaggi e anche vocali, 378-378-1025. Il brano Your Love is King.
1: Il problema è che adesso ci chiamano così, perché vedendo i messaggi, ci chiamano Lampascioni.
0: Lampascioni è bellissimo, no?
1: Che devo fare?
0: Sono piccole cipolline, cipollotti, un po' col sapore deciso, insomma.
1: Adesso aspettati appena vai a fare la spesa, aspettati, signor Bisi, Lampascioni! Guarda che succederà,
0: A volte sì.
1: Guardate lì, Bisi, Lampascioni! E poi che fai?
0: Detta così non è una bella cosa,
2: Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno Leo, bentornati. Andrea, camionista alla provincia di Brescia. Non mi faccio mai sentire, ma vi ascolto sempre. Sono ascoltatore in sordina. Va bene, dai, bentornati.
0: Grazie.
2: Ciao a tutti.
3: Finalmente sei tornato, vita mia. Albertone, bentornato.
4: Uè, Tarlisu, ti sei tornato. Mettici un po' di acqua nel vin brûlé che usi per far colazione.
5: Ciao, Alberto, tre pasticce di Venezia.
1: Come fa a saperlo? Mia, scusa. Ma Andrea, come fai a saperlo?
0: Oh, tra poco c'è l'appuntamento con il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci qua all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica. Secondo appuntamento, ne abbiamo due, no? Nel Crazy Club. Esatto. Il disco dedica, l'abbiamo ripreso alla grande. Chi è?
2: Buongiorno Carla.
3: Buongiorno, buongiorno. Ciao.
1: Ciao Carla.
3: Alberto, ciao.
1: Bene, come va?
3: Ma non male, dai, sì. Voi vi trovo bene, in splendida forma, guarda.
1: Grazie, ci siamo dati da fare moltissimo.
2: È stato un lavoro duro, però sì. Alla fine
1: ce l'abbiamo fatta.
3: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta, insomma.
3: Siamo tornati.
1: Va bene, grazie. Ci sentiamo ancora, allora.
3: Sì, certo. Mi siete mancati tantissimo, te lo sto dicendo.
1: Grazie
3: anche
1: voi, a te,
3: guarda,
1: ovviamente.
3: Veramente, grazie.
1: Parliamo subito di musica. Black Sabbath, qui andiamo con l'hard rock alla grande. Anni 70,
3: bene, bene.
1: La conoscerai senz'altro. Paranoid. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Facciamo a voi, dai.
1: Grazie.
3: Che siete tornati, giustamente. Sì.
2: Adesso
3: sì.
2: Carla, se hai il coraggio, alza il volume e svegli tutto il palazzo.
1: Vabbè,
2: così,
1: adesso,
2: giusto per.
1: No, detta così,
3: sì, certo.
1: Non è una bella cosa.
3: Sì, no, non ho problemi, io ci mancherei.
2: Nel caso, digli che è colpa di Alberto Bisi, che va sempre
1: perché
2: bene.
1: Perché ti rimballo sempre a me? Ma no, da pazzi, non ho fatto in tempo a rientrare. Che già, mi sono arrivate 5 denunce
3: addirittura.
1: Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
1: Black Sabbath, Paranoid. Hey!

0: storia della musica.
1: Dimmi Max, che c'è?
2: Leo, scusami, ma non ti puoi lamentare se ti hanno fatto pagare una boccia d'acqua a 3,50 euro? Considera pure la location.
1: Vabbè, dai.
2: Eri sotto una palma, alle isole Bananas.
0: Complimenti!
3: 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Complimenti Leo, dopo me la racconti questa. Allora, anche a Cornuda, provincia di Treviso, esiste. Sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Tommaso Angelini. Emma Bonino ha passato la notte ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, dove i medici hanno continuato a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento delle funzionalità respiratorie. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Cambiamo argomento. Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Wever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energia e competitività. Nuova ritorsione della Russia contro la Germania. Mosca ha revocato il consenso alle attività del consolato generale tedesco di San Pietroburgo, che dovrà chiudere entro il 18 settembre. La decisione arriva dopo la chiusura del consolato russo a Bonn. Tutti i dipendenti tedeschi dovranno lasciare la Russia entro quella data. Infine il calcio. Si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la UEFA Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente avvenuto tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta in direzione di Roma. Prudenza invece in A23 per la Nova Tarvisio, considerato il forte vento tra Udine Sud e Carnia. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very Normal.
0: Eccoci qua in diretta nazionale con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5 e la Radio VMP. Grazie di cuore a voi. Grande nottata questa, prima nottata che abbiamo ripreso dopo le vacanze qui in diretta nazionale. Grande radio, grande musica e grandi aficionados, lo dirò sempre. E a proposito di aficionados, continuate pure con i vostri vocali, i vostri messaggi. Grazie ancora per i saluti che fate a tutti noi. Un saluto anche a il nostro carissimo Leo Di Mauro, che segue la regia del Crazy Club, e poi anche, perché sorride, regia video
1: non è David
0: no, dai,
1: non è neanche
0: non
1: Manuel.
0: Sconfondetemi, sottolineo sconfondetemi,
1: è Diego Sbarbato.
0: Eccolo qua.
1: Sbarbato perché...
0: va bene, ho finito. Grazie, partiamo con la musica.

0: Ehi, alla grande, Girls Go Wild su RTL 102.5. Intanto un saluto qua, bentornato Albertone. Un saluto dalla pasticceria Il Vero Cannolo di San Vitolo Capo, Ciccio Pasticcio, grazie. E salutiamo la categoria dei pasticceri, pasticceri e basta, pasticceri. Poi ci sono anche pasticceri pasticcioni.
1: È vero.
0: Va bene, no? Che è una battuta. Ovviamente, grande categoria anche la vostra. Poi Armando mi ha scritto, non si può rifiutare, scusatemi, eccolo qua, il saluto, non si può rifiutare un saluto a tutti gli operatori ecologici, grande categoria anche. Gli operatori ecologici, perché parlavamo di ricordarci le varie categorie.
2: Non si può rifiutare.
0: No, certo, non si può rifiutare. Beh, Ermanno è uno che fa battute. Ermanno, generalmente.
3: È cintura nera, lui è cintura nera.
0: Sì, in questo caso sì.
4: Alberto, bentornato. Ti trovo non bene. Bello. Benissimo. Ciao Leo, anche a te ti trovo bene. Ciao. Ieri non ti vedevo. Bene, bene. Ciao Diego, Valeria da Monastier.
0: Ciao.
4: Bene,
0: Valeria.
4: Tornato tutto al suo posto. Anche io sto stirando in vostra compagnia con il Crazy Club. Fantastico.
0: Bene, ciao Valeria. Grazie Valeria.
2: Mamma mia, sta stirando.
3: Ma povera, brava, Valeria, povera, sì, sì. Povera. Sarà dura stirare, a quest'ora con sto caldo, poi che fa? Non è facile.
0: Però mi è piaciuto Diego, che non, io l'ho letta velocemente.
3: Lui
0: non si
3: astuto.
0: Può rifiutare un saluto, cioè Diego. Ermanno è uno che fa diverse battute. Avevano un gruppo, ma aveva scritto anche ha scritto poco fa. Sì, una band, no?
3: Sì.
0: E si chiamavano i Ghiaccioli, no?
3: Ah, vedi.
0: Si sono sciolti, poi mi ha detto.
3: Ha scritto un così. Come i pinguini tattici nucleari.
0: Sono durati pochissimo. Vai a capire il perché adesso.
3: Invece,
0: no?
3: I pinguini dureranno per sempre.
0: I pinguini sono forti, belli, robusti, vero?
3: Sì.
0: Ad alte temperature.
3: Sì. Chi c'è?
5: Grandissimo Alberto Pisi. Grandissimo. Bentornato a Crazy Club. Recce di gomma.
6: Buongiorno, amici di RTL. Qui Cristian il fornaio. Volevo chiedere un'informazione. Ma quel DJ che c'era una volta a RTL, mi sembrava si chiamasse Alberto Bisi, non lo so, tipo, ma c'è ancora, perché io non lo sento più, sono mesi, anzi, ma cosa dico, mesi, anni che non lo sento più. Aveva detto che andava in ferie e ha fatto come quelli che dicono vado a comprare le sigarette e poi spariscono.
0: Esatto.
6: Che fine ha fatto?
0: La storia è quella, insomma, con la scusa delle vacanze non lavora più con noi, insomma, ma lo salutiamo,
3: lo salutiamo. Noi perché Alberto, affezionati, dai. Poi negli anni, sai, no? Si diventa anche amici, così. Ciao Alberto!
0: Ciao, piccione sotto!
7: Buonasera.
0: Ciao
7: Albi, sono Laura.
0: Ciao Laura.
7: Ma guarda, vorrei darti un bacio grande, e abbracciarti forte.
3: Che fai, rifiuti?
0: No. Grazie, ci mancherebbe altro.
3: Fatelo dare sto bacio.
0: Sì, sentiamo.
8: FIFA la noche.
9: Oh yeah!
8: La gente está muy loca.
10: Yo vado porque tiene la luna rosa.
11: Salida del vuelo con destino a la
0: ciao, Dolci, Manu, ciao. Vayando por el mundo.

0: Moda featuring Arabe De Palo come un pittore. Molto bello questo brano, è bello anche il testo. Dimmi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno suocera. Eccolo bentornati qua. Maniga di Pelandroni. Buona giornata.
0: Sergione da Cuneo.
1: Maniga ciao. Di Pelandroni non ce l'ha bellissimo. Mai detto nessuno.
0: È bellissimo. Salutone anche a Paolo dalla palestra. Ciao Paolo. Paolone grande, salutiamo tutti coloro che hanno ripreso a fare palestra a quest'ora.
1: Paolo, ma tu dormi e mangi in palestra?
0: Sì, sì, fa
1: ma,
0: tutto lì.
1: Cioè, ma non va bene questa cosa.
0: Detta così non è una bella cosa però.
1: Cosa mi vuoi diventare? Non lo so, un armadio a quattro ante?
0: Lui è già diventato... No. Complidenti, complidenti, bravo, complidenti.
1: Bravo. Da un Paolo all'altro.
0: Lampascioni.
1: A chi?
0: No, non ho capito. Buongiorno Lampascioni.
3: Ah, ciao Alberto. Ciao Leo. Ciao. Bentornati. Grazie. Dopo delle vacanze. Io non ho avuto, ho avuto una broncopulmonite. Sono stato a casa. Ma ho la felicità di comunicare che ho appena saputo che ha nato la mia quarta nipotina. Nata alle 2:47 di questa notte. Paolo da Mota di Levenza, un abbraccio forte, siete sempre grandi, un abbraccio.
0: Anche a te, grazie, ci spiace per quello che hai passato, speriamo che sia tutto ok, adesso ci farai sapere. Comunque complimenti per la nipotina.
1: Auguri,
0: eh?
1: Auguri.
0: Anguri e meloni, Paolo, dai un abbraccio.
1: Sei stato bravissimo, ci hai raccontato tutto, ma non hai detto il nome della tua nipotina.
0: Ah, il nome, è vero.
1: Come
0: è vero.
1: Si chiama?
0: Va bene, ci mandi un messaggio, tanto siamo in contatto anche con lui. Con tutti voi siamo in contatto sempre. Adesso poi abbiamo riaperto il Crazy Club e alla grande All In!
4: Non perdetevi questa occasione. Dal lunedì al giovedì, dalle 3 alle 6 su RTL 102.5 c'è il Crazy Club di Alberto Bisi e Leo Di Mauro. Partecipate numerosi, vi aspettiamo.
0: Bravo, eh? Ehi, ehi. È stato veramente un piacere sentirvi.

0: Maroon 5, Sugar.
1: Wow, che bello!
0: Ti piace? Ehi, alla grande. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno caro Alberto, ci chiedono sì. Ma come facciamo? Che facciamo? Le foto? Le mandiamo?
0: Perché cosa?
1: Tranquilli ragazzi.

0: Adesso torneranno tutte le cose.
1: Ah, la prima colazione. Sì, piano piano riprendiamo tutto quanto, tutti i cose. E anche qualcosina in più, anche qualcosa di nuovo. Poi voi sempre pronti a suggerire materiale qui al Club dei Poveri Pazzi, eh? Avete una bellissima fantasia, quindi, come dire, sfruttiamola, ok? Va bene, questo è molto bello quello che ho detto.
0: Tutte le rubriche al proprio posto, eh? E poi ci chiedono, io non so se...
1: Cosa chiedono ancora?
0: Te lo dico oppure no?
1: E dimmelo, tanto.
0: Ci chiedono, ma le galline sono andate in vacanza? Tranquilli che magari torneranno anche quelle.
1: Sì, erano in vacanza anche le galline, c'è arrivata qualche foto. Salutiamo Graziello intanto che ci ha, come dire, documentato un paio, con un paio di foto la posizione di alcune galline. Sono in giro un po' per tutta l'Italia, insomma, va bene, località sconosciute, ma ne riparleremo presto, eh?
0: Dietro gli scogli
1: e sotto con le uova fresche.
0: Sono furbe.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Uova di giornata. Allora, Paolo ci ha subito. È stato tempestivo e tempestivamente ci ha mandato un vocale per dire che la nipotina si chiama Thais.
0: Grazie Paolo.
1: Un bacione alla nipotina, eh?
2: Non dimentichiamoci tutti gli operatori sanitari che stanno andando a fare mattina come me. Ciao Daniela.
1: Grazie. Ciao, Daniela, la categoria degli operatori sanitari, certo, salutiamo, ricordatecele.
0: Caspita, come no?
1: Le categorie, ricordatecele, insomma, grazie.
0: Buon lavoro, eh?
1: Anche a te, Leo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela, grazie.
1: Grazie. Stavi guardando bene, lo vedi anche a te, Leo.
0: Oh, è tornato peggio di prima.

0: Moggio. Leide! Bellissima.
1: Wow, che bello.
0: Stiamo riprendendo tanti appuntamenti, tra i quali anche l'importantissimo appuntamento con la viabilità, che funziona benissimo grazie a voi. Siamo pronti in questo momento allo 02 25 15 15. Pronti per l'informazione stradale e autostradale, come sempre in tempo reale. Buongiorno Calimero.
2: Fratellino Bettino, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie.
2: A uno qua, direzione nord.
0: Sì.
2: 20 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio. Grazie, caro. Alla prossima. Ago, ci siamo.
3: Ciao Alberto, bentornato. Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
3: Tangenziale est di Milano, la 36 gradi, direzione Vimercate. Siamo a 26 gradi, traffico sparso, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie anche a te. Buon viaggio. Ci siamo, Franco.
4: Buongiorno a te Alberto, bentornato.
0: Buongiorno
4: Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione, 24 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie ancora. Ciccio, carissimo.
5: Ciao Alberto, sto percorrendo la 4 Milano, direzione Venezia, fino a Brescia, 24 gradi, tutta una cosa bella, positiva, buona giornata a tutti.
0: Molto
5: voi.
0: Bene, grazie, grazie anche a te. Continuiamo con... È caduta la linea, chi abbiamo?
6: Ciao Alberto.
0: Raffaele, ciao.
6: Ciao Alberto, buongiorno.
0: Grazie.
6: Raffaele Scuderia Indelicato, bentornato.
0: Grazie caro.
6: A uno Napoli-Roma, a direzione Napoli, altezza di San Vittore, 23 gradi, tutto positivo. Buona giornata Albertone.
0: Buona giornata e buon viaggio anche a te, grazie. Alla prossima. Nino, ci siamo.
7: Bentornati, ciao.
0: Ciao Nino.
7: Nino. Scuderia Cucinotta.
0: Sì.
7: Mi trovo sulla A16, direzione Benevento, tutto positivo, 24 gradi, una bellissima mattinata.
0: Bene, buona giornata e buon viaggio, alla prossima, grazie ancora. 02 25 15 15, Ettore, ci siamo.
8: Buona giornata Bertino,
0: ciao.
8: Bentornato. Allora mi trovo sulla circonvallazione di Bergamo, all'altezza dell'uscita dello stadio, questa mattina tutto positivo, 23 gradi, buona giornata.

0: a tutti voi.
1: Anche a te.
0: Buon lavoro.
1: Buon lavoro e buon viaggio ancora. Grazie. Allora, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. E per qualsiasi segnalazione, come sempre, mandateci un messaggio. Ma speriamo che non sia necessario. Per cui grazie ancora per la collaborazione e continuate il vostro viaggio, grazie, con la nostra musica.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ma B. In this world. Storica, eh? Quanti vocali veramente, uno dietro l'altro. Ehi, grazie di cuore, ma poi anche molto belli, sinceri, carini, anche divertenti, simpatici, divertenti e molto spiritosi.
1: Io direi da non fare più questa cosa. Non si deve ripetere più
0: queste cose.
1: No, non va bene.
0: Poi quando lo dico io ti arrabbi, vedi come si fa? Si fa così, intanto.
1: Che succede?
0: Cosa è successo?
1: Che c'è?
2: Carissimo Alberto, carissimo Leo e caro Diego, sono felicissima di rivedervi. Bentornati.
0: Va bene, grazie.
2: Veramente vi trovo in forma strepitosa, abbronzatissimi, grazie. Alberto, biondissimo. È veramente un'emozione rivedervi, risentirvi.

0: divertirvi. Ricomincia la grandissima energia del Crazy Club.
1: Grazie.
0: Vi abbraccio, Emanuela da Voghera.
2: Ciao, grazie, Manuela. Grazie.
1: Mamma, c'è grazie. Diego anche
2: veramente
1: che...
2: sei un amore, Emanuela.
1: Grazie.
3: Grazie, Emanuela. Grazie, che veramente sono un po' emozionato. Sei un amore.
1: Anche tu. È vero, hanno ragione Leo e anche Diego. Sei, grazie di cuore, e sei veramente un amore anche tu. Anzi, sai che ti dico?
4: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
1: Holly! Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua al bellissimo appuntamento con il Millennium Hit per un altro grande tuffo nel passato storico musicale, grazie a RTL 102.5, la radio VNP, Casey Sunshine Band con Shake Your Booty. Tra pochissimo chiuderemo le sale cinesche del Crazy Club, grazie per questo spettacolare primo appuntamento insieme a voi.

Shake your booty. Hey! Shake your booty.

0: Che Casey Sunshine Band alla grande. Ale. Grande Millennium Hate.
1: Ma non possiamo chiudere così, no, salutarci, no, punto e basta.
0: Basta, certo.
1: No, c'è una nostra amica. Ciao, buongiorno.
2: Ben arrivato Alberto, ben arrivato tutti quanti.
0: Sì.
2: Le mie mattine lavorative, quando faccio il turno, il primo turno, sono molto più leggere grazie a voi, mi sveglio naturalmente.
1: Capisci?
2: E quindi per questo vi ringrazio, perché mi fate fare tutto con estrema leggerezza.
0: Ah, che bello!
1: Vedi, per noi è un gioco da ragazzi. Cosa vuoi che sia?
0: Niente. Chi è?
1: Non lo so, la nostra amica, la salutiamo.
0: Ogni tanto metteteci un nome in quello che ci dite. Sei stata molto gentile, grazie. Un abbraccio.
1: Ma chi è che ci
0: tocca? Basta, ragazzi. Basta.
1: Apro io. Chi è?
3: Mazza quanto siete brutti.
0: È arrivato. Da che pulpito. Va bene. Chiudiamo qua, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Ore 3 con il Club dei Poveri Pazzi, RTL 102.5. Grazie a Diego per la regia video della Crazy Club. Grazie naturalmente al carissimo Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club. Grazie di cuore.
1: Noi ci siamo divertiti quasi quasi, torniamo anche domani.
0: Diciamo che molto probabilmente saremo qui anche stanotte, perché ormai è martedì mattina.
1: Vabbè.
0: Io non mi sbaglio mai con i giorni.
1: Volevo fregarti, ma
0: ci sono fregato da solo, tranquillo. Grazie.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È martedì 8 settembre. In apertura la vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt, che ha scosso la Germania di Merz. Tante le reazioni internazionali. Ascoltiamole con Alberto Ciapparoni.
6: Nell'analisi della sconfitta, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso che è stato il capo elettorale più pesante degli ultimi anni, tuttavia ha ribadito che non si dimetterà. La schiacciante vittoria di Alternative für Deutschland nel Land orientale ha acceso i riflettori in tutta Europa, preoccupazione nelle principali capitali occidentali, esultanza tra i partiti nazionalisti e attenzione da parte di Mosca. In Italia si è aperta una crepa nella maggioranza, l'esultanza del segretario della Lega Salvini ha trovato il muro del leader di Forza Italia Tajani, le opposizioni unite condannano il risultato elettorale, così da 5 Stelle Conte.
7: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in

0: in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
1: Da Futuro Nazionale, Vannacci è sicuro. Merz, Macron e Sanchez non mangeranno il panettone nel 2027.
2: Droni ucraini sulla Russia, colpita la città di Saratov. Fonti locali riferiscono che sono stati centrati palazzi residenziali e sono segnalate vittime. Nella notte è stata colpita anche la capitale ucraina, Kiev, dove ci sono almeno 2 morti. E cambiamo argomento. Emma Bonino ha passato la notte ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, dove i medici continueranno a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento delle funzionalità respiratorie. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente ed è vigile. E infine lo sport, il calcio. Nei posticipi della terza giornata di Serie A, il Cagliari batte il Lecce per 1-0, mentre la Lazio supera l'Udinese per 2-1. Intanto questa sera torna la Champions League, che seguiremo ovviamente su RTL 102.5 con una radiocronaca in diretta. Oggi l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Ascoltiamo il nostro inviato Paolo Pacchioni.
3: Il sipario si alza in uno dei teatri più suggestivi del calcio mondiale. Il Santiago Bernabeu sarà lo scenario del debutto europeo dell'Inter di fronte alla Real Madrid. Mourinho e Nerazzurri si ritrovano nella stessa città e nello stesso stadio dove 16 anni fa insieme coronarono il sogno triplete. E in campo ci sarà anche un altro ex molto più fresco, Denzel Dumfries, appena passato in Spagna. Nella Real ci sono 3 squalificati a centrocampo: Bernardo Silva, Arda Güler e Camavinga. Ma l'attacco fa paura: Vinicius, Bellingham e forse Brahim Diaz a sostegno di Mbappé. Nell'Inter assente Di Marco, sostituito da Carlos Augusto. A centrocampo possibile maglia da titolare per Jones. In attacco torna la Tula, la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Da Madrid, linea allo studio.
2: Ora, tra pochissimo, anzi, una nuova puntata di Non Stop News. Lorenzo Dardano, buongiorno, di che cosa si parla?
4: Buongiorno Valentina, all'interno di Non Stop News raccontiamo una recente vicenda durante un'iniziativa promozionale di una nota catena di fast food che è rientrata nell'ambito di un evento tenutosi a Modena. Coloro che si fossero fatti tatuare il logo o anche un piccolo simbolo riferito a questa catena avrebbero avuto diritto a un pasto perenne in tutti i loro punti vendita. E tra l'altro, dalle notizie che abbiamo, sembra che i tatuati siano tanti, quasi un centinaio. Voi che cosa avreste fatto, veri normal people? Avreste deciso di tatuarvi anche voi per avere questo beneficio a vita? 378 378 1025, 02 25 15 15.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio, inizialmente tanto sole e stabilità, ma nel corso del pomeriggio sera avremo dei fenomeni sull'Appennino meridionale e sui rilievi del nord Italia. Le temperature minime diffusamente saranno comprese fra i 22 e i 26 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie riguardano al momento la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per lavori di ammodernamento tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, con una situazione analoga tra Monte San Savino e Valdichiano e Valdichiana Chiedovenia verso Roma. Mentre tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sempre della capitale registriamo rallentamenti per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Vi ricordo che dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 1 Milano-Napoli chiuderà, per programmati lavori di ammodernamento, il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Al tempo stesso chiuderà il tratto tra il bivio con l'A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, sulla A7 Serravalle-Genova, dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Con questo, da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.

0: Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti, oggi è martedì 8 settembre, una buona mattinata a tutti, bentornati su RTL 102.5, siamo noi tre, quelli del mattino, Lucrezia e Bernardo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, il telefono già squilla, quindi insomma mi stavo destreggiando tra le telefonate.
2: Linee bollenti,
1: veramente, vi aspettiamo, appunto 0225 1515.
2: Buongiorno Lucrezia, Lorenzo, buongiorno Giusy, eccoci Dardano, qua, tatuate sì, no, tutte e due?
0: No,
2: lei nemmeno
1: sì.
2: Lucrezia.
1: No. Sarei andata a curiosare per farmi un po' un'idea invece del parterre di persone che hanno detto di sì.
0: Non chiedeva se abbiamo tatuaggi in generale.
1: In generale, sì. No, appunto, pensavo logata. No.
2: No, già che uno ce l'ha, Giusy, dice: beh, vado a questo evento e mi faccio anche.
0: Bravo, perché se ne hai già degli altri, un pochino si può mescolare. Allora, ripartiamo da capo per chi non avesse seguito la questione. In questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6, quindi 2 giorni fa, c'è stata questa iniziativa promozionale durante una fiera a Modena dedicata ai nerd, perché questo era un po' il tema, e praticamente una nota catena americana di food ha detto: se vi fate tatuare una piccola cosuccia, il brand piuttosto che qualche elemento simbolo di quel cibo lì, da qualche parte noi vi regaliamo, diciamo, questo cibo.
2: Sì, questo pasto.
0: Pollo. Diciamolo, il pollo a vita.
2: Eccoci.
0: A vita. Ovviamente non 12 polli al giorno, però insomma, diciamo, andando in qualunque dei negozi di questa catena. Qui ovviamente si è scatenato l'inferno, perché subito Federconsumatori ha detto: ma com'è possibile, si va troppo oltre con questo marketing aggressivo, perché ci sono state insomma una serie di questioni, ma la verità è che siamo arrivati a un centinaio di tatuati nel giro di 2 giorni.
2: Gli aderenti ci sono stati e noi vogliamo capire se tra questi aderenti ci sareste stati anche voi all'ascolto per avere per sempre appunto un pasto,
0: quel tipo di pasto lì, ecco, cerchiamo di essere precisi,
2: certo,
0: quel pasto
2: però
0: lì.
1: Del resto una persona maggiorenne e consapevole che decide, no, di diventare una pubblicità vivente in un certo senso.
2: Un brand ambassador.
0: Per farvi capire com'è divisiva questa cosa, leggo due messaggi così al volo.
1: Prego.
0: Uno: assolutamente me lo farei e lo metterei in mezzo agli altri 50. Quindi è come dicevamo, quando ne hai tanti si nasconde. E un altro: nemmeno per idea. Quindi ecco, abbiamo già il mondo diviso in due.
1: Ecco, questa allora è un po' la forbice entro cui ci muoviamo, lo capite, è amplissima. Vi aspettiamo allo 0225 1515 per le vostre telefonate in diretta, al 378 378 1025 per messaggi scritti o vocali.
0: Allora, in sintesi, la domanda è: cosa fareste per mangiare gratis?
2: Anche, sì, prendendo spunto. Cominciamo dalla musica, naturalmente. Lui è Luciano Ligabue, qualcosa per te.

0: eccoci qui con qualcosa per te di Ligabue. Sono le 6:13 minuti. Buongiorno Lucrezia, Lorenzo, Giusi, Diego, buongiorno, sei con noi. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, intanto buongiorno. Complimenti, buona giornata a Lucrezia, Giulia, Lorenzo. Bene. Grazie anche mia.
0: Bene, abbiamo detto tutto. Sì. Allora, in sintesi, allora, intanto per non entrare troppo in dettaglio, un tatuaggio per diciamo avere dei pasti gratuiti da qui, insomma, al futuro. Ci sta?
1: Allora, ma qui stiamo sbalvolando. No, no, è una cosa incredibile. Io sono di Ivrea, noi ci tiriamo anche le arance, quindi siamo un po' particolari.
0: Sì, il famoso carnevale di Ivrea.
1: Sì, col carnevale. Sì. Però siamo carnascialeschi. Però voglio dire, farsi tatuare per un panino lì, un pollo, quello che è.
0: Ma sì, una cosa, qualcosa da mangiare, perché questo è un po' il tema. Sì, sì, ma non per una volta, un po' per sempre.
2: Neanche
0: non
2: so se te l'avessi.
1: E poi, tra l'altro, è un tatuaggio che ti rimane a vita. Cioè.
0: Sì, ma è piccolino, dicono.
1: Sì, ho capito, sarà anche piccolino, ma mi sembra una piccola grande cavolata.
2: Mi sembra che l'Allegrenzi sia più sul sì che sul no.
0: No,
2: così,
0: no,
2: Diego.
0: In generale.
1: Ce lo farebbe?
0: Ma l'Allegrenzi non ha un tatuaggio neanche a pagarla oro, quindi figurati.
1: Diego, come anche io.
0: Ecco, appunto. Detto questo, infatti, cambiando leggermente argomento, proprio il tema tatuaggio ti disturba? Non ti piacciono?
1: No, ma anzi, no, che per carità. Ognuno è libero di fare ciò che vuole.
0: No, ma tu non te ne faresti di tatuaggi? Parliamo di tatuaggi proprio.
2: No, Diego, sono
0: contrarissimo,
2: nudo e crudo.
1: No, non è contrarissimo, non è nella mia natura, né nella mia cultura.
0: Ecco, ovviamente chi se li fa ha delle serie motivazioni. Magari siamo un po' anche su questo. Facciamoci raccontare dagli ascoltatori. Appunto,
1: RTL per le giornate con le belle. Buona giornata a tutti.
0: Ottimo, è stato fantastico. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Ciao
0: Diego, sei stato gentilissimo.
2: Qualora mi tatuassi una bancomat, posso chiedere alla mia banca di prelevare gratis, ha detto Dennis.
0: Così, così funzionerebbe, secondo qualcuno. Dai, Luca, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno RTL.
0: Vai.
3: Sì, nulla contro i tatuaggi, perché io sono uno che, insomma, qualche tatuaggio ce l'ha.
0: Quanti tatuaggi?
3: Ma ho iniziato da ragazzino, quindi sinceramente non ho mai contato quanti. Perché
0: ma un'idea ce l'abbiamo, più 3 o più 30, per dire, no?
3: Più 30,
0: okay.
3: Per la gioia dei miei genitori, quando ho iniziato, che erano contrarissimi, dopo hanno dovuto accettare questa cosa. L'idea di farmi un tatuaggio con il logo di un fast food, insomma, questo non so se lo farei.
0: Ma sempre sai cosa hai in cambio, no?
3: Sì, infatti, come ho scritto nel messaggio, però l'idea, adesso sono davanti il cartello di un rifornimento carburante diesel 1.2.153. Mi farei magari piccoli il logo.
0: Piccolo, però se ti danno la benzina
2: è più interessante, è vero Luca?
3: Non ho grosse pretese, non gratis, però un piccolo sconto magari, chi lo sa.
0: Però
3: un
0: pensiero. Questo taglio mi piace, dice, vabbè, lasciamo stare quel cibo lì, però per che cosa ti faresti?
2: La benzina batte il cibo, vero Luca?
0: Senza,
2: la dico così.
0: Senza dubbio.
3: Insomma, diciamo che il fast food li frequenta.

0: non regolarmente,
1: sì,
0: invece
1: però,
0: capito, il rifornimento,
1: sì. Fornimento siamo obbligati tutti i giorni, diciamo, sì, ti basterebbe, sì, sì, per esempio, faccio un'ipotesi perché è un po' una domanda critica, cioè se ti dicessero avrai il carburante gratuito per il prossimo mese, quindi non a vita,
2: che è già un mese,
1: no, il tatuaggino, no, lo faremmo?
0: No,
1: di quanto allora, tempo hai bisogno per essere convinto, no, a fare
2: minimo.
1: Il tatuaggio?
0: Il tatuaggio deve essere una cosa molto personale, almeno per quello che mi riguarda, quindi una scelta insomma decisa col tempo, insomma. Il fatto di tatuarsi una cosa perché viene imposta da qualcun altro, anche
1: no, ma
0: se
1: non ti viene, nessuno ti impone niente.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Però insomma mi sembra una cosa che per una mangiata gratis
1: o un mese di benzina dice no. Basta, ci vuole molto di più.
0: Era molto, no, era non me lo farei, ecco.
1: Grazie,
0: non me lo farei, insomma,
1: grazie mille.
0: Mi sembra,
1: dimmi, no, detto anche da uno che ne ha tanti, quindi anche questo
2: che è consapevole
1: e che potrebbe anche nasconderlo un po' tra uno e l'altro, sì, diciamo così.
2: Grazie Luca,
0: certo.
2: Buona mattinata.
0: A voi, buona giornata.
1: Sono le 6:17 minuti, la notizia: il cancelliere tedesco Merz, dopo il voto in Sassonia, si è detto scosso e scioccato, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader delle AfD, Weidel, esulta per la vittoria e accusa Merz di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato Ulrich Siegmund avvia i colloqui per formare il governo regionale.
2: Ancora esteri: dopo la tregua riprende la guerra, droni ucraini sulla Russia, colpita la città di Saratov. Fonti locali riferiscono che sono stati centrati palazzi residenziali e sono segnalate vittime. Nella notte colpita anche la capitale Kiev, dove ci sarebbero almeno 2 morti.
1: Lorena Esceri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della A1. E quanto emerge dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma? La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione del medico, che è attesa però tra 90 giorni.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, tra Torre 9 ed il Vivio con il grande raccordo anulare si registra 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. E andiamo ora in tangenziale di Napoli per segnalare tra Capo di Chino e Corso Malta, perché è diretto verso Pozzuoli, coda causata dalla presenza di un cantiere di lavori. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Grazie naturalmente, pronti per tutti gli aggiornamenti nei prossimi appuntamenti con Autostrade per l'Italia. Torniamo dai nostri ascoltatori. Allora, qualcuno aderirebbe all'opzione tatuaggio per un mese di carburante? Va benissimo, perché insomma ci stiamo un po' aprendo. Questo era soltanto ovviamente uno spunto. Fare 2 chiacchiere con voi questa mattina, ma davvero per che cosa vi fareste anche un tatuaggio che non avevate pensato di fare?
2: Sì.
1: Ecco, per quale sarebbe la cosa in cambio che vi mette di buon umore e vi fa decidere vabbè dai facciamolo?
2: L'ultimo ascoltatore parlava di carburante, per esempio, è un tema che affrontiamo da diverso tempo, guarda caso,
1: purtroppo.
2: E quello potrebbe essere, dice, anche un mesetto, no? Non so.
1: Vediamo, ascoltiamo un vocale.
2: Vai.
5: Buongiorno ragazzi, Chicca in direzione Lugano, RTL anche mia. Io sì, me lo sarei fatto tatuare in una zona molto nascosta, ma chi se ne frega, un pasto gratis a vita. Se
2: vedi,
5: proprio vogliamo mercificare, mercifichiamo. Buona giornata.
1: Dice non è così grave.
2: Qualcuno ce l'ha anche con la catena che non nominiamo, perché dice no, quelli non si mangia bene, io non lo farei anche per questo. Però vabbè, questi sono punti di vista, così come la gente dice del proprio corpo ognuno fa quello che vuole, insomma.
1: Sentiamo che dice Luca.
2: Vai Luca.
1: Dai, buongiorno. Ciao Luca.
6: Buongiorno.
1: Ciao,
6: buongiorno,
1: benvenuto.
6: A tutti.
1: Da dove chiami?
6: Grazie. Chiamo da Torino.
1: Eccoti qua. Tatuato? Nel senso,
6: sì.
1: di tuo, dico. Sì,
6: sì, di mio sì.
1: Sì,
6: di mio,
1: okay,
6: sì.
1: Okay. E che pensi di questa cosa in genere? Cioè, uno come te si farebbe un tatuaggio per che cosa?
6: Ma io dunque lo farei per un

0: io guardo a livello un po' personale, sì, ecco, giusto. Nel senso che non mi interessa tanto il pollo, ma se parliamo di benzina, come diceva l'ascoltatore precedente, se parliamo di manutenzione dell'auto, io faccio il tassista, è una cosa che mi è un po' di sensibilità ce l'ho. Se parliamo di, arrivo a dire perfino a un visite mediche private, anche il tatuaggio della bella clinica.
1: Benissimo,
0: insomma.
1: Io mi metto lì il bel tatuaggino con scritto:
2: dipende
1: qui
2: dal nome della
1: uscirete in salute, e qui, poi a quel punto. Beh, quindi, insomma, certo. Tu, diciamo che, ma scherzi a parte, poi fisicamente ti presenteresti da un tatuatore per fare questo?
0: Per avere... Sì, lo farei. Okay. Sì,
1: senti,
0: sì.
1: Quanti tatuaggi hai già?
0: Una decina,
1: sparsi qua e là, braccia, gambe,
0: qua e là. Diciamo che uno più uno meno non mi darebbe assolutamente, non farebbe differenza.
2: Se io avessi
0: un vantaggio,
1: è vero, perché se noi pensiamo che le persone come il nostro amico Luca si tatuano comunque, anzi spendono per tatuarsi, se hanno l'ipotesi di farsi fare un tatuaggio magari fatto pure bene perché i tatuatori sono bravi e che gli dà qualche vantaggio, perché no, dice lui, però i vantaggi li abbiamo capiti, non sono un certo tipo di pasto, ma la salute, il carburante, tutta una serie di, insomma, di vantaggi che ognuno di noi vorrebbe avere. Certo, per vivere gratis credo che ci dovremmo riempire completamente di tatuaggi. Beh, ma soprattutto
2: con tutti i marchi
1: credo che nessuno cioè non sono tanti quelli che immaginano come scambio con i propri clienti il farsi tatuare, insomma sono abbastanza, tant'è vero che questo è un caso ed è diventato notizia. Grazie Luca.
2: Ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: E chi ne conosce di tatuaggi, c'è J-Ax che oggi sarà il nostro ospite in The Flight alle 15. Lui di tatuaggi se ne intende.
1: Capisce.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: fine del mondo, End of the World, Miley Cyrus, 6:30.
1: Ridi? Cosa ridi, Lorenzo?
0: Perché ho letto questo messaggio rispetto al tema tatuaggi.
1: Condividilo.
0: Sì, dice, si fanno tante cose a vita, tra virgolette,
1: vero?
0: Non si firma l'ascoltatore.
1: No.
0: Senza neanche avere qualcosa in cambio, tipo un pasto. Io ad esempio mi sono sposato.
1: Io mi sono sposato e l'hai fatto a vita, poi non è che poi così a vita, se proprio decidi il passo indietro puoi
0: farlo. Si può fare.
1: Però tendenzialmente.
0: Dal 70 mi sembra, giusto?
1: Sì, esatto, da quando è stata approvata la legge. Assolutamente. Detto questo, qualcuno dei nostri ascoltatori c'era in questo weekend.
0: Era lì,
1: ma ci spiega, scrivendo, perché non è riuscito a fare la chiacchierata con noi, sta lavorando, che in realtà questo scambio è un pasto a vita, ma ogni 10 giorni.
0: Ah, ok, non c'è un...
1: Che uno dice, vabbè, cambia poco, però rimane a vita.
0: Sì,
1: quindi,
0: era
1: insomma,
0: una precisazione.
1: No, per carità. Noi abbiamo detto, in effetti, a vita, non abbiamo detto ogni giorno.
0: Buongiorno, Severo.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Fiele anche mia.
1: Ciao, Severo, da dove chiami?
2: Provincia di Milano.
1: Provincia di Milano. Sei tatuato?
2: Sì. Io lo odio per me.
1: Io lo odio per me, è giusto. Quindi tu
0: il
1: non
0: tatuaggio,
1: vuoi
0: tatuaggio. Il concetto di tatuaggio.
2: No, io personalmente lo odio. Chi lo fa ha il diritto di farlo, è libero, ma io per me niente. Figuriamoci. Che vado a fare, anche se non mangio pollo, nella mia vita ho mai mangiato pollo.
1: Quindi già a prescindere sarebbe una strada non percorribile, diciamo, no?
2: Non mi piace mangiare quella roba dei falso.
1: Ecco, vabbè, la roba, vabbè. Che cosa ti piace mangiare, amico Severo?
2: Io tranne tutto, carne bianca, mangio il coniglio.
1: Il coniglio? Cioè, dovendo scegliere l'animale.
0: No, ma proprio un piatto preferito, forse intendeva Giuse, magari un primo, che ne so, la pizza.
2: La pizza.
0: No, è di gusti difficili.
1: Lui vuole il coniglio, mi sembra chiaro.
2: Preferisco anche mangiarla.

0: essere tatuata.
1: Ok,
0: perché okay. Anche perché la pizza gli chiede molti colori come tatuata.
2: Okay. Molto chiaro, sì, Severo. Sì, chiarissimo, grazie davvero, grazie mille per il tuo punto di vista. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao.
3: Dopo la tregua riprende la guerra, droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia, colpita la città di Saratov. Fonti locali riferiscono che sono stati centrati palazzi residenziali e sono segnalate vittime. Nella notte colpita anche la capitale ucraina Kiev, dove ci sarebbero almeno due morti.
4: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energia e competitività.
3: Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile.
4: È in corso intanto lo sciopero per quel che riguarda il gruppo FS Italiane dalle 21:18 di ieri alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. È tutto per il momento. Grazie.

0: insieme queste due città, Genova e Napoli, così come insieme Gigi D'Alessio e Alfa 6:36. Ancora buona mattinata all'interno di Non Stop News RTL 102.5. Lucrezia, Giusy e Lorenzo, grazie per i tanti messaggi contenenti foto di tatuaggi. Non questo specificatamente.
1: No, di Genova. Tatuaggi bellissimo, per esempio l'amico Luigi, che deve averne una quantità industriale, ce ne ha mandati un po'. Grazie. Però che si capisce bene quanto ognuno abbia un suo perché.
0: Certo.
1: Perché c'è il simbolo di una squadra di calcio, c'è il simbolo di una racchetta, cioè molto specifici.
0: Alle volte anche collegati tra loro per un senso logico che la persona
1: conosce. Esatto. Quindi insomma c'è anche chi ha dei seri motivi per farsi dei tatuaggi. Da chi andiamo? Da Andrea?
0: Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Buongiorno ragazzi, sono Andrea da Cinisello Balsamo.
1: Cinisello Balsamo, eccoti.
2: Adesso
1: qua.
2: Vai. Sono in giro, RPL è anche mia, complimenti per tutto e insomma siete grandissimi.
1: Grazie.
2: Io parlo di tatuaggi.
0: Ti perdiamo un po'.
1: Hai fatto
0: Andrea,
1: tempo a dire siete grandissimi ed è
0: che
1: caduto
0: ci fa piacere,
1: tutto.
0: Però,
1: sì, però insomma.
0: Se poi si è caduto.
1: Andrea, sei in un posto dove si prende male? Prova a parlare con noi.
0: Abbiamo Elio. Niente. Perché Andrea l'abbiamo perso.
1: Andrea, ti recuperiamo più tardi. Elio, buongiorno.
0: Elio, ci sei?
1: Ciao.
3: Buon mattino a voi, sono Elio di Pordenone. Pordenone. E l'ascolto da una vita. E la radio, la RTL, è anche la mia radio ascoltata.
1: Ottimo, fin qua ci siamo.
0: Tatuato Elio o meno, innanzitutto?
3: No, io non sono tatuato. Anzi, no, sono, diciamo che non mi piacciono i tatuaggi.
0: Proprio
3: diciamo
0: al contrario.
3: Diciamo centralinista, che per me è come mettere un adesivo su una Ferrari, cioè, il tatuaggio è un adesivo messo su una Ferrari fatto magari su una forma di una macchina sportiva vistosa, quindi non è bello da vedere.
0: E non ti fa e Elio non cambieresti idea nemmeno di fronte a un'offerta simile, non ti dico il cibo ma magari altre cose in campo.
3: No.
1: Per risparmiare diciamo su qualcosa.
3: No, anche quello diciamo non farei mai.
1: Niente, perché ecco, è vero che chi è proprio contro i tatuaggi sarebbe insomma difficilmente convincibile da questo punto.
0: Se sei così insomma fermo nelle tue idee, sì.
1: Posso chiederti quanti anni hai?
3: Io ne ho 60.
1: E quindi sono 60 anni che rinunci serenamente a farti tatuare.
3: Sì, ne ho visti di tutti i formi,
1: i
3: tutti
1: colori.
3: Niente. Tra l'altro ho visto una volta una ragazza vestita con un abito da sera, con tanto diciamo di scollatura posteriore, un tatuaggio su un braccio con più di un colore e lì stornava fortemente.
1: Vedi, quest'uomo vuole le cose eleganti, armoniche. Mm. Capisci? Quindi quel tatuaggio lì, magari pure una bella ragazza, un bell'abito, e dice no, quella roba lì.
0: Ha rovinato. No. Basta.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Elio.
3: Buono, ti saluto, buona giornata.
0: Ciao, abbiamo ciao. Recuperato l'Andrea di prima, Giusy. Forse ora ce l'abbiamo.
2: Sì, eccomi. Eccolo. In galleria, purtroppo ho perso la chiamata.
0: E tu sei tatuato a differenza di Elio oppure sei integralista?
2: Non sono tatuato,
0: niente.
2: Non so se mi farei mai a 54 anni un tatuaggio, non ho orecchini, non ho braccialetti, non ho niente praticamente.
1: Ok, come mamma
2: poi
1: ti ha fatto?
2: Può fare quello che vuole.
1: Assolutamente, figurati.
2: Assolutamente.
0: E così come Elio non ti fai, usiamo ovviamente una brutta, non ti fai corrompere, nel senso non ti fai ingolosire, per meglio dire, da un'offerta di questo tipo.
2: Ma sì, diciamo che potrei anche farlo, però il discorso di chi dice mi faccio un tatuaggio di quel brand, di quel marchio per avere un pasto gratis, potrebbe anche essere. Ma io parlavo anche del fatto di ogni giorno io vedo magliette, ad esempio,
1: sì.
2: O occhiali da sole con
1: certo, con i brand, con i nomi dei marchi,
2: grandissimi. E ogni volta mi dico, ma per avere quel marchio di grosso sulla tua maglietta, ti pagano?
0: È vero.
1: Guarda, è un pensiero che ho sempre fatto, infatti io non amo i loghi vistosi per questo motivo.
2: È impressionante.
1: Perché vorrei io del denaro per mettermelo, cioè non è che devo pagare te.
0: Se annosa, è vero.
1: Quindi sì, dice, tutto sommato per qualche pasto qua e là gratuito, un piccolo
0: si farebbe convincere.
1: Me lo farei fare, ma ecco, vediamo tanta gente che invece paga per avere i mega brand sul proprio abbigliamento. Grazie mille anche a te Andrea, grazie davvero.
2: Grazie a voi. Ciao, buona giornata.
0: 378 1025 per quel che riguarda i messaggi e invece per quel che riguarda la linea diretta 02 25 15 15.
1: Abbiamo un vocale?
4: Ciao a tutti, Giacomo da Cremona. Allora, in merito ai tatuaggi, io sono abbastanza contrario, nel senso che comunque non ne ho. Ho due figlie, una maggiorenne e una ancora minorenne. La maggiorenne ha già qualche tatuaggio piccolino. La piccola sta già spingendo perché vorrebbe farne ancora uno. L'altra sera litigavano perché c'è una frase che io uso per motivarle quando sono in difficoltà e volevano tatuarsi questa frase. No, lo faccio io, non la faccio io. Vi confesso che vederle litigare per il papà, per un tatuaggio soprattutto, beh, è una cosa che proprio non mi sarei mai aspettato. Ciao a tutti.

0: Sabrina Carpenter con Tears. Sono le 6:44 minuti. Dobbiamo chiedere al papà Giacomo, il papà che aveva le due figlie che litigano per tatuarsi, eccetera, la frase motivazionale. Ci stanno chiedendo i nostri ascoltatori qual è questa frase, che le figlie si litigano, quindi scrivicelo.
1: In italiano, in inglese, in giapponese.
0: Come vuoi.
1: No? Sì, esatto. Per esempio.
0: Allora andiamo avanti a leggere un sacco di messaggi che sono arrivati.
1: Sì, in attesa di Marcella, tra poco ci arriviamo. Ciao, anni fa, scrive Maddalena, l'azienda per cui lavoravo ha fatto una pubblicità con due pappagallini tipo cartoni animati. Il mio capo era così aziendalista che la moglie e lui si erano fatti tatuare sul braccio quei pappagallini. La gente è un po'...
0: La gente è strana, come diceva la mia Martini, la gente è matta. Quelle cose lì, insomma. Poi, chi andiamo da Marcella?
1: Marcella.
0: Eccoci. Ciao Marcella, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, da dove chiami? Dove sei?
2: Sono di Ravenna.
0: Vai.
2: Quindi io ho vari tatuaggi, più di 20.
0: Più di 20, sì. Ma è brava.
2: Hanno un significato perché ho fatto tante cose. Io sono partita come bagnino di salvataggio all'Arena di Ravenna e poi ho fatto l'animatrice. Mi ricordo però quando sono usciti i tatuaggi che andavano di moda, tutte nella passeggiata in spiaggia, Maria di Ravenna, avevano la farfallina nella spalla,
0: tutte avevano la farfallina nella spalla,
1: soprattutto le donne, mi sembra.
0: Sì, è un po' più femminile la farfallina,
2: certo.
0: Sì.
2: A me non piacevano perché andava di moda, quindi non ha senso farsi una farfallina nella spalla, a mio parere. Io il primo che ho fatto è stata la rosa dei venti sulla spalla, perché facendo la bagnina di salvataggio, insomma, conoscevo i venti, tutte queste cose. E poi sono partita per i Caraibi come prima esperienza da animatrice e mi è capitato di nuotare gli squali, quindi gli squali nutrice però.
1: E ti sei fatta tatuare uno squalo? No, era una battuta.
2: Uno squalo in una caviglia, esatto.
1: Ah, vedi, funziona così, Marcella. Dove va, crea un'esperienza, insomma,
0: e quindi ne ha già una ventina. Infatti, ne ha già una ventina, come diceva.
2: Esatto.
0: Senti, però, in sintesi, per tornare al tema di oggi, per che cosa ti faresti fare un tatuaggio che non hai scelto tu? In cambio di che cosa? Cosa vorresti in cambio?
2: Non lo farei mai.
0: Non lo farebbe mai.
1: Nonostante i 20 e
0: hai
1: più.
0: Hai capito? No, lei non lo fa,
1: non lo fa.
0: Vende.
1: No.
0: Molto chiaro.
2: Non mi vendo, non è che si pagano.
0: Appunto. Infatti, quelli ti pagano perché in cambio ti danno dei passi.
1: Sì.
0: Esatto, in quel caso. Ciao, grazie. Ciao Marcella,
2: prego,
0: buona giornata.
1: Abbiamo anche Sandro, capito bene? Alessandro, chiedo scusa. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, RTL anche mia.
0: Da dove chiami? Dove sei?
3: Dalla provincia di Torino, Rivoli.
0: Vai, eccoti qua. Tatuato intanto per cominciare?
3: Sì, allora ne ho due in uno. Io adoro il basket, ho sempre giocato a basket. Wow. E quindi ho il simbolo del grande Michael Jordan con il suo numero sul polpaccio.
0: Ottimo.
3: E adesso in programma ci sarà il secondo. Il piedino col nome della mia nipotina, di Ilari.
1: Che bello, tutt'altra cosa.
3: Speremo. Sì,
0: sì, perché e man mano segnano momenti della vita, no? Spesso,
3: certo,
0: i tatuaggi.
3: E poi ovviamente arriverà anche quello di Kobe Bryant, perché
0: punto, certo, assolutamente.
1: Certo. E invece legati a un'iniziativa di questo tipo, Alessandro, mi sembra di no, o forse ci penseresti?
3: Assolutamente sì, visto che anch'io faccio il tassista, come il collega che ha chiamato prima. Il tatuaggio di una casa petrolifera, che magari mi regala un pieno al mese.
1: Ci siamo, sì, torniamo sempre.
0: Noi stiamo in qualche modo suggerendo a queste case che ci stessero mai ascoltando che questa è un'operazione di marketing
1: replicabile,
0: molto accettata,
1: replicabile
0: a queste case di petrolifere, chiamiamole così, magari dici tu. Pensa che c'è un amico, mentre stavamo chiacchierando con te, che ha appena scritto: datemi la pensione che mi faccio tatuare INPS.
1: Bello, anche quello è interessante.
0: Ci sta anche quello, quindi via con le case petrolifere e anche un po' con chi aspetta la pensione in grazia. Grazie mille, ciao.
1: Ciao Alessandro.
3: Buona giornata.
0: Questi tassisti, piacerebbe arrivare con questa, così davanti al cosa lì, al carburante. Non la pago.
4: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Fever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'UE più coraggio su energia e competitività.
1: Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile.
0: Il comune di Cramontana era stato avvertito del rischio legato alla schiuma fonoassorbente del Costellation. Un'email dell'ex consigliera Calavienne segnalava il pericolo. È la 17ª indagata per il rogo di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Il padre di Chiara Costanzo, morta a 16 anni nell'incendio, chiede piena luce. Abbiamo bisogno, dice, di sapere la verità.
1: E intanto questa sera torna la Champions League, quindi calcio con l'esordio dell'Inter in Spagna contro Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle ore 21.
0: Sono le 6:52 minuti. Torniamo ai nostri messaggi. Allora, primo tattoo, scrive Tiziana, a 22 anni sulla spalla destra, non volevo lo vedesse mio papà e mettevo sempre la maglia con le maniche lunghe.
1: C'era questo senso del pudore, non so fino a che anni, Giusy, che non si doveva tanto mostrare.
0: Non saprei dirti, perché non avendoli mai amati, non ho questo tema. Però, per esempio, aggiunge, mettevo le maniche lunghe anche se c'era caldissimo. Io l'avrei voluta vedere in questa estate 2026, come la mettevamo? 2 mesi infiniti di caldo.
1: Di caldo. Avevo letto, scrive Giuseppe, che gli italiani, questo rimandiamo un po' al mittente, nel senso che non ne abbiamo sicurezza, sono quelli più tatuati al mondo.
0: Non lo so, è un dato che non ho, ci fidiamo di Giuseppe, poi magari lo cerchiamo. Però potrebbe essere, allora vorrei farne un caso, diciamo, romantico.
1: Sì.
0: È che noi siamo così circondati dalla bellezza, dalla cultura, dall'arte, che poi la vogliamo trasferire anche sul nostro corpo. Sì, sì.
1: Okay.
0: Voglio vederla in positivo, perché
1: sì,
0: altrimenti magari faccio fatica a capire perché noi siamo i più tatuati al mondo.
1: Abbiamo, non so se un ascoltatore o un'ascoltatrice. Luca?
0: No, c'è un vocale.
1: Vocale, chiedo scusa.
2: Buongiorno, mi chiamo Marco, 55 anni, non ho un tatuaggio, ma sarei disposto a farmelo fare se mi concedessero di poter avere gli ski pass per sciare gratuitamente. Aumentati tantissimo negli ultimi anni.
0: Guarda, caro Marco, purtroppo come tutto il resto, ma ognuno effettivamente ha delle predisposizioni. Dice, io che scio tanto, mi piace tanto, datemi almeno, che ne so, una giornata alla settimana.
1: Sì, ci può stare.
0: Me lo tatuo anche grandino, anche
1: il problema è che stavo pensando con la tuta da sci, dove te lo fai? Non si mostra tanto.
0: Sì, effettivamente sei un po' coperto.
1: Un po' coperto.
0: No, ma però ti serve durante l'anno, non mentre sci.
1: Vabbè,
0: perché devi promuovere,
1: certo,
0: la località.
1: Quando in bassa stagione, hai ragione. Certo. Michele, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Michele, benvenuto.
3: Grazie, RTL anche mia da 30 anni.
0: Dove sei?
3: Sono qui a Torino e sono un panettiere. Ho finito di lavorare e ho detto, ma fammi salutare
0: i ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao Michele. Senti, ma sei tatuato?
3: Sì, guarda, io, mia figlia va costretta a 70 anni a tatuarmi. Per il regalo di 70 anni.
0: Tua figlia ha costretto a tatuarti, che detta così suona male.
3: No,
0: tu non scegli di tuo. Appunto.
3: Costretto no, perché non ero tanto per il tatuaggio, però sapendo cosa dovevo fare, e allora ho detto va bene, dai.
0: Un nipotino, una nipotina?
3: No, 6 nipotini.
1: Sì.
0: Capito? Tutti insieme?
3: Sì, tutti insieme.
0: Ha avuto
3: tutti
0: un parto ESA gemellare?
3: No, vabbè, la figlia e mio figlio.
0: Tutti insieme, dico. Ah, come tre? Tre gemelli e tre gemelli?
3: No, tre. Sì. Tre, uno diverso dall'altro, di età diversa, okay. Quindi ho fatto quello.
0: Cioè, hai 6 nomi tatuati, capiamoci.
3: Sì, 6 nomi, sì.
0: Ecco,
3: 6 nomi, tutti insieme.
0: Vuoi non dirceli, ma ce li vorrai dire?
3: No, io te lo dico, sì.
0: Vai.
3: E come? Allora, Diego, Samuele, Alessio, Cristian, Fabio e Thomas.
1: Applausi, aspettavo la femminuccia, ho detto arriverà.
0: Anch'io.
4: Non è arrivata la femminuccia. Ci speravi un po', Michele. Però,
3: vabbè, ci speravamo anche noi, io e mia moglie, però anche mia figlia, dopo due figli, ha detto: ah, una femminuccia ci sta bene. Niente, è uscito Fabio.
1: Anche i nomi che avete scelto, insomma, dei maschi sono molto belli.
0: Molto belli, molto belli davvero. Quindi sarai orgoglioso di esserteli tatuati alla tua età?
3: Assolutamente sì, guarda. E poi ho fatto un altro tatuaggio.
0: Dice già che
3: con un cuore grande, con un cuore grande, con due anelli. Anno 1975.
0: Oh, che bello. La moglie.
3: Quando ci siamo sposati, quindi abbiamo fatto 51 anni adesso.
1: Nozze, cosa sono?

0: Oro?
1: D'oro 50.
2: D'oro 50, d'oro, complimenti.
1: Le prossime a 75, come si diamante?
3: Sì.
1: Perché ridi? Speriamo. Ma perché ridi? No. Ma cioè, voglio dire, la speranza, no?
2: Assolutamente.
1: Guarda al futuro, sì, con speranza.
3: Certo, certo. No, no, io sono abbastanza speranzoso, però credimi, 75 anni sono tanti.
1: Sono tantini, vero? Però ti sentiamo in forma, grazie.
2: Grazie Michele.
1: Ciao,
3: grazie
1: Michele.
3: A voi, ciao, ciao a tutti, un bacione.
1: Io non mi ricordo
3: ciao
1: già più.
2: E dai, tutti
1: Samuele, Fabio, Thomas. E gli altri tre. Diego.
2: Adesso ci sono, niente, i Negramaro.
1: Vabbè.

0: Ce lo chiediamo, quest'estate finirà mai? Estate dei Negramaro, sono quasi le 7, mancano pochissimi secondi e quindi siamo pronti per ascoltare insieme le notizie.
1: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7 anche a Fratta Polesine in provincia di Rovigo.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È martedì 8 settembre. In apertura la guerra in Ucraina. Dopo una breve tregua ricominciano gli attacchi incrociati. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
3: Il ronzio dei droni e le esplosioni sono tornati a squarciare la notte ucraina dopo i tre giorni di tregua concessi per i colloqui tra Mosca e Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nel mirino della nuova offensiva russa edifici civili nei distretti di Borispil e Fastiv della capitale ucraina. Si segnalano almeno 2 morti e 7 feriti per un bilancio delle vittime destinato a crescere secondo le autorità militari, ma l'allarme aereo è risuonato in almeno una dozzina di regioni. A nulla dunque sono valsi per fermare le armi i colloqui dei consiglieri di Trump che al loro rientro a Washington hanno parlato di progressi sostanziali e spiragli di dialogo, passi avanti verso possibili colloqui trilaterali. Il tempo non gioca a favore del fronte ucraino per i timori di un inverno alle porte, ma anche l'amministrazione americana vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato. E intanto Kiev continua anche la lotta alla corruzione. Dopo l'inchiesta sui call center illegali si è dimesso il procuratore generale Kravchenko.
4: Il cancelliere tedesco Merz, dopo il voto in Sassonia, si è detto scosso e scioccato, ma ha assicurato che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'AfD Wiedel ha esultato per la vittoria e ha accusato Merz di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato a governare il Land Sigmund ha avviato i colloqui per formare il governo regionale.
2: Ha trascorso una notte in terapia intensiva dopo un malore la senatrice Emma Bonino. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
5: Emma Bonino ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è stata ricoverata d'urgenza e trasferita in terapia intensiva dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. A riferirlo è il suo medico Claudio Santini, che ha parlato di una risposta positiva alle prime cure, assicurando che la leader radicale, 78 anni, è vigile e lucida e non sarebbe in pericolo di vita. Bonino aveva iniziato ad avere difficoltà respiratorie nel pomeriggio di ieri, una condizione che si protraeva già da alcuni giorni e che sarebbe stata aggravata dal caldo. Dopo l'intervento del 118 è stata portata in ospedale in codice rosso. Grande apprensione tra amici e colleghi politici. Più Europa ha pubblicato una foto della leader sui social accompagnandola con un messaggio di incoraggiamento. Bonino era già stata ricoverata nel novembre scorso per un problema metabolico con i medici che avevano escluso una recidiva del tumore al polmone.
4: E veniamo allo sport. Tennis US Open è finita. L'avventura di Luciano Darderi a New York. Enzo Tamborra.
6: Niente da fare per Luciano Darderi al cospetto del numero uno del tabellone Alexander Zverev. L'unico azzurro in corsa negli ottavi di finale degli US Open ha provato a lottare solo nel terzo set, vinto al tiebreak dal tedesco, ma in precedenza la netta superiorità di Zverev si era manifestata con un doppio 6-2. Quello che resta dell'Ital Tennis nello slam newyorkese è il doppio Bolelli-Vavassori, che domani tornerà in campo negli ottavi di finale del torneo per affrontare la coppia composta da Krajicek e Mektic.
2: E adesso il calcio. Si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce per 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale in diretta su RTL 102.5 dalle 21. E adesso il meteo e poi il traffico.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Previsioni del tempo.
8: buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un martedì soleggiato sul nostro territorio. Persiste infatti l'alta pressione, ma da segnalare anche qualche fenomeno su Alpi e Appennino nel pomeriggio, che in serata andranno ad interessare a tratti anche le alte pianure del nord-ovest. Caldo che si farà ancora sentire nelle aree interne delle regioni tirreniche, con punte di 35-36 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
1: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Tra Cormano ed il bivio con la tangenziale nord di Milano, per chi viaggia verso Brescia, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli in direzione di Roma. Tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta, 2 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico transita su due corsie con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ritorniamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per segnalare tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona, coda per il traffico. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5, Very Normal People.
0: Sono le 7:07 minuti in questo martedì 8 settembre. Un po' di numeri così per cominciare. Lucrezia, Lorenzo, Giusi e...
10: Udite, udite.
11: Enrico Galletti, buongiorno.
0: Buongiorno. Lui, ma pensavo una novità.
12: Ma infatti sembra una sorpresa.
0: Oddio, sempre vabbè,
12: qui,
0: sempre Galletti. Sempre ciao qui. Enrico, buongiorno.
12: Ciao Enrico. Allora, è rimasto un messaggio che vi siete dimenticati di cancellare su questo computer, che dalle 7 in poi diventa, diciamo, un incomodato d'uso mio.
0: A Galletti.
12: Mi sono tatuato un draghetto per i 25 anni di matrimonio. Mio marito mi ha messo il muso per un mese. Aperta parentesi, mio marito fa di cognome Draghi.
0: Quindi ha detto. Io sarei stata contento,
12: Draghi,
0: però.
12: Ma Draghi.
10: Ma il quello,
0: l'ex quello, no, quello, quello no, non credo.
12: Beh,
0: non
12: insomma,
0: credo.
12: Mi sembra un gesto d'affetto, perché
0: anche secondo me dovrebbe essere.
12: Come se avesse essere un gallo, no? Per dire.
0: Bellissimo.
12: Per dire.
0: Un galletto.
10: L'ha detto uno a caso di animale.
0: Sì, assolutamente. Detto questo, noi siamo pronti anche per la, insomma, la rassegna stampa che arriva come sempre.
12: Ma torneremo a parlare anche del tema di questa linea diretta, perché noi vogliamo trovare qualcuno che ha detto sì, io mi tatuo per avere
0: quella roba lì.
12: Quindi poi torneremo. Tra poco Davide Giacalone, state con noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7:11 minuti inizia la nostra rassegna stampa. I titoli principali sono concentrati sulle notizie che arrivano dall'estero. In particolare si torna sulla discussione post voto in Sassonia-Anhalt. Siamo in Germania con le dichiarazioni soprattutto di Merz. E poi c'è anche l'altro fronte, quello russo-ucraino, dopo che gli inviati di Trump si sono recati sia appunto a Mosca che a Kiev. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno Davide. Allora, sulle prime pagine anche le immagini che arrivano da Belgrado. Ieri migliaia ai funerali di Mladic, folla e maxi schermi, titolo al Corriere della Sera per il boia di Srebrenica, poi la stampa, maxi schermi, ministri, onori militari, l'ovazione per il boia. Cominciamo da qui stamattina, Davide.
2: L'uomo che accarezzava la testa dei bambini che mandava poi a morire. Qualcuno può pensare che una folla si raduni perché apprezza questo stile di vita, diciamo così. È evidente che tornano sempre a gola le pagine di storia non digerite. Quella è, diciamo così, la versione fumettistica dell'identità serba. Nella stagione di Mladic prese l'incarnazione del genocidio dei bosniaci, cioè dei bosniaci di religione musulmana, di confessione musulmana. Alcune testimonianze raccontano che oggi nelle scuole serbe questa pagina viene saltata, cioè comunque c'è poca roba. Dice, ma che enormità! È la stessa cosa delle scuole italiane per tanti anni. Oggi è l'8 settembre. L'8 settembre che cosa è stato? È stato il tradimento delle istituzioni e dello Stato italiano a cura del governo e del re italiani. E quanti di noi a scuola hanno trovato la descrizione di questo? Quanti di noi hanno ragionato e potuto ragionare sul fatto che quel tradimento del re e del governo Badoglio in Italia comportò la morte di molte altre persone, la tortura, la deportazione di molti altri cittadini italiani? Si tende a, una volta che hai alle spalle la tragedia, scordiamoci il passato. Ecco, quella piazza lì in Serbia ti dice che no, scordiamoci, a parte il fatto che la canzone napoletana Scordiamoci il passato, vorrei ricordare che il vetturino, quando si ferma davanti a un posto, dice: signori, qui c'è Steva casa mia, sono rimasto soltanto io. Era una tragedia, non era una canzone, una tarantella per dire è finita. E il dramma continua. Ecco, a dimenticarsi che il dramma continua, a pensare che la storia possa essere seppellita o dimenticata, poi ti porta alla piazza piena di gente che va al funerale del boia di Srebrenica, l'uomo che accarezzava sulla testa i bambini che poi mandava davanti al plotone di esecuzione per farli eliminare. Perché? Perché erano bosniacchi o non stavano dalla parte sua. Non è questione di dire, di trovare la colpa di qualcun altro, è che la cattiveria, la forza brutale, l'affermarsi uccidendo, eliminando l'altro, è parte dell'essere umano, e se non ci fai i conti ogni tanto riemerge.
3: 7:15 minuti, ci fermiamo solo per qualche istante e diamo i colleghi alla linea ai colleghi di Via Radio e poi torniamo con la rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano ed il bivio con la tangenziale nord di Milano, per chi viaggia verso Brescia sono 4 ore e chilometri di coda, la tendenza all'aumento, la causa un incidente tra due auto e traffico che defluisce su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta per chi viaggia verso Roma, 2 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su due corsie e il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Queste al momento sono le principali notizie. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
5: Grazie ancora, torniamo in edicola con Davide Giacalone. Le reazioni dopo l'exploit AFD, ne parlavamo appunto ieri insieme in questo spazio. Cominciamo dal Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado...

0: Avanti, e poi il Corriere della Sera: Merz voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco dice CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Bruxelles dice una minaccia, bisogna difendersi, mentre il Cremlino esulta, vittoria storica. E poi il Corriere ha diversi approfondimenti, tra cui anche l'intervista a Tajani: i sovranisti di AfD nemici dell'Italia. A te.
1: Vabbè, non c'è dubbio, ha ragione. Tra l'altro il partito, ha ragione Tajani, intendevo dire, tra l'altro il partito Alternative for Deutschland nasce esattamente negli anni della crisi finanziaria, chiedendo per la Germania l'uscita dall'euro, perché la politica dell'euro e della Banca Centrale Europea aiutava troppo gli italiani. Cioè, eravamo noi l'obiettivo di Alternative for Deutschland. E nel mentre questo capitava in Germania, in Italia crescevano i movimenti, la Lega, lo stessa Meloni, crescevano i movimenti usciamo dall'euro, perché l'euro aiuta troppo i tedeschi. Qualcuno aveva dei problemi, cioè parlatevi, perché questa è la realtà. Sì, ha ragione, questi sono amici dell'Italia, però attenzione a una cosa. Intanto voglio dire, cioè, è significativo che il signor Putin debba fare la guerra per denazificare l'Ucraina, e appena dei neonazisti vincono le elezioni dice evviva, cioè, noi siamo con loro. Cioè, anche questa, cioè, è singolare. Ma a un certo punto, all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, alcuni di noi c'erano, noi siamo tutti nati ieri mattina, la Germania era il malato d'Europa. Hanno fatto poi delle riforme molto importanti, riforme del mercato del lavoro. Hanno fatto riforme del mercato del lavoro per renderlo più dinamico, meno protetto, e hanno imbroccato alcune, diciamo, importanti opportunità storiche, che hanno favorito anche l'Italia, a proposito del discorso degli svalvolati nazionalisti che non sanno leggere nella realtà oltre che la storia, che hanno aiutato anche l'Italia, perché la fascia nord dell'Italia è industrialmente totalmente integrata con quella tedesca, e quindi la capacità di avere l'energia a basso costo, un grande mercato di espansione in Cina e la meccanica, l'automotive che spopolava. In Cina, quando ho cominciato a lavorare avanti e indietro, i taxi erano tutti macchine tedesche, anche perché all'epoca l'amministratore della Fiat, Romiti, disse che non era il caso di portare la produzione delle macchine in Cina, perché solo un pazzo fa le macchine in Cina, in un paese che vanno tutti in bicicletta. Se la ricordano ancora, diciamo, come affermazione e lungimiranza, le macchine erano tutte tedesche. Adesso perché BMW licenzia? Perché Volkswagen licenzia? Perché si è persa la gara dell'innovazione, dell'intelligenza, delle macchine che sono dei computer con le ruote, dell'elettrificazione, tutte cose sulla quale i cinesi investono da 25 anni. È la capacità di innovare e di concorrere che è venuta. Dopodiché, voi credete sul serio che quelli che votano per Alternative for Deutschland vogliono tutti tornare a camminare un passo dell'oca e dire Führer, Führer? Non gliene frega assolutamente niente, però danno per scontata la libertà, il benessere, e chiedono di avere indietro i posti di lavoro della Volkswagen e della BMW. Non avverrà mai, non avverrà mai. L'orologio della storia non tornerà mai indietro. Il tema è università, concorrenza, spinta all'innovazione. Noi ci stiamo mettendo molti soldi, la Germania sta mettendo molti soldi negli investimenti per la difesa. Integriamoli con l'esperienza ucraina, che è essenzialmente digitale, droni, reti di comunicazione satellitali, con quella roba. Alternative for Deutschland, come i sovranisti di ogni razza e colore, perché ci sono pure quelli rossi oltre a quelli neri, non si sconfiggono mandando le dispense di storia, quelle andrebbero comunque lette, diciamo, fanno bene alla salute mentale. Si sconfiggono avendo qualche idea del futuro e di come arricchire il futuro. Se no, altrimenti, ridatemi il mio passato, insomma, sarebbe come se io chiedessi di riavere indietro i miei capelli ricci, ma temo che non sia possibile.
2: 7:22 minuti per oggi, la rassegna stampa termina qui. Grazie come sempre a Davide Giacalone.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
0: Rapido sguardo allo sport, apertura della Gazzetta dedicata ancora a Kimi Antonelli. Mondiale ti mangio, una giornata con Kimi. Antonelli ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia. Ricorderò Monza per sempre. Corriere dello Sport invece, a casa di José, notte speciale al Bernabeu, ore 21, tra l'emozione e il ricordo del triplete. L'Inter in campo, non c'è posto per il cuore. E infine tutto sport, la nuvola di Spalletti, Juve sfortuna fantozziana. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News. Grazie.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
1: profumi, trasferta,
0: montagne, mari e...
2: un bellissimo orizzonte.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
3: Wow, wow.
0: Dato spazio...
3: un castello.
0: Ai sogni pazzi.
3: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

La Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto l'attacco di Kiev, colpita Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. La vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt accende l'allarme in Europa e pesa sulla tenuta del cancelliere Merz e del PPE. Esulta invece il fronte sovranista. Mosca applaude al risultato e arrivano anche i complimenti di Elon Musk per Vannacci. Dalle urne tedesche arriva un messaggio anche alle destre sbiadite, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia. E chiudiamo con lo sport. Questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca Integrale, lo ricordiamo su RTL 102.5 dalle ore 21.

0: Yeah! L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. Una luna amica solletica passioni e situazioni, accendendo passioni e intenzioni, muovendovi in modo chiaro e naturale. Fidatevi del presente e fate tutto. Toro, sarete stimolati a livello interiore nel vivere per davvero certe situazioni, senza mai rinunciare a fare, ad essere parte di qualcosa, di un programma a cui aderire. Gemelli, bellissimo accorgersi di saper usare parole e gesti adatti agli altri, così da essere sempre capiti, ascoltati e persino apprezzati, un momento da dedicare alla socialità. Cancro, ogni azione o iniziativa andranno sempre d'accordo con gli altri, saranno sempre presi in armonia con tutti, facendovi sentire più sicuri, più tranquilli e apprezzati. Cari Leone, bello poter contare su una luna tanto vicina e così capace di connettervi a tutto, di farvi vivere in bellezza rapporti e complicità. Fate ogni cosa e non rinunciate a niente. Vergine, Sole e Mercurio fanno parte del presente, caricandovi di entusiasmi e di idee, di una speciale forza vitale che saprete usare nel modo migliore, quello che funziona. Bilancia, sarà proprio la forza dei sogni, caricata da Giove e dalle coccole della Luna, a sconfiggere Saturno con i suoi divieti, con i suoi inutili inviti verso una rinuncia che non serve. Scorpione, sarete tenuti sotto scacco da una Luna importante, sempre sfidati nel vivere meglio e veramente ogni situazione, ogni sfida. Fatevi convincere nel fare di più. Sagittario, apprezzerete moltissimo questo trigono lunare che vi aiuta a credere ancora di più nelle cose migliori del momento, in quelle promesse che guardano in avanti. Capricorno, provate a capire le mosse di qualcuno, notando tutto ciò che in qualche modo vi aiuta, vi può far bene. Non siate mai troppo critici rispetto a nessuno. Acquario, la luna opposta sembra sfidarvi a fare di meglio e di più, incoraggiandovi nel mettervi alla prova. Una voce scomoda ma utile, il giusto sforzo per immaginare di meglio. Infine, amici dei pesci, avrete voglia di occuparvi del benessere delle cose piccole ma preziose che rendono migliore ogni cosa. Sarete sensibili ai dettagli, riconoscendone il valore.
2: 7:35 ancora all'interno di Nostop News, grazie a Dara Beaietti, la voce del nostro oroscopo. E ha fatto discutere, no, l'iniziativa promozionale di questa catena di fast food durante un evento che si è tenuto nell'ultimo weekend a Modena. Coloro che si sono fatti tatuare il marchio o comunque anche dei simboli riferiti a questa catena avrebbero avuto diritto ad un pasto gratuito in tutti i punti vendita a vita. I ben informati dicono che, insomma, gli aderenti a questa iniziativa sono stati tanti, quasi un centinaio. Ci facciamo intanto raccontare tutto da, abbiamo due ospiti insomma per parlarne, ma intanto dal collega Manuel Marinelli della Gazzetta di Modena. Ben trovato Manuel, anzitutto buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Manuel. Allora, abbiamo visto anche di code a Modena, è vero, per partecipare a questa iniziativa. Si è arrabbiata anche Federconsumatori. Ci racconti un po' che cosa è successo nel weekend?
3: Ma sì, tutto è iniziato qualche giorno prima del weekend, quando KFC appunto ha annunciato di questa particolare iniziativa, per cui se ti tatuavi un loro logo, un pollo fritto, quello che insomma ti proponevano loro, avevi diritto a un pollo fritto a vita, insomma fino per sempre, diciamo. E l'iniziativa ha avuto subito una grande mediaticizzazione, infatti Modena è finita praticamente al centro delle cronache nazionali per questa cosa, e sono prevute un sacco di critiche, certo, da parte di Federconsumatori, come dicevi giustamente tu. La cosa incredibile è che il pubblico ha risposto in maniera incredibile, cioè al sabato mattina c'erano dei tre ragazzi, mi hanno raccontato, che si erano accampati per essere i primi ad arrivare, e hanno fatto bene, perché mi diceva l'organizzatore Matteo, Tempesta di KFC, che sì, verso le 10:30 avevano già esaurito tutti i posti, avevano avuto più di 200 richieste in un'ora e mezza.
4: Chiaro.
3: Sono riusciti a tatuarne un centinaio, e l'indomani, la domenica, un altro centinaio, quindi si parla circa di 200 persone che si sono tatuate il pollo fritto del KFC. Sì. L'altra cosa incredibile è che molti di loro venivano da lontano, da tutta Italia.
4: Chiaro.
3: E non approfitteranno della promozione, perché la promozione era valida solo nel KFC di Modena, Reggio e Parma.
4: Ecco, questo insomma è una cosa curiosa, insomma, al di là di tutto, che si creino anche delle file o che qualcuno vada lì e si metta, no, ad accamparsi per essere il primo a

0: a poi entrare ad avere accesso a questa opportunità. Allora noi vogliamo andare anche da una delle prime persone a fare questo tatuaggio, ricordando, sarà scontato dirlo, che un tatuaggio è per sempre, cioè dura tutta la vita. Anche questa cosa che tu ricevi in cambio dura tutta la vita, ma come dire, molti ascoltatori anche lì a diretta stamattina si sono chiesti, ne vale la pena? Allora siamo collegati con Jessica Castigliano, che con marito e cognato, se non ho capito male, ha scelto di farsi questo tatuaggio a vita. Buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, lasciamo rispondere a te. Dico, ma ne vale la pena? Chiedono gli ascoltatori.
1: Allora, diciamo che io ho unito l'utile al dilettevole. Sì. Sono una grandissima amante dei tatuaggi, in più il tatuatore Andres Tattoo è proprio il mio tatuatore di fiducia.
0: Ok.
1: Quindi per me è stato come essere a casa. Se poi aggiungiamo che è stata un'iniziativa divertente che mi permette di mangiare pollo gratis, come potevo dirvi no?
0: Ah, certo. Quanto è grande questo tatuaggio, per capirci, no? Cioè, quanto
1: io
0: impatta?
1: Ho fatto la donna con il pollo.
0: Ah, perché ci sono diverse tipologie, si poteva scegliere tra diverse tipologie. Sì, ma diciamo come grandezza.
2: Quanti centimetri?
0: Rispetto a una mano, so.
1: Diciamo se due dita. Ah, due o tre dita.
0: Ok, in chiaro. E, insomma, cosa pensi delle critiche, no, che sono arrivate? Anche insomma, alcuni ascoltatori, anche via social, abbiamo visto Federconsumatori che chiede di bloccare questo tipo di iniziative, no? Che idea ti sei fatta?
1: Beh, diciamo che l'idea che mi sono fatta, appena perché ho letto anche le critiche molto sotto i post dei giornali, è... c'è di peggio oltre che a farsi un tatuaggio, nel senso è stata un'iniziativa divertente, poi c'è chi la prende bene, c'è chi la prende male, però penso che ci sia altro da cui pensare, diciamo.
3: Jessica, ma se ti dovessi, non so, tra un po' di tempo stancare di questa immagine, ti pentiresti di questo disegno sulla pelle?
1: No, perché è stata una giornata che comunque è stata diversa, una giornata diversa, quindi non... no.
0: Certo.
1: Non mi pento di averlo fatto.
0: Ed è diventata, no, lo dicevamo, anche un po' una cosa di famiglia, perché anche i tuoi familiari l'hanno
1: anche
0: fatto.
1: Anche mio marito e mio cognato l'hanno fatto.
0: Lo stesso tatuaggio oppure diverso, per curiosità?
1: No, l'hanno fatto diverso loro.
0: Loro diverso. Però so, c'è questa cosa che vi accomuna, se non altro.
1: C'è questa cosa che ci accomuna, sì, i tatuaggi.
0: Chiaro. Grazie Jessica Castigliano. Allora, vogliamo parlare con una delle prime persone che... Ma hai fatto la coda tu, scusami? Ti sei messa in coda anche tu?
1: Io no, sono andata all'orario al mattino presto, verso le 8:30 e poi dopo siamo entrati.
0: E avete fatto
1: tutto. C'era grande fila, devo dire.
0: Chiaro. Grazie, a presto, buona giornata.
1: A presto, buona giornata.
0: Grazie, anche questo.
2: Capisci,
0: dire.
2: Poi ognuno ha le proprie preferenze, chi lo fa per un pollo, certo. Chi lo fa per non pagare più le tasse, perché qualcuno si farebbe anche tatuare agenzia delle entrate.
0: Ho sentito qualcuno stamattina, anche il logo IMS. Del distributore di benzina, di benzina, tanto è cara in questo momento.
4: Io un pensierino lo farei in quel caso sì.
2: Ma quale? Carburante?
4: Carburante? Carburante a vita, scherzi?
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,60 euro. 69. Shesir crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti con sconto del 25%.
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere

0: collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet. Arca Planet,
1: convenienza nostra. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.

0: Parlare d'amore safe su RTL 102.5 alle 7.48. Allora, ben sintonizzati su RTL 102.5, torniamo, lo facciamo ogni mattina per capire insomma come sta andando, come vanno le cose alla Mostra del Cinema di Venezia. RTL 102.5 è radio ufficiale. Allora raggiungiamo due dei nostri inviati, intanto la direttrice delle news, Ivana Faccioli, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, ed è collegato con noi anche Mario Vai, la premiata coppia per quanto riguarda Non Stop News, almeno che poi gli inviati sono altri. Buongiorno Mario, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno e viva il cinema.
3: Oh. Allora cominciamo da Ivana con la giornata di ieri, no? Poi magari facciamo invece quella odierna con Mario. Direttrice, prego.
1: Sì, Giovi, ieri è stata una giornata davvero intensa qui alla Mostra, perché sono stati presentati due film che, detto in parole semplici, sono proprio due film bellissimi. In particolare, dopo il mio innamoramento per Wild Horse 9 di McDonagh con John Malkovich, ho trovato un altro film che davvero fa per me, che è L'Estranea di Paolo Strippoli. Paolo Strippoli è un giovanissimo regista che ha fatto quattro film del genere, possiamo definirlo horror, ma c'è dentro anche molto altro. Questa volta ha alzato il tiro con L'Estranea ed è stato ammesso in concorso a Venezia. Ha un cast molto performante, perché c'è Valeria Bruni Tedeschi, che è eccezionale, che è L'Estranea appunto di qui sopra. Poi ci sono Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano. Sostanzialmente è la storia di una famiglia di parvenu, diciamo, che borghesita a causa della ricchezza, ma che di base pensa solo alle apparenze, a cui succede una cosa molto brutta, e la madre sostanzialmente vende l'anima al diavolo nella persona di Valeria Bruni Tedeschi, che le dice: io posso salvare la tua famiglia se tu farai determinate cose. Alla fine questo innescherà una spirale, infatti il titolo internazionale è Spirale, di dramma, che porterà a un finale, diciamo, molto molto molto tragico. È un film che ha una musica bellissima, una colonna sonora con anche dei suoni proprio tipici del genere horror, ma che innesta poi il thriller, il melodramma, davvero bello. Io ve lo consiglio quando uscirà. E poi, molto amato soprattutto dalla critica, ieri è stato presentato il film di un maestro giapponese, che è Hirokazu Koreeda, che si chiama Look Back. È una storia tenerissima di due bimbe giapponesi che desiderano nella loro vita diventare disegnatrici di manga. È un film che ha delle immagini poetiche, una storia poetica, e alla fine proprio si conclude trasformando il film in un anime, che come sapete sono i manga che prendono vita, come quelli che noi, insomma, banalizzando chiamiamo cartoni animati. Fuori concorso invece, poi chiudo, è stato presentato I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio, che recita con un ragazzo con disabilità, e anche quello è un film di una sensibilità particolare.
0: Allora andiamo da Mario Vai per capire che cosa prevede invece il programma di oggi. Mario.
2: Allora, oggi i riflettori sono tutti puntati su una coppia veramente da sogno. Sono Penelope Cruz e Javier Bardem, che sono protagonisti del film di Florian Zeller, Bunker. Sostanzialmente è la storia di questo magnate dell'high tech che chiede a questo architetto di fare un bunker per scappare da qualcosa. Sempre per il concorso Casey Affleck, che torna qui a Venezia con un film particolare, ci riporta nell'inverno del 1975, una donna viene invitata ad una festa e inizia a raccontare una storia. Anche questo sembra un film molto onirico e particolare. Questi due titoli che vi ho appena elencato sono entrambi per la corsa al Leone d'Oro. E poi invece fuori concorso arriva uno degli eventi in realtà più chiacchierati delle ultime settimane, questo famoso lunghissimo documentario diretto da Luca Guadagnino, 7 ore e mezza, che però tranquilli, noi qui non vedremo nella sua interezza, ma ci verrà diviso in due parti. E Luca Guadagnino poi oggi riceverà anche il premio Cartier prima della proiezione della prima parte di questo documentario, che si intitola Zona de Vivre e che è dedicato a Bernardo Bertolucci.

0: anche se poi in realtà sarà anche tutta una bella riflessione sul cinema del Novecento. Sarà presentato questa sera fuori concorso anche il documentario firmato dal premio Oscar Alex Kibli su Musk, sarà chiaramente una rilettura particolare, politica, un po' satirica, grottesca su questa figura scomoda e allo stesso tempo importante della contemporaneità. E, che dire, questo diciamo è il programma della giornata di oggi, diciamo che siamo già oltre il giro di boa, iniziano già a esserci i primi pronostici per il palmarès, ma tutto può essere messo in discussione.
1: Chiaro, grazie Mario Vai. Torno un attimo dalla direttrice, da Ivana Faccioli, per anche un po' di cronaca, no? Perché ci sono state polemiche anche a Venezia, è arrivata la flottiglia con la bandiera palestinese, non mancano i temi di discussione che guardano evidentemente all'attualità, direttrice.
2: Sì, anche lo scorso anno la Palestina aveva creato una serie di dibattiti e anche di polemiche. Quest'anno si è iniziato con la conduttrice Greta Scarano, che sulla spiaggia ha utilizzato il ventaglio a forma di fetta d'anguria, che è proprio un simbolo di sostegno alla Palestina, e ieri c'è stata questa operazione, una barca simbolica della flottiglia è arrivata al Lido e gli attivisti hanno apprezzato coloro che singolarmente appoggiano la causa palestinese, ma poi hanno denunciato la situazione ancora drammatica di Gaza e hanno detto che loro, come l'anno scorso, si aspetterebbero una presa di posizione dalla mostra, direttamente dal direttore Barbera. Ma questo perché? Perché Barbera ha detto che non può esporre la bandiera della Palestina perché non è uno Stato riconosciuto dallo Stato italiano, e loro sostengono che questo sia un po' un modo per giustificare il fatto che in realtà non si vuole prendere questa posizione. Peraltro la flottiglia qui ieri ha dato una notizia, cioè che dopo l'inverno organizzeranno una nuova missione di grandissima rilevanza, così insomma hanno detto qui a Venezia, e ieri la visibilità per loro è stata garantita, diciamo, da questo palcoscenico internazionale. Chiaramente la mostra, come gli altri anni, non ha reagito nella sua figura ufficiale, ecco.
3: Chiaro, chiarissimo, grazie davvero, grazie Ivana Faccioli e Mario Vai, i nostri super inviati a Venezia.
2: Grazie.
3: Buon lavoro e buona giornata, a presto.
2: Grazie.
1: Ora voliamo da tutt'altra parte, da un evento all'altro.
4: E anche da un argomento all'altro, si parla di sport, US Open, aggiornamento per quel che riguarda quello che sta succedendo a New York. L'ultimo italiano Darderi si è fermato agli ottavi contro Zverev. Come è andata la partita? Lo chiediamo a Marco Caineri di Sky Sport Tennis. Ben trovato Marco.
5: Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno. Sì, purtroppo è stata una partita a senso unico, si è conclusa poco dopo le 6 ore italiane, quando era passata da poco la mezzanotte a New York. Riponevamo in Darderi le ultime nostre speranze di vedere un italiano avanzare in questo torneo, purtroppo invece Zverev si è imposto in maniera piuttosto netta, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 31 minuti. I primi due set hanno visto il dominio assoluto del tedesco, con Darderi che si è trovato sotto 4-0 in entrambi i parziali, poi un po' più combattuto il terzo set, che però Darderi ha dovuto cedere al tiebreak, dove la maggior efficacia, soprattutto al servizio da parte del tedesco, ha fatto la differenza. Quindi non ci sono italiani nei quarti di finale, non eravamo più abituati ad una situazione di questo tipo.
4: Ecco Marco, ultima speranza, il doppio telegraficamente abbiamo ancora, Bolelli e Vavassori, che chance dai a loro di passaggio del turno?
5: Assolutamente, Bolelli e Vavassori giocano questa notte, probabilmente attorno a l'una di notte, giocano il loro secondo turno, giocano contro una coppia che sicuramente possono battere, quindi diciamo che ci sono chance per vederli arrivare fino in fondo. Poi questa notte gioca anche Alcaraz, per gli amanti del tennis, certo. Lo spettacolo sicuramente è assicurato.
4: Grazie.
1: Bene, allora
4: grazie
1: torniamo
4: ancora
1: a sentirci. Grazie Marco Caineri di Sky Sport Tennis. A presto, grazie.

0: Get Knocked Down alle 7:59 minuti sulla prima radio d'Italia RTL 102.5. Allora, tra poco la terza ora di Nonstop News con tanti approfondimenti.
1: Assolutamente, spesso e molti dedicati agli esteri, Russia-Ucraina, sembra che qualcosa si muova in favore di un possibile viaggio verso la pace. E poi torneremo a parlare anche con Maurizio Molinari di Repubblica su tutte le questioni esteri. Poi c'è una bella storia, no Lorenzo?
2: Sì, andiamo in provincia, al centro c'è uno scuolabus e il suo percorso, sì, con un sindaco che potrebbe intervenire. Intanto interviene da noi, c'è da dire.
0: E poi scusate se è poco, oggi comincia la Champions,
1: c'è il calcio
0: su RTL 102.5, Radio Cronaca Integrale. Fra poco vi raccontiamo tutto.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sono le 8 anche a Saluggia, in provincia di Vercelli.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È martedì 8 settembre. La Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: L'allarme aereo nelle ultime ore è risuonato in almeno una dozzina di regioni ucraine, ma ancora una volta Kiev è al centro della nuova offensiva russa e ancora una volta sono gli edifici civili a essere bersagliati dai droni di Mosca. Il bilancio provvisorio parla di 2 morti, almeno 7 feriti, ma anche i droni ucraini hanno colpito il territorio russo a Saratov, nella parte sud-occidentale del paese. 10 persone sono rimaste ferite, tra queste anche 3 bambini. Dunque a nulla sono valsi colloqui qui tra Mosca e Kiev degli inviati americani Kushner e Witkoff, già rientrati a Washington. Al presidente Trump hanno parlato di passi avanti nei negoziati, di una rinnovata volontà del Cremlino a trattare anche verso possibili colloqui trilaterali, ma i nodi da sciogliere sui territori contesi restano. E intanto a Kiev continua anche la lotta alla corruzione, che ha lambito i più stretti collaboratori del presidente Zelensky. L'ultimo a lasciare, il procuratore generale Ruslan Kravchenko, coinvolto in un'inchiesta sui call center illegali.
2: Veniamo in Italia. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa a causa di una crisi respiratoria e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente.
5: Cambiamo argomento. Le reazioni dopo la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia ce le racconta Alberto Ciapparoni.
7: Preoccupazione nelle principali capitali occidentali, esultanza tra i partiti nazionalisti e attenzione da parte di Mosca. La schiacciante vittoria di Alternative für Deutschland nell'Est orientale ha acceso i riflettori in tutta Europa. Nell'analisi della sconfitta, il cancelliere tedesco

0: Commerce ha ammesso che è stato il cappò elettorale più pesante degli ultimi anni, tuttavia ha ribadito che la linea del governo di Berlino non arretrerà. Intanto Varsavia e Parigi hanno definito il risultato molto preoccupante, di segno opposto le reazioni dell'ex primo ministro ungherese Orban, del leader populista olandese Wilders, mentre anche Trump ha celebrato il successo del partito tedesco. Da Mosca l'inviato presidenziale Kirill Dmitriev ha parlato di successo storico. In Italia si è aperta una crepa nella maggioranza. Il brindisi del segretario della Lega Salvini all'amica Lisa Weidel, leader di Alternative für Deutschland, ha trovato il muro del leader di Forza Italia Tajani, che si è detto ben lontano da una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali.
1: E veniamo allo sport calcio. Questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle ore 21. Paolo Pacchioni.
2: Ragionando con freddi calcoli si potrebbe dire che la partita di stasera è più affascinante che importante. In effetti la fase campionato con 8 partite lascia ampi spazi per qualificarsi a prescindere dal risultato di questa sera. Ma come si fa a non scendere in campo con la motivazione a 1000 quando si gioca in uno stadio come il Bernabeu di fronte a una corazzata come il Real, peraltro guidato dal mai dimenticato José Mourinho, che proprio a Madrid con l'Inter coronò il sogno triplete. I nerazzurri si preparano dunque alla sfida di stasera, sanno che sarà difficile ma sono contenti di esserci e di giocarsela. Il Real è azzoppato a centrocampo per le squalifiche di Bernardo Silva, Arda Güler e Camavinga, ma in attacco c'è Mbappé, supportato da Vinicius, Bellingham e uno tra Diomandé e Brahim Diaz. Nell'Inter assente Di Marco, sostituito da Carlos Augusto, in attacco probabile che venga riformata la coppia Lautaro Thuram. Da Madrid, linea allo studio.
3: E ora il meteo e il traffico.
4: Previsioni del tempo.
1: Una buona giornata a Paolo Corazzone, tanto caldo ieri e c'è da aspettarselo anche per questo mercoledì, per questo martedì 8 di settembre?
5: Sì, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì, ieri abbiamo toccato ancora i 36-37 gradi in varie zone e oggi in realtà si replica ancora, quindi c'è da sudare anche oggi, tra l'altro caldo umido da nord a sud, però è confermato che da domani si volta pagina e per fortuna, io non ne posso più, domani al nord temperature in netto calo, sotto i 30 gradi domani al nord, quindi un calo marcato anche di 6-8 gradi, e anche in Toscana cominciano a calare le temperature domani, giovedì caleranno anche dell'Italia centrale, quindi giovedì in tutto il centro nord sotto i 30 gradi, e poi tra venerdì e sabato l'aria più fresca arriva anche al sud, quindi piano piano in tutta Italia ci lasciamo alle spalle questa tremenda estate 2026 che ha battuto vari record, nei prossimi giorni ti racconterò, però attenzione, il rovescio della medaglia arriva nei temporaloni, domani al nord, giovedì nell'Italia centrale e rischiamo fenomeni forti, quindi rischiamo la grandine, raffiche di vento, quindi stiamo in campana pronti a mettere la macchina in box, se si può, ecco, voilà.
1: Grazie, grazie ancora a Paolo Corazzon.
5: Ciao.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli. Tra Caserta Nord e Capua, per chi è diretto verso Roma, 2 km di coda per un'auto che ha sbandato e da poco l'auto è stata rimossa. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione di Ancona. Tra Panigale e Bologna-San Lazzaro, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. E tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro si è formato un chilometro di coda per un camion fermo in avaria. Ora in Lombardia sulla A4, la Milano-Brescia, code a tratti per il traffico tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione di Brescia stessa situazione tra Pero e la barriera di Milano Est, qui con tempi di percorrenza di un'ora. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5.

0: Very Normal People.
1: Otto e sette minuti, terza ora di Non Stop News. Allora salutiamo un bar.
2: No, aspetta, che finisco
1: Brianza,
2: di
1: Brianza.
2: Metto la firma.
1: Scritta la
2: firma. Francobollo.
1: L'hai trovato Francobollo?
2: Aspetta un
1: perché?
2: Sì.
1: Perché a Usmate Velate in Brianza c'è questo bar che resiste a, diciamo, i social, digitale, eccetera, e dice a tutti i cittadini: voi ovunque andate in vacanza mandate una cartolina
2: vera, vera, la cartolina vera,
1: poi venite qui, trovate la vostra e noi vi offriamo due caffè.
3: Oh, che bello.
1: La mandate al bar proprio.
2: Sì, sì. Funziona così, sì.

senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come fre-

0: Che bella vita, Ariete, con Angelina Mango su RTL 102.5 alle 8:11. Allora, ci colleghiamo adesso con Dario Fabbri, direttore di Domino, per cercare di capire a che punto siamo con la guerra in Ucraina e se davvero in queste ore qualcosa potrebbe muoversi. Grazie direttore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Buongiorno, allora eravamo aggrappati in queste ore alle notizie che arrivavano dagli incontri, no? Degli inviati della delegazione, cosiddetta sì. delegazione americana, Kushner e Witkoff, e quel resoconto che loro hanno portato al loro presidente, a Donald Trump, nel quale si legge: sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Che cosa possiamo dedurre da tutto questo?
1: È complicatissimo dedurre qualcosa in assenza di fatti concreti. Possiamo dedurre che ad un anno di distanza gli americani provano a riallacciare e rilanciare allo stesso tempo il negoziato. Eravamo rimasti più o meno ad un anno fa, ad agosto cominciò in maniera scenografica, agosto 2025, intendo quando Trump e Putin si incontrarono in Alaska. Poi più seriamente gli incontri sono proseguiti sia a livello diplomatico che di intelligence tra Stati Uniti e Russia, quindi in maniera bilaterale, ma all'epoca la Russia disse no all'offerta americana che più o meno prevedeva il mantenimento dell'Ucraina

0: dentro il fronte occidentale, ma con l'intero Donbass, anche le parti non conquistate dalla Russia, non occupate dalla Russia, a Mosca. All'epoca il Cremlino disse no perché era convinto di poter ottenere di più, sia sul campo di battaglia che nel rapporto, pensate un po', con Trump. Questo non è avvenuto, la situazione in un anno è peggiorata sia sul campo di battaglia appunto che internamente per la Russia, e oggi gli americani, soprattutto con la visita del direttore della CIA in questi giorni, a fine agosto, Radcliffe, che è stato a Mosca ed ha incontrato i suoi colleghi, ai quali ha detto essenzialmente le cose sono peggio di un anno fa, vi conviene arrivare ad un compromesso e questa volta potrebbe essere anche al ribasso.
1: Ecco, questo incontro, la mediazione insomma di Witkoff e Kushner potrebbe aprire la strada a una telefonata diretta tra Trump e Putin, e le chiediamo chi ha più bisogno di questo contatto, da un lato Trump per, come dire, dimostrare l'efficacia del suo approccio, oppure Putin per certificare il fatto che l'isolamento magari della Russia non è così vero, insomma.
0: Ma l'isolamento della Russia non è vero, è il nostro, cioè l'Occidente isola la Russia, ma la maggioranza dell'umanità proprio no, e conta più la maggioranza dell'umanità di noi. Non è tanto questo. Il punto è che gli Stati Uniti hanno necessità di avvicinare la Russia, l'avranno anche nei prossimi anni, perché la Russia è troppo vicina alla Cina, che è il vero problema per Washington. Di qui il tentativo di congelare il conflitto nella consapevolezza di dover concedere cose alla Russia affinché Mosca si avvicini a Washington. Dall'altro lato, come dicevo, la Russia era convinta, soprattutto qualche tempo fa, di poter ottenere di più. La proposta all'epoca degli americani, che è stata scandalosa per gli ucraini, ci mancherebbe pure, cioè tutto il Donbass, anche la parte non conquistata, per il Cremlino fu poco. Quindi si riparte da questo, ma nell'ultimo anno, dicevo, la situazione è peggiorata perché gli ucraini hanno avuto capacità di colpire nella profondità il territorio russo. Abbiamo assistito ad un paradosso drammatico per i cittadini russi, il secondo esportatore di petrolio, più o meno dipende dalle occasioni, cioè la Russia al mondo, a fare la fila alle pompe di benzina e a fare i conti con un innalzamento del prezzo del carburante. La situazione è quindi peggiorata e oggi gli americani, che hanno bisogno un po' come i russi dell'accordo, dicono venite verso di noi perché potrebbe peggiorare ancora.
2: Direttore, mi colpisce il titolo della copertina di Domino in edicola, che dice così: le storie degli altri, per prendersi il futuro le principali potenze reinventano il passato senza di noi. Ce lo spieghi?
0: Noi ci siamo dedicati nel numero di agosto nel vedere i programmi scolastici di storia nelle principali potenze del pianeta, e non soltanto. Tutte le principali potenze si concentrano sul passato, perché concentrarsi sul passato vuol dire assegnarsi un futuro, spesso anche posticcio, ma assegnarsi un futuro. E in questo momento in India si discute di fatti di 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, in Russia di 1.000 anni fa, negli Stati Uniti si dibatte se la storia statunitense debba cominciare nel 1776 o nel 1619, letteralmente. Noi, che siamo convinti che tutto sia finito e che il mondo essenzialmente viva un incubo, beati noi, questi dibattiti non ce li abbiamo, perché per noi la storia è morta e sepolta. Ma non mette il futuro, è tutto da scrivere, la storia insegnano questi paesi, è tutta da inventare, purtroppo, per fortuna, e di questo ci occupiamo.
1: Le storie degli altri, il titolo sulla copertina di Domino, il direttore Dario Fabbri è stato con noi collegato. Grazie davvero, arrivederci.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Si è detto scosso e scioccato Friedrich Merz dopo il voto in Sassonia che ha sancito la netta vittoria dell'ultradestra, ma il cancelliere tedesco ha anche chiarito che non si arrenderà. La leader di AfD, Alice Weidel, lo ha definito un peso per la Germania. Intanto il candidato a governare il Land, Ulrich Siegmund, ha avviato il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale.
2: Emma Bonino ha trascorso la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, trasportata ieri in codice rosso per una crisi respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico.
3: C'è il calcio, si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21.
4: Via Radio. Buona giornata.

0: Da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sul tratto campano della 1 Milano-Napoli, tra Caserta Nord e Capua verso Roma, 2 chilometri di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente e il traffico defluisce su 2 corsie. Andiamo sul tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, tra Panigale e Bologna-San Lazzaro, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti. Proseguendo in direzione Ancona, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria da poco rimosso e traffico che scorre su tutte le corsie. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti, verso Brescia, tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: E buon viaggio anche da parte nostra. Sta facendo il giro del web e dei social il video di quest'uomo, 43 anni, Spiros, che dalla Grecia è arrivato a nuoto in circa 30 ore a Santa Maria di Leuca. C'è il video del suo arrivo, veramente arriva.
2: Un idolo.
1: Qui devo dire rilassato, nel senso che arriva e sta in piedi, e per me già è tantissimo.
3: Già molto.
1: Cioè, 32
3: non ha
1: ore.
3: Fatto una pausa in termini di bracciate da
2: è
3: quando
2: un giorno e mezzo.
3: Partito a quando è arrivato.
1: Sì. E senza strumentazioni particolari, nemmeno la muta aveva. Lui si è messo a nuotare. È arrivato a Santa Maria di Leuca,
3: ha detto,
1: così.
3: Faccio un giro, vado a prendere un caffè di là.
1: 90 chilometri.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare...
15: D'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te

0: Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Symphony Imagine Dragons su RTL 102.5 alle 8:27. Allora, l'abbiamo detto, parliamo di calcio. Inizia oggi la nuova stagione della Champions League con le radiocronache integrali in diretta qui su RTL 102.5. Sono quattro le italiane coinvolte: Inter, Napoli,

0: Ci sarà naturalmente soltanto l'Inter in questa stagione europea, abbiamo i diritti anche per le radiocronache in Champions League della Roma e del Como, seguiremo le sfide del Napoli con degli speciali con continui aggiornamenti e naturalmente avremo anche l'Atalanta in Conference League, quindi insomma ci sarà da divertirsi.
1: Eh sì, allora Paolo, a questo punto che partita dobbiamo aspettarci?
0: E che partita sarà? Lo chiediamo al nostro ospite che cortesemente ci ha raggiunto, Paolo Tomaselli, inviato del Corriere della Sera. Allora, cosa aspettarci da questo Real Madrid-Inter a inizio stagione?
2: Ma ieri Chivu ha detto che la sua squadra non si snaturerà al Bernabeu, ma siamo molto curiosi di vedere che atteggiamento avrà contro Mbappé, Vinicius, probabilmente anche Diomandé. Mi aspetto un Inter compatta, ma qualche metro indietro rispetto alla partita del Napoli, più accorta e pronta a colpire con Lautaro e probabilmente Thuram, che sarà la prima partita da titolare.
0: Possiamo dire che questa è una partita più prestigiosa che importante, nel senso che nell'ottica delle 8 partite del girone comunque andrà stasera, ci sarà modo di risistemare le cose?
2: Sì, ieri l'ha detto anche Mourinho, una partita che cambia poco, tutte e due le squadre passeranno sicuramente il turno, ma per quanto riguarda l'Inter, se l'obiettivo è fare 16 punti, metterne via qualcuno stasera sarebbe già un bel inizio.
0: E poi una bella botta d'autostima, dopo la vittoria sul Napoli, magari fare un bel risultato anche a Madrid.
2: Sì, sarebbe un segnale a se stessi, ma anche all'Europa. È vero che le italiane sono tutte fuori dalla top 10 dei fatturati, che non vincono dal 2010 proprio con l'Inter di Mourinho, però insomma fare bene si può, l'ha dimostrato la stessa Inter, credo che quest'anno punterà molto di più alla Champions rispetto all'anno scorso.
0: Paolo Tomaselli, inviato del Corriere della Sera, grazie, buona Champions anche a te.
2: Grazie.
3: E allora grazie anche a Paolo Pacchioni, appuntamento come detto questa sera alle 21. Grazie Paolo.
0: D'accordo, ci risentiamo nel corso della giornata, poi ricordiamo ancora una volta questa sera alle 21 dal Santiago Bernabeu in diretta la radiocronaca di Real Madrid Inter. Buona giornata a tutti da Madrid.
3: Grazie.
4: Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko.
5: La vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt accende l'allarme in Europa e pesa sulla tenuta del cancelliere Merz del PPE. Esulta invece il fronte sovranista. Mosca applaude al risultato e arrivano anche i complimenti di Elon Musk per Vannacci dalle urne tedesche. Arriva un messaggio anche alle destre sbiadite, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia.
4: È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS. Lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce 6, 9 e 18, 21.
5: E in chiusura, questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle ore 21.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cernia su RTL 102.5 alle 8:34 minuti. Allora, ieri abbiamo parlato dell'inizio delle scuole e oggi vi portiamo in una frazione di Fiamé, siamo in Trentino, a Stumiaga per la precisione, dove c'è questo gruppetto di alunni, questo gruppetto di bambini che non riesce ad avere diritto allo scuolabus per andare a scuola. Pensate, per una questione di 40 metri rispetto a dove vivono. Ci colleghiamo con il sindaco Beniamino Bugoloni, sindaco di Fiavè. Grazie per essere con noi e buongiorno, sindaco.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, perché parliamo di una questione di 40 metri, una vicenda veramente paradossale?
2: E perché ci sono 23 bambini da portare a scuola, il pulmino ne può caricare 20, no?
1: Sì.
2: E gli altri vengono esclusi perché la normativa dice che se abitano a meno di un chilometro dalla scuola devono andarci a piedi.
1: E loro, per la precisione, no? Abitano a 960 metri dalla scuola e quindi non hanno diritto.
2: Certo, se si vuole essere così precisi,
1: sì.
2: Però la questione non può essere riferita solo ai mezzi, bisogna guardare la sicurezza. Allora, questi bambini sarebbero costretti ad andare su una statale molto trafficata, che è la statale che dalle Terme di Comano va a Riva del Garda, no? Con evidenti rischi, diciamo così, per la sicurezza e l'incolumità dei bambini.
1: Perché non c'è marciapiede, no? Su quella statale.
2: Perché la strada è senza marciapiede sia da una parte che dall'altra, no? Per cui bisogna per forza di cose derogare al criterio della sola distanza e guardare soprattutto la sicurezza.
3: Anche perché a un certo punto diciamo che la rigidità della regola andrebbe contro lo scopo stesso, no, della regola. Cioè, la regola è fatta, immagino, per andare incontro alle famiglie, facilitare gli spostamenti e mettere anche in sicurezza, insomma, gli alunni.
2: Ma è scuola dell'obbligo.
3: Certo, in questo modo, certo, però la rigidità della regola non aiuta. Ecco, quali sono quindi, sindaco, le alternative? Cioè, lei ha detto, se la provincia non risolve, diciamo, la questione, li porto io stesso, li carico in macchina e li porto a scuola, perché non è possibile. Quali sono realmente le alternative?
2: No, ma le alternative? Allora, la doppia corsa è questione di far fare al pulmino 4 chilometri in più al giorno. Pertanto che possa costare un pulmino 4 chilometri di più al giorno, penso che la spesa è ridicola, no? La seconda è quella di dire al trasportatore, invece che metterci a disposizione un pulmino da 20, metterci a disposizione un pulmino da 25.
1: Chiaro. Sindaco, scusi, giusto per chiarire questa cosa, magari qualcuno all'ascolto se lo sta chiedendo, uno scuolabus all'interno di una frazione, un comune piccolo, non dipende dal comune?
2: No, da noi è la provincia che organizza tutti questi servizi.
1: Quindi voi,
2: no?
1: Avete aperto un dialogo con la provincia su questo, immagino di sì.
2: Sì, abbiamo aperto un dialogo con la provincia. La provincia, per le vie brevi, ci ha dato assicurazione che stanno provvedendo, no? Ma chiaramente le lettere che avevano scritto erano pericolose, nel senso che avevano scritto che la questione si rimandava ad ottobre.
1: Chiaro. No?
2: Ma anche mettere per un mese solo i bambini su una strada così,
3: certo,
2: mi sembra che era una cosa troppo pericolosa.
1: Allora, l'assessore dei trasporti, sindaco, quello che lei dice, l'assessore dei trasporti, giusto per completezza, conferma che la capienza è stata saturata dai residenti con requisiti che hanno comunicato e assicura che il servizio sta lavorando a una soluzione per ridurre i disagi. Questo noi leggiamo.
2: Sì.
1: Sindaco, ma quando è che cominciano le scuole lì? Qual è il giorno?
2: Fra tre giorni,
1: ecco, quindi fra tre giorni.
2: Il 10, insomma.
1: Il problema si pone.
2: No?
1: E se non dovesse esserci una soluzione fra tre giorni all'inizio della scuola, lei veramente va a prendere?
2: Io confido che ci sia. No. Oddio, è perché vede, sono quattro bambini, no? Dei quali due, al limite i genitori possono portarli in macchina, ma due sono di immigrati che vanno a lavorare alle 6 la mattina,
1: sì,
2: no? Per cui non hanno neanche il mezzo di trasporto in casa, tanto per capirci.
3: Certo, e quindi ecco che lei aveva detto, no, a quel punto mi potrei offrire, magari almeno finché arriva, diciamo, una risposta appunto da parte della provincia, che speriamo non tardi ad arrivare. Sindaco,
2: la mia era una provocazione, ma se serve lo faccio anche, non è che
3: certo. Certo.
1: Sì, anche perché i sindaci dei piccoli comuni, guardi, le facciamo un applauso e attraverso lei, insomma, a tutti i sindaci dei piccoli comuni che davvero a volte si rimboccano le maniche per risolvere, no, piccoli e grandi problemi da sé.
2: Sì. No, ma il problema grosso è che la burocrazia a volte fa danni.
3: Insomma, a questo punto ci rifacciamo proprio al discorso, no, che era quello di prima, cioè la rigidità a volte delle regole.
1: Insomma, Sindaco, noi confidiamo che venga trovata,
3: esatto,
1: una soluzione.
3: A questo punto magari ci riaggiorniamo in base a quando viene trovata una risposta e ci auguriamo il prima possibile. Intanto grazie, grazie al sindaco,
2: grazie,
3: appunto,
2: a voi,
3: Beniamino
2: a voi
3: Bugoloni di Fiavè.
1: Grazie, speriamo davvero che si trovi il modo di far andare questi ragazzi a scuola, insomma, dai.
4: No, vabbè, un chilometro a piedi su uno stradone, onestamente, no, onestamente.
5: Il famoso buon senso.
1: Ma poi questi 40 metri, dico 40 metri. Ma...
4: Li avrà misurati?
3: Uno, due, stavo pensando proprio a quella scena lì col metro.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
12: Il mio consulente del lavoro? È differente. E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando uscite in mare con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle zone dove la navigazione è vietata o soggetta a restrizione, come all'interno delle acque riservate alla balneazione e nelle aree marine protette. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS. Lo stop si protrarrà fino alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi anche dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6, 9 e 18, 21.
1: Dopo una tregua di 3 giorni, la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale. Colpiti edifici nella periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco. Intanto, travolto dalle accuse di corruzione, si è dimesso il procuratore generale dell'Ucraina.
0: Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Wever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energia e competitività.
1: 8:50 minuti, allora il commento in quest'ultimo spazio di puntata ai fatti del giorno con il direttore editoriale del gruppo SAE, Maurizio Molinari, che torna a trovarci. Grazie direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora direttore, possiamo capire quanto pesa davvero la vittoria di AfD in Sassonia sul futuro politico di Merz?
2: Pesa molto, perché il primo successo di un partito di estrema destra anche in Germania, in un land, anche se nel land più piccolo, con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, lascia intendere che la CDU non è riuscita a domare il suo maggior alleato, avversario politico, tanto più che i sondaggi dicono che l'AfD in questo momento è il partito più popolare in Germania. Questo significa che Merz, che era stato eletto per sconfiggere e ridurre il pericolo dell'AfD, ha fallito. Cosa rischia subito Merz? Che un numero simbolico ma significativo di suoi deputati al Bundestag possa cambiare casacca e andare nei banchi dell'AfD. Dunque è la sua leadership in questo momento che traballa.
1: E poi c'è il contraccolpo, ovviamente ci sono le questioni europee, sul versante europeo, i riflessi di questa vittoria di AfD, intanto quali sono e a che orizzonte guardano?
2: C'è un domino politico favorevole ai partiti di estrema destra in Europa, accomunati dall'avversione per le istituzioni europee, dall'avversione radicale nei confronti di ogni tipo di immigrazione, e dal sostegno a Putin sulla guerra in Ucraina. Il fatto che queste forze politiche, dalla Francia all'Olanda, alla Svezia, all'Italia, anche alla Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, siano in crescita, lasciano intendere che c'è un vento di protesta estremista che sta spazzando il continente.
0: Veniamo anche alla questione italiana, perché questa situazione ha creato una frattura anche all'interno del governo italiano, con Salvini che esulta e Tajani invece che parla di una pessima notizia. Ecco, potrebbe diventare seria questa distanza nel governo?
2: È un problema molto serio per la Meloni, perché Salvini, che fino a questo momento aveva attaccato Vannacci e che ha tradito il suo partito, in realtà non può più farlo di fronte a un fenomeno europeo delle proporzioni che abbiamo detto, anche perché in Italia si sta ripetendo la stessa crescita dei sondaggi dell'AfD in Germania, e in Italia si ripete con il generale di Futuro Nazionale. Quindi il punto vero è che Salvini è obbligato a rincorrere Vannacci. Sul fronte opposto, Forza Italia, che è un partito europeista, non può cercare alcun compromesso con una forza anti-europeista dichiarata come Futuro Nazionale. In mezzo c'è Giorgia Meloni, che deve tenere assieme la coalizione in campagna elettorale nello scenario obiettivamente più difficile, anche perché, guardando proprio alle elezioni, avere una coalizione di destra senza Vannacci, da un punto di vista numerico, significa rischiare di non arrivare al quorum del 42%, sempre ammesso che la legge dovesse passare, nuova legge elettorale.
1: Direttore, a proposito di Kiev, tu hai già citato la guerra in Ucraina, sentivamo insomma nelle notizie che dopo questa tregua di 3 giorni Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci, quanto pesa e insomma quanto ti fa essere fiducioso rispetto a spiragli di tregua, di trattativa, questa missione, no, che c'è stata, questa missione americana che potrebbe poi convogliare in una telefonata fra Trump, Putin e Zelensky?
2: Ma mi pare che gli americani non siano riusciti a convincere Putin ha da divenire migliori consigli. Putin gli ha detto chiaramente che non rinuncia al Donbass, che vuole tutto il Donbass, anche quello che non occupa in questo momento, ed è una condizione inaccettabile per l'Ucraina. La realtà vera è che, visto con gli occhi di Putin, nello scacchiere europeo, certo c'è una fase di stallo in Ucraina, ma c'è una fase di rafforzamento del fronte pro-russo in Europa, come detto, dalla Germania all'Italia. Quindi potrebbe non essere spinto a concessioni, perché dal suo punto di vista, se considera l'Europa, come fa, un unico scacchiere, in questo momento Putin si sta rafforzando, sta vincendo. Per questo c'è il timore all'interno della NATO che lui possa compiere un ulteriore passo di provocazione nei confronti dei paesi baltici.
0: Molto chiaro, e grazie come sempre a Maurizio Molinari, direttore del gruppo SAE, che è tornato a trovarci. Ci sentiamo presto, buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie a voi che ci ascoltate.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: minuti, allora il gran finale di oggi.
5: Andiamo nel 1965, lo svelo, una delle mie canzoni italiane preferite.
6: Ah, ecco, io pensavo senza al ridimensionamento, no, magari di un dolore in confronto alla bellezza del mondo.
5: Bellissimo,
6: può essere.
5: Bellissimo. Arrangiamento del maestro Ennio Morricone, c'è lui, c'è Jimmy Fontana, c'è il mondo.

0: E Lorenzo non è più con noi, si è sciolto con il mondo di Jimmy Fontana. E non solo lui, forse. Abbiamo un po' di ascoltatori che si saranno lasciati trascinare da questo romanticismo. Ma noi salutiamo i nostri ospiti.
1: A cominciare dal collega Manuel Marinelli della Gazzetta di Modena, che insieme a Jessica Castigliano ci ha portato appunto a parlare di tatuaggi particolari legati anche ad iniziative promozionali. Mario Vai e la nostra direttrice Ivana Faccioli da Venezia, e poi Marco Caineri di Sky Sport Tennis per parlare degli US Open.
2: Per poi continuare il commento all'attualità, in particolare un focus alla guerra in Ucraina, grazie allora a Dario Fabri, direttore di Domino. Abbiamo poi proseguito con lo sport, grazie a Paolo Pacchioni, questa sera riparte la Champions League. Siamo poi andati dal sindaco di Fiave Beniamino Bugoloni per parlare di scuolabus e regole fin troppo rigide, per concludere poi l'attualità con Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
3: Grazie in regia a Ricchi Aristarco e Pio Ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, a Giovanni Perria e a Valentina Iannicelli per il coordinamento news. E noi torniamo domani con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
3: Grazie,
2: buona giornata.
3: Ciao.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono le 9 anche a San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È martedì 8 settembre. In primo piano il voto in Sassonia con l'affermazione dell'AfD. Molte le reazioni nazionali ed internazionali, ce le racconta Alberto Ciapparoni.
7: Dopo la valanga nera che ha colpito la Sassonia, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso di essere scioccato dal voto e che il suo partito, i cristiano-democratici, è stato minato nelle fondamenta, ma ha dichiarato la volontà di andare avanti e di non mollare il suo ruolo di capo del governo. E mentre Alternative für Deutschland sogna di governare un tedesco per la prima volta dal dopoguerra, tantissime sono state le reazioni al voto. Mosca ha esultato attraverso le parole in un post su X di Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Bruxelles invece guarda con preoccupazione al risultato. Anche in Italia si dibatte con grande vivacità. C'è la condanna del voto da parte di tutto il centrosinistra. Al contrario, la maggioranza appare divisa, perché da un lato ci sono i timori della premier Meloni e del ministro Tajani, quindi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Dall'altra invece c'è l'esultanza manifestata dal leader della Lega Salvini. Ma chi davvero appare il vero vincitore è Vannacci, che sente la vittoria di Alternative für Deutschland come una vittoria anche sua e soprattutto come il preludio del successo di Futuro Nazionale alle elezioni italiane.
6: Cambiamo argomento. Emma Bonino, colpita da un malore, da ieri in terapia intensiva. Giovanni Perria.
8: Le condizioni della leader di Più Europa vengono definite gravi, ma lei è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Emma Bonino ha trascorso la notte nella terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma dopo essere stata soccorsa nella sua casa per una crisi respiratoria. Ancora in giornata sarà sottoposta a nuovi accertamenti e a valutazione della funzionalità polmonare. Bonino, 78 anni, già un anno fa era stata ricoverata nello stesso ospedale e trasferita successivamente alla stroke unit del San Filippo Neri, dove era rimasta per circa una settimana. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 e che lei stessa, 8 anni dopo, aveva annunciato di aver sconfitto senza mai abbandonare l'impegno politico.
6: Calcio, questa sera l'esordio dell'Inter in Champions League, sfiderà in Spagna il Real Madrid. Radio Cronaca integrale dalle 21 su RTL 102.5. E ora i numeri della borsa. In apertura delle contrattazioni il FTSE MIB è negativo e segna un meno 0,35%. È tutto, il meteo e il traffico.
5: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata, quella odierna con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, al più qualche locale disturbo in serata sarà possibile su Alpi e Prealpi in centro occidentali ed anche sull'Appennino centro meridionale e si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco ma per lo più fenomeni isolati e di breve durata. Clima ancora caldo di piena estate con temperature diurne elevate per il periodo, prossime anche i 33-34 gradi, dettagli sull'app e Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Bologna, 3 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un'auto in avaria da poco rimossa e traffico che defluisce su tutte le corsie. Rimaniamo sulla 1, andiamo in Toscana tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, 4 km di coda, la tendenza all'aumento per un veicolo fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ancora sulla 1 ma in Campania tra Caserta Nord e Capua verso Roma 2 km di coda per il traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 20 minuti. Ora sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio con la 4 Padova-Venezia e Padova Industriale per chi viaggia verso Bologna coda per un tamponamento tra un camion e tre auto. Traffico che defluisce su una corsia. È tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
0: Vabbè, io ho il copyright su questa cosa, scusatemi.
11: Cioè. Sì, sopportamene.
0: Buongiorno, bentrovati amici. Martedì 8 settembre 9:05 si parte con la sigla e la famiglia, vai! E niente, allora oggi ho deciso di scioperare anch'io, mica solo gli altri scioperano, cioè pure capito, io, cioè, ho deciso questo.
12: Ma di solito la cantiamo, facciamo casino, basta.
13: Scusami, no. Il piccolo coro di RTL 102.5 si rifiuta di eseguire il suo lavoro?
0: Allora,
13: così.
0: Allora mettiamola così, intanto buongiorno a Jennifer Presley.
14: Buongiorno. Buongiorno a tutti, it's Tuesday.
0: Buongiorno a Giulia.
15: Buongiorno Sara Calagioro.
0: A
15: com'è
0: posto,
15: che ti avevano chiamato Calagioro?
0: Andiamo bene, Calo Giuri, Assorete. Luca Viscardi.
13: Che spira di dolce.
0: Sì, Luca Viscardi, Ricky Aristarco, Pio Ingegno in regia. Allora, facciamo così. Oggi gli ascoltatori, non è che qui possiamo lavorare solo noi.
15: Ah no, certo.
0: Oggi facciamo lavorare gli ascoltatori e abbiamo bisogno di voi, quindi al 378-378-1025 mo provate a cantarla voi la sigla, tanto siete ai milioni a conoscerci, a seguirci da anni e anni, sapete cosa dovete fare, dire i nostri nomi collocandoli all'interno dell'ipotetica sigla della famiglia, cioè ricordandovela.
15: La fatica, non ho capito. Bene. Una mazza. Sarò io.
13: Però fa niente. Sì. Ragazzi, io sto solo aspettando una cosa. Oggi a Venezia, tra poco avremo Anna Foglietta e attenzione, nel corso di questa giornata c'è anche Penelope Cruz. Sto organizzando una cosa incredibile, perché Penelope Cruz arriva con Javier Bardem. Mm. Il compito adesso è come riuscire a chiudere Javier Bardem nell'ascensore.
14: Ma ti sei messo il miglior vestito per Penelope?
15: No, evidentemente certo. No, Jay, basta guardare in radiovisione al 36. Non,
0: è vestito uguale, no. È vestito uguale. Comunque ricordatevi, Luca, Sara, Jenny e la Julie, questo dovete cantare. Ok?

0: Bastille, prima anche Peggy Goo con Woman. RTL 102.5, 9.13 e noi ci siamo, che è già una buona notizia, no? Cioè, noi ci siamo. Sì. Sì, cosa c'è?
1: Già, mi è piaciuto il disannuncio.
0: Sì, virgola? Sì, perché
2: Woman.
0: Il titolo è così non è
1: quando
0: che...
1: ha ragione, raga, non ce l'ha mai. Cioè,
2: ci sono alcune parole che potete sentire solo ed esclusivamente in questo programma pronunciate da Sara Calogiuri. Oh. Ad esempio, Mahmoud, sì. Neanche Mahmoud si chiama Mahmoud. Cioè, lui si presenta, ciao, sono Alessandro Mahmoud. Ma Sara Calogiuri lo chiama Mahmoud.
0: Fetente, mamma, già l'orchite mi è venuta, Viscardi, te lo dico. Dai che ci sono i vocali, dai.
3: We are family. Luca, Sara, Jenny e la Julie.
0: Ancora, no. dai.
3: We are family.
1: Non è la stessa, no?
3: Luca, Sara, però. Jenny e la Julie.
0: Sì.
1: È la stessa.
0: C'è anche qualcuno che ha aggiunto qualcosa, vero? Andrea, se non sbaglio. Dai, sentiamo.
3: We are family. Luca, Sara, Jenny e Julie. Baci.
0: Chiudiamo con questo. Dai.
4: We are family. Luca, Sara, Jenny e Julie. Assorrata.
0: Ah, questa è quella che abbiamo scelto, dai.
1: Sì, sì, certo.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Madame Marrakesh, eccoci qui a RTL 102.5, la famiglia giù al nord con ospiti sempre,
1: sì,
0: della vostra radio.
1: E che ospiti, signori, ci sarà J-Ax alle ore 15 in The Flight.
0: Oh, bene,
2: tornano,
0: iniziamo, eh?
2: Certo.
3: Già questa settimana
4: prima...
3: è bella ricca.
4: Sì. Ma prima vi ricordo, tra pochi minuti Anna Foglietta con noi in diretta qui, sì, da Venezia, e poi nel corso della giornata tra i tantissimi anche Penelope Cruz e Javier Bardem.
0: Non vede l'ora.
3: Facci rosicare, dai.
0: Dai, sentiamo ancora qualche vocale, sentiamo.
5: Luca, Sara, Jay, Julie, lo spettacolo è tutto qui.
3: Bella anche questa,
0: bello,
3: è carina.
0: Sì. Fatevi sotto perché stiamo facendo i casting per rifare la parte della sigla.
1: Capete cast!
0: Capete cast! Brava Jay.
4: Ma,
0: sì,
4: ma domanda, prego. Qual è il momento in cui facciamo lo speciale su Real Madrid Inter? Perché torna alla Champions.
1: Ma vogliamo parlare di Como? Ma che soddisfazione!
3: Ma
1: adesso
3: io lo sapevo che arrivava l'ora, sì, del calcio,
1: allora,
3: ero qui così col piedino che
0: io
3: aspettavo.
0: Sì. Intanto sto facendo gesti apotropaici, perché se Viscardi parla di Inter, cioè io c'ho già le corna sotto.
3: Se fai il bravo,
4: andrà
3: tra poco.
4: Tutto benissimo.
0: Mamma mai.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com. Farmaca
17: International. Umano, andiamo fuori, dai fuori!
18: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
17: Fuori tutto? Fuori subito!
18: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Viene a Bari con Lino. Non è così, Jay?
1: No,
0: no, dice, oh, we need somebody to lean on.
1: Che lei stessa.
0: Non ho capito. Che cosa vuol dire?
2: Abbiamo bisogno di qualcuno su cui appoggiare.
0: Oh, e allora appoggiatevi a noi. RTL 102.5, la famiglia giù al nord. In questa giornata,
1: sì?
0: Tra poco arriva anche l'attrice che stiamo aspettando,
1: sì, certo.
0: La Foglietta, giusto, Visca?
3: Certo, sì, sì, ormai qua l'ho vista passare 2 secondi fa. C'è anche Valeria Colino.
0: Tanta roba, tanta roba. Va bene, oggi, martedì 8 settembre, ci dicono, attenzione, che è la fine dell'estate meteorologica.
2: Ah, perché è il 22 è il vero giorno.
0: 21, 22 più o meno quella.
1: Quindi da domani fresco.
0: Da domani fresco, purtroppo, sì. Con brutti temporali, speriamo non ci siano disastri. Ce l'avete un aggettivo per definire quest'estate? Aggettivo positivo, non ve lo dico già.
1: Io vado per ultima, tipo a scuola. Luca, prego, che tu sei il maestro degli aggettivi.
0: Vai, vai.
3: Straordinario.
1: Non
3: tanto
1: è vero
3: per
1: Jay.
2: Meraviglioso.
1: Vabbè, suon di banalità, incredibile,
0: sì, sì. Tu? Incredibile, eh? Vabbè, basta così.

0: One Republic, RTL 102.5, prima anche New Hit. Qual era il New Hit, tesoro?
1: Ragazzino di Fred De Palma, che tra l'altro ha presentato durante il Future Hits Live di Verona in anteprima assoluta, quindi tanta roba anche per noi. È stato davvero molto bello ascoltarlo per la prima volta in un palco come l'Arena di Verona.
0: Allora, vi correggono ragazzi, non io, non sbaglio mai.
1: Chi è?
0: Senti.
1: Che è successo?
2: Certo, ci mancherebbe. Non ha mai sbagliato una cosa nella sua vita.
3: L'estate meteorologica è finita il 31 agosto, è cominciato l'autunno meteorologico il primo di settembre. Ma cosa cacchio dite?
1: Se ne può più, ragazzi.
0: Tutta colpa di Viscardi.
1: Vabbè, ci torniamo dopo sulle nostre figuracce.
0: Sì.
2: Allora, il benessere non è una meta, è un percorso fatto di scelte quotidiane. E il problema è sempre capire quali.
0: Una è questa. Vai da Conad, perché solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
1: E se volete fare un passo in più verso il vostro benessere, scoprite a Firenze il primo Benessere Conad, il nuovo store dedicato al benessere a 360 gradi. Per saperne di più visitate conad.it.
0: Oh, magari quest'estate è stata sinonimo anche di benessere per qualcuno, no?
1: Tu
0: speriamo,
1: dici?
0: Dai, no. Dai.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Dimmi quando.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti.

0: prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Gianna Nannini, no. Ma dobbiamo entrare perché abbiamo il grande piacere di essere alla Mostra del Cinema di Venezia anche quest'anno con RTL 102.5. Alle 9.46 minuti abbiamo anche un ospite insieme a Luca Viscardi.
1: È vero, sì, perché nella sezione Orizzonti oggi arriva una storia, a Common Story, che è l'esordio alla regia di Anna Foglietta, che è qui con noi. Benvenuta,
2: grazie,
1: Anna.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Allora, com'è questo cambio di ruolo che insomma in molti fanno, ma non sempre facile, insomma, non è così naturale, non è scontato.
2: Non è scontato, non è per niente facile. Io lo vivo come una evoluzione non esclusiva ma inclusiva di quello che è il mio percorso professionale. Non rinuncerò a fare l'attrice se mi verranno proposti dei ruoli interessanti, dei ruoli divertenti, dei ruoli nei quali mi rappresentano, insomma nei quali mi sento rappresentata, però devo dire che questa evoluzione del mio percorso artistico mi entusiasma moltissimo, perché finalmente posso davvero imprimere quello che è il mio sguardo, la mia visione, le mie idee a 360 gradi e avendo un po' il controllo di tutto quello che è il processo creativo, quindi mi ha entusiasmato davvero.
1: Allora, poi arriviamo a una storia tra poco, ma mi è venuto in mente mentre stavi dicendo questa cosa: è mai capitato di arrivare alla fine del progetto, non diremo ovviamente quale, e insomma essere magari delusa rispetto alle aspettative del lavoro, rispetto al lavoro fatto?
2: Beh, come attrice intendi? Sì. Beh sì, è capitato, però diciamo che ti senti anche deresponsabilizzato come attore, perché tu sei una parte dell'ingranaggio, non sei l'ingranaggio in tutto. E in questo senso per me fare la regia e dirigere, scrivere un film ha rappresentato davvero una challenge incredibile, perché mi sono assunta la responsabilità, essendo una donna molto responsabile, una donna anche mi reputo abbastanza coraggiosa, ho finalmente detto: cavolo, questo è veramente, sono veramente io in tutto e per tutto, e mi ha dato un senso di realizzazione personale, sì, profondamente inedita, e devo dire

0: davvero bella.
1: Vogliamo dire in poche parole qual è la storia dietro una storia?
0: Allora, il plot è molto semplice. Una coppia che è sposata da tanti anni, che si vuole davvero bene, che vive in una piccola provincia italiana, ma può essere una provincia di qualsiasi parte del mondo, si trovano ad affrontare una crisi, la sindrome del nido vuoto, non so se ne avete mai sentito parlare, certo. Ossia questi figli che vanno a studiare lontano da casa e che improvvisamente svuotano questo nido, provocando nei loro genitori un senso appunto di vuoto e di frustrazione gigantesca. Ma questo è l'incidente scatenante, avviene praticamente al minuto 5 del film, perché poi tutto il resto del film in realtà è una elaborazione molto profonda e molto sincera e onesta di due persone semplici che non hanno la capacità di sapersi, di conoscersi, di comprendersi, di farsi le domande giuste e di non scappare davanti a queste domande, perché la domanda che a me mi ha assillato nella scrittura di questo film è stata: possiamo correre il rischio di vivere una vita intera senza conoscerci e senza conoscere la persona che abbiamo accanto? Che sembra una cosa semplice, ma non lo è affatto. Nella vita dirsi la verità è fondamentale, e io credo che questo sia un film che un po' inneggia alla verità e soprattutto reclama il bisogno per un individuo di rimettersi al centro della propria vita per compiere il suo destino in maniera definitiva.
1: Studio.
2: Non è facile, diciamo, no? È un processo giustamente che uno deve compiere, non è semplice perché poi le dinamiche sono tantissime. Da donna a donna sappiamo anche che ci sono, come dire, delle problematiche legate al fatto di rifarsi una vita e di mettere se stessi al centro di tutto, no? Proprio anche come donna, no? Non penso.
0: Ma soprattutto come donna. Questo è un film che ha uno sguardo, ovviamente, essendo io una donna anche molto battagliera, faccio parte della fondazione Una Nessuna 100.000. Certo. Cioè, per me questo è proprio un lascito, un piccolo testamento per le donne e per gli uomini, perché al centro di questa storia, ricordiamolo, la guida, diciamo la voce guida è quella di Erika, della protagonista interpretata da una straordinaria Alba Rohrwacher, però poi c'è il personaggio di Mauro, di suo marito, interpretato magistralmente da Guido Caprino, che non sfugge davanti a questa elaborazione, rimane, sta lì, e poi c'è un finale secondo me importante che appunto lascerà davvero lo spettatore carico di domande, perché io quello voglio lasciare domande, non risposte, le risposte poi ognuno le trova per sé, però è così, noi donne veniamo educate alla funzionalità sociale e nessuno ci insegna fin da quando siamo bambine che invece sognare e desiderare è un nostro diritto, e all'interno di questo piccolo claim credo che risieda anche il valore politico del mio film. Sognare e desiderare è una necessità di natura politica.
1: Ecco Anna, non è questo il momento in cui io svelo il finale, vero?
0: No, decisamente no, perché potrei anche piccare.
2: Oh, vedi che è entrata nel ruolo alla perfezione.
0: Sì, ma avete detto che qua insomma sì.
1: No. Giusto, no, ma gli uomini sono.
3: Vabbè, spoilerare il passatempo preferito di Luca.
2: È vero. Comunque, Anna Foglietta, una di noi, c'è poco da fare. Anna, allora, intanto voglio dirti grazie proprio a nome di tutti per il coraggio che ci vuole nel mettere dentro il cinema delle storie, che siano poi storie vere che ti rimangono appiccicate addosso, perché magari anche se non sei sposata, anche se non sei in coppia, il fatto di autodeterminarsi oggi come oggi, soprattutto con la situazione politica, non c'entreremo, però lo diciamo, è importante l'autodeterminazione nel proprio bene e in quello degli altri anche.
0: Grazie davvero, perché hai centrato il punto del mio film, grazie.
2: Ma grazie a te.
1: E allora grazie ad Anna Foglietta, Una Storia, Common Story, per le Orizzonti qui a Venezia 83, esordio alla regia che viene presentata proprio nella giornata di oggi. Grazie Anna, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, dal cinema dal 24 settembre vi aspetto tutti.
3: Certo.
4: Quando vuoi sfogarti, noi ti aspettiamo qui nella famiglia giù al nord.
0: Arrivo sorella, arrivo.
2: Grazie Anna.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Ah, che meraviglia davvero. Insomma, parlare di cinema bello ci fa sempre un sacco piacere. Poi, se a corollario di tutto, ma arriva Biagio Antonacci.
4: Io lo sapevo che l'avresti detto.
3: È arrivato.
4: Sapevo.
3: E c'è Biagio, l'ultima canzone.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Quando dici la storia della musica su RTL 105 e Dire Straits, prima anche l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci.
1: Sì, mandiamo un grande abbraccio a Giulia che ci segue sempre, appena condiviso una storia che ascoltava RTL 105. Ciao Giulia, un grande bacio e abbraccio, davvero grazie, perché lui è davvero un fan di RTL.
2: Amore, bravissimo. Carino.
3: Sì. Anche su Paco del Power Hits è stato bravissimo.
0: Un tatone. Bravissimo. È un tenerone. Ci fermiamo con la famiglia, ci sono le news, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Buongiorno anche a Aprigliano, provincia di Cosenza. Sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano i tentativi di trovare un accordo tra Russia e Ucraina mentre continuano gli attacchi. Giovanni Perria.
7: Da una parte l'ottimismo della delegazione americana rientrata a Washington dopo i colloqui a Mosca e Kiev, dall'altra il freddo realismo del Cremlino che sembra spegnere le speranze di una soluzione a portata di mano. In mezzo i droni e i missili che continuano a colpire tra Russia e Ucraina dopo la fine dei 3 giorni di tregua. In uno scenario che appare immobile da mesi è il ministro degli esteri russo Lavrov a invitare l'Occidente a non entusiasmarsi troppo per i tentativi diplomatici di trovare nuove idee per risolvere il conflitto. Al loro rientro alla Casa Bianca, infatti, gli inviati speciali americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno parlato a Trump di nuovi passi avanti nei negoziati con la prospettiva di colloqui trilaterali, anche se i nodi che bloccano le trattative restano tutti da sciogliere, in particolare quelli relativi ai territori contesi. Un tentativo, quello americano, per riportare tutti intorno a un tavolo prima dell'arrivo del freddo inverno ucraino e per permettere al presidente americano di recuperare consensi a poche settimane dalle elezioni di midterm.
6: Le condizioni di Emma Bonino sono stabili. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è ricoverata in terapia intensiva a scopo precauzionale, lo riferisce il bollettino medico ufficiale dell'ospedale Santo Spirito. E adesso andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema. Mario Vai.
8: I riflettori sono tutti per loro, Penelope Cruz e Javier Bardem, la coppia protagonista di oggi qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono loro gli interpreti del film Bunker di Florian Zeller in concorso per il Leone d'Oro. Nel frattempo ad Orizzonti debutta la regia Anna Foglietta con Una storia. Alvaro Wacker e Guido Caprino sono una coppia di provincia che si sfalda quando la figlia lascia casa per l'università. Oggi è anche il giorno di Luca Guadagnino, che riceverà il premio Cartier e presenta la prima parte del suo monumentale documentario su Bertolucci, 7 ore sulla cinefilia perduta del Novecento.
6: I numeri della borsa con Alessia Maggi.
9: Buongiorno, le borse europee aprono la seduta complessivamente in negativo, Piazza Affari in rosso, il FTSE MIB cede lo 0,75, il FTSE Italia che segna meno 0,60. Tra le blue chip viene per Telecom Italia con più 2,23, seguita da Infrastrutture Wireless che guadagna almeno 97. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro come 1,77, seguita da Avio che cede l'1,76%. Sfra BTP Bund a quota 82 punti. Buona giornata dai Data Analytics.
6: Adesso il calcio, oggi comincia la nuova edizione della Champions League, anche in diretta su RTL 102.5, si parte con Real Madrid-Inter che seguiremo dalle 21 in Radio Cronaca Integrale. E adesso la viabilità.
4: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A27 Venezia-Belluno per segnalare che Treviso Sud è chiusa in uscita per le provenienze da Belluno a causa di un incidente. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Venezia. Andiamo ora sulla A1 direttissima tra Firenzuola ed il Bivio con la A1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. 4 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ora sulla 1 Milano-Napoli tratto Emiliano, tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia, per chi è diretto a Bologna, 3 km di coda in aumento per

0: Un camion fermo in avaria col traffico che defluisce su due corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio con la diramazione di Padova Sud e quello con la 4 Padova-Venezia in direzione di Padova, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra un camion e tre auto. Traffico che scorre su una corsia. Con questo è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Rieccoci, buongiorno, bentrovati, siamo insieme in questo martedì 8 settembre, non è l'estate meteorologica che finisce perché è finita ad agosto, l'ha detto prima l'ascoltatore, però è un po' una ripartenza, ma ogni giorno è una ripartenza anche con una nuova sigla, fatta un po' da voi, sentiamo, dai, dai.
3: We are family, Luca, Sara, Jade, Julie.
2: Allora, una sorta un po' moscio, e noi le cose mosce non ci piacciono, quindi forza.
4: Buongiorno, buongiorno, questo è il titolo di oggi. No, però magari c'è qualcuno che è esperto nel dire assorta. Jay, vuoi provare?
5: È la tua specialità,
4: no?
5: Lo so.
4: Vuoi provare tu, Jay?
5: Assorta.
4: Assorta.
6: Esattamente sì. Questo. No,
4: ci serve o un accento a barese, insomma, pugliese,
2: o napoletano anche, secondo me.
7: Secondo me devono pensare a qualcuno che gli sta sulle balle, quindi viene forte.
5: Your sister?
4: Lì è eccezionale.
2: Bello, Jay.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, RTL 102.5, sono le 10:11 minuti di questo martedì e tutto va alla grande, soprattutto. Luca, ci sei?
1: Niente, siamo sempre alle solite comunque.
0: Cioè, no, ma infatti va tutto bene così. Allora, siete pronti, amici della famiglia Giù al Nord, per la notizia inutile di Jennifer Pressman?
2: Buongiorno. Allora, US Open, parliamo un po' del US Open, sì, di tennis, che finiscono comunque il 13, fra poco. Mandami, il sindaco di New York, ha messo 1000 biglietti scontati per i residenti di New York a $100, ciascuno un affarone rispetto ai $1000 in su, perché di solito costa $1000.
0: Un affarone.
2: Ah, ok.
0: Amici, correte, cioè, voglio dire.
2: Oggi ci sono i quarti di finale e un sacco di gente ci va non tanto per il tennis, purtroppo, ma per un drink in particolare. Oh. Esiste questo drink best seller che va veramente a ruba, si chiama Honey Deuce, si dice Deuce anche in italiano.
0: No, cioè,
2: quando è 40 parità nel gioco, Deuce. Vabbè, ok.
0: Aspetta, chiedo l'aiuto da casa, posso? Perché
3: Deuce vi dice qualcosa, ragazzi?
2: Si chiama Honey Deuce.
0: Sì.
2: In una settimana US Open ha venduto 100.000 pezzi di questo drink che costa $23.
0: Sì. Ma com'è fatto? Com'è?
2: E costa $23. Allora, si tratta di vodka, ghiaccio e melone del California. Sono stati scavati 3 milioni di palline a mano di melone per poter fare questo drink.
3: Cioè, le palline di melone, però questa mi mancava, sì, scusatemi.
2: Non avete lo scooper che tira fuori le palline?
0: Lo scovolino, lo scovolino.
3: E quindi, per le palline.
0: Mi raccomando, amici, da oggi vedi notizia.
3: Ho capito, questo è
0: inutilissima, solo meloni della California. Questa è la cosa.
2: Sì,
0: grazie,
2: Jay.
0: Grazie, Jay. Prego, vado subito a prenderlo, vado.

0: The Most Eminem e Rihanna RTL 102.5. Eminem, cosa carina da dire, Jay, al volo?
1: Che ha fatto una dedica a Dolly Parton, nostro mito, noi americani. Sì. Dicendo che gli mancherà tantissimo.
0: Oh, sì. Vedi,
2: ma
0: sì.
2: Possiamo paragonare sì. Dolly Parton a Orietta Berti?
1: Sì,
0: forse più o
1: sì.
0: meno. Beh, in realtà
2: potrebbe
0: sì.
2: essere, no?
0: Me ne vengono in mente tante.
1: Per me è la Raffaella Carrà.
0: Infatti. Anche, sì, sì, sì, è difficile poi fare dei paragoni. Vabbè, sì, c'è un vocale polemico, Jay, attenzione sullo scooper. Attenzione, sì. Vai. Pronto?
3: Guarda che lo scovolino è per pulire le bottiglie. Non è quello lì, è lo scavino per fare le palline di
1: Milone. Hai capito, Sara?
2: Scavino.
3: Comunque le palline di Milone sono una roba degli anni Ottanta, eh. Non è che sia una gran novità.
0: Le palline.
3: Ciao,
0: ecco.
3: Le palline d'Adesio.
0: Ciao, ciao.
1: Ti dice che sei in ritardo, Jay,
0: no,
1: con
0: io
1: i trend.
0: Non,
1: si chiama il
0: scooper. Sì, no, ma lei polemizza anche sulle palline di Melone. Abbiamo cose da dire, Viscardi, sulle palle di Melone?
1: Ma interdetto.
2: Ma no, che vorrei vedere usare lo scovolino proprio per tirare sul Melone. Deve essere una cosa divertente. Sì, prova, sì, Jennifer. Sì, sì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Uff, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi.

0: nulla se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
3: International. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Bresh, dai, che fai? Che fai?
1: Ma chiedi a me?
0: No, in generale, dico,
1: magari... io sono qui con te, purtroppo.
2: Faccio cose, vedo gente. Scusa.
0: Allora, amici di RTL 102.5, una fortuna ha avuto Giulia Laura Biati di fare questo.
1: Stare con voi, certo. Voi, gli amici ascoltatori.
2: Sì. Giulia, dica. L'abbiamo detto che ha chiamato Minnie prima che ha chiesto di restituirle il vestito?
1: Senti cosa fai, rubi le battute ai nostri amici ascoltatori?
2: Esattamente sì, sì. È una vita,
0: allora,
2: che rubo cose a terzi.
0: Se per quello dicono anche che è pronta per l'Oktoberfest, perché in effetti ricorda un po'
1: ma
0: la vita.
1: Ma cosa c'avete con i miei outfit comunque?
0: Lascia stare. Allora,
1: intanto non sono single.
0: Notizie che arrivano dal mondo dell'amore.
1: Sì.
0: Un adulto su quattro resterà single a vita.
1: Dai.
2: Quanti siamo in questo studio?
0: Guarda, allora Pio ha già alzato
1: Pio
0: la mano.
1: Ha alzato, il nostro regista ha alzato la mano.
0: Sì.
1: No, l'unica cosa che mi... Ecco, una... No, tu non puoi alzare la mano, stai attento. No, l'unica cosa che mi dispiace è che i single spendono molto di più effettivamente.
3: Ma non è necessariamente un male, eh?
1: Brava Jennifer, diciamolo al mondo.
0: No, ecco.
2: No, sì? però scusa, perché secondo te spendono di più?
1: Era uscita questa
2: single
1: ricerca. Tra poco approfondiamo se ti va.
0: Ah, guarda, non vedo l'ora.

0: DJ solo per te.
1: Tutti insieme.
0: Brava, brava, Jack.
1: Pezzone.
2: Ma a proposito di questo, volete sapere che ieri sera abbiamo fatto una grande festa qui a Venezia proprio con la musica di RTL 102.5?

0: 5 sull'isola di San Servolo, bellissimo, all'interno di quello che è il college del cinema.
1: Bello, bello, bello. Peccato ci fosse anche Viscardi, amici, lo diciamo, certo, per chi eventualmente dovesse andare a queste feste, alla mostra del cinema di Venezia. Ricordiamolo, noi siamo la radio ufficiale, sì, quindi il motivo per cui Luca è stato mandato è questo qua. E purtroppo ritornerà, e questa è l'altra, è il risvolto.
2: Lunedì, giusto, confermi.
0: Esatto, esatto, oh, esatto. Tornerò con la faccia da cinema.
1: Sì, sì. Ma tu sei già un cinema, non è che voglia
2: avrà la pellicola in testa.
1: Sì. Abbiamo aperto il discorso dei single, abbiamo detto, sì, che un adulto su quattro resterà single a vita, sì, per la gioia di molti. Però tu dicevi
2: costa... No, abbiamo detto anche che la vita da single costa di più. Luca, stupito, ma non è che lo dico io, cioè fonti attendibili tipo Sky TGcom 24, il 40% in più.
3: Ma perché non condividi? Per
2: quello? Guarda, Jay, non ne ho idea, però effettivamente sì, potrebbe essere
3: però
2: per quello.
3: Spese.
1: Qui scrivono.
0: Scusa, vita reale, no? Devo andare a New York, costo, non so, 600 euro di biglietto. E se c'è una famiglia bisogna moltiplicarlo per tutti i componenti.
2: E prenditela con la fonte, che ti, sì, devo dire?
1: Ma tu sei già avanti in questo, è troppo, Luca.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
15: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
14: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
15: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
14: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
15: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.

0: RTL 102.5, che bello questo disco, anche uscire da questo disco proprio da soddisfazione, no?
1: Pezzone.
0: Epico.
1: C'è una notizia al volo su Harry Styles, sì, che ha annunciato 60 date di un residency a Madison Square Garden di New York. Mm-hmm. Lui che è a casa a Brooklyn, di fianco a Manhattan, lui per ogni data del suo residency, suo concerto, va a piedi, attraversa il ponte di Brooklyn per arrivare al Madison Square Garden prima del concerto.
0: È un'altra notizia inutile questa, gente.
2: Sì, sì, abbastanza.
0: Tolto le parole di bocca. Sì.
1: Cioè cammina nessuno due ore spiegato... per il suo concerto.
0: Bravo, complimenti. Va bene, mai più senza.
2: Ma nessuno le ha spiegato che esistono i taxi? Cioè zero proprio, neanche la metropolitana?
0: Riscardi le giornate di oggi, 8 Vai. Settembre. Allora, intanto una giornata che non c'entra nulla con noi, però sarebbe utile per noi, la giornata mondiale dell'alfabetizzazione.
1: Vedi? Vedi? Perché tu pensavi a noi e invece ti sei intrappolata.
0: Infatti ho detto noi, alfabetizzazione. Poi, questa è per Viscardi, per i suoi problemi alla sciatica, la giornata mondiale della fisioterapia.
1: Gioventù, tanta gioventù.
0: Però poi, in onore di Venezia e della mostra del cinema di Venezia, oggi è anche la giornata internazionale degli attori. Vedi? E anche di Star Trek,
1: che non ho mai visto. Beh,
0: nemmeno io.
2: Questo programma finisce qui.
1: Cioè, mi piace quando trovo qualcun altro come me che ha queste lacune.
0: Sì, nemmeno io, Star Trek zero.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, sblocchiamo ricordi e sblocchiamo anche le cose che non abbiamo visto. Cioè, dicevamo oggi la giornata internazionale di Star Trek, putiferio, come certo, non avete mai
3: non
2: visto?
3: Non conosci Spock?
4: No, Jay, allora, mi spiace. Cioè, magari l'ho intravisto da qualche parte, ma già il nome non mi dice nulla.
5: Io capisco il fatto che molti di voi siate sconvolti. Cioè, avere qualcuno con voi, davanti a voi, che non ha mai visto Star Trek, capisco che è una condizione di forte disagio. Sì. Cercate di
4: dopo essere. Queste parole, lo guarderemo?
2: Sì, sì. Allora, no, quello che voglio dire a Viscardi è che noi non abbiamo bisogno di guardare un telefilm che parla di astronavi, di altri pianeti, di mondi sconosciuti, perché noi facciamo il programma tutti i giorni con te, capito?
5: Ma c'era un nostro vecchio collega che si chiama Antonio Gerardi che mi diceva sempre, fa: oi, guardate Viscardi che sembra una puntata di Star Trek. Quindi in effetti
2: vedi che ci ho preso, sapevo, Lucio Dalla. Balla.

0: Facciamo tenerezza agli ascoltatori. Parecchio. Questo è Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, RTL 105 Millennium Hit.
1: Ma
0: facciamo tenerezza.
1: Abbiamo una scaletta pazzesca.
0: Vero, vero. Perché ci mancano delle cose.
2: Cioè, abbiamo delle lacune culturali cinematografiche tipo Star Wars. Sì. Io non l'ho mai visto. Cioè, ma
3: allora, ma voi potete pensare, voi potete immaginare quale livello di disagio abbia una persona che nella sua vita non ha mai visto Star Wars.
2: Siamo le sole?
0: Cioè, ma proprio tu. Ma proprio tu parli di disagio, Viscardi. Dai, allora, grazie Ricky, grazie Pio, a domani in
2: ciao
0: serenità.
2: Family.
4: Ciao,
2: ciao.
4: Ciao.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Galatone, provincia di Lecce, sono le 11.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In apertura l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino. Giovanni Perria.
8: Nel bollettino medico diffuso oggi dall'ospedale Santo Spirito di Roma si parla di condizioni che, per quanto delicate, restano stazionarie per la leader di più Europa, da ieri ricoverata in terapia intensiva. Una scelta precauzionale anche per la storia clinica di Emma Bonino, colpita da un tumore polmonare nel 2015. Sempre secondo i sanitari, la paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori, gli scambi respiratori sono accettabili. In precedenza era stato lo staff di Bonino a parlare di una notte trascorsa tranquillamente. Con tutta probabilità in giornata saranno effettuati nuovi accertamenti. L'attivista era giunta ieri in ospedale intorno alle 18 in codice rosso per una crisi respiratoria.
7: E il Regno Unito ha stanziato 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, inclusi missili Patriot. Aiuteranno Kiev a difendersi dai barbari attacchi russi, ha affermato il ministro della difesa britannico. I vertici UE hanno condannato i funerali di Stato concessi a Mladic dalla Serbia. Era un criminale condannato all'ergastolo per genocidio, ha scritto su X Ursula von der Leyen. La presenza istituzionale alle celebrazioni è in contrasto con il percorso del paese verso l'Unione, ha concluso la presidente della Commissione europea. Furto d'arte in Costa Azzurra. Alcune opere di Renoir sono state rubate nel museo di Cannes-sur-le-Mer. Il valore stimato dei dipinti sottratti è di circa 9 milioni di euro. E ora il calcio. Al via questa sera la Champions League anche su RTL 102.5. Si parte con Real Madrid-Inter. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
9: La Champions è un'altra storia e l'Inter lo sa. La squadra campione d'Italia in campionato è ripartita bene ed è arrivata qui a Madrid con il vento in poppa della bella rimonta sul Napoli. Ma in Europa l'asticella si alza e serve qualcosa in più, soprattutto se bisogna rompere il ghiaccio in un tempio come il Santiago Bernabeu, di fronte a un Real che avrà anche diverse assenze a centrocampo, ma davanti può schierare gente come Mbappé, Vinicius, Bellingham e magari anche l'ultimo arrivo, il 18enne Diomandé. L'Inter sarà senza Di Marco, sostituito da Carlos Augusto. In regia torna Çalhanoğlu, possibile maglia da titolare per Jones. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Si giocherà alle 21 con radiocronaca diretta integrale su RTL 105 da Madrid. Linea allo studio.
7: E quindi appuntamento stasera alle 21 su RTL 102.5. Adesso tutte le notizie sul traffico.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Via Radio.
12: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, anche se in leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda per un veicolo in avaria, ora rimosso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia per chi viaggia verso Bologna. Coda a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi va in direzione di Firenze. Si viaggia incolonnati anche tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Infine in A7 Serra Valle Genova 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. A tal proposito

0: Vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire sempre la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, il consiglio è sempre quello di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra un'ora circa, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: E alle 11.05, cari amici di RTL 102.5, comincia Viva l'Italia con
4: belle
3: questo...
4: Belle gnocche.
3: Grazie Ricky, grazie Pio, alla regia. Allora, condurlo, o almeno ci proviamo, saremo noi, Jessica Brugali.
5: Ma buongiorno a te, Paola Di Benedetto.
3: E buongiorno Romana, Carolina Rossi Pettinelli, come andiamo?
5: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, ciao. Buongiorno Italia, sento della magia nell'aria, polvere di stelle.
3: Bello. L'importante è che sia di stelle. L'importante è che sia di stelle, basta.
5: Come mai vi siete svegliate così magiche questa mattina? Come mai? Che succede?
3: Perché sai, la magia è un po', diciamo così, quella cosa che attira un po' tutti, quella cosa che dici non ci credo, ma poi alla fine ci credi sempre
5: se
3: un
5: succede,
3: po'.
5: Ci credo, è vero. Sì. Se succede ci credo, infatti non è un caso, pensate a HBO che riprende Harry Potter dopo miliardi di anni e ne fa una serie nuova con cadenza annuale.
3: Ne vogliamo parlare? È un po' un colpo al cuore, no? Come tutti i Colossal che vengono poi ripresi con queste serie un po'
5: divisivo.
3: Non lo so, forse mi piaceva di più restare con il ricordo dell'Harry Potter,
5: di quello
3: vero.
5: Harry Potter. Non lo so, però pensate che magari le esploreranno in una chiave completamente diversa, avremo anche più tempo di apprezzare i libri, perché poi quando andavamo al cinema dopo il libro diciamo ma manca quella cosa lì.
4: Perché voi li avete letti tutti i libri?
3: No, i libri sono belli.
4: Libroni.
3: Le basi, hai ragione. No, poi comunque la serie potrebbe essere anche un modo per avvicinare le nuove generazioni a un film che magari non avrebbero visto.
5: Diamo anche il numero 378-378-1025 se vi sentite magici anche voi, poi vi spieghiamo perché.
3: Partiamo con la musica, arriva Olivia Dean, Baby Steps.

0: bravo. Sono l'uomo più semplice che c'è. Sono l'uomo giusto per...
1: Quella belle gnocche!
2: Ah, così? Grazie, grazie. Apprezziamo comunque questi contributi da parte dei nostri ascoltatori.
3: Esatto, ognuno ha gli ascoltatori che merita. Lusingate, grazie amico.
2: Beh, sono le 11:14 minuti in Viva l'Italia. Abbiamo appena ascoltato Vasco Rossi. Allora, a proposito di magia, vogliamo sentire a questo punto un'altra voce?
3: Sentiamo.
2: Dai, sentiamo.
4: Buongiorno. Buongiorno. Che voce io stamattina, Viva l'Italia. Giusto per sentirmi un po' magica, sì, ho comprato un WC net con i brillantini.
2: Bello.
4: Buona giornata.
5: Adoro i glitter, li mettevo tutti sul diario la mattina, i brillucichini ovunque, una gazza ladra sono
3: perché
5: diventata.
3: Volete mettere tirare lo sciacquone e vedere il gabinetto glitterato? Solo per vere dive, signora, che complimenti.
2: Non sapevo nemmeno esistesse, onestamente.
5: No, nemmeno io. Chissà se lo vendono in Irlanda, tra l'altro, perché questa mattina ci siamo appassionati alla faccenda delle fate, noi di questo nuovo trio. Fate, magia. In Irlanda, a quanto pare, c'è chi ci crede davvero e tutt'oggi costruisce delle piccole... Ecco. No, regia, però. Queste sono streghe. A noi, streghe.
3: Gabri Ponte.
6: Alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
3: Fallo partire, bravo!
5: Sembra acqua gym, guarda.
3: C'è l'orario è quello. Un, due, tre, qua.
5: Glutei?
3: Oh, comunque, non invecchia mai questo pezzo,
2: No. No.
3: Però ci ha dato l'assist perfetto per parlare appunto di streghe, fate magia.
5: Streghe, ecco, fate magia, che in Irlanda tutt'oggi sono una realtà. Infatti costruiscono delle piccole casette davanti alle case non per proteggersi, ma per ingraziarsi gli spiriti che hanno vissuto prima, anni e anni prima, nello stesso territorio. Fate un altro
3: Vabbè, ma è davvero affascinante. Ripeto, sono quelle cose che uno dice, vabbè, ma tanto chi ci crede? Però poi sotto sotto, poi magari quando ci passi, no, il tuo tributo alla fata madrina lo lasci, vabbè, comunque
5: alla magia buona, però, capito? Mi piace molto quel concetto, no, di desiderio, di alzare lo sguardo all'insù e sperare che succeda qualcosa di buono. Non lo so, è carino.
3: Allora, fermela, continuiamo a parlare dopo di magia perché l'argomento è interessantissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra fata madrina. Sapete chi è?
2: È lei, Laura Pausini.

0: 10 anni fa usciva On di Elisa e questo era il primo singolo estratto, No Hero. Sono le 11:23 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, è un pizzico di magia che non guasta mai.
1: Le vostre fate madrine con un po' di polvere magica che oggi vi dispenderanno un po' di magia su RTL 102.5. Allora, vogliamo sapere, la domanda è 378-378-1025. Vi è capitato una volta nella vita di non darvi una spiegazione a qualcosa che avete visto, qualcosa che vi è successo?
2: Ecco, sì, proprio la cosa più magica, no? Che dite, ma

0: com'è possibile? È capitato proprio a me. Eh sì, è capitato. Fateci
1: io
0: sapere.
1: Io ho visto Jessica, che è un po' come un unicorno.
0: Ah sì, davvero?
1: Me.
0: Beh,
2: una
0: no,
2: fata,
0: grazie.
2: Una fata.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
14: Plasmina di Farmaca International.
15: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Maria Napoleone, questa è la vostra RTL 102.5 in Viva l'Italia. E ora, amiche, se vi va, ce ne andiamo dritte al Festival del Cinema di Venezia.
1: Andiamo.
0: Di cui siamo radio partner dal nostro Luca Viscardi e dai suoi tanti ospiti di questi giorni. Andiamo!
2: Ancora una volta ben ritrovati, ormai questo è il nostro mantra, ben ritrovati da Venezia 83. In questo caso entriamo nella selezione Orizzonti e lo facciamo con un film di cui io vi dirò il titolo in inglese: A Day in the Life of Joe, Chapter Fedra. Il titolo originale è Mia Mera Sti Zoi Tiszo Che Falaio Faidra.
3: Perfect. Your Greek is amazing.
2: Nearly perfect. E con noi benvenuta Jacqueline Lenzu, che è regista e sceneggiatrice. Welcome to RTL 102.5.
3: It's very nice to be here, thank you.
2: Allora, il film di cui parliamo oggi segue un giorno, uno solo tra l'altro, nella vita di Joe, che è una quindicenne, che non sa che sarà l'ultimo. Da dove nasce il bisogno di raccontare la fine di una vita attraverso la leggerezza di una, direi, giornata qualunque? The film follows a single day in a life of a 15 years old who doesn't know this will be her last day. Where does the need come from to tell the end of a life through the lightness of an ordinary day?
3: Yeah, the interesting part is that the film mostly discusses the life, not the end of the life, because it's an interesting question that we don't know when life will end. So until we know it, we just live. The whole idea comes from a real incident, a very tragic murder that happened in 2008 in Athens, where a 15-year-old was just shot by police, dead. And it was the actual year of my graduation from school, so I was really confused about what's happening in the world, how the one that's supposed to protect you actually murders you. However, I was so invested in the kid's life, not the kid's death or the crime logistics. So this is where the whole inspiration comes. I wanted to have an ode in life, in lightness, in the small moments before the absolute end.
2: Allora, diceva che la cosa interessante di questo film è che il film si concentra sulla vita di Joe, non sulla sua morte, e tanto tutto questo parte dall'idea che noi non sappiamo quando sarà l'ultimo giorno della nostra vita, nella stragrande maggioranza dei casi, e se non la totalità dei casi. E quindi ha voluto proprio indagare su questo aspetto di vivere la propria vita con leggerezza, e partendo però da un fatto reale: nel 2008 una ragazza molto giovane è stata uccisa dalla polizia nel corso di una sparatoria. Lei si stava laureando proprio in quei giorni, e in quel momento si è sentita molto confusa, ed è per questo perché si è voluta dedicare alla vita dei ragazzi e cercare di concentrarsi proprio sul valore della vita vissuta giorno per giorno. Lei ha definito il film heart-based, heart-made, ispirato appunto a questo fatto reale. Come si trasforma un dolore collettivo in un racconto che vuole essere anche poesia? You said that this movie is heart-based and heart-made. Mm-hmm. As we told, is inspired by a real 2008 event in Athens. How does a collective grief becomes a story that is not a reportage, but it's poetry?
3: It's an amazing question. I think that collective grief, collective memory, anything collective is only poetry, in the sense that we are all poetic beings, that we tend to forget it and leave it aside to embrace the seemingly logical world.

0: what they told us to, that this is the truth. However, for me, truth is in beauty. And for me, art is always heart-based. This is what made me enter the art world when I was 14 and decide to make films that I could express what I have here in my heart and not on my mind. I think we tend to use our minds too much. We get miserable because of this overusage of mind and Cartesian logic. And I felt that making a film about collective grief, collective memory, as well as the mystery of life and death, because both of them belong to a dance that we never understand. It's like a mysterious dance. So I think the only way is to do it through the heart. There was no decision. It just came very intuitively how it always happens, actually.
1: Allora, ci diceva in questo momento Jacqueline che in realtà questo viene dal cuore proprio perché lei pensa che la memoria collettiva sia poesia. Noi siamo esseri poetici, poi ci viene insegnato ad usare la logica, una logica in alcuni casi addirittura cartesiana, ma in realtà è la poesia che sta alla base del nostro modo di essere. E l'arte è una forma espressiva estremamente poetica. Spesso usiamo troppo la nostra mente ed è la nostra mente che ci porta poi nella condizione negativa in cui noi ci ritroviamo oggi. Lei voleva invece lavorare su un concetto di memoria collettiva per questa danza misteriosa tra la vita e la morte che è parte di ciascuno di noi e lo ha fatto attraverso l'arte. So, thank you, Jacqueline Lanzo, for being with us today here in Venice, nella sezione Orizzonti, A Day in the Life of Joe, chapter Fedra, che viene presentato oggi e noi ci ritroviamo più tardi. A voi la linea.
2: Grazie Luca, grazie Jacqueline per questo aggiornamento preziosissimo. Naturalmente i collegamenti con il Festival del Cinema di Venezia proseguono per insomma tutta la durata dei nostri palinsesti e noi ora vi lanciamo un bel new hit. Sentite qua. Let's go.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Sono le 11.40 sulla vostra RTL 105. Tanta magia è arrivata al 378-378-1025.
1: Sentiamo. Sentiamo dopo, facciamo così.
0: Vai, che la magia.
2: Sì, sì, a me capita spesso. Proprio stamattina mi è capitato di nuovo.
0: Che cosa?
2: Ho fatto benzina a 2,022 euro.
0: Questa è vera magia. Ciao, ragazzi.
2: RTL, buona giornata a tutti. Fabio da Caserta.
1: Fabio, questa è magia nera, si chiama.
3: La volevo dire un po' male. Pensavo a qualcosa, non lo so, degli unicorni volanti.
0: No.
3: Niente.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi
10: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
11: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
12: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
17: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi da pontili, moli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
16: Via mare, www.

0: Dua Lipa su RTL 102.5, le 11.51 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, con voi fino alle 13 e i nostri ovviamente ascoltatori che ci riempiono di audio, di messaggi, quindi sentiamo subito.
1: Ciao, sono Lucia. Certo, io mi spiego dove vadano a finire i calzini nella lavatrice quando vado a recuperarli, ce n'è sempre qualcuno in meno. Questo è altro che un mistero, una magia pura.
0: È vero, ha ragione.
2: È una
0: Lucia.
2: Cosa incredibile. Avrei una fotoprova del mio divano del salotto. Ci sono 40 paia di calzini che non hanno perduto la compagna come il gabbiano. Un disastro.
3: Un'altra cosa inspiegabile, secondo me, è come mai le cuffiette si arricciano sempre da sole.
0: Hai ragione.
3: Questo
0: nel nostro caso
3: è vero. È un'altra magia.
2: Quelle sono le cuffiette anarchiche, Paola. Proprio, cioè non hanno un vivono di vita propria.
3: Hanno per i fatti loro. Ci sta un altro vocalino.
4: Ciao carissimi, ciao. Sono Simona. A me è capitato di mangiare una verdura che poi ho scoperto essere velenosa, quella che anticamente si usava per porzioni magiche, eccetera, che mi ha buttato in una morte apparente, codice rossa, rosso in ospedale, gravissima, ma l'indomani ho aperto gli occhi e sono ritornata sulla terra. Ciao ciao.
2: Signora, ci scriva anche qual era, così
0: no, ma infatti non sappiamo di che verdura si tratta. No, almeno insomma sappiamo anche noi.
3: Già che
0: dire,
3: non ci piacciono, già che le verdure non ci piacciono, se poi come magari no? Ci dici anche di preciso qual è quella velenosa, evitiamo.
0: Ecco.
5: Artifive.

0: Oasis su RTL 102.5. Abbiamo un bel messaggio, sentite qua.
1: Eh sì, sentite qui.
0: No, da leggere, tranquillo, da leggere. Ricky, lo leggiamo.
1: Nell'estate del 2008, tour della California, tre amiche, passiamo per l'area 51 e casualmente davanti alla nostra macchina sfreccia uno strano essere grigio, basso, con occhi grandi e neri. Vabbè, ovviamente loro hanno inchiodato e si sono guardate e abbiamo detto: ma cos'era? Un alieno, insomma, una strana creatura, ecco, non si sono spiegate.
2: Però non ci ha creduto nessuno, come spesso capita, perché noi vediamo le cose e poi dopo le racconti e nessuno ci crede.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, alle 12 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Medio Oriente, esattamente in Israele, perché riesplosa la polemica sul primo ministro Netanyahu il 7 ottobre, ma ci spiega tutto il servizio di Valentina Iannicelli.
5: Secondo Arez, Netanyahu era stato informato dell'attacco del 7 ottobre, ma avrebbe sottovalutato la gravità dell'informazione. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano. È la rivelazione del quotidiano di Tel Aviv. In quel periodo era in corso una trattativa con Hamas per uno scambio di prigionieri, ma Netanyahu era latitante sulla definizione dell'accordo. Secondo il giornale, Sinwar, il capo dell'epoca del gruppo terroristico, avrebbe chiesto a un intermediario di trasmettere il messaggio agli israeliani che, se non si fosse andati avanti, avrebbe scatenato un terremoto. A fine settembre, 10 giorni prima dell'attacco, Bin Zayed avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu. L'ufficio del premier ha smentito che sia avvenuta una chiamata di quel tipo, mentre la presidenza emiratina ha rifiutato di commentare quanto riportato da Arez.
4: Cambiamo argomento e parliamo di scuola e del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Il calo del livello di preparazione nei paesi, appunto, dell'area OCSE trova purtroppo conferma. I risultati medi risultano i più bassi mai registrati. Ormai ben uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Chiudiamo con il calcio e la Serie A, perché dopo i posticipi di ieri la classifica presenta una grossa sorpresa. Tamborra.
6: La capolista che non ti aspetti, insieme a Inter e Roma sulla vetta della classifica di Serie A dopo 3 giornate a punteggio pieno, resta anche la Lazio di Rino Gattuso. In rimonta la vittoria di ieri sul campo dell'Udinese, con il solito Frattesi al terzo gol in altrettante gare in biancoceleste e l'ultimo arrivato Gudmundsson a ribaltare nel finale il vantaggio friulano firmato da Karlström. Era dal 2012, quando in panchina c'era Petkovic, che la Lazio non partiva così forte. E pensare che nella prima gara ufficiale della stagione aveva perso in casa contro il Mantova, uscendo al primo turno in Coppa Italia. Nell'altro posticipo di ieri, 3 punti preziosi per il Cagliari, 1-0 su Lecce, con un gol di testa di Daniel Maldini.
4: Sempre per il calcio, altra tegola per la Juve, rottura del menisco esterno e lungo stop per Locatelli. Infine, questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro Real Madrid. Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto, ora ci sono gli ascolti TV.
7: Oltre 4,4 milioni di media spettatori e il 25,2% di share per la ruota della fortuna di Canale 5. A seguire Temptation Island e poi 3,3 milioni e 24%. Su Rai 1 Affari Tuoi 3,6 milioni e 20,5%. Il giovane Montalbano in replica 2,3 milioni e 15,9%. Sulla 7 in onda 1,4 milioni di media spettatori e 7,9% di share. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1,2 milioni e 6,7%. Su Rete 4 4 di sera 1 milione 6%, Quarta Repubblica 6,3% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza per chi va in direzione di Milano. Il traffico è poi sostenuto anche tra Modena Nord ed il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia sempre verso Milano. Infine si viaggia in colonnate anche tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. La situazione è simile anche in A14 Adriatica, ci sono code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per chi viaggia verso Milano e poi tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, ancora una buona giornata dalla redazione.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 12 e 5 minuti in questo martedì 8 settembre, buongiorno di nuovo a tutti, questa è Viva l'Italia con Paola Di Benedetto, buongiorno.
0: Buongiorno a te cara Jessica e buongiorno Carolina.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno Italia. Oggi abbiamo parlato di magia, abbiamo parlato di folklore, ma non quello italiano, quindi dobbiamo andare nelle nostre regioni per capire che cosa succede lì dentro, quali sono le credenze, le creature magiche, gli spiriti della natura.
0: Mamma mia, come mi piace questo argomento, non avete idea.
1: Davvero?
0: Allora, sì, mi piace pensare, sì. Vi dico uno dei miei guilty pleasure.
1: Dai,
0: mi piace pensare che in una vita precedente io diciamo ero una strega bianca, una di quelle buone però.
1: Fattina, allora.
0: Tipo in tempi medievali ero lì con le mie pozioni, con le
9: un
0: mie erbe.
9: Un po' Ariana Grande Weekend praticamente.
0: Beh, stupendo.
9: Un po' Glinda.
0: Però è vero, ogni regione ha le sue fatine che ora andiamo a esplorare.
9: Raccontateci al 378 378 105, noi vi diremo che cosa abbiamo trovato.

certo che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Gelie con Lazza, Taccaggi e Chetra, questa è la vostra RTL 102.5 in Viva l'Italia. Beh, direi che da Cologno Monzese e Roma possiamo fare un bel salto dritti dritti a Venezia dal nostro Luca Viscardi e amici per vedere quanto accade durante il Festival del Cinema.
1: Ciao, ben ritrovati da Venezia. Oggi stiamo conoscendo ancora una volta tantissime opere che vengono presentate qui alla Mostra Internazionale del Cinema. In questo caso parliamo di I Matter, che è il film che arriva con la regia di Alina Serban e con la produzione di Carla Fotea. Welcome Alina and Carla to RTL 102.5.
2: Grazie mille.
1: Allora, questo è il racconto di Rebecca, che è una giovane rom prossima a lasciare la casa famiglia in cui è cresciuta. Ripone tantissime speranze nel padre in carcere. Ecco, perché si è scelto di raccontare questa storia? I Matter tells the story of Rebecca, a young Rom woman about to leave the foster home where she grew up. Why did you choose to tell this particular moment?
3: I was interested to tell young people from disadvantaged groups that first that they matter, and also that they will manage in life. I started with this idea, and especially with this expression that I'm not sure if you have it, but you children come into the world with a piece of bread.
1: Yeah.
3: And this felt almost soothing for me, as I felt for several years in my life that I don't matter. I felt the loneliness living in a children's home. So I wanted to change the pain into hopefully light and inspiration. Hopefully.
1: Allora, diceva che la scelta di raccontare questa

0: storia viene dal fatto che c'è un tema importante, quello che era interessata a vedere la storia di persone svantaggiate che riescono però a prendere il controllo della loro vita. Loro dicono che hanno modo di dire che tutti i bambini vengono al mondo con un pezzo di pane, no? E da lì poi si sviluppa il resto della loro vita. Lei ha spesso pensato anche personalmente che non contasse nulla, che avesse un peso molto limitato nel mondo, e per questo ho deciso di raccontare questa storia, perché spera che sia insomma una forma di riscatto proprio attraverso il mondo del cinema. Io chiedo a Carla, che è la produttrice del film, che cosa l'ha convinta e che cosa ha convinto una producer a scommettere su un debutto alla regia con un tema che non è stato raccontato spessissimo al cinema. So, thank you Carla, thank you Alina for being with us today. Con te,
1: so
0: I Matter è il film che viene presentato oggi nella sezione Venezia Spotlight. Enjoy
1: grazie
0: your time
1: mille
0: here in Venice.
1: Thank
0: grazie.
1: You.
0: A voi la linea, ci sentiamo più tardi.
2: Grazie Luca, è affascinante entrare nel mondo del cinema dal dietro le quinte. Ora sentiamo questa canzone, Nugenea, Care.

0: Genea con Care su RTL 102.5. Sono le 12:19 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica fino alle 13.
1: Belle gnocche,
2: belle gnocche.
0: Grazie. Richiamo questa botta di autostima che ci arriva ogni tanto. Comunque, sapete quale? Stiamo parlando di fatine, di magia. Cosa mi viene in mente guardando noi tre in questo momento?
2: Sì, dillo. Polvere di stelle.
0: Le fatine della bella addormentata.
3: Quelle con la torta strati tutta storta,
0: esatto,
3: che stava in piedi contro la forza di gravità.
0: Una disse io ti dono la bellezza, l'altra disse io ti dono il tempo e l'altra non mi ricordo.
3: Adesso c'era una fetta di torta.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Farmaca.com.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
4: Scialla, scialla, scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Scherzando, amici, se vi siete connessi da poco, abbiamo fatto questa puntata parlando di magia in generale e delle fatine che si possono trovare, dei luoghi
1: fatati che
0: ci sono in giro per l'Italia. Cominciamo per esempio con le fate sibilline che si trovano nelle Marche e in Umbria. Abitano la celebre grotta della Sibilla sui monti sibillini e la leggenda le descrive come fanciulle bellissime ed elegantissime, fate benigne specifichiamo, che scendevano a valle per insegnare alle ragazze a filare la lana, però hanno zampe e zoccoli di capra al posto dei piedi.
1: Oddio, questa cosa è un po' inquietante, devo
0: però
1: dire.
0: Però affascinante allo stesso tempo.
1: Le fatine con delle zampe, non lo so. Vabbè, comunque la lista è lunga in realtà, perché ne abbiamo tante altre, però io direi che dedichiamo del tempo dopo a queste
2: io
1: altre fatine.
2: Non le ho viste però.
1: No,
2: ci
1: sei stata?
2: Non ho visto niente
0: peccato,
2: di tutto questo.
0: Peccato.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: leader degli ex ambassadors Renegades sulla vostra RTL 102.5. Sono le 12.37, Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Rossi Pettinelli e le fatine di tutta Italia, perché le abbiamo anche noi, sentite.
1: Eh sì, andiamo nel Friuli Venezia Giulia Veneto e ci sono le Aganes o Aganes, non so esattamente la pronuncia,
2: perdonateci con l'accento.
1: E sono fatine conosciute anche come bane e sono fate ninfe acquatiche che vivono nei pressi di fiumi, grotte, sorgenti alpini. Tra l'altro possono essere protettrici della natura o spiriti inquietanti, quindi abbiamo anche questa differenza.
0: No. Protettrici della natura, sbagliato Jessica, quella parte non c'era.
1: No, non è così, è così.
2: Poi la tradizione racconta che si senta il loro canto o il rumore dei loro panni lavati di notte nei ruscelli. A me
0: che
2: questa
0: bello.
2: Immagine mi...
0: Che cosa carina. Ma niente,
2: molto,
0: Paola
2: molto.
0: L'abbiamo strappata
2: no,
0: di
2: sì, oggi proprio.
0: Vabbè. Allora ce ne andiamo in Sardegna dalle Gianas o le Janas, non lo sappiamo, chiediamo scusa a tutti i sardi del mondo, che sono fate della tradizione sarda e sono minuscole, bellissime, ma soprattutto passano il tempo a tessere fili d'oro e d'argento su telai magici.
2: No, proteggono i segreti della terra. Ecco, quei fili d'oro sono le mie fate preferite, ho deciso.
1: Ah,
2: vai,
1: sì, sono loro, le Janas.
0: Le fate sarde. Le mie cose preferite in Sardegna invece sono i Malloreddus, buoni da morire. Tieniti le fate, io mi prendo i Malloreddus.
2: Vabbè, amici, al 378-378-1025, non ci resta che chiedervi se avete anche voi nel vostro paese, nella vostra città, nella vostra zona delle fate protettrici che conoscete e cosa fanno queste fatine in particolare. Comunque, se chi si è connesso in questo momento, sembriamo drogate, cioè staranno pensando
1: siamo
2: a queste,
1: magiche,
2: cosa caspita stanno dicendo.
0: Siamo le Winx stamattina.
2: Vero?
0: All'Italia. Magnetic.

0: La musica di RTL 1025, sempre Viva l'Italia con Jessica, Paola e Carolina. Allora, ci scrivono: dimenticate la bella Embriana di Napoli, è la protettrice della casa, a cui peraltro Pino Daniele ha anche dedicato un pezzo. Potevamo noi, non di Napoli, non sapere cos'è la bella Embriana? E quindi, nella credenza popolare napoletana, è lo spirito benefico della casa, deve il proprio nome alla meridiana, simbolo del sole e del calore domestico.
1: Bella, ma che aspetto ha? Hai trovato qualche immagine?
0: Ma allora, c'è un'immagine, ma non so se sia
1: attendibile.
0: No. Vabbè, diamo una presenza benefica, ecco, okay, diciamo così.
2: Finché sono buone va bene, il problema è se sono arrabbiate nere, a quel punto un po' meno. Passiamo però dalle fate agli elfi, perché li abbiamo cercati e ce ne sono anche in Italia. A quanto pare ci sarebbe il Salbanello e il Mazzamurrello in Veneto e nel centro Italia, creature dei boschi vestite di rosso. Ecco, se avete visto qualcosa di rosso che si aggirava da quelle parti, adesso sapete cos'è.
0: Non era un elfo di Babbo Natale, scusa.
2: Un elfo Maraia.
1: Ma che super poteri ha questo elfo?
2: Canta tutto il tempo All I Want for Christmas Is You. La fa tutto il tempo, in tutte le lingue, tra l'altro.
0: Oh, ragazzi,
2: in Veneto.
0: Comunque abbiamo poco da scherzare, manca poco a quel momento dell'anno,
1: manca sempre meno, è vero.
2: Da domani parte il countdown ufficiale su Viva l'Italia. Proprio si faremo oggi, mancano 8 giorni per non mettervi ansia.
0: Tu sei una di quelle che fa quel tipo di countdown lì?
2: Beh, ragazzi, al 31 ottobre si switcha, non è un caso che Maraia in persona pubblichi il video dell'anno il giorno dopo e si scongeli dal suo ghiaccio esistenziale.
0: Va bene, noi ora scongeliamo, cioè c'è poco da scongelare perché insomma non c'è bisogno, però i Pinguini Tattici Nucleari.
2: I vincitori del Poweriz Estate 2026 con il tormentone ufficiale, sorry, scusa, lo sento.

0: vincitrice di ben 9 Grammy Awards, Billie Eilish, sempre prodotta da suo fratello Phineas. Sono le 12.50 su RTL 105. Paola che si agita, e invece in rosino la vostra Jessica Brugali, Carolina Rossi Pettinelli. E passiamo dalle fate a un torneo di tennis fatato davvero, che ha le sue regole da sempre, cioè? Che ha deciso di cambiarle. Parliamo di Wimbledon.
1: Praticamente diciamo una delle cornici più prestigiose per quel che riguarda il tennis mondiale. Cosa è successo?
0: Assolutamente sì, è uno dei grandi slam, per cui se vinci quello fai molto più punti che con tutti gli altri tornei. Certo. Da sempre ci si veste di bianco, ci sono le sue famose fragole, gli attori che si siedono nelle prime file, ma adesso basta gli influencer. Wimbledon dice basta, mai più pass, mai più accrediti, soltanto i nostri invitati ufficiali.
1: Cosa è successo?
0: Ci sono ribellati perché diciamo hanno fatto un po' di casino negli ultimi tornei e hanno detto basta.
1: Ma quindi, casino a livello proprio di fisico, cioè nel senso hanno disturbato le partite.
0: Okay. Esatto, si mettono a fare le foto, capito? Fai il video di qua, riprendimi di là, diciamo la cosa. No, bisogna stare in silenzio quando si gioca a tennis, ci vuole una certa concentrazione. E Wimbledon ha detto basta ai content creator.
1: Vabbè, comunque è un po' la polemica che sentiamo un po' tutti gli anni, anche visto che ne siamo radio partner, perché per quel che riguarda il Festival del Cinema di Venezia, no? Tutti gli anni, ma che gli influencer, cosa ci stanno a fare? Non è solo gli attori, insomma, è tutto. Ormai non lo so. Bisogna saper convivere anche con gli influencer.
2: Questi influencer non li sopportano.
1: Che hanno fatto questi influencer?
0: E poi tra l'altro li seguono tutti, e questa è la cosa che mi fa più ridere. Stanno lì, li seguono per dirgli che non dovrebbero stare sul tappeto rosso. Però voglio capire. Allora li seguite e basta, così non lo sapete.
1: Giusta osservazione, Carolina.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Avete visto, a forza di parlare di magia, di fatine, di elfi e di folletti, l'appuntamento con Viva l'Italia è volato e sì. Siamo quasi giunti al millennio, siamo giunti al millennium sì. Hit.
3: Siamo arrivati, è il momento di sbloccare ricordi tra una fatina e un'altra.
4: E andiamo a fare colazione per magia in America, che sembra lontano, invece grazie a Supertramp è più vicino. Breakfast in America.

0: Breakfast in America chiude il nostro appuntamento con Viva l'Italia quest'oggi. Vediamo una Virginia Chung con sua nonna, che salutiamo, che
1: sta
0: entrando in studio in questo momento. Segnale che tra poco arriva Miseria e Nobiltà con il Conte Galè e Diego Zappone.
1: Beh, è stata una bella puntata, una puntata magica. Noi ovviamente torniamo domani, puntuali sempre dalle 11 alle 13. Chissà che in cosa ci trasformeremo domani.
0: Allora, domani dobbiamo parlare di qualcosa di un po' più mascolino, vero caro?
2: Sì. Domani birre, calcio e donne.
0: Grazie amici regia, a domani. Ciao, grazie Jessica, grazie Carolina. Ciao.
1: Grazie Paola.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Anche a Dignano, in provincia di Udine, sono le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Nicolò Pompei. In apertura ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Lavrov. Gli Stati Uniti hanno escluso l'entrata di Kiev dalla NATO. Alta tensione intanto tra Budapest e Mosca, ma c'è anche altro. Facciamo il punto con Giovanni Peria.
7: Il giorno dopo la fine della missione tra Russia e Ucraina di Witkoff e Kushner, con la ripresa dei bombardamenti incrociati tra i due paesi, è il presidente Zelensky a parlare di un possibile nuovo round di colloqui con negoziatori di Mosca, Washington e Stati Uniti, l'unica vera novità al momento di una trattativa ferma da mesi. Anche se il ministro degli esteri russo Lavrov ancora una volta ha posto i paletti, gli inviati americani hanno riconosciuto la realtà sul terreno e ci hanno assicurato che l'Ucraina non entrerà nella NATO, ha detto, accusando ancora una volta l'Europa di fomentare Kiev. E mentre la Gran Bretagna si prepara a inviare 100 milioni per la difesa aerea ucraina, crescono le tensioni anche tra Russia e Ungheria dopo la decisione di Budapest di cacciare 10 diplomatici russi accusati di spionaggio. Mosca ha promesso per questo una risposta dura e dolorosa.
6: Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro Netanyahu risponde all'articolo di Haaretz secondo cui l'emiro di Abu Dhabi avvertì personalmente il premier israeliano pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 che Hamas stava pianificando appunto un terremoto contro Israele. Torniamo in Italia, le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, lo certifica il bollettino ufficiale dell'ospedale Santo Spirito, dove è ricoverata da ieri. La leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. Ci spostiamo ora a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 radio ufficiale, linea ad uno dei nostri inviati. Mario, vai!
8: Oggi il Lido è tutto per Penelope Cruz e Javier Bardem, in concorso con il film Bunker di Florian Zeller. Sono un architetto che progetta un bunker per un miliardario e una moglie che dopo 17 anni si chiede cosa resta del loro matrimonio. Debutta ad Orizzonti anche Anna Foglietta, per la prima volta dietro la macchina da presa con Una storia, film che vede protagonisti Alvaro Wacker e Guido Caprino, coppia in crisi quando la figlia parte per l'università. E alla mostra del cinema oggi c'è anche Luca Guadagnino, che riceverà il premio Cartier e porterà la prima parte del suo monumentale documentario di 7 ore, tutto dedicato a Bernardo Bertolucci.
6: L'economia con i numeri della Borsa di Milano negativo in questo istante, il FTSE MIB segna meno 0,39%. Chiudiamo con il calcio, finalmente questa sera torna la Champions League, oggi esordio per l'Inter impegnata a Madrid contro il Real. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
9: Alla prima serata della nuova Champions League ecco subito un piatto forte, Real Madrid-Inter, peraltro con lo sfondo del triplete interista del 2010 festeggiato proprio al Bernabeu insieme a José Mourinho, cui adesso è stato affidato il rilancio del Real. In quell'Inter peraltro giocava anche Cristian Chivu. I nerazzurri sono partiti bene in campionato, ma in Europa l'asticella si alza. Gli spagnoli hanno un lungo elenco di assenti, specie a centrocampo, ma un peso specifico forse maggiore, la lista di campionissimi che stasera ci saranno, da Mbappé a Vinicius, da Bellingham a Courtois. L'Inter Carlos Augusto sostituisce l'acciaccato Di Marco, Çalhanoğlu torna in regia, Curtis Jones potrebbe giocare la prima da titolare, come Marcus Thuram, che sarà partner in attacco di Lautaro Martinez. Questa sera alle 21, radio cronaca diretta su RTL 105 e per il momento da Madrid, dove ci sono più di 30 gradi, la linea torna allo studio.
6: Notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon, here's the latest world news in English. According to Israeli newspaper Haaretz, Prime Minister Netanyahu had been informed by the United Arab Emirates of the October 7th attack 10 days before it was carried out. Benjamin Netanyahu denies the report. Ukraine's Prosecutor General Ruslan Kravchenko has resigned from his post over corruption charges. 12 people were injured in overnight Russian attacks on Kyiv. Hungary has expelled 10 Russian diplomats from the country. Zelensky says he hopes to meet with President Trump this month to discuss missile defense, and four works of art of an estimated value of 9 million euros have been stolen from the Renoir Museum in southern France. Two of the paintings were abandoned as the thieves fled the scene. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
11: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Emma Parigi, ancora anticiclone sul nostro territorio. Questo martedì il tempo risulta asciutto ed assolato per lo più, salvo locali rovesci anche a sfondo temporalesco in formazione sull'Appennino meridionale. In serata qualche effetto anche sui rilievi alpini e sulle zone prealpine, specie centro-occidentali. Il tutto in un contesto climatico caldo di piena estate, temperature diurne ancora elevate per il periodo, attorno ai 32-35 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
11: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza per chi va in direzione di Milano. Ci sono code a tratti poi tra Modena a nord e il bivio con la 22 del Brennero, sempre verso Milano. Infine si viaggia incolonnati anche in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal.

0: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace tum!
2: Ah, ah, ah.
0: Mi ripiace
2: tum!
0: Ah, ah, ah. Sembra incredibile!
1: Ma siamo pazzi!
3: Siamo qui, 36 minuti, buon martedì 8 settembre 2026, Miseria e Nobiltà su RTL 105 con il nostro Conte Galè, bonjour!
0: Bonjour Diego Zappone, Virginia Chang, ma c'è anche la nonna!
3: C'è la nonna di Virginia! Anna Maria è venuta a trovarci, visto questa bella signora. Sono la nonna!
1: Ma ragazzi, oggi c'è sciopero, poverina è rimasta
3: a
1: piedi.
3: È vero.
0: Infatti non lo sapevamo di questo sciopero dei treni.
3: Sciopero dei treni, sì.
0: Mi ha
3: colto
0: di sorpresa anche a me.
3: Colgo l'occasione per dare un abbraccio a tutti i nonni d'Italia, che sono straordinari.
1: Troppo carini, vi adoriamo.
3: Chi ha la fortuna di averli.
0: Certo.
3: Evviva i nonni. Anche oggi però, amici, salutiamo Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
1: E Grana Padano è così buono da essere grande protagonista nel mondo, perché è il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere e l'equilibrio.
0: Vabbè ragazzi, in una parola, Grana Padano è love ed è un amore da condividere.
3: Condividiamo tanto amore, tanto love con i vostri messaggi, lo sapete, al 378 378 105. Iniziamo con una bella bomba, che
0: love,
3: bella
0: love,
3: vita.
0: Love,
3: dai.

0: Quanto love insieme a Ciran, la sua Thinking Out Loud. Cominciamo così, buon martedì, Misera Nobiltà, le 13.14 su RTL 102.5. Tanti, ma dico tanti, messaggi che salutano la nonna Anna Maria, nonna di Virginia Chang, nonno Celestino, che è nel cuore di tutti noi, è stato anche in trasferta.
1: Lui è stato star, protagonista della trasferta.
2: Il nonno dell'estate.
0: Ma i nonni, che sono fonte di saggezza, hanno questo abbinamento con la tecnologia, fanno la spesa online?
2: No, mi spiace. No.
0: Zero, Conte, lei non la fa, quindi.
1: Glielo dico io che sono quasi nonno. Mi faccio piacere ogni tanto a farmi un'autocritica.
0: È nonno di tutti i nostri veri normal.
2: Allora, la spesa online sta prendendo piede e Diego l'ha testata
0: per tutti voi.
2: Sì,
0: su consiglio di Michael Trivero, che è uno dei nostri registi.
1: Soddisfatto, è rimasto soddisfatto.
0: Soddisfatto e non rimborsato.
1: Tutto fresco era? Yes.

0: Somebody that they used to know. Gautier, ecco. Su RTL 102.5 Miseria e Nobiltà. So che il Conte Galè, sì, e la Princess of China, sì, signorina Simpone, bocciano tassativamente la spesa online.
1: Noi non bocciamo nulla, però ognuno faccia quello che vuole. Io personalmente preferisco andare in presenza al negozio, presenza sotto
2: però,
1: casa.
2: Vabbè. La differenza fra me e il Conte è che io la spesa online l'ho provata. Sì. Lui proprio non l'ha neanche
1: mai
2: provata.
1: Mai provata.
2: E devo dire che preferisco andare personalmente a scegliere gli articoli.
0: Ok, capito? Però attenzione, sì, non è che il commesso vi dà quelli scaduti o quelli un po' più marciuni.
1: Ma assolutamente, però noi bisogna anche saper scegliere con i propri occhi e le proprie mani.
0: Sì, però è comodo, cioè parliamo della comodità?
2: Ah, certo.
1: Parliamone.
0: Ah, e tra poco vi dico anche i modi per farla.
2: Va bene, va bene.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
14: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
13: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
14: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
13: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
14: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: È il chiacchiericcio Little Talks of Monster and Men in Miseria Nobiltà nel nostro martedì su RTL 102.5. È il momento di tornare a Venezia.
1: Davvero?
0: Per la mostra del cinema, perché Luca Viscardi è insieme a un ospite. A te, Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ben ritrovati a Venezia 83. Oggi parliamo di un film che ha delle caratteristiche davvero particolari. Arriva a Venice Open nella sezione fuori concorso nella categoria non fiction. Con noi c'è il regista di Musk, ovvero Alex Gibney. Welcome to RTL 102.5.
3: Thank you so much, delighted to be here.
2: Allora, come avrete immaginato, Musk è il cognome di Elon Musk, che è il documentario, e questo è il documentario non autorizzato, sull'ascesa e sul potere del personaggio, insomma, conosciutissimo. Volevo chiedere al regista, Musk dura quasi 4 ore, arriva dopo che lo stesso Musk ha rifiutato di essere intervistato, definendo questo progetto un attacco. Come si costruisce il ritratto di un uomo che si sottrae con sole fonti esterne? Musk runs for nearly 4 hours. After Musk himself refused to be interviewed and calling the project a direct attack to his person. How did you build the portrait of a man who won't sit down with you using only outside sources? Was it particularly difficult?
3: It was difficult, in particular because so many people are afraid of him and they were afraid to sit down. I think, though, we had one advantage, which is that Musk speaks a lot, and we collected a massive database of everything he had ever said. And so we housed that in a kind of master interview that are his real words, but visualized in an avatar of Musk that we designed and created.
2: Allora, mi ha detto che sì, è stato molto difficile proprio perché lui si è sottratto, ma in realtà Musk parla tantissimo, quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno preso parole reali di Elon Musk, hanno messo insieme questa quantità, questo database enorme di dichiarazioni di Elon Musk che vengono prodotte attraverso un avatar che loro hanno realizzato, quindi sono parole che lui ha effettivamente detto, anche se non è lui a pronunciarle direttamente sullo schermo. Allora, grazie Alex Gibney. Thank you very much, Mr. Gibney, for being with us today. Enjoy your time here in Venice. And of course, good luck for Musk and for the rest of us that's going to come.
3: Grazie mille.
2: Thank you very much. Ci troviamo da Venezia più tardi. Grazie. Ben ritrovato.
0: Grazie a te, Luca. Più tardi. Adesso novità, New Hit, Olivia Rodrigo.

0: Novità New Hit, Stupid Song di Olivia Rodrigo su RTL 105. È il momento di un grande protagonista nel panorama gastronomico italiano. Parlo di Grana Padano, naturalmente.
1: Il formaggio DOP più consumato al mondo per tanti motivi. È buono, è ricco di vitamine, proteine, sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani e agli sportivi.
2: E poi Grana Padano ci insegna la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono caratteristiche tipiche dell'italianità, perché Grana Padano è com'è? Love!
0: Ma voi sapete che a casa una scritta in specchio love?
1: Love! Ma veramente?
2: Beh. È una fetta di Grana Padano
0: sempre.
3: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
4: profumo in trasferta,
3: montagne, mari e...
5: un bellissimo orizzonte.
3: Hanno aperto più di 1400 porte.
6: Wow!
3: Dato spazio...
6: un castello.
3: Ai sogni pazzi.
7: Anche oggi ho esagerato.
3: Facendoci sentire ogni sera a casa.
8: Guardate dove siamo.
3: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
14: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: The Days, anche amici Robbie Williams in Misera Nobiltà nel nostro martedì alle 13.48 su RTL 102.5. Finalmente possiamo parlare di spesa online.
1: Finalmente!
0: Oh, posso farvi la mia recensione?
2: Col grana padano non si compra anche il grana padano.
0: Sì, naturalmente. Allora il Conte giustamente dice sosteniamo le botteghe, i supermercati, andiamo in presenza. Però
2: sarà che io abitando nei centri storici sia Milano che Firenze
0: è comodo.
2: Finché ho le botteghe e i piccoli supermercati sotto casa sono ben contento.
3: Conte, c'è una vera differenza tra i piccoli supermercati che costano una quantità industriale di soldi e le piccole botteghe. Le piccole botteghe è un conto, i piccoli supermercati anche no.
0: Ma lei, Conte, quando prende il carrello lo mette l'ananas dentro?
2: Ma perché dovrei mettere l'ananas?
3: È per i single, per far vedere che è single.
2: Ma la spesa poi di solito ci vado anche.
0: È così che è nato il vostro amore con Angelo Vicari.
3: Vabbè, ma al posto di
0: Angelo aveva l'ananas, lei aveva il cocomero.
2: Parliamo di cose serie.
3: Ci può fare la sua recensione? Come è andata? Vogliamo sapere.
0: Naturalmente io l'ho prenotata la scorsa settimana, il primo slot libero era questa mattina tra le 9 e le 11.
2: Ci vuole una settimana per averla?
0: No, tre giorni. Io l'ho fatto nella notte del Friday, del venerdì.
2: Senta Friday, ma quella specie di muro del pianto che ci so, c'è alle volte,
0: il
2: che
0: locker?
2: Vai lì con l'auto e ti mettono tutto dentro il cofano.
0: Il locker. Sì, è molto
3: nel
0: comodo.
3: Nel cofano lo mettono, non nel baule.
2: Nel baule.
3: Vabbè,
2: dentro il motore.
3: Se ha, non so, una Ferrari va bene anche nel cofano.
0: Allora, dicevo prima, il nostro Michael Triverio si occupa della parte tecnica della nostra radio, lui lo fa perché si alleggerisce con il tempo.
2: Ho capito, ma Triverio è la parte misera della società, voglio dire.
0: Ma no, per comodità.
2: Come miseria e nobiltà. Io non vado a fare ste robe che sono la parte nobile.
0: Lei dovrebbe essere Conte, quindi comodo,
3: comunque,
0: la fa dal divano.
3: Gliela possono portare anche... davanti casa
2: c'è un maggiordomo che poi sale in casa.
0: Sì, c'è Conte.
3: Okay. Non si chiama maggiordomo, ma va bene.
2: Come si chiama?
0: È un bel ragazzotto, eh. Potevo dargli pure il numero suo.

0: Spandabale al Fly for You, in fondo la prima ora di Misera Nobiltà su RTL 105. La Titti, la Tiziana.
1: Cosa
0: la Tiziana
1: dice? Cosa scrive?
0: Sono maga della spesa online, sì. Però per il fresco è meglio andare di persona.
2: Come diciamo io e Virginia.
0: Esatto. Poi fa due nomi di catene che adesso forniscono la spesa online e ci dà dei consigli in base a una e in base all'altra,
2: certo,
0: naturalmente.
2: Certo.
0: Poi, però tanti dicono non è meglio andare di persona anche perché mi rilassa.
1: No,
0: certo che
1: allora,
0: quando c'è tanto
1: la cosa
0: caos,
1: che un po' mi disturba è innanzitutto quando vado di persona posso scegliere le migliori offerte, il prezzo migliore, eccetera eccetera. E seconda cosa, se fai la spesa online, se un articolo non c'è preciso quello che hai scelto tu, loro te ne possono mettere uno sostitutivo.
0: Sì, ma capito? Io ho detto di no ai sostitutivi.
1: Ah, ok.
2: Vabbè, c'è anche la catena che fa la furbetta e ti manda i prodotti quasi scadenza, però attenzione.
3: 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5. Very Normal People.
2: Anche a Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura in questa edizione c'è la politica italiana, riflettori della polemica ancora una volta puntati sul leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Ci spiega tutto in diretta Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, alla fine è intervenuta la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha precisato che si tratta di un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino e che il convegno non costituisce aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Insomma, il comunicato è volto a spegnere la polemica appunto su Roberto Vannacci, perché proprio il leader di Futuro Nazionale sarà relatore venerdì 18 settembre. Difatti il generale sarà a Torino per il convegno in sicurezza urbana organizzato da uno dei sindacati di polizia, ma un altro sindacato di polizia era andato all'attacco e aveva storto il naso anche per la dicitura iniziale saluti di apertura del questore di Torino sulla locandina, poi trasformata in saluti istituzionali che non saranno tenuti comunque dal questore Gambino. Intanto pure il centrosinistra era andato all'attacco e aveva annunciato un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Pianterosi. A te è tutto.
4: Grazie, andiamo all'estero. Il ministro degli esteri della Bosnia Erzegovina Konaković ha annunciato il ritiro della maggior parte del personale dall'ambasciata a Belgrado con l'obiettivo di ridurre al minimo le relazioni diplomatiche tra Bosnia e Serbia dopo gli eventi

0: e le dichiarazioni seguite alla morte di Ratko Mladic. Se potessi interromperei immediatamente le relazioni diplomatiche con la Serbia, quello che posso fare è adoperarmi per ridurre al minimo le relazioni, ha affermato Konaković. Cambiamo argomento. Il livello degli studenti nel mondo è ai minimi storici, lo si evince dai dati pubblicati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il servizio di Valentina Iannicelli.
1: La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa, è quanto emerge dal rapporto PISA 2025, che ha come obiettivo la valutazione internazionale degli alunni nell'area OCSE, ovvero l'organismo con sede a Parigi che riunisce i paesi sviluppati a economia di mercato e governo democratico. I risultati medi sono i più scarsi mai registrati prima. Ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e letteratura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. In Italia è risultato in calo il rendimento in matematica, una relativa stabilità in letteratura, mentre gli studenti del bel paese sono bravi in scienze.
0: Due notizie di sport, partiamo dalla Champions League che torna questa sera, esordio per l'Inter contro il Real Madrid in Spagna, radiocronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. E poi brutte notizie per la Juventus e per la Nazionale, Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match contro il Milan, si opererà al ginocchio, l'intervento in queste ore a Lione, verosimilmente non lo rivedremo però in campo prima del 2027. È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. La più importante riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 5 km di coda per un mezzo in panne che è stato spostato. Si viaggia su tutte le corsie con tempi di 40 minuti invece dei soliti 10. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
5: Oh caro!
6: Miseria e nobiltà!
5: Ta-ta-ta, fatto bene a mano con questa manina,
7: l'artigianino fiorentino piccolo.
6: Seconda ora insieme nel nostro martedì con il Conte Galè, la signorina Simpone, Princess of China, Virginia Chang. E Whatsappone, che ha fatto la spesa online, non vedevo l'ora che arrivasse. Oddio, beh, se sceglievo uno slot un po' più tardi era meglio, perché tra le 9 e le 11, insomma,
7: infatti,
6: lo aspetti.
7: Ma anche lì, soprattutto se si abita in grandi città come Milano, come Roma, come Napoli, a parte che è sempre pieno lo slot orario che vuoi tu, quindi devi prenotare per 6 giorni dopo e che ne so io se dalle 12 alle 15 sarò a casa.
5: Appunto, poi c'è anche quello, devi farti trovare a casa, se non c'è nessuno a chi la lascia.
6: Ma Conte, lei non ha di questi problemi.
5: Come non,
6: non è un
5: problemi?
6: Suo problema, lei è sempre a casa.
5: Ma la mia portinaia a mezzogiorno va via, scusi.
6: Ah, la portinaia.
5: E io certo che la portinaia.
7: Così il suo maggiordomo va via anche lui.
5: Va via anche lui, vanno via tutti.
6: Allora, scusi,
5: quando esco io via tutti. Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: or puts a mirror on the life that we sort of live or the generations that we've had.
1: Allora, diceva Scott che questo è un film davvero particolare perché parte dal 1900, passa dagli anni 40, poi gli anni 70, sono tre momenti nella storia che però diciamo hanno una linearità per quanto riguarda le tematiche che sono trattate. C'è del folklore, c'è della leggenda, però c'è anche un tessuto emozionale molto forte che attraversa le diverse generazioni. Dice è molto bello soprattutto perché è soft, perché è dolce e perché c'è una storia veramente molto molto intensa che la attraversa nei diversi momenti del racconto. Il regista, tra l'altro, è arrivato sul set anche con i figli. Volevo chiedere ad Adelaide com'è cambiata l'atmosfera proprio in un contesto di questo genere. Casey Affleck, the director, came to the stage with his sons as well. How did the atmosphere change with such a family involvement?
2: What I'll say is working with Casey was a huge part of why I was very excited to do this film. And Manchester by the Sea is one of my all-time favorite films, and I think his performance, there's so much that he carries in his body that is so exciting as an actor to see, you know. Anyway, so I feel like working with him and his son Atticus was, it was very incredibly intimate, and you know, and he trusts you so much as an actor. I mean, it was wonderful to see him as a father in the father role as well, to see this very soft paternal side, which is very much what a director has to be as well on a set. They have to have like a paternal quality, so or maternal quality. But yeah, I mean, I just loved working with him.
0: As well, it was a small film, so yeah. The crew was really small, so having his family there also felt like it just really made sense, because it did feel like it was such a small crew that the whole production felt like you were on a family, with a family.
1: Allora, dicevo che lavorare con Casey Affleck intanto è stata una cosa bellissima, in particolare perché per Adelaide Manchester by the Sea è stato uno dei film che lei ha amato veramente tantissimo. Ma soprattutto lavorare con Casey Affleck, anche nel ruolo di padre con il figlio Atticus, ad esempio, è stato molto bello, perché poi alla fine quello che fa il regista sul set è anche essere un po' paterno nei confronti degli attori, pur mettendo gli attori sempre a loro agio nel fare il loro lavoro sul set. E poi Scott aggiungeva il fatto che c'era anche una crew molto piccola, era un team molto contenuto che lavorava al film, e questo rendeva ancora più familiare l'atmosfera complessiva. Company è una produzione americano-canadese, a Venezia 83, è in concorso, viene lanciato oggi. Thank you very much, Adelaide Clemens. Thank you very much, Scott McNairy, for being with us today. A voi la linea,
3: grazie, grazie ciao, mille Luca. Grazie al nostro Luca Viscardi da Venezia. Ritroviamo Madame in Miseria Nobiltà, la sua mamma.

0: Comunque andare, come dice Alessandrina Amoroso su RTL 105, noi diciamo comunque andare a fare la spesa.
1: Comunque andare a fare la spesa anche al cinema, visto che ci colleghiamo continuamente sì. con la mostra del cinema di Venezia, l'83esima mostra del cinema
0: di Venezia.
2: Comunque ci scrivono al 378-378-1025. Ciao ragazzi.
0: Come?
2: Ciao ragazzi, non ho rinunciato alla spesa di persona nemmeno nei tempi del Covid, anzi era un modo per interagire con altri esseri umani. Io la mia spesa la studio, leggo tutte le etichette, guardo le offerte, le promozioni, assaggio le novità, controllo
1: la
2: freschezza.
1: Anch'io andavo sotto a farla quasi tutti i giorni, così uscivo
0: un po'. Si imboscava?
2: Bravo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
16: Dark Planet, convenienza nostra.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: senti? Conte lo sente?
1: Lo sento.
0: Bene, bene.
1: Sentiamo, Conte no, perché non ha sulle cuffie.
0: No, non sente. Nuova era, Lorenzo Jovanotti su RTL 102.5 in Miseria Nobiltà. Attenzione, ecco. Io nella guerra dello sugar non voglio entrare perché leggo le etichette. Okay. Fino a qualche tempo fa.
2: La guerra dello zucchero.
1: Dello zucchero, dello zucchero.
0: Fino a qualche tempo fa non leggevo le etichette. Adesso a me l'industria alimentare non mi frega. Mm-hmm. Perché lo zucchero purtroppo c'è quasi dappertutto.
3: E quindi?
1: Lui compra tutto zero zucchero.
0: No, compro dove c'è meno zucchero. Anche i cereali solitamente dovrebbero essere completamente senza zucchero, però nel 90% dei casi lo troviamo.
3: Ma lo sai che
1: è un
3: deve
1: po' troppo preciso.
3: Deve essere impegnativo stare con lei.
0: Bravo.

0: The Black Keys, Gold on the Ceiling, su RTL 102.5, nel nostro martedì di miseria e nobiltà. C'è un bel messaggio.
1: Un bel messaggio
0: da
1: dico bene,
2: il nostro, dico giusto.
1: Il nostro amico Domenico. Salve miseri nobili, rieccomi, io sono per la spesa di persona, senza nulla togliere a chi preferisce fare online, per carità, ma credo che così si perda un po' del piacere della scoperta, perché durante la giornata magari ti viene voglia di mangiare una cosa precisa, poi entri al supermercato e magari esci con tutt'altro, perché
3: lì
1: basta,
3: perché te la dimentichi.
1: No, perché basta un profumo, un'immagine.
0: Bravo.
1: O semplicemente il nostro senso del piacere a farci cambiare idea. Diamine. E alla fine,
3: diamine,
1: più che fare la spesa, abbiamo seguito un'emozione. Wow. A quanti è già successo?
3: Ma
1: bravo,
3: come sei romantico, saggio, Domenico.
0: Saggio, tonico.
3: Tonico.
4: 102.5. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
14: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
13: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
14: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
13: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
14: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
15: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
16: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
17: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Meravigliosa la voce di Emma. Trattengo il fiato. Mistero nobiltà su RTL 102.5 con te.
2: Allora, vabbè, ragazzi, lo dica, basta, però, dai, a furia di fare la spesa online, furia di parlarne.
1: Cosa succede?
2: Sono talmente stanco che io mangio quello che ho in casa oggi. Non
1: sì, ma non le spinacine scadute.
3: Ecco, esatto, a proposito, scrive proprio Massimo: Conte, non mangi le spinacine scadute dal congelatore.
2: Io sto molto attenta. A proposito di Massimo, invece diciamo una cosa seria. Sì. Quanto è bravo Luca. Un applauso per tutti
1: Luca
2: i collegamenti
1: Viscardi
2: che facciamo con lui.
1: Vero.
2: Dalla mostra del cinema di Venezia, l'83esima, è veramente bravissimo, parla un inglese perfetto.
1: Certo. Sì.
2: Grazie.
1: Interviste che continuano anche questa settimana.
2: Certo, tutta la settimana.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, detto questo, in termini di comodità, beh, però non possiamo dire che non sia utile farla online oppure al locker.
3: Senta, la provi. La faccia come vuole.
2: Come?
3: Lo faccia come vuole.
2: Ah sì?
3: È libero.
2: Non
3: di
2: chiedo
3: fare
2: il permesso.
4: La spesa. Stiamo parlando sempre di quello.
2: Però adesso è il momento del nostro millennium. Parliamo dei Rolling Stones con Sympathy for the Devil. Eccoli.

0: Chiedono gli urletti. Com'è? Bravo Conte, sì, Rolling Stones, For the Devil, il nostro millennium che chiude le due ore di misera nobiltà. Oggi abbiamo fatto la spesa, magari sì. Conte si convertirà in qualche modo, la ma può non, provare una volta sola.
1: Non credo proprio, io voglio mandarci il maggiordomo. A proposito, sì, mi faccio salutare la mia amica contessa Alessandra Beatrice Pandolfini che ci sta guardando, è ancora in vacanza.
2: Ma come fa a non portarlo?
1: Ma mi adora, mica come lei.
0: Con l'app, tra l'altro,
1: con l'app.
0: Ma scherza, ma
1: cosa con
0: magari
1: l'app?
2: Ci sta seguendo. Ci sta seguendo magari da RTL 102.5.
0: Sentite, dobbiamo ringraziare Grana Padano e che dite? Ce ne facciamo qualche scaglia? Perché io ho una fame.
2: Ma magari, Diego, io adoro Grana Padano perché è buono e fa bene con i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali e anche naturalmente senza lattosio, ottimo per l'alimentazione di tutti.
1: E per condividerlo, perché Grana Padano è anche love.
0: Con tantissimo love vi salutiamo ringraziando naturalmente la nostra regia Antonino Ponte, Fabione Romano e Angelone Vicari, tutti voi con i vostri messaggi vocali, grazie al Conte, Galè.
1: Grazie Diego Zapponi, Virginia Chang, anche la nonna domani.
0: Nonna,
1: ciao.
0: A domani.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Anche a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono le 15:01.
5: RTL 102.5 Giornale Orario.
6: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo subito in Israele, dove si è infiammata la polemica sul 7 ottobre e il premier Netanyahu. I dettagli con Valentina Iannicelli.
7: Secondo Arez, Netanyahu era stato informato dell'attacco del 7 ottobre, ma avrebbe sottovalutato la gravità dell'informazione. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano. È la rivelazione del quotidiano di Tel Aviv. In quel periodo era in corso una trattativa con Hamas per uno scambio di prigionieri. Ma Netanyahu era latitante sulla definizione dell'accordo. Secondo il giornale, Sinwar, il capo dell'epoca del gruppo terroristico, avrebbe chiesto a un intermediario di trasmettere il messaggio agli israeliani che se non si fosse andati avanti avrebbe scatenato un terremoto. A fine settembre, 10 giorni prima dell'attacco, Bin Zayed avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu. L'ufficio del premier ha smentito che sia avvenuta una chiamata di quel tipo, mentre la presidenza emiratina ha rifiutato di commentare quanto riportato da Arez.
6: Adesso un'ultima ora di cronaca, un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo nel traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. È stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane. La sua posizione, la posizione della donna, è al vaglio della procura. Sempre all'estero continua lo scontro fra Russia e Germania. Secondo il portavoce del Cremlino, Peskov, il cancelliere tedesco Merz mostra una russofobia che si trasforma in ossessione. Il riferimento al commento in cui Merz ha ribadito che bisogna proteggere la libertà dei tedeschi anche dalla Russia. Intanto intesa in Europa per la deroga all'Ucraina per l'acquisto dei Patriot, 3,2 miliardi per Kiev. E nel frattempo il Regno Unito ha formalizzato la sanzione per l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui anche Francia e Canada. Ora a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 105 è radio ufficiale, il nostro inviato Mario Vai.
8: Manca sempre meno alla cerimonia di premiazione di Luca Guadagnino, che qui al Lido riceverà il premio Cartier e presenterà la prima parte del suo monumentale documentario su Bernardo Bertolucci, 7 ore sulla cinefilia perduta del Novecento. Ma la giornata di oggi a Venezia 83 è soprattutto quella di Bunker, in concorso. Il regista Florian Zeller dirige Penelope Cruz e Javier Bardem, marito e moglie anche sullo schermo. Lui è architetto che accetta di costruire un rifugio per un miliardario tech. Lei che dopo 17 anni di matrimonio inizia a dubitare di tutto. Ad Orizzonti invece debutto alla regia di Anna Foglietta con il film Una Storia. Alvaro Orvacher e Guido Caprino sono una coppia che si sfalda quando la figlia lascia casa per l'università.
6: Infine questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5 dalle 21 con il nostro Paolo Pacchioni. È tutto, ora c'è Via Radio e il traffico.
5: Via Radio.
9: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete, partiamo dall'Autosole dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano sono 9 km di coda per un camion in panne e si viaggia su una corsia. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo poi sulla A10 Genova-Savona tra Alvissola e Savona verso Ventimiglia, sono 7 km di coda per un incidente. In alternativa si può uscire ad Alvissola e rientrare a Savona. È tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Le 15:05 minuti, buon pomeriggio, buon martedì 8 di settembre 2026, giornata che viene ricordata nel mondo come la giornata internazionale di Campese.
1: Assolutamente, sì sì, altro che l'armistizio.
0: Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo.
1: E varianti sul tema poi.
0: Questa variante così.
1: Un po'
0: il compleanno di Campese.
1: Grazie,
0: auguri, auguri, auguri, grazie.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Andiamo avanti, perché abbiamo gente oggi.
1: Abbiamo
0: gente,
1: abbiamo amici per fare della festa tutti insieme, ma più che altro al disco nuovo che esce.
0: Sì, assolutamente va festeggiato. Momento, tu non, anche tu vedo che.
1: Cos'ho?
0: Niente, di cowboy. Niente.
1: Non ho portato, ho solo.
0: Io non ho trovato
1: nulla di. Ma ho i fagioli di Bud Spencer. Scusate, la Zac mi ha regalato i fagioli di Bud Spencer. Più cowboy di questi, cosa vedo?
0: Hai ragione.
1: Anche
0: hai
1: gli
0: ragione.
1: Angeli mangiano
0: vabbè,
1: fagioli.
0: Vabbè, tra poco allora con noi ci sarà J-Ax per parlarci di quest'album nuovo, ma non solo, perché ci sono tante cose, anche date live imperdibili.
1: Partiamo?
0: Yes!

0: Se l'avete seguito in radiovisione, questo videoclip è un 50 sfumature di Axe, nel senso che ci sono tutte le sfumature.
1: Sembra un profumo,
0: sì, beh, certo, come no.
2: Sì, ma non con un buon odore.
0: Vabbè, il country però chiama quella roba di vera.
1: Sì,
0: dai.
1: Il fieno, l'etame.
2: Allora, abbiamo un detto che mi ha insegnato Franco Godi, il mio primo produttore, no, toscano. L'uomo è uomo e ha de puzzare cavallo, che è un detto country, ma è anche molto italiano, no?
0: La voglia, la voglia.
2: Tu approvi?
1: Ma sì, dipende dal cavallo.
2: Dai, facciamo arrossire la Zac subito all'inizio.
0: Ciao Axel.
2: Ciao ragazzi.
0: Bentornato.
2: Sono sempre molto grato a come viene trasmessa la musica su RTL e vengo sempre ipnotizzato dalla compressione dei pezzi che suonano meglio
1: nelle,
2: in
1: queste
2: cuffie.
1: Il dato tecnico, diciamo,
2: sì.
1: No?
2: Sì, suona tecnico. Proprio bene.
0: Scusa, chi è che ha lo studio dentro a, diciamo, la stalla o il fienile? Neil Young, mi sa, che sia dentro il barn suo. Quindi potresti pensarci, vista anche la fase.
2: No, guarda, io sto bene col mio studio senza animali.
1: Country, però
2: sono già io l'animale che c'è dentro, c'ho bisogno di mettermi altro.
1: Allora, sei reduci anche da un giro di in store.
2: Sì,
1: come
2: sì.
1: È andata? Raccontaci un po' contatto con i fans.
2: No, ma sono dei momenti veramente ormai toccanti. Non so se è l'età che mi fa commuovere per tutto o è veramente incredibile vedere quelli del mio fan club, no? Quelli che mi ricordo che da tanti anni, che adesso sono persone che hanno una certa età, portano i figli e i figli dicono di ascoltarmi, ma io ho sempre il dubbio che non so se mi ascoltano veramente o è perché li obbligano, capito? Però è veramente emozionante vedere che ho fatto un percorso di vita insieme a tutte queste persone. È veramente
1: siamo cresciuti
2: bello.
1: Insieme, no?
2: Siamo cresciuti, come diceva Baglioni, no?
1: Sì.
0: È vero. Vabbè, poi lo dicevamo prima, nel video ci sono tutte le tue facce, si vede che sei cresciuto, cioè tu le hai messe volutamente tutte
1: anche
0: le tue
1: acconciature.
0: Anche le acconciature, quella sì. Dell'italiano meglio.
2: Quando c'erano i capelli.
0: Mi hai fatto piangere con quella. Come avete ripreso? Avete fatto tagli e cuci dei vecchi video? Intelligenza?
2: Abbiamo fatto rielaborare, credo, perché poi il regista Luca Tartaglia l'ha fatto lui, rielaborare le immagini dei vecchi video all'intelligenza artificiale per sincronizzarlo con il labiale della nuova canzone.
0: Ok.
2: Con le parole della nuova
1: canzone.
2: C'è
1: ancora chi lo fa manualmente questo lavoro.
0: È dura però adesso.
1: Vabbè, ci sono anche dei live, l'abbiamo detto, ma abbiamo un'ora da passare insieme, quindi insomma voglia a chiacchierare, a parlare, a sentire le canzoni di questo album. 378-378-1025 per i vostri messaggi. Seguiteci anche su Twitch, TikTok e Social TV.

0: tutti.
1: Italia Starter Pack.
0: Sai ballare la quadriglia?
1: No, non so ballare niente, Zac. Proprio non ci credo. Dal collo in giù sono fuori tempo sempre. e a volte anche dal collo in su.
2: Perché per il rap è complicato, però. Anche qui, come dire, cioè tu il country di suono ce l'hai, però non rinunci a metterci un botto di parole. Cioè, comunque l'attitudine tua c'è sempre quella lì.
1: Ma è un troppismo che non si limita solo alle parole. A questo giro ho tentato di limitarmi un po', no? Ci sono delle canzoni dove uso molto, molto meno parole, perché è più difficile, no? Esprimere dei concetti usando poche parole, e ho messo anche solo 14 brani, che io non ho mai fatto un album con così pochi brani. Però è anche l'album country di solito non ha 25 brani, e quindi ho voluto fare questo disco come un disco country, ma country vecchia scuola, non country pop che va adesso. Quindi ho dovuto un po' impegnarmi, infatti ci ho impiegato 2 anni a farlo.
0: Senti, invece nei tuoi viaggi, perché hai viaggiato tanto in America, tantissimo, hai avuto modo di essere a contatto proprio con realtà country, nel senso non di vita di campagna, ma proprio di magari di locali, di situazioni?
1: Sì, sono lì a Jacksonville, che è a Florida Alta, un'ora dall'Alabama, dove insomma parte della mia famiglia
0: Sweet
1: sta.
0: Sweet Home Alabama.
1: E c'è molto rock e c'è molto country, poi sai, tutto si mischia insieme. Quindi ci sono i locali bar che fondamentalmente mettono classic rock e classic country, dipende dalla serata. Poi c'è una catena che si chiama Barrel, il barile, che, che mi piace molto lì, dove andavo spesso a mangiare ed era solo country.
0: Il dress code sarà se non entri col cappello?
1: È così. No, vabbè, ma è sempre la Florida, quindi calzoncini che hanno tirato piedi nudi.
2: Sempre così. tu riesci a prendere la porzione di ribs intera lì?
1: No, ma sei impossibile. Matto. Ma no, è impossibile. Ecco, no, però riesco a prendere la salsa piccante, la seconda sul menù.
2: La su una scala di quante?
1: Non lo so, ce ne sono 50. Ah, okay. Però partono dal verde sotto e quella sopra è il. Cioè, fuego. Tipo una lì è fuoco. E se poi volete, dopo vi racconto un episodio di quando sono andato a mangiare le wings a Jacksonville.
2: Oh, nice!
0: Le wings, quelle dei cartoni di.
1: No,
0: a tra poco con J-Ax.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Dimmi
13: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: anche no. IPIE, come dico io sempre.
1: IPIE.
0: IPIE, quello è un'altra cosa. Poi magari dopo ne parliamo. Di quella persona lì,
2: di
0: che dice Ippicaio.
2: Quello lì, di Bruce.
0: Invece questa canzone, beh, la conosciamo già, la conosciamo in tutte le sue salse, e però è una canzone che trovate all'interno di questo progetto e si chiama Vita, Morte, Miracoli. Perché? Yeah. Perché Vita, Morte, Miracoli?
1: Perché allora è staccata dal significato che di solito diamo, di quello so, vita, morte, miracoli. Cioè, okay. Io ti racconto vita, morte, miracoli, e pensando a quello che ho detto in questo disco, vita, morte, miracoli, proprio la traccia è stata una delle ultime, perché ho detto, io qua ho detto vita e morte, e in mezzo fra le due cose ci sono i miracoli. La vita, uno può dire, è già un miracolo, no? Però non è sempre così. A volte la vita può essere anche un incidente. Invece, quando nella vita ti succedono delle cose belle o che ti fanno, o cose brutte da cui però ne esci rafforzato, così sono solo miracoli. Perché per come può andare male questa roba qui, se alla fine ti sei portato a casa un'esperienza, un bel viaggio, degli affetti, dei momenti felici, è un miracolo, insomma.
2: Ma questa parte riflessiva ce l'hai sempre avuta tu? Sotto?
1: Non lo so, io so solo che con l'età a certe cose ci si pensa di più, e continuare a rimandare il momento dove devi scendere a patti con certi aspetti della vita, secondo me, deleteria. È un po' come la versione musicale o artistica del ritocchino, la chirurgia plastica, no? Cioè, che non ha mai funzionato nella storia della chirurgia plastica. Nel senso, sì, funziona se devi metterti a posto un difetto, una roba del genere, però se tu sei uno vecchio che si fa la chirurgia plastica, non sembri uno che di 20 anni più giovane, sembri uno vecchio che si è fatto la plastica. E quindi questo succede anche musicalmente. Se continuo a fare sempre la stessa cosa, tentando di replicare quello che facevo quando ero giovane, sprontato e pazzo, sarebbe come farsi un botulino musicale. Ho preferito invece mostrarmi con le mie rughe, con tutto quello che è il mio bagaglio.
0: Eh sì, tra l'altro un bagaglio bello,
1: pesante,
0: bello peso,
1: sì. Per fortuna il cavallo è forte e mi aiuta a portarlo adesso.
2: Ma ce li hai tu i cavalli?
1: Non ho un cavallo mio, però ho un cavallo che cavalco di solito, che saluto perché ci ascolta. Ciao Cash, ciao Cash. L'ultima volta si è spaventato perché eravamo sul bordo di un lago, è passato un airone e lui si è spaventato, è partito al galoppo.
0: Con te sopra?
1: Con me sopra, ovviamente.
0: E quindi?
1: Sono sopravvissuto. Sono qui a parlarvene, quindi.
0: È tutto bene.
1: Adesso
0: tutto
1: posso dire che so andare anche al galoppo.
0: Ciao Cash!
1: Ciao Cash!
2: Sei pronto per cime tempestose? Yeah. Lì allora, partire al galoppo verso il tramonto. J-Ax su RTL 102.5, tutti a

0: tutti a male, J-Ax, esore di
1: Alessio. Tutti quelli che l'hanno ascoltata adesso tornando dalle vacanze in questo momento. Volevo farlo io, l'uccello del malaugurio.
2: Mamma mia.
1: Sono l'avvoltoio che gira sulla tangenziale.
0: Devi andare in ufficio,
3: Esatto. Dai, che Cash si spaventa poi.
0: Dai, su.
1: No, guarda, robe. Posso dire che non sono tanto a favore degli aironi adesso.
3: Però bisogna prendere un altro e chiamarlo Tango.
1: Sì, facciamo Tango e Kai. Sì. Mamma mia, questa mamma è proprio boomerissima, Zac.
3: Sono qui apposta. No, però per farvi capire il tenore dei messaggi che stanno arrivando. Beh. Ho iniziato ad ascoltarlo a 12 anni, ora ne ho 39. Continuo ad ascoltare G-Ax con mia figlia.
1: Un'altra che obbliga la
3: figlia. Ma no, perché poi lo sai come sono i ragazzi, i bambini, se una cosa non piace, non piace, invece si appassionano,
2: sì.
3: Anzi conoscono, scoprono delle cose grazie ai genitori e poi dopo continuano, o magari no.
1: Beh sì, io, fra sì. Tutte le cose che mi hanno fatto ascoltare i miei, poi ho continuato con Guccini, con De André, con Gaber, con Iannacci.
2: Scusa, a proposito del rapporto con i fan, mi sono dimenticato prima, avendo citato gli in store che hai fatto,
1: sì.
2: Cioè, quando vengono i fan, quelli soprattutto quelli di lunga data, ti portano qualcosa, cioè tanti ti fanno dei regali, delle cose,
1: sì.
2: E ad ogni in store secondo me c'è sempre qualcosa di particolare. Regali surreali ricevuti durante gli in store o pezzi, come dire?
1: No, allora guarda, sono molto attenti anche alle cose che dico nelle interviste, quindi mi regalano cose che hanno a che vedere con quello che dico,
2: okay.
1: Cioè, ad esempio mi regalano cose legate al mondo del retro gaming, o pupazzetti tipo action figures, anche di me stesso che fanno loro, e poi mi regalano fumetti, mi regalano dischi a volte, e a volte e spesso mi regalano cibo.
2: Vedi,
1: vino,
2: questo è una cosa, sì, comune,
1: sì, perché l'ho detto, secondo me mi sono tolto tutti i vizi, mi è rimasto solo quello di mangiare, ho tolto la Maria, mi è rimasta la fame, quindi mi regalano il cibo, sì.
2: Quindi casse di mozzarella, cose così,
1: sì, l'altro giorno a Bari orecchiette, taralli,
3: sì. Lui porta sempre un bagaglio vuoto.
2: Brava.
3: Proprio perché sa che lo deve riempire, no?
1: Esatto, col cibo.

0: Guarda, questo qua è il tipico scherzo che mi è scappato di mano. Cioè, adesso devo andare in 10 teatri a fare il podcast, pensa un po' te.
1: Tu li hai mai fatti i teatri suonando?
0: Sì.
1: No. Mai?
0: Cioè, suonando no, aspetto i 60 anni, ci sono vicino e poi farò, lo farò. No, un giorno mi piacerebbe, ho iniziato a vedere i teatri appunto con questa roba del podcast e mi piacerebbe farci della musica.
1: Se entri a cavallo hai vinto tutto, te lo dico.
0: Dai, cioè, il teatro è un posto sacro, va rispettato.
2: Va rispettato. Però questa canzone a teatro c'è già stata.
0: Quale?
2: E la vita, la vita.
0: Beh, sì. Certo. Vabbè, è nata lì, dai.
1: Sì, è vero.
2: Eccola qua, è la vita, la vita.
0: Oh,
2: la
0: adesso
2: vita,
0: mi scende la lacrimuccia e ripenso a quel momento.
2: Ormai,
0: sì.
2: Quell'età ci si commuove.
3: C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: ciao.
1: E ciao a che Paolo sogno, Rossi, che a Cocchi, a Ale Franza, a Paolo Iannacci. Che sogno, che sogno.
0: Veramente, guarda, come sei riuscito a mettere insieme questa band?
1: Sai, no, non lo so, è un miracolo.
0: Incredibile. È un miracolo. Incredibile, un momento veramente, secondo me, che passa alla storia quello là.
1: Sì,
0: che è veramente dei...
1: Vabbè, una roba per noi, insomma, chi è affezionato a quel mondo lo è tanto, è... non è la maggioranza, ma siamo in tanti.
0: Però anche l'aria di festa, anche chi non li conosce, no, perché magari è troppo giovane o comunque non ha seguito quel tipo di percorso, diciamo così, però è stato un momento di grande gioia, di grande festa, di grande partecipazione.
1: Sì, sì, sì, io poi ero felice proprio perché per me era un po' un riconoscimento, no? Che questi grandi mi avessero permesso.

0: prima di tutto di cantare il loro pezzo e poi anche di esserci.
1: Che bello.
2: Cioè, è un benvenuto nella società milanese, nel senso che tu sei sempre stato Milano, come dire, come timbro, se vogliamo, no? E il fatto di aver fatto il country ti senti che ti renda più, passami il termine, lo sai già, ma nazional popolare, ancora di più di quanto lo sei. Però in realtà c'era le balere a Milano, quindi no.
0: No, ma poi in realtà, ad esempio, parlando con, non so, con Cochi o con anche Giacomo Poretti, sono dei grandi appassionati di musica americana, di. Okay. Di country anche, quindi ha tutto un senso, specialmente perché comunque Milano, cioè se ti ricordi, no, il ragazzo della via Gluck era principalmente campagna quando
1: là dove c'era l'erba, cioè,
0: quando ho iniziato io stavo in campagna. Adesso però io ce l'ho una casa in campagna, certo, in Piemonte, no, quindi è anche lì avere messo delle radici in campagna mi ha aiutato molto con questo, con questa scelta.
1: Bene, allora tra poco torniamo a parlare ancora una volta anche dei live, perché anzi ve lo dico subito, 10 e 11 di ottobre al Fabric di Milano, 23 e 24 all'Atlantico di Roma. Tenete bene lì in primo piano i social di Axe, perché come avete sentito
0: sì,
1: ci sono,
0: guarda,
1: cose.
0: Possiamo dire, anticipo un piccolo spoiler, dai, diciamo, dai. Sottolineiamo il 23 e il 24 all'Atlantico di Roma, perché...
2: Amici?
0: No, perché dall'altra parte forse non si può fare più niente. Poi vi dico.
1: Oh mamma mia.
0: Ma dai, che capisce, non me lo posso
1: infatti
0: dire.
1: Noi non abbiamo capito.
0: Si fa il concerto, è che non si può fare.
1: Ah beh, dopo lo diciamo.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Benessere? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
7: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumo in trasferta,
7: montagne, mari e...
9: bellissimo orizzonte.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow!
7: Dato spazio...
10: un castello!
7: Ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
13: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122

0: madre.
1: Oh, che tenerezza, riascoltare tutto tua madre, la canzone di J-Ax, qui su RTL 102.5 alle 15.45 minuti, è quel momento, secondo me.
2: Dici già?
1: No.
2: Posso una parentesi?
1: Sì, certo.
2: Visto che qui c'è molta figliolanza,
1: sì.
2: Un tuo figlio artistico l'hai battezzato? C'è qualcuno che dici tu sei figlio a me?
3: No, ma poi devono essere loro a dirlo. Cioè,
2: ok.
3: No, poi noi siamo, noi dico gli articoli, siamo una cosa unica che poteva succedere solo in Italia, solo in quel determinato periodo. Dal momento che poi è diventato tutto globale, non ci sarebbe oggi bisogno degli articoli. Okay. Gli articoli sono stati un ponte fra due mondi, no? Invece oggi diciamo che il rap, la trap italiana suona come quella fatta nel resto del mondo. Noi abbiamo dovuto fare una cosa nostra che stesse a metà fra le due cose per riuscire a farla entrare nell'orecchio della gente, e in realtà è stato un incidente che ha prodotto anche delle cose particolari. Cioè, visto un po' con distacco adesso ho capito questo, ecco.
1: Visto che hai introdotto anche questa parte, vorrei sottolineare che l'unico featuring è di un personaggio, direi, certo, basilare per la storia,
3: sì,
1: dell'articolo,
3: certo,
1: no?
3: Sì, ma anche perché è stata, prima parlavamo appunto del mondo della Milano artistica, quella di spessore, così, dove in un certo senso io mi sento come una mascotte, non ho ancora ben capito perché questi geni assoluti mi abbiano accettato, no? Però Paola Fogli è stato il primo ponte, perché Paola fa sempre da sempre è parte di quell'eccellenza, di quel giro di eccellenze, e lei insomma mi ha, dall'inizio ha scelto di collaborare con noi in un momento dove non era facile, non capivamo nulla di musica noi veramente, cioè eravamo selvaggi da quel punto di vista. Lei ha visto in noi qualcosa, e questo disco, il fatto che non abbia featuring è una cosa voluta, perché vuole essere un disco un po' una ribellione, no? Verso tanti sistemi, tante cose ormai che sono una consuetudine. E quando sono arrivato a quel pezzo ho detto questo è un pezzo

0: Mi è uscito proprio quasi intelligente, fammi chiamare Paola a sottolineare il fatto che questo pezzo ha un bello spessore. Ma
1: all'epoca, quando avete lavorato insieme, avete fatto insomma i grandi pezzi, avevate, forse una blasfemia, ma avevate fatto un casting? Cioè c'erano varie voci tra cui scegliere e avete scelto voi Paola Folli, o vi siete conosciuti, vi siete piaciuti?
0: Allora, loro erano più o meno, facevano cori per tutti i dischi mainstream di allora, che erano lei, Lola Fegali e Lalla Francia. E quando sono venuti a fare cori per altri pezzi con noi, avevamo questa canzone, faccio: Paola, prova a cantare io Jed, ma non mi ricordo, e alla fine è stata Paola a fare la solista. Sì.
1: Ok.
2: Che storia.
1: Un momento a questo punto.
2: Vorrei che l'annunciasse lui, didascalico.
1: Come si fa per la prossima canzone?
0: No, la prossima canzone è una canzone d'amore, ma come scrive una canzone d'amore un Gen X? Noi siamo Gen X, no? A un certo punto ho avuto un po' una reazione alla tendenza della canzone d'amore moderna adesso del 2026. Okay. Mamma mia, una sequenza di zerbinaggi incredibili. Sono tutti dei sottoni.
1: Sono sottoni.
0: Quindi io, da Gen X ho detto: adesso vi faccio vedere come scrivere una canzone d'amore un Gen X. E il titolo non è...
2: Il titolo
0: è FREGNA. Questo, okay. Così si legge, infatti l'ho scritto così. È una canzone d'amore, perché non c'è niente di più bello. Adesso dimmelo tu da donna, ti offendi se uno ti dice:
2: assolutamente,
0: più
2: no,
0: passa il tempo, più diventi fregna.
2: Sì, no, ti
0: offendi?
2: Grazie, dimmelo.
0: Ok.
2: Dimmelo di nuovo.
0: Te lo dico con una canzone, vai.
2: Grazie.
0: Vai.

0: quindi è un acronimo, ecco.
1: Hai visto?
0: È
1: fisico rock e gnocca non alterato.
0: FR GNA, facile.
1: Non c'è volgarità, no?
2: No, no, no, ma non è volgare. È un termine, diciamo, da strada, ecco, da persone così.
1: Vabbè, così scrive una canzone d'amore, un Gen X.
0: Gen X, Generazione X. È quel momento lì.
2: È quel momento.
0: Allora, noi a tutti gli artisti che passano facciamo la domanda ricorrente dell'eravamo io. Visto che tu sei il primo della nuova stagione, ovviamente apri le danze. Il tuo eravamo io.
1: Ne ho un po', però racconto una. Eravamo io, Space One e Bruce Willis.
2: No, vabbè.
1: Allora, praticamente devo correre perché qua ci sono due minuti per raccontarvela.
0: Non ti preoccupare.
1: Allora, praticamente

0: Settimana della moda, non quella di adesso, settimana della moda primi anni 2000, quindi ancora meno, cioè c'è meno gente, però ci sono già gli eventi, le feste, e noi eravamo io e Space nella discoteca dove andavamo di solito, era l'Atlantique di Milano.
1: Come no?
0: C'era una sala che si chiamava Blue Room, che era piccolina, dove metteva i dischi Chief, ed era una sala rap, mentre nel resto si ballava la musica normale, insomma, la house. E a un certo punto ci chiamano, dico, arriva Bruce Willis, sta arrivando Bruce Willis, a lui gli piace il rap, vuole venire a ballare il rap e sta venendo qui. E praticamente, però c'è un problema, Bruce Willis, adesso non mi ricordo chi, ma si era appena mollato con
1: Demi Moore,
0: da pochi anni, e aveva una nuova fidanzata, e lui non voleva che ci fossero donne, perché diceva, se tu ci pensi, quegli anni lì aveva ragione, no? Io mi siedo, magari mi fanno una foto con mentre ballo,
1: certo,
0: e poi vado nei casini a casa, no? Io adesso che sto da 25 anni con la stessa donna lo capisco. E praticamente, quindi spostano tutte le ragazze che c'erano nell'altra sala e rimaniamo io, Space One, dentro il privé. Allora arriva lì Bruce Willis con la sua guardia del corpo e Bruce Willis viene da noi e comincia a parlarci lui a noi, no? E noi cominciamo a far festa con Bruce Willis. Praticamente scatta questa specie di bromance, il tipo era simpaticissimo ed era vestito come John McClane, cioè
2: cazzo,
0: in jeans
2: veramente?
0: E
2: no,
0: maglietta
2: vabbè,
0: bianca, cioè John McClane, il personaggio di,
2: sì,
0: Die Hard,
2: certo.
0: Quindi io ero completamente Star Trek, no? Cioè come ammutolito, finché a un certo punto dice, raga, andiamo a ballare, cioè quindi io, Space One e Bruce Willis siamo in pista che balliamo. Avevamo questa serata un po' omoerotica perché eravamo solo noi tre, fino a che a un certo punto dice, raga, ma a me piace Tupac, e non lo stava mettendo, allora io vado da Chief, uno dei miei migliori amici, oh Chief, metti Tupac, beh, che Bruce vuole. Allora mette Tupac e Bruce Willis si toglie la maglietta,
1: no,
0: e fa, ragazzi anche voi, e quindi anch'io spesso andiamo con la maglietta a petto nudo con Bruce Willis. Oh raga, io non andavo mai in discoteca per ballare, ho ballato come una teenager tutta la notte sudando, e la mattina dopo mi sono svegliato, cioè io spesso vivevamo insieme, cioè spesso, ma abbiamo ballato tutta la notte con Bruce
1: sognato.
0: Willis, o l'ho sognato? No, mi fa male le gambe, non ho mai ballato così tanto in vita mia. No, ma è stato bellissimo perché comunque, cioè Bruce Willis poi in quegli anni lì per noi era un idolo,
1: ragazzi,
0: no? IPKA, hai capito?
2: Certo.
0: Quindi, cioè, e poi è simpaticissimo, un tipo alla mano, anche un musicista,
1: sì,
0: perché lui,
1: sì,
0: c'ha anche una,
1: sì,
0: band,
1: sì, sì,
0: abbiamo legato di brutto, poi vabbè, il giorno dopo si sarà dimenticato che esistiamo, però è stata una serata incredibile, sembra quelle serate che di solito fanno le ragazze, sai, le ragazze che,
2: sì,
0: dicono stasera niente uomini, andiamo, ci divertiamo fra di noi, ecco, l'ho fatto anch'io però con Bruce Willis.
1: No, ho capito, mica tutti. Avete ascoltato Vita, Morte, Miracoli, J-Ax. Moriremo

0: Comunque la urli qua, è la urli vita, vai su, sì, miele sì, zenzero qua.
1: Cioè, poi tra l'altro c'è sta roba nel country, che country, quello old school, bisogna fare il cambio di tonalità. Spesso c'è il cambio di tonalità sull'ultimo ritornello. Okay. E quindi l'ho fatto in due o tre pezzi. No, però insomma, si fa. Se accetti di che ti si rompa la voce, e io lo accetto, mi piace. Certo. Cioè mi piace quando scornacchio. Mm. Proprio mi piace.
2: Allora, a proposito, non di scornacchio, ma di di appuntamenti, 10 e 11 di ottobre al Fabric di Milano, 23 e 24 di ottobre all'Atlantico di Roma, poi va in giro
1: con il turco, non aprite quella podcast, esatto. E quando ho finito quello mi preparo per un tour più lungo, però cioè devo entrare anche, è come col cavallo, no? Prima impari ad andare al passo, poi al trotto, piano piano. E poi al galoppo. Okay.
2: Lazzo? Il Lazzo?
1: No, il Lazzo è, ecco, il Lazzo è quella parte di quel mondo che non voglio imparare, perché non mi piace far soffrire gli animali a gratis.
2: Così. No, farlo roteare, mica prendere l'animale.
1: Cosa faccio roteare così, a fare?
2: Tanto per, sì. Come quello che gira con la palla da basket.
0: Prendi le birre, io proverei con le birre con Lazzo.
1: Prendo la Zac. Prendo la Zac.
0: Grazie Axe.
1: No, grazie a voi, grazie sempre del supporto, è sempre un piacere passare a trovarvi.
0: Peace. A presto. Ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Jacksonville in Florida non sono adesso le ore 16.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura c'è la politica, parliamo della nuova legge elettorale. Tramonta l'ipotesi ballottaggio, secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera non c'è l'appoggio della maggioranza. C'è però anche altro, ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, come da previsioni l'idea di un doppio turno proposta dall'ex presidente del Senato Pera e presentata come emendamento in aula non riceverà il sostegno del centrodestra. Non è mai stata superata la contrarietà della Lega, permangono le perplessità anche in Forza Italia. La stessa Fratelli d'Italia, partito con il quale è stato eletto Pera al Senato, pur mostrando aperture non ha mai sposato l'ipotesi. Vista quindi l'assenza delle condizioni politiche, Fratelli d'Italia chiederà allo stesso Pera di ritirare l'emendamento, ma la situazione nell'ultimo giorno di discussione in Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama è ancora tesa. Nel centrodestra serpeggiano dubbi alimentati dalla crescita nei sondaggi del consenso del partito di Vannacci Futuro Nazionale e dai timori sulla possibilità di centrare il premio di maggioranza. Proprio Vannacci è al centro di nuove polemiche perché venerdì 18 sarà relatore di un convegno di un sindacato di polizia e l'opposizione attacca il ministro dell'interno Piantedosi. A te.
5: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale, lo ha annunciato la Camera dei Comuni. Il ministro degli esteri, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Berman, l'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Torniamo in Italia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti.

0: con iniezioni d'aria agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del giudice delle indagini preliminari che in estate ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Infine il calcio: questa sera torna la Champions, esordio stellare dell'Inter che affronterà il Real Madrid proprio a Madrid dell'ex Mourinho. Il nostro inviato in Spagna, Paolo Pacchioni.
1: L'Inter è la squadra che in Italia gioca il ruolo della più forte, ma in Europa deve alzare il livello. Il Real Madrid è la solita corazzata che dopo una stagione deludente cerca il rilancio con José Mourinho. Il portoghese stasera sfiderà i vecchi amici interisti, abbracci prima e dopo il match, ma durante i 90 minuti giustamente entrambi vorranno vincere senza sconti. Con 8 partite da giocare nella fase campionato, la qualificazione sarà raggiungibile a prescindere dal risultato di stasera, ma per l'Inter partire bene sarebbe importante anche per il prestigio e per l'autostima. Il Real ha molte assenze ma moltissimi campioni. I nerazzurri sono senza Di Marco. Il fischio d'inizio alle 21 e noi saremo in radio cronaca diretta dal Santiago Bernabéu per farvi vivere tutte le emozioni della Champions League. Da Madrid, linea allo studio.
0: Traffico.
2: Via radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione comincia ad aumentare su gran parte della rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli, notizia principale, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano sono 13 chilometri di coda in aumento per un camion in panne. Al momento si viaggia su una sola corsia e in alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Parma. Per le lunghe percorrenze e altri percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ancora sull'autosole, ma scendiamo in Campania tra il bivio del ramo C e quello con la 3 in direzione di Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda. Qui si tratta di un tamponamento tra 3 auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio.
0: Grazie, grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: 5 minuti dopo le 16.
1: Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo sì, ragazzo,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: è un bravo ragazzo. Nessuno lo può negare. Tanti auguri a Matteo Campese.
0: Grazie.
1: Che è il vero protagonista di oggi. E basta, poi da domani.
0: Da domani,
1: solo oggi.
0: Tranquillità oggi.
1: Compleanno importante.
0: Fate come me, scegliete i fagioli
1: no,
0: di Bud Spencer.
1: No, dai.
0: Come suggerisce giustamente la Zac, per una crescita forte e bilanciata. Che ridere. Andiamo!

0: Guardalo lì fuori onda come tiene il tempo Mario Vai. Sembra Jason Derulo, guarda che roba.
1: Guarda che roba,
0: amici. Buon pomeriggio, Moving to the Sun, una delle canzoni di questa estate. 16-8 minuti in the flight con una finestra aperta su Venezia.
1: Assolutamente, spalancata su Venezia. C'è anche la nostra Ivana Faccioli. Buon pomeriggio con un ospite, giusto?
2: Sì, certo, un ospite, buongiorno, buon pomeriggio, un ospite molto gradito soprattutto in questo contesto. Ci è venuto a trovare il presidente di Cinecittà, Antonio Saccone, benvenuto innanzitutto.
3: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
4: Buonasera.
2: La presenza di Cinecittà qui è forte all'interno dell'Italian Pavilion, dove avete consegnato peraltro il premio Lollobrigida. State per consegnare, adesso ce lo racconta, come appunto vi collocate all'interno di questa vetrina internazionale che è la mostra.
3: Ma Italian Pavilion è il cuore pulsante del cinema italiano. Noi favoriamo, supportiamo tutto il cinema, dandogli uno spazio dove ci si incontra, ci si confronta e ci si contamina. Questa è la cosa più importante. Abbiamo dato il premio Gino e la Lollobrigida, sostenuto dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, a Donatella Nicolini, una straordinaria fotografa che ha fotografato soprattutto donne in maternità. E perché è diventata importante? Perché l'algoritmo dell'intelligenza artificiale l'ha censurata. Come è stata censurata nel 1965 Gina Lollobrigida per uno straordinario film Monsignor Cupido, dove lei cercava di sedurre il nipote del Monsignore, e quella censura dell'uomo invisibile, la morale, cancellò quelle immagini. La stessa cosa l'ha subita Donatella.
2: Per questo soggetto della gravidanza?
3: Esatto, per cui l'intelligenza in modo automatico gliel'ha tolta dal web.
2: A dimostrazione che non è intelligenza.
3: Grazie a Dio no, e c'è l'uomo, grazie a Dio, che esatto. Può recuperare a quelle stupidità.
4: Esatto. Cinecittà ha creato veramente un ponte negli anni con la mostra del cinema, sostenendo anche documentari di cui è soggetto coproduttore. Ecco, come si è evoluto e secondo lei dove può andare questo rapporto che è così forte tra mostre e Cinecittà?
3: Innanzitutto mantenendo quell'archivio, perché l'archivio è un patrimonio non solo del passato, serve per costruire il futuro. Adesso in questo momento, in questo istante, c'è Guadagnino, pochi metri più avanti, e l'istituto, anzi Luce e Cinecittà, hanno sostenuto con il proprio archivio uno straordinario documentario su Bertolucci, per dirne una. Ma noi abbiamo avuto qui anche l'Archi Buggi, certo, che ha fatto uno straordinario documentario su Carla Lonzi, la pioniera del femminismo italiano, per dirne un'altra. Ecco, insomma, ieri abbiamo parlato di Imperium con Losnitsa, che ha parlato di quei grandi registi italiani che negli anni 70 sono andati nel grande impero sovietico e hanno potuto raccontare quel periodo, quel paese, quella grande nazione, attraverso il racconto dei proletari, degli operai, dei contadini.
2: Presidente, a volte appunto il nostro ascoltatore, ma anche come noi, non si immagina quanto materiale d'archivio, quanta storia ci sia che possiamo andare a recuperare, a lavorare per poi tramandarla alle generazioni.
3: L'intera circonferenza del pianeta. Se noi lo allunghiamo, questo mi è stato raccontato dai nostri uomini e donne di Cinecittà, cui ringrazio veramente per la passione. Praticamente se lo stendi tutto quanto, i filmati che abbiamo noi circumnavigano tutto il pianeta.
2: 40.000 chilometri, quindi, immaginiamoci questa cosa.
4: E poi c'è un'altra cosa su cui vorrei porre la accento con il presidente, ne parlavamo prima fuori onda, cioè, lo possiamo dire veramente forte e chiaro, Cinecittà è un vanto del nostro cinema e del nostro paese.
3: Sì, ti do la chicca che ci sono.
4: Esatto.
3: Pochi dopo fa, innanzitutto non bisogna mai essere autoreferenziali, però alcuni momenti fa anche piacere raccogliere dei complimenti da grandi personaggi. Uno è Ted Sarandon, amministratore delegato mondo di Netflix. Noi in questo momento ospitiamo Assassin's Creed, stanno girando la serie. Quando ho avuto il colloquio con la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto: sono stato a Cinecittà e devo dire la verità, ho girato il mondo, gli studi.

0: di tutto il mondo, ma le scenografie che hanno le sembianze della realtà non le ho mai trovate così evidenti come a Cinecittà, e questo ci ha fatto piacere, insieme a Guadagnino, che poco fa in conferenza stampa ha espresso apprezzamento per le maestranze di Cinecittà.
1: È davvero un orgoglio, e sarà, immagino, anche per lei un orgoglio ricoprire questa carica. Per chiudere volevo chiedere una cosa personale: lei vive nel cinema, ma che spettatore è? Che cosa le piace vedere?
0: Ah, io amo i film in costume, amo i film intensi, grandi emozioni. Pensi, io da piccolo sono cresciuto, forse non ho avuto una crescita normale, naturale, ma il neorealismo italiano mi ha sempre affascinato, ma in età proprio giovane, per cui qualche problema ce l'ho avuto perché adesso però devo dire la verità, è stata la mia grande passione ed è attualmente la mia grande passione.
1: Allora, è un grande estimatore, la ringraziamo per essere passato da noi, i nostri microfoni sono sempre aperti per Cinecittà. Grazie al presidente Antonio Saccone.
0: Grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Grazie Ivana, grazie Mario. Torneremo dopo a Venezia, tra l'altro con dei premi Oscar
3: e tante star.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Angelina Mango, Marco Mengoni.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Follow Me, Muse su RTL 102.5. Sai che ha intitolato l'album Muse?
1: È sempre lo stesso che ci saluta tantissimo.
0: No. Magari, un po' che non lo vedo. John Legend, l'album nuovo prodotto da Pharrell Williams, tutto l'album.
1: Molto bene.
0: Primo singolo Daylight, si chiama Muse.
1: Quindi fa la cover di Plugin Baby.
0: Assolutamente, versione Pharrell.
1: Versione Pharrell interpretata però da Legend.
0: Sì, sì, sì.
1: John Legend, beh, è un titolo da John Legend, sicuramente.
0: Muse.
1: Sì, che vuol dire la musa, no?
0: La musa, sì.
1: Sono canzoni da dedicare, sì.
0: Anche
1: sì.
0: I musi, a seconda del.
1: Beh, certo, di bella voglia, figurati, come no. E bravo a John. 16:20 minuti, torniamo tra poco, sempre qui, End of Fly.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: anche per il tuo ufficio. Devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com. International.

0: Zucchero, vedo nero su RTL 1025 alle 16:32 e ci riporta, soprattutto questa canzone ci riporta alla mente un episodio che ci ha raccontato Zucchero.
1: Sì, non è un eravamo io, ma era un ero io e poi dopo.
0: E poi tutto il mondo.
1: Poi, sì,
0: vabbè, ma parliamo del mondo cinematografico, sì, che ci offre grandi soddisfazioni,

Poi in questi giorni, visto che siamo la radio ufficiale del Festival del Cinema di Venezia, grandissimi, senti che parlo tutto, che abbiamo festeggiato il compleanno di Matteo, quindi prego.

0: il premio Oscar nel 2021, Penelope Cruz, che è stata premio Oscar come attrice non protagonista, e Javier Bardem, anche lui premio Oscar qualche anno fa. Welcome to RTL 102.5.
1: Thank you.
0: I was out with Florian, with the director, che ha raccontato di aver costruito il bunker che è al centro di questa storia. Bunker è la storia di un architetto, che è Javier Bardem, che costruisce questo bunker per un miliardario, e lì nascono delle dinamiche familiari. Tra l'altro, Javier e Penelope sono per la sullo schermo. Ha raccontato di questo caso dei protagonisti in modo tale che sembrasse sempre più chiusa, quasi un bunker. Ecco, quanto lo spazio fisico ha guidato poi anche la recitazione e la realizzazione di tutto il film. You said that you build the couple's house to feel increasingly closed off. And after all, how this space in a way influenced the complete work of your movie?
2: You know, I come from theater, so that's something I love about theater, and that we saw here in this film is to be a group of people in a place, like a family, trying in the secret and in the dark, kind of, in under artificial lights, to try to tell a story that matters to us. So we built this house, and somehow we were in a bunker, and it was like a layer to what we were trying to express about where the world is going at the moment, which is the temptation that we all have to build a bunker in ourselves out of fear towards the people we do not know, towards the people who don't look like us, and towards the unknown in general.
0: Allora, mi ha detto che lui viene dal teatro, quindi questa situazione del bunker gli piaceva tantissimo, perché come il teatro, in uno spazio chiuso, segreto, con delle luci artificiali vengono raccontate delle storie, anche in questo caso con il bunker veniva in un certo modo rappresentato il mondo, la direzione verso cui va il mondo, che in particolare è una direzione in cui si alimenta la paura, la paura anche delle altre persone. Quindi era uno spazio fondamentale per rappresentare adeguatamente questo film. Questo bunker segue un architetto che accetta di costruire un rifugio di sopravvivenza per un miliardario. Stato raccontare l'esigenza di una coppia che è messa alla prova dalle paure di questo tempo. Penelope, in the story you tell... Ah, italiano.
3: Egli habla perfetto italiano.
1: Non perfetto, ma ti capisco tutto.
0: Allora, Penelope, com'è stato raccontare questa situazione di coppie, in una situazione come quella di una vita con il bunker, che ha aperto tutta una serie di riflessioni sulla vita matrimoniale?
1: È stata un'esperienza bella, ma anche challenging, non so come si dice.
0: Sfidante.
1: Sfidante, perché stai lavorando con la tua vera coppia nella tua vita. Come questo copione, questo regista, noi due volevamo lavorare con lui e non avevamo trovato una ragione per dire di no. E come non vogliamo forzare una decisione così, quando è di no lo sappiamo, ma qui era un sì e siamo molto contenti di questo film.
0: Tra l'altro Javier e Penelope avevano già diviso il set in passato, ma mai come è marito e moglie. Cos'è cambiato i personaggi che abbiamo gestito?
4: You've been on set together in the past, but you've never been husband and wife on set as well. Did it change something in the way you face this acting role?
3: Yeah, we need less rehearsal. We save a lot of money to the production in rehearsals because we've been married for some years now. And also, I think it's a matter of really, taking the journey into what beauty... what Florian wrote so beautifully, that is so smart and intelligent and sensitive, that is going to help you to really navigate through that. And make to yourself and to the

0: audience great questions. We don't know the answers, but the more accurate and specific the question is, the more easy is to answer it.
1: Allora, ha detto che intanto lavorare insieme come marito e moglie vuol dire che hanno fatto meno prove, quindi meno soldi spesi per la produzione, che è sempre una cosa positiva. In realtà è stato un viaggio emozionale in quello che Florian aveva disegnato per loro. Tra l'altro un film che crea delle domande che non necessariamente danno le risposte, però più sono precise le domande e più è interessante il fatto di andare proprio alla ricerca delle risposte. Javier, before leaving you and letting you go, allora una cosa che volevo chiedere a Javier, perché lui si è sempre impegnato tantissimo in temi che erano anche extra cinematografici, quanto pensa che il ruolo dell'attore sia fondamentale nel distribuire messaggi agli utenti, insomma quelli che sono gli spettatori e i loro fan?
0: I don't think it's a must. I don't think it's an obligation. I think it's a responsibility. If you have the fact to be heard and to be listened, because you have access to these things here and to the ears outside, it's a responsibility, and you take it in the way you think is best. In my opinion, if you can do it, you should do it. But I respect those who doesn't.
1: Allora, diceva che insomma non è un obbligo, no? Avere un impegno che è nel campo politico, nel campo sociale, è una responsabilità che ci si può prendere e ognuno lo fa nel modo che preferisce. Dice lui ha deciso di farlo, ma non è assolutamente un obbligo. Ci sono degli strumenti importanti per farsi ascoltare, per farsi vedere, e insomma è scelta di ciascuno decidere di usarli oppure no. So, thank you for being with us. Good luck for your
0: thank
1: experience
0: you.
1: Here in Venice with Bunker, Florian Zeller, Penelope Cruz, Javier Bardem su RTL 102.5. Thank you very much.
2: Grazie. Thank you,
3: grazie mille. Grazie mille Luca Viscardi, grazie allora a tutti i nostri
4: viati
3: sul campo.
4: Sì, esatto, del Festival del Cinema di Venezia. Ti va un new hit?
3: Molto volentieri di Fred De Palma.

0: Fred De Palma, ragazzino su RTL 102.5. A me gira ancora la testa.
1: Gira. Tra l'altro, Fred De Palma, in questo diciamo fotogramma, se mm-hmm. l'avete seguito in radiovisione, ha quelle collane che non so se sono proprio quelle lì, ma a me sembrava proprio tanto quelle che le mettevi qua e ti pizzicavano tutti i peli qui e ti tirava tutto. E tu facevi così. Non so se tu l'hai mai, non so se l'hai mai avute.
0: Come vedi, non sono una grande fan di collane e bracciali.
1: Con l'elastichino al posto della collana.
0: No, capito. Quelle,
1: hai capito?
0: C'erano anche quelle che si mangiavano con le caramelle.
1: No, quelle si comprano nei negozi. No. Brighella.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Quanti eoni fa sembrano passati da questa canzone?
1: Sembra un bel po'.
0: Un'era geologica, sembra. Lo stato sociale, una vita in vacanza, su RTL 102.5 in the flight.
1: Amici, siamo per salutarci, ma come sempre tra pochissimo ascolteremo una perla della musica internazionale, quindi cominciano già a scorrere i titoli di coda, perché poi dopo non ce la fa. No, nel senso non ce la facciamo dopo a ringraziare J-Ax, Luca Viscardi,
0: vero?
1: Ivana Faccioli, Mario Vai,
0: ma noi facciamo
1: Javier,
0: come, facciamo come la Marvel col piccolo trailer in fondo.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Poi alla fine di Iron Man compare Spider-Man. Per
1: sì,
0: un
1: ma quello
0: frame.
1: È un classico, infatti non aspettate sempre al cinema, non vi alzate subito sto scatto felino che
0: c'hanno tutte.
1: No, perché poi sempre c'è qualcosa. Allora vedi che corrono, no? Che...
0: Ma dove va? No, no, no, tutto può succedere.
1: Ci sono quelli delle pulizie che aspettano. Vabbè, basta adesso, andate via.
0: Mo ve ne potete andare. Allora, se avete un fischiettino rimasto da parte, è il momento buono per esercitarlo su questa meraviglia di Otis Redding.

0: Io posso solo mimare.
1: Va bene.
0: Senti che non esce niente.
1: Allora, se c'è l'air guitar, l'air fischio è già perfetto di suo, capito? È già, se non più air di quello, che devi fare? Quindi sei tranquilla, perfetto.
0: Niente. Comunque era una grandissima canzone di Otis Redding, yeah. Sitting on the Dock of the Bay.
1: E allora, amici, anche noi qui seduti sul molo, seduto in riva al Vosso, direbbe Luciano, vi aspettiamo e torniamo domani a rifarlo insieme in allegria. Che dici?
0: Quando avrai un giorno in più, un rispetto in più. Al tuo compleanno di oggi. Sì, vabbè, non si dice, perché di una signora non si dice.
1: Festeggeremo comunque. Grazie ai nostri registi, a domani.
0: Ciao.
2: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Civitella, San Paolo, provincia di Roma, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura, riflettori sul conflitto in Ucraina. Tante le novità. In diretta, Nicolò Pompei.
4: Sì, buon pomeriggio. Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto poco fa una conversazione telefonica dedicata proprio ai negoziati per il conflitto in Ucraina, lo ha riferito il Cremlino, citato dalla TASS. È stata una discussione aperta e costruttiva, fanno sapere. Gli incontri con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati giudicati positivamente. Il capo del Cremlino avrebbe detto al tycoon cosa può fare l'America per far finire prima la guerra in Ucraina e ha assicurato che non ci sarà nessun attacco all'Europa. Nel frattempo però la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'accordo raggiunto dagli Stati membri sulla deroga concessa proprio all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Si tratta di 3,2 miliardi di euro nelle casse di Kiev. Intanto, dopo una tregua di 3 giorni, Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci e Zelensky ha annunciato che un incontro a tre fra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già entro questo mese. A te.
3: Torniamo in Italia. Meloni ha pubblicato sui social un video in cui un uomo aggredisce la polizia a Roma. La premier poi spiega che l'aggressore, una volta arrestato, è tornato libero poco dopo e che così viene minata la credibilità dello Stato. Ora a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 105 radio ufficiale. Linea alla nostra inviata Ivana Faccioli.
5: Buon pomeriggio, oggi è il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, divi sposati nella vita e anche nel bel film di Florian Zöller in concorso, Bunker. Marito, moglie e due figlie sono spagnoli ma abitano a Londra. Lui, famoso architetto, riceve la proposta di costruire un bunker per un miliardario americano dell'high tech e intanto ingaggia un braccio di ferro con un vicino di casa apparentemente aggressivo, l'ottimo Steven Graham, che ricorderete nella serie Adolescence. Un film per riflettere sulle dinamiche familiari e su un mondo che ha paura ma non sempre sa di cosa. Sempre in concorso oggi Company di Casey Affleck, un film che attraversa i secoli con personaggi che raccontano storie diverse ma che alla fine hanno come filo conduttore lo stesso oscuro segreto. Fuori concorso invece è il giorno del documentario su Elon Musk di Alex Gibney. È tutto.
3: Grazie a Ivana Faccioli, nostra inviata a Venezia per la mostra del cinema numero 83. Chiudiamo adesso con il calcio, perché questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radiocronaca integrale su RTL 105 dalle 21 con il nostro inviato appunto a Madrid, Paolo Pacchioni. Con questa notizia chiudiamo questo notiziario, ma restate con noi perché adesso ci sono le notizie sul traffico. Linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dall'Autosole, dove tra Parma e Fiorenzuola verso Milano è stato spostato il camion in panne e rimangono 10 km di coda. In alternativa si può uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola. Notizia arrivata da poco invece, riguarda la A4 Milano-Brescia, dove tra Capriate e Trezzo in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per un mezzo in fiamme. Naturalmente Fortunatamente i soccorsi sono sul posto. Altra notizia arrivata da poco, torniamo in autosole. Tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 6 auto. Anche qui i soccorsi sono sul posto. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Oggi pazienza con l'amico che non ha digerito, eh?
4: L'insalata,
0: mamma ragazzi, ma no, ho mangiato un'insalata in un posto dove c'era stati 16 gradi, è chiaro che ti si...
4: L'insalata.
0: No ragazzi, l'insalata guardate che non è facile da digerire, eh?
4: L'insalatina.
0: Vabbè, l'insalatina non è facile da digerire, non lo dico
4: pomodori.
0: Io. No, pomodori poi ti fanno venire il riflusso.
4: Bella.
0: La lattuga è uno... È uno dei...
4: La lattuga
0: è indigeribile. Non lo dico io, lo dicono tutti.
4: Sempre meglio del gorgonzola.
1: Sempre meglio.
4: Devo denunciare Nico, che adoro totalmente, perché da una settimana che mi hai passato raffreddore.
0: No, ma guarda,
4: raucedine.
0: Fulvio, guarda che andiamo a finire a parolacce oggi. Andiamo Occhio a finire a parolacce anche, eh. Che sei un untore veramente
4: io.
0: Del cacchio.
4: Ma roba da matto. Ti
0: sei presentato alla prima del nostro nuovo password con un raffreddore. Ma adesso c'è la cervicale, gli fa male la testa. Stacca dei pezzi, dai.

0: Tonight, John Legend, RTL 102.5, la signora della radio, qui a illuminarci la via, Nico, oggi in versione pin-up.
1: Ti tiro un calcione. Allora, Chan, sei autorizzato, per cortesia, anzi, grazie. Sì. Puoi leggere quella roba della lattuga?
2: Assolutamente sì, visto che la lattuga risulta spesso difficile da digerire a causa del suo alto contenuto di fibre insolubili e cellulosa.
1: Ragazzi, è così. No, oggi ho digerito l'insalata. Giustamente il nostro regista Vicari, Angelo Vicari, detto Angela, ma solo per gli amici, citava anche la
0: l'iceberg.
1: Anche l'iceberg è un'altra, è un'altra mappuzzona, quella, ecco. Ma Ciana, tu che sei giovane, non hai mai provato a non digerire?
2: No, io casomai se ho problemi con lo stomaco è perché ho bevuto un po' troppo la birra, probabilmente, quindi cerco di bere più acqua.
0: Figuriamoci.
1: Tu, Fulvio, hai mai provato a non digerire?
0: Battute a parte, no, non mi è mai capitato con la lattughina, pare strano.
1: Con qualcos'altro?
0: Ma stirado.

0: Allora, 17-19, che si sia arrivati alla fine, ragazzi.
1: Di cosa?
0: Da domani, fine dell'AFA, punto esclamativo. Sì. Da domani piogge, da domani calo termico.
1: Sì, è vero, ho letto.
2: Ma siamo felici per questo?
1: Sì, sì. Sì, siamo felici perché.
2: Beh, per l'AFA.
1: Sì, per l'AFA, perché Nico mi ha passato.
0: Dai, ti tiro un cartone. Va.
1: No,
0: io sono contento solo per una cosa. Io detesto l'inverno, ma amo l'estate. Per l'aria condizionata, sì. Ragazzi. Stamattina in taxi ho dovuto litigare. Sono andato in un posto, ci sarà stati 17 gradi. Vado a mangiare un'insalatina, ce n'erano 16. Chiaro
2: è
0: che
2: tutto
0: poi.
2: Tutto il giorno che ti uccide l'aria condizionata.
0: È tutto il giorno.
1: Idem.
0: Anche tu?
1: Sì, no, beh,
0: ma tu però la tolleri, Fulvio, dai.
1: No, ma ragazzi, comunque è l'8 settembre. Abbiamo cominciato a sopravvivere con l'aria condizionata a fine maggio.
2: Sì, sono 3-4 mesi, è vero.
0: Ma la
1: non
0: testa.
1: Dimenticabile.
0: Ma la testa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.

0: un po' la coppia dell'estate, Katy Perry con Justin Trudeau, ex premier canadese. Tra l'altro sono stati in Sardegna quest'estate per un concerto di lei, simpaticissimo.
1: Al Cala di Volpe, lo possiamo citare.
0: Beh, sai, questi
1: ciao,
0: questi
1: direttore B&B, Mulas, ciao.
0: Questi B&B.
1: Certo, allora, a proposito di bella coppia, oggi c'è una coppia spettacolare, credo sia la settima giornata dell'83esima mostra del cinema di Venezia, no?
0: Mostra internazionale dell'arte cinematografica di Venezia,
1: proprio per essere precisi. Ci colleghiamo con la nostra direttrice che ci ha abituato in modo magnifico in questa settimana a raccontarci appunto tutto da Venezia. Ciao, buonasera, come sei eleganti, buonasera.
2: Voilà. Buonasera, sapete, passato di qua a Bardem, quindi
1: mi dispiace ma è già accompagnato.
2: Sì, è anche bene, direi.
3: C'è anche
2: bene.
3: Lei lì oltretutto.
2: Esatto, oggi è proprio il giorno di Penelope Cruz e Xavier Bardem, come sapete sono sposati nella vita e per la prima volta interpretano al cinema una coppia sposata. Il film è di un premio Oscar per la sceneggiatura, Florian Zöller, che li ha diretti in questo film che si chiama Bunker, che è in concorso e che vede altri due attori molto bravi che sono Paul Dano e scusate, in questo momento mi sfugge l'altro attore, no, volevo solo dire Paul Dano in realtà, perché stavo pensando a un altro film. È un film particolare perché è comunque molto bello, anche se non potrei sbilanciarmi, siamo ancora sotto embargo, però è un film davvero godibile, due ore che volano. Sostanzialmente sono una coppia di spagnoli che abitano a Londra con due figlie. Loro hanno molto gradito tra l'altro di poter parlare spagnolo sul set, perché spesso dicono che la Cruz ha un po' denunciato questa cosa, che spesso li portano a girare in paesi anche latinoamericani ma gli chiedono di parlare in inglese. Invece lei dice almeno adesso riconoscono che è normale che un expat spagnolo che abita in Gran Bretagna in casa parli spagnolo, e quindi si sono sentiti molto a loro agio. Sostanzialmente lui è un architetto famosissimo che è a Londra per questo motivo e un miliardario americano dell'high tech, che è appunto interpretato da Paul Dano, gli chiede di costruire un bunker in caso di catastrofe, un bunker super lussuoso in cui solo lui e i suoi selezionati ospiti possano salvarsi. Questo innesca nella coppia una serie di, cioè di diciamo discussioni su come questi miliardari stiano in qualche modo rovinando diciamo le connessioni tra le persone e che rendano tutto molto algoritmico, molto informatico. La figlia non si stacca mai dal cellulare, quindi discutono di questo e quindi insomma durante il tempo della discussione arriverà il momento anche della loro crisi, il momento in cui lui poi deciderà se accettare o meno il lavoro. Nel frattempo ingaggiano, ecco l'altro attore che volevo citarvi, ingaggiano una sorta di braccio di ferro con un vicino di casa che è quel Stephen Graham che, se avete visto la serie Adolescence, faceva il padre.
1: Sì.
0: Ah, molto
2: quindi
0: bravo.
2: È un attore,
0: sì,
2: bello, bravissimo, bravo. Esatto. Sì. E quindi impreziosisce ulteriormente il film. Poi in concorso c'è anche il film Company di Casey Affleck, che come sapete è il fratello di Ben Affleck, che aveva vinto già

0: li condividono un segreto molto oscuro che naturalmente non vi svelo.
1: Senti, una domanda, ho letto da qualche parte di Musk, no?
0: È stato presentato un documentario
1: che dura
0: di
1: 4
0: Musk,
1: ore.
0: Che dura 4 ore, esatto.
2: 4 ore.
0: Allora, sì, 4 ore. È un documentario, vedevo i titoli dei giornali internazionali, insomma, riflettono su come il documentario, alla fine mettendolo a nudo, mette in luce anche quelli che sono gli aspetti più cinici, no? Più negativi del personaggio. Non ho visto sue dichiarazioni a riguardo.
2: Io ho letto dichiarazioni dell'ex compagna che ha detto: mi hanno offerto 40 milioni per farmi tacere, ma ho detto di no. Quindi evidentemente anche lei ha partecipato in qualche modo.
0: Sì, quindi mi sa che le dichiarazioni di Musk non arriveranno.
3: Saranno dolci quelle della
0: Perché
3: della
0: comunque
3: ex.
0: Il personaggio è controverso, beh, ecco, certo. Quindi sicuramente...
3: Quindi produzione indipendente, lui non c'entra nulla.
0: Sì. Okay. No, non c'entra assolutamente.
1: Ma come mai, direttrice, hai il tubino nero?
0: No, ma non è un tubino, è un completo pantalone. Ma no, così perché fa caldissimo, Nico.
3: Non solo lì.
0: Sì, fa caldissimo e quindi qua dobbiamo vestirci leggeri e più scollati possibile, bene, perché veramente fa caldissimo.
3: E poi arriva Xavier.
1: Senti, l'ultima cosa, anche per te, perché è un po' un tema che anche i nostri ascoltatori stavano cavalcando. Secondo te l'insalata è molto digeribile o poco digeribile?
0: Poco
1: digeribile.
0: Sì.
3: Assolutamente. Siete tutti delicati, ragazzi.
0: Soprattutto quella lì, la iceberg. Mattone.
2: Ma la consiglio, quello dicono proprio: non la mangiate, quella vi distrugge.
0: No, è un mattone.
1: Allora, esatto.
3: Ma c'è Natale, che fa? Il cotechino, che fa?
1: No, è un'altra cosa. L'insalata, la cellulosa è fatta con delle parti molto grosse che lo stomaco fa molto fatica a sminuzzare.
0: Invece la carne è digeribilissima, anche il cotechino, perché durante la cottura perde il grasso, rimane il mago, quello è digeribile.
2: Pulpe e formati, se no finisce male.
1: Va bene. Allora, grazie mille, ti sentiamo quando vuoi. Era la nostra direttrice da Venezia.
0: Grazie.
1: Io l'amo, Ivana.
3: Stasera mi raccomando, no insalatina,
0: no,
3: Venezia.
0: No, stasera devo vedere un film russo.
1: Ecco. Veramente?
2: Quindi andrei di riso bianco. Insalatona russa, allora, di quella
0: che dura tre ore e quindici.
3: Questa allora, dopo il giro la notizia a Pacchioni e vi riporterò il suo commento.
1: Va bene.
3: Il russo di 3 ore e 15.
1: Ciao Pacchioni, ciao direttrice, ciao Venezia, grazie, ciao.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: L'ultimo singolo di Ernie è dedicato proprio a Milano, la sua città, alle 17.40 minuti, RTL 102.5 con l'amico Fulvio, Giuliani e Cianna.
2: Grazie ai nostri amici che ci scrivono al nostro numero, Fulvio.
3: 378-378-102.5, una marea di messaggi sull'insalata.
2: Sì, sull'insalata che è poco, pochissimo digeribile. Va. Non lo dico soltanto io, perché? L'ha detto anche Ivana, che è una che la sa, e anche soprattutto i nostri radioascoltatori, Fulvio. Fatene una ragione, benissimo, no? Ti stupisci? Ti stupisci, ti stupisci per niente.
3: Ho imparato una cosa nuova. Esatto. RTL è così, è una radio che in modo molto sereno, molto tranquillo, ti insegna anche delle cose.
4: Sì, è vero,
2: certo, aspetta.
4: Diciamo, formaggio, pomodorini, cetriolini dentro l'insalata.
2: Gorgonzola.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa?
11: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
14: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
15: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
14: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
15: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
14: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
15: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: 9 minuti alle 18, tra poco il giornale orario, ci collegheremo anche con Paolo Pacchioni più tardi per la Champions, no? Ci sono un po' di cose da dire e un sacco di belle partite da seguire RTL 102.5, anche Radiovisione, due canali, 736 oppure il 46, il 36,
1: gioca
0: scusate.
1: Gioca Real stasera, quindi.
0: Gioca sì. Real.
2: Ma
0: Real
2: contro Inter. Chi? Fulvio, contro chi?
3: L'Inter. Lo spiritoso. Fai.
2: L'Inter, che è una squadra che recentemente ha giocato anche in campionato, se non sbaglio, giusto?
4: Ma lo spiritoso. Mi sta prendendo in giro, mi sta perculando.
0: Mi sta perculando pesantemente. Comunque oggi ho parlato anche di Mourinho dell'Inter.
3: Ecco.

0: Che belle le canzoni che mettiamo su RTL 102.5. Tear for Fears, Lita Adams, The Woman in Chains. Bella, è nella mia top ten. Ce l'hai
1: sono
0: tu
1: con te. Adesso non so se nella top ten, ma è una canzone che riascolto sempre con enorme piacere. I due non si reggevano proprio. Vabbè, non sai che non si guardavano neanche.
0: Ma veramente?
1: Detestavano, però.
2: Ma sai, cantano una canzone in questa maniera.
0: Vabbè, ma sai, quanta gente lavora insieme e si detesta.
1: Ragazzi, gli Oasis.
2: Un saluto ai fratelli Gallagher.
1: Esatto.
0: No, ma anche. Cioè anche io stando un po' noi due, a casa nostra, per esempio.
1: Tu
0: no?
1: Mi hai preso in giro, io ho segnato.
2: No, non è vero.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5. Very Normal People.
1: Anche a Rapallo, provincia di Genova, sono le 18 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo nel Regno Unito perché caos voli, decolli bloccati in almeno 10 aeroporti. In diretta Nicolò Pompei.
6: E così un guasto tecnico al sistema di gestione del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui anche Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Anche Manchester avverte di possibili ritardi in partenza, ma i disagi, come dicevi, sono diffusi in quasi tutti gli scali del paese. Sono circa 300 i voli cancellati, secondo i dati di Flight Radar 24, decine di migliaia di passeggeri coinvolti. L'agenzia britannica di controllo del traffico aereo ha annunciato che è stata scoperta l'origine del caos. Il problema era nel nostro sistema di elaborazione dei voli, i nostri ingegneri sono in cantiere e lavorano con urgenza per riprendere le normali operazioni il più rapidamente possibile, si legge in una nota. La ministra dei trasporti ha confermato che si sta lavorando per riparare il guasto. So che sarà frustrante per i passeggeri e mi dispiace, ha aggiunto in un post su X. Il traffico quindi non è completamente bloccato, ma procede a singhiozzo e servirà un po' di tempo per tornare alla normalità. A te.
5: Sempre dall'estero, il segretario di Stato americano Rubio ammette che ci siano tensioni nei territori occupati, ma esclude che gli Stati Uniti impongano sanzioni ai coloni israeliani. Torniamo all'Italia per la pagina economica. Poco fa, proposta del ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamola insieme.
7: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax. Questo potrebbe essere, secondo me, rispetto anche allo spopolamento, se vogliamo, di talenti e capacità che tendono ad andare verso l'estero, una qualcosa di interessante.
5: Adesso, come di consueto a quest'ora, i numeri della borsa. Alessia Maggi.
8: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta in rosso. Piazza Affari segna, FTSE MIB meno 0,10%, i FTSE Italia Mid Cap cede lo 0,20%. Fare blue chip bene per infrastrutture wireless con più 3,13%, seguita da Telecom Italia con più 2,86%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro con meno 2,41%, seguita da Stellantis con meno 2,80%. Spread BTP Bund a quota 81 punti. Buona serata da SEC Data Analytics.
5: Questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro Real Madrid. Radio Cronaca Integrale dalle 21 su RTL 102.5. Linea al nostro inviato a Madrid, Paolo Pacchioni.
9: Ci siamo, il conto alla rovescia sta per scadere. Tutto pronto per il via dell'edizione numero 72 della Champions League o Coppa dei Campioni. Anche in questa stagione la potrete vivere in diretta su RTL 102.5. Si comincia stasera e si parte forte con Real Madrid-Inter. In diretta dal Santiago Bernabeu vivremo la sfida dei nerazzurri al vecchio amico Mourinho. Il Real ha diverse defezioni a centrocampo, ma in attacco può schierare campioni come Mbappé, Vinicius, Bellingham, forse anche la nuova stella di Omandé. L'Inter deve provare a esportare in Europa la leadership che esprime in Italia, ma si deve alzare il livello. Stasera non ci sarà Di Marco, in attacco invece si riforma la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Da Madrid, linea allo studio.
5: Grazie Paolo, è tutto, ora c'è il traffico, via radio.
4: Via radio.
10: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dall'Autosole, dove tra Fidenza e la Complanare di Piacenza verso Milano sono 9 i chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 6 auto. In alternativa si esce a Fidenza e si rientra a Piacenza Sud. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano ci sono 4 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco lo stanno soccorrendo e vi invito alla prudenza sa anche chi viaggia nella direzione opposta, perché si stanno formando code per curiosi. Ancora un incidente, andiamo sull'Autosole, ma in Campania, tra Capua e Caserta Nord verso Napoli, un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. E chiudiamo con la Liguria e la 7 Serravalle Genova, dove tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova i 2 chilometri di coda sono per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, buona serata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5, Very Normal People.
0: A me quella frazione di secondo che manca mi fa venire l'ansia, come dire, oh, ho saltato tutto,
1: è voluto, hesitation,
0: grande scazzo, prima stavamo parlando di gente che così, grande scazzo, vabbè, insomma, tra Elisabetta, come si chiama quella
1: Franchi.
0: Lì? Elisabetta Franchi, visto, che sì. Ha fatto anche lei Red Carpet, no? Quindi è stata fotografata, eccetera, e ha pubblicato su Instagram e sotto le ha scritto Stefano Gabbana.
2: Mister Gabbana non ha apprezzato.
0: No,
2: non
0: perché?
2: Ha apprezzato.
0: No, perché? Gli ha scritto, no, gli ha scritto un commento, Miss Poliestere.
2: No. Sì, tra l'altro lei ha risposto, lei ha risposto, allora, la ringrazio, non è stato molto carino e io comunque apprezzo comunque la sua casa,
0: sì,
2: anche
0: sì,
2: se
0: sì,
2: lei
0: però
2: potrebbe evitare.
0: Proporrei di che lei appendesse il suo telefono.
1: Sì.
0: Lei gli ha scritto a lui, hai
1: appendesse.
0: Capito?
1: Appendesse.
0: Appendere il telefono.
1: Ah, cioè di evitare di scrivere delle cose.
2: No. Si sono dissati nella moda.
0: Come appendere
1: il pistolino.

0: Come ci sta bene una canzone così a quest'ora? Domani mettiamo fine, la Macarena, tutte quelle canzoni.
1: Tutta roba fine, eh?
0: Ma tutta roba che ci sta, piace, ci sta, che ci fa star bene, che ci fa fare due balletti, no? Perché qui il signorino,
2: senti, ognuno c'ha i suoi gusti, no?
0: Vabbè, mettiamo Petro e Farruco, mettiamo quella roba lì. Mettiamo che parliamo di calcio adesso. Attenzione, 18-13 minuti.
1: Attenzione, innanzitutto parliamo di Real Madrid Inter, siamo al top, va bene? Anzi, over the top. Però in realtà il nostro Paolo Pacchioni, straordinario inviato, voce per eccellenza del calcio di RTL 102.5, un po' soffre invidia questa sera, perché la nostra direttrice Ivana Faccioli a Venezia per la mostra del cinema sta per assistere, caro Paolo, a un film di 3 ore e 15 minuti russo.
3: Bello, bello, bello, eh? Bello. Poi quei bei film, come dico io, che poi finiscono 0-0, capito? Guardi 3 ore di film e poi quando è finita? 0-0. Non è successo niente, però il regista mi ha emozionato.
0: Come siete?
3: Preferirei Paolo andare al Bernabéu.
0: Ragazzi, siete un po' banalotti, però.
1: È vero, è vero.
0: Siete un po' banalotti.
3: Lo siamo.
1: Fra 3 ore e 15 di cinema russo a Venezia, Real Madrid Inter.
0: Allora parliamo di palle, va, che piace di più. Prego, prego.
3: E allora comincia questa sera la Champions League anche su RTL 102.5 e voglio dire, come piatto così iniziale siamo partiti forte, perché comunque Real Madrid-Inter è una grande sfida, è una classica, ci sono i nerazzurri che rincontrano Mourinho nello stesso stadio dove nel 2010 insieme coronarono il sogno del triplete. Quella è naturalmente una storia vecchia, è rimasto l'affetto, poi come ha detto Mourinho, ma come ha ripetito anche Kivu, che è stato un suo giocatore, quando questa sera comincerà la partita si vorrà vincere. Poi non siamo a un'eliminatoria, non è una partita che probabilmente scriverà il destino delle due squadre in Champions, perché questa lunga fase a girone con 8 partite da giocare in qualche modo lascia spazio alla qualificazione a prescindere dal risultato di questa sera. Però entrambe vogliono fare bene, perché l'Inter è la squadra che universalmente viene riconosciuta come la migliore del campionato italiano, ma in Europa il livello si alza e quindi bisogna di conseguenza aumentare la qualità. Il Real Madrid ha vissuto un paio di stagioni molto complicate, ha richiamato Mourinho per cercare il rilancio, però hanno perso l'ultima di campionato a Siviglia pur giocando bene contro il Betis, e quindi insomma il Real già non può sbagliare più, quindi si annuncia una grande partita. Ci sono tante assenze nel Real Madrid, ma fanno più paura le presenze, perché comunque è vero che ci sono diversi squalificati a centrocampo, però poi dopo in attacco hai gente come Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, come Diomandé, che è un gioiellino di 18 anni pescato dall'Lipsia, forse anche Brahim Diaz, che ha avuto anche una parentesi nel Milan, quindi insomma tanta qualità in campo. Noi saremo nella nostra cabina numero 8 su all'ultimo piano del Santiago Bernabéu e da lì alle 21 cercheremo di trasferirvi tutte le emozioni della Champions.
0: Porta bene l'8, porta bene. No, posso fare una domanda? Allora, posso fare una domanda? Leggevo stamattina che sarà diversa la maglia dell'Inter.
1: Sì, è vero?
0: È vero?
3: Sì. È vero, per non un ci problema sarà di sponsor. Il nome dello sponsor.
0: Perché?
3: Esatto, perché in Spagna è vietato fare pubblicità alle agenzie di scommesse.
1: È vero.
3: Perché comunque vengono in qualche modo considerate come le sigarette, no? Qualcosa che poi dà in qualche modo qualche problema a chi esagera. E quindi in Spagna la legge non consente di fare pubblicità a questo tipo di agenzie. L'Inter è sponsorizzata proprio da una di queste agenzie. E quindi questa sera, in modo molto stile Giacinto Facchetti, ci sarà la maglia nera-azzurra senza alcun tipo di sporcatura, diciamo così.
1: Però lo scudetto c'è, sì.
3: Ovviamente.
1: Devo dirti, Paolo, nel salutarti, appuntamento alle 21 questa sera, ma si comincia, poi domani sera seguiremo Napoli-Arsenal, dopodomani toccherà alla Roma, a Istanbul e al Como, che fa il suo esordio contro il Lipsia. Detto questo, sappi, a proposito della Roma, che Chan è gasato a livelli. Hanno già vinto lo scudetto.
3: Ci sta, perché comunque insomma già l'anno scorso Gasperini ha invertito la rotta, il campionato quest'anno è cominciato bene, c'è questo Malen che è una meraviglia, e poi quando non segna Malen, Gasperini sotto di un gol lo toglie e vince la partita del recupero, e allora insomma
4: e inserisce due difensori segnali. Oltretutto, Paolo, e invece lì davanti io sono curioso di sapere,
1: vedi,
4: secondo
1: te
4: chi potrebbe
1: scatenato
4: io voglio parlare dell'Inter, non della Roma, la Roma arriva forse ultima, invece dell'Inter lì davanti chi gioca secondo te?
3: Questa sera dovrebbe giocare Thuram. Le ultime informazioni danno Thuram titolare insieme a Lautaro Martinez, con Çalhanoğlu che torna in regia a centrocampo, era partito in panchina contro il Napoli, e potrebbe esserci partita fin dal primo minuto di Curtis Jones, questo acquisto dell'Inter arrivato dal Liverpool, che comunque già negli spezzoni che ha giocato secondo me ha già dimostrato di essere un giocatore vero. Vedremo questa sera, perché insomma il palcoscenico è di quelli veri.
0: Va bene, allora chiudiamo dando gli appuntamenti al pubblico di RTL 102.5. Prego, Paolo.
3: Le coppe e la Champions League sono tutte in diretta su RTL 102.5. Comincia questa sera un lungo viaggio. Prima tappa a Madrid, stadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Inter, appuntamento alle 21.
1: E vai, e sarà showtime. Vero?
0: Grazie. Posso dire?
3: Andiamo dal campo.
1: Sì, sì.
0: Andiamo a magica.

0: videoclip della musica non c'è è stato girato interamente in una città che secondo me tantissimi o amano o odiano, cioè, di Coez. Io non ho mai sentito dire qualcosa di neutro nei confronti di Berlino. Cioè, Berlino o l'ami da morire oppure non la sopporti.
1: Berlino, tanta roba, ragazzi. Berlino voto 10 per
2: stato,
1: me.
2: Mi manca.
1: Non siete stati a Berlino?
2: Io non sono mai stato a Berlino. Questa è una cosa vergognosa. Sono
0: d'accordo.
2: Quindi mi schiaffeggio da solo.
0: Io mi cospargo il capo di genere.
2: Sì, sì. No, beh, ma tu sai, c'è 20 anni.
1: Dai, ragazzi, non potete non essere andati.
2: È molto grave, lo so, ragazzi. È la vita.
0: Sei andato a ballare al tecno, Nico?
1: Caspita.
2: Come si chiama quel locale, quello fel club?
1: Poi vi racconto esatto. Una cosa. Una specie di cantina sono andata. Dopo vi racconto.
2: Equivoca.
1: Ma molto equivoca. C'era uno con un pistolino, una statua, un pistolino di plastica veniva fuori l'acqua. Dopo ve lo racconto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.

0: Sì, che li vedremo a Sanremo in Maneskin per l'occasione.
1: Forse.
0: Allora, no, dai, De Martino ha detto di sì.
1: No, De Martino ha detto.
0: Ci prova, bravo. Ma sì, ma certo che sì. Allora, scusami, ti ho interrotto?
1: No, è solo per dire.
0: Cos'è che volevi dire così interessante?
1: Mi taccio. Torno a pensare tristemente a Napoli.
0: Dai, ti sto prendendo in giro, dai, su. Oggi siamo un po' così, ti fa male la testa, dobbiamo. Sapete quali sono le tre città più amate dagli italiani all'estero? A proposito
1: Londra.
0: Di. No, al primo posto Barcellona.
2: Madrid, poi.
0: Secondo Parigi. Poi Lisbona. 102.5 New Hit, New Hit. Let's go.

0: Invisible, YouTube. Ti piace YouTube?
1: YouTube ho apprezzato YouTube moltissimo. Sì.
0: Allora, RTL 102.5, un saluto agli amici francesi che dopo la figuraccia al Louvre ne hanno combinata un'altra.
1: Cioè?
0: Perché Cagnes-sur-Mer sono stati rubati 4 Renoir.
2: Hai visto?
0: Sì. Così se ne sono andati con 4 tele.
1: Ma
0: ieri.
1: Quando?
2: Ieri.
1: Ma va?
0: 9 milioni di euro. Quattro, non uno.
1: Ma come ha fatto a rubarli, scusami?
0: Non si sa, però di sicuro non ci sono più.
2: Hanno dei piccoli problemi di sicurezza.
0: Piccoli problemi. Renoir, sai, mica...
2: esatto, fosse stato
0: Dei Channa.
1: Dei Channa. Stavamo litigando comunque.
0: Channa dice delle cose strane.
1: No, dice che Milano è brutta. Adesso lo dico pubblicamente. Channa da Romano stava dicendo che Milano è brutta.
2: Non la conosco abbastanza.
1: Allora stai zitto.
2: Allora
1: zitto stai a Magica.
2: Non lo so.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
10: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Usate soprattutto le emozioni per conciliare il vostro rapporto con le persone, per trovare punti di incontro con chi amate, con chi conta. Siate spontanei. Cari Toro, usate questa luna per fare i conti con voi stessi, per riflettere meglio su certe dinamiche che vi muovono e che meritano di essere capite. Siate più introspettivi. Cari Gemelli, avrete voglia di parlare di bellezza, di dire cose piacevoli e capaci di costruire altre intese o armonie. Sarete simpaticissimi con il vostro pubblico. Cari Cancro, siete estremamente pratici e capaci di fare e di decidere. Per questo vi sentirete a posto con voi stessi, certi di aver fatto tutto ciò che era utile e importante. Amici del segno del Leone, la luna brilla nel vostro segno, accendendo dentro di voi il desiderio di qualcosa di importante, nuove ambizioni e vecchie prospettive. Non vi accontentate. Vergine, qualcosa vi ricorda l'urgenza e l'importanza di fare qualcosa proprio ora, mentre le stelle ancora vi aiutano e vi proteggono. Meglio non rimandare e non spostare. Bilancia, la vostra Venere si lascerà consigliare da una luna orgogliosa e capace di riscoprire i sentimenti migliori. Per questo vivrete il presente coraggioso, fatto di entusiasmo. Cari Scorpione, la luna tiene accese certe preoccupazioni, la voglia di dare a tutto la giusta importanza. Per questo non vi dimenticherete degli altri, ma saprete provvedere ad ogni cosa. Sagittario, avete bisogno di guardare lontano, forse alla ricerca di qualcosa di bello, di qualcosa che vi piaccia e vi renda felici. Lasciate parlare le emozioni e sentitevi liberi. Capricorno, qualcuno facendo e decidendo qualcosa finirà per aiutare anche voi, per sostenere la vostra fortuna, le cose che volete costruire. Credete di più ad una persona. Cari Acquario, la luna opposta sembra volervi raccomandare più attenzione nella scelta delle prossime priorità, forse per non confondere il peso e il valore delle cose e delle persone. Infine, amici del segno dei Pesci, promettetevi di non dare peso a quelle cose che vi allontanano da chi amate, imponendovi maggiore armonia e comprensione verso tutti. Siate generosi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18:56 minuti RTL 102.5. Raga, non so se avete visto la coda, quella che c'è sta verso Napoli.
3: Ah, l'infermeria, no? L'infermeria del Napoli. Ah!
2: Pure a Guissà, via, via tutti. Cioè,
4: allora, qua dobbiamo mettere un po' d'ordine.
3: C'è pure Nerese, no. Nerese.
4: Sì, stanno scappando.
3: Sono tutti in infermeria,
4: No. Viste le condizioni di alcuni di questi giovani, forse è meglio se ne stanno in infermeria, ma questo è
2: vabbè, però sei troppo severo nei confronti dei tuoi.
4: Sono severo, mai visto quello che si è magnato? No, dico.
2: Guissà, poverino.
3: No.
4: Comunque
3: a magica.
4: Ma tanto ragazzi, a magica vince tutto.

0: Gli scaldamuscoli.
1: Gli scaldamuscoli, è vero? No, volevo dirvi una cosa più importante. Sapete che tra due giorni, eh?
0: È il 10.
1: Cianna, lo sai?
2: Tra due giorni che succede precisamente?
1: Compio gli anni. Cose. È il mio compleanno.
2: Tu compi gli anni il 10
1: settembre.
0: Quindi giovedì, mi raccomando, cari amici di RTL 102.5, ricordatevi che dalle 17 mi dovete inondare.
1: Ci terrei.
0: Ci tengo. Messaggi, d'auguri.
1: Volevo dire una cosa, anziché i soliti regalini che poi uno...
0: Un brillocco?
1: No. Fatemi una busta, che sono un po'.
2: È una busta. Ah, una bustarella vuoi?
1: La busta.
0: Come al matrimonio.
1: È come al matrimonio.
2: Metti l'Iban, come al matrimonio. Come matrimonio.
1: Sono un po' bolletti in questo periodo. Sono un po' bolletta. Vabbè, la bustarella, hai capito?
0: Massimo, metti ordine. Massimo, che ti regalerà?
1: Massimo è uno molto generoso, sì, devo dire. Sì. Estremamente generoso.
0: Fa la busta?
1: Fa una bustona molto pesante.
0: Va bene. Allora, dopo domani mi raccomando, ideale. Non vi dimenticate.
1: Facciamo gli auguri anche a Campese, che oggi ha compiuto gli anni.
0: Auguri, grande Matteo, tutta roba di vergine. Ci troviamo domani, forza Inter, c'è Real Inter questa sera su RTL 102.5 dalle 21.
1: Forza, grazie.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a San Prisco, provincia di Caserta, sono le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Partiamo dal conflitto in Ucraina, tema al centro della telefonata che c'è stata nel pomeriggio tra Vladimir Putin e Donald Trump. Tutti gli aggiornamenti con Tommaso Angelini.
6: La Russia non ha intenzione di attaccare l'Europa, lo ha assicurato Vladimir Putin a Donald Trump nel corso di una telefonata tra i due presidenti, durante la quale il leader del Cremlino ha anche illustrato possibili iniziative per arrivare rapidamente alla fine della guerra in Ucraina. Al centro del colloquio anche uno scambio di prigionieri. Sul fronte diplomatico, Kiev conferma un accordo preliminare per un incontro tra Trump e Zelensky entro la fine di settembre, probabilmente il 20, per discutere soprattutto della fornitura americana di missili per la difesa aerea. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo tre giorni di tregua. Nella capitale è scattato l'allarme aereo e sono stati colpiti edifici alla periferia. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ribadisce il sostegno all'Ucraina e Londra annuncia nuovi aiuti per 100 milioni di sterline destinati a difesa aerea, missili Patriot, munizione e droni in vista dell'inverno. A te.
5: Cambiamo fronte di guerra, una menzogna totale. Così l'ufficio del primo ministro Netanyahu risponde all'articolo di Haaretz, secondo cui l'emiro di Abu Dhabi avvertì personalmente il premier israeliano in una telefonata pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre che Hamas stava pianificando un terremoto contro Israele. Intanto la Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania. Israele risponde chiudendo il consolato di Londra. Rimaniamo all'estero perché gli aeroporti di tutto il Regno Unito sono in tilt per un guasto tecnico al sistema di gestione del traffico aereo britannico. Sono circa 300 i voli cancellati, decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick. Il traffico aereo dovrebbe tornare alla normalità entro le 22 ora italiana. Passiamo alla ricca pagina politica, partiamo dalla legge elettorale, ma c'è anche altro. Alberto Ciapparoni.
7: Come da previsioni, l'idea di un doppio turno proposta dall'ex presidente del Senato Pera e presentata come emendamento in aula non riceverà il sostegno del centrodestra. Non è mai stata superata la contrarietà della Lega, permangono le perplessità anche in Forza Italia. E la stessa Fratelli d'Italia, partito con il quale è stato eletto Pera al Senato, pur mostrando aperture, non ha mai sposato l'ipotesi, ma il quadro generale resta teso. Nel centrodestra serpeggiano dubbi, alimentati dalla crescita nei sondaggi del consenso del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, e dai timori conseguenti sulla possibilità di centrare il premio di maggioranza. Proprio Vannacci al centro di nuove polemiche, perché venerdì 18 sarà relatore di un convegno di un sindacato di polizia e l'opposizione attacca il ministro dell'interno Piantedosi. Infine, questione questione Ilva. Il governo ha lanciato un invito alle imprese dell'indotto a sospendere le procedure di licenziamento annunciate ed è arrivata una risposta positiva.
5: Ci spostiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. Proprio da Venezia c'è la nostra direttrice Ivana Faccioli.
8: Splendono a Venezia Penelope Cruz e Javier Bardem, attori premio Oscar sposati nella vita e anche nel bel film di Florian Zöller in concorso, Bunker. Sono marito e moglie con due figlie spagnoli ma che abitano in una villa lussuosa a Londra. Lui, famoso architetto, riceve la proposta di costruire un bunker per un miliardario americano dell'high tech e intanto ingaggia una lite con un vicino di casa apparentemente aggressivo, Steven Graham, magnifico protagonista nella serie Adolescence. Un film che riflette sulle dinamiche familiari e su un mondo che ha paura, ma non sempre sa di cosa. In concorso oggi anche Company di Casey Affleck. La pellicola attraversa i secoli con personaggi che raccontano storie diverse, ma che alla fine hanno come comune denominatore lo stesso oscurissimo mistero. Fuori concorso invece il documentario di quasi 4 ore su Elon Musk, il regista e Alex Gibney.
5: I numeri della borsa: Milano chiude in ribasso, FTSE MIB meno 0,10%. Ora lo sport, finalmente oggi torna la Champions League che seguiremo ovviamente qui su RTL 102.5. Esordio per l'Inter di Christian Kivu stasera a Madrid contro il Real, direttamente dal Santiago Bernabeu c'è il nostro inviato Paolo Pacchioni, buonasera.
9: Buonasera dalla cabina di commento numero 8 del Santiago Bernabeu. Inizia da qui questa sera il lungo viaggio in Europa, prima tappa a Madrid. L'Inter trova subito il Real del vecchio amico Mourinho in una partita dall'alto coefficiente di difficoltà ma anche dal grande fascino. I nerazzurri vogliono provare ad esportare la leadership che esprimono in Italia, ma la Champions è di un altro livello e dunque è valsata l'asticella. Il Real ha molti assenti soprattutto a centrocampo per le squalifiche contemporanee di Bernardo Silva, Guler e Camavinga, ma è comunque squadra piena di campioni, da Mbappé a Vinicius, da Bellingham a Valverde. Nell'Inter non c'è Di Marco, sostituito da Carlos Augusto. Çalhanoğlu torna in regia, davanti la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Il fischio d'inizio, come detto, alle 21, anche e soprattutto in radiocronaca diretta su RTL 105, qui da Madrid, lì nello studio.
5: Grazie Paolo, è tutto, il meteo e poi il traffico.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Previsioni del tempo.
13: Bentrovati da Emma Parigi. Mercoledì mattina il tempo cambierà dapprima sulle regioni di nord-ovest per l'avanzamento di un'area di bassa pressione accompagnata d'aria più fresca. Si attivano dunque rovesci temporali localmente forti. Saranno in graduale espansione nel corso del giorno a tutte le nostre regioni settentrionali. Sarà interessata anche l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria nel tardo pomeriggio-sera. Il tutto con un conseguente calo delle temperature. Ancora sole caldo al centro-sud. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
12: Via Radio.
14: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, 9 km di coda per un incidente ora risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo verso Milano, 4 km di coda per il ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco. La tangenziale, tra la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti per traffico intenso. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona verso Pescara, 1 km di coda per il ripristino a seguito di un incidente, con il traffico che scorre su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie, grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal.

0: Eccoci amici e amiche, buona serata, bentornati a Protagonisti. Andremo tra poco subito, quindi il primo appello a San Lorenzo Maggiore, provincia di Benevento. Perché Simioli?
1: Mamma mia, hanno fatto la tavolata, ma tu c'hai tutta questa voglia di andare e tornare. Non possiamo fare una cosa tranquilla che restiamo io a Napoli, Taranto, no, a Cologno, no, Monzese, no, tu a Roma, belli, no?
2: No, perché il bello di Protagonisti è questo, che noi giriamo, no, tutta l'Italia attraverso i sindaci, le sagre, anche i preti, possiamo dire anche i preti.
0: E da stasera avremo
1: Prêt-à-porter.
0: Prêt-à-porter, anche con la sigla.
1: Dopo aver dato voce ai sindaci, assessori, veri normal, adesso tocca ai preti. Con chi cominciamo stasera?
0: Stasera andremo da un prete che ha celebrato messa, pensate un po', in spiaggia. È il mio sogno, capito?
2: Ma che bello!
1: Ma perché ridacchi mentre lo dici? Che c'è? C'è dell'ironia?
0: Che ridacchio? No,
1: e
0: si è staccato il Polydent.
1: Allora ti capisco.

0: Vita ce n'è, Eros Ramazzotti, 19:17 minuti, si aprono da protagonisti, lo sapete, il programma dei sindaci, soprattutto sindaci di tutta Italia, città, ma anche paesini, paesini più piccoli.
1: Andiamo allora, subito in provincia di Benevento, sì. Gianni, a San Lorenzo Maggiore,
2: perché anche lì c'è stata una grande tavolata lunga, tutto il paese, 800 presenze, sigla.
1: Sindaco, sigla.
3: Oggi nostro sindaco quotidiano.
1: Benvenuto Carlo Iannotti, lei è il sindaco della città?
4: Sì, sì.
1: Ecco, quanti eravate a tavola e chi ha cucinato?
4: Circa 800. Veramente c'è stata la partecipazione di tutti, hanno cucinato tutti, tutti coloro che hanno partecipato hanno portato qualcosa. Senta, ma questo momento di condivisione è stato bellissimo.
2: Meraviglioso. Allora. Senta, una domanda un po' cattiva, ma le pietanze sono firmate? Cioè, se io mangio una parmigiana, so chi l'ha fatta?
4: Dipende il tavolo dove si siede, sicuramente. Vabbè, allora, non ci sono problemi per questo, che sono tutti bravi.
1: Ma non c'è nessuno che ha litigato. Sa che si litiga? La mia parmigiana è più buona, certo.
2: A tavola, no. Poi gli italiani si litigano sempre.
4: Devo dire che questo momento è stato un momento bellissimo di condivisione, anche perché ci sono stati partecipanti anche dai paesi limitrofi. Vedere i bambini scorazzare senza telefonini. Oh, è stato molto bello.
1: Che bello, no. Complimenti.
2: Ma va sicuramente è una iniziativa meravigliosa. Noi non vogliamo sporcare questa favola, ma chissà poi a casa quanti pettegolezzi. Hai visto? Quella lì pensa di fare la parmigiana meglio di me.
0: Quello ci ha messo troppo sale. Quello invece
1: ma andate sul piccante, quello c'ha la mante.
4: Assolutamente però... no. Veramente. È stato un clima distensivo. Vedete quello che sta succedendo un po' nel mondo. Quindi questo qua ci concilia un po'.
1: Sdraiati, quindi se era distensivo.
4: Anche perché voi non avete visto un po' le immagini, ma il vino scendeva dall'alto.
2: Le abbiamo viste.
0: A fiume.
2: Abbiamo visto, grazie sindaco. Fratello, la battuta non era quella che hai fatta, non era distensivo, ma

0: alle 19.25 su Protagonisti RTL 102.5. Tutti voi in questo momento state consultando il meteo,
1: sì,
0: perché pare che arriverà finalmente un po' di pioggia, ma noi andiamo oltre.
1: E certo, mentre tutti gli altri chiamano ovviamente gli esperti del meteo, noi secondo voi chi chiamiamo?
0: Una merceria.
1: La merceria bottone magico. Cominciamo dal sud, cerchiamo di capire se la pioggia comincia a bagnare in questo caso. Foggia, noi siamo clienti di bottone magico.
2: Perché già serve il maglione, da domani ci vuole il maglione.
1: È importante, bottone magico, rispondo, dobbiamo fare l'infometeo direttamente con i veri normal del paese. Bottone magico, ci sei? Bottone magico, non ci sei?
2: No.
1: Bottone magico non risponde. A dopo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
13: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
12: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
13: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
12: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
13: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Marco Mengoni, 2000 volte 19, 35 minuti. Ma noi a quest'ora vogliamo atterrare?
1: E allora
0: atterriamo
2: subito, direi.
1: Alessandra Vatta è doppiata.
3: Ciao ragazzi, io non vi sento.
1: No, ti sentiamo.
0: Vai tu.
2: Pronti? Alessandra, noi ti sentiamo,
1: No, è doppiata, diciamo, siamo su terzi a parte.
0: Esatto, no, tra l'altro fino a pochissimo fa abbiamo parlato anche con questi ospiti molto
2: Luca,
0: simpatici di Alessandra.
2: Aspetta, vediamo se ci sente l'ospite, no? Che è di ritorno da Barcellona. Luca, ci sei?
1: Se ci sei, togliti un cappello in onda.
2: Luca?
0: Neanche lui, con cui abbiamo... Vabbè, diciamo...
2: Ragazzi, meglio, ma mi sembrate frizzati.
0: Vabbè, andiamo intanto con New Hit, dopo vediamo se li recuperiamo.
2: Dai.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. E noi ci colleghiamo adesso, ce la facciamo, ce l'abbiamo, la nostra Alessandra Vatta con dei baldi giovani, anche belli, di ritorno dalla Spagna. Alessandra
1: Barcellona, eccoci. Alessandra, ci sei?
2: Ciao ragazzi, eccoci. Ecco, adesso vi sento forte e chiaro. Allora sì, sono in tantissimi, ma io in onda ne ho solo, tra virgolette, quattro. Ve li presento intanto, i nomi al volo.
3: Elena,
4: Luca,
5: Roberto,
6: Giovanni.
2: Ecco, Serena, Luca, Roberto e Giovanni. Allora, abbiamo detto, tornate da Barcellona. Luca, intanto raccontaci un po' come è andato il viaggio.
7: Cioè, più che viaggio è stata, diciamo, un'avventura. Abbiamo esplorato molto.

0: molte parti della di Barcellona.
1: Ok.
0: Però abbiamo più esplorato noi stessi. Abbiamo scoperto che il nostro amico, quando si sente male, si stende in spiaggia davanti a tutti e chiede aiuto a chiunque.
2: Che
1: è successo?
0: Abbiamo scoperto che se beviamo perdiamo telefoni, cioè li dobbiamo cercare.
1: Quello può succedere.
3: Ma che meraviglia.
0: Sì, e la cosa migliore di Barcellona è che tutti i tassisti raccontano la loro vita.
1: È vero.
0: Tutti, io conosco la famiglia di ogni tassista.
2: E che ve ne frega poi della vita dei tassisti, esatto. Giusto? Vabbè.
3: Occhio che potrebbe aumentare la tariffa, eh. Avete dato uno sguardo?
0: Diciamo che il portafoglio è la prima persona che piange in questo momento.
2: Ma dove siete diretti? Dove andate?
1: Dove tornate?
0: Torniamo a Bari, a casa nostra.
2: Anche casa Bari. Nostra, Gianni, Bari.
3: E anche casa nostra, anzi salutiamo la grande Bari. Grazie Luca, ma soprattutto grazie Alessandra Vatta. Ci risentiamo tra
1: grazie
3: un'ora.
1: Grazie a voi, saluti da tutti,
0: Ciao.
3: Ciao. Ci ricambiamo.
1: Ciao.
2: Siamo l'unica trasmissione ad avere uno studio all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1. Andate a trovare la nostra Alessandra Vatta, con il sorriso smagliante vi accoglierà e vi porterà in onda.
3: Allora facciamo una cosa, una cosa banale. 378-378-1025, dov'è che sta già piovendo, visto che noi da queste parti aspettiamo il calo delle temperature?
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
9: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Be Mine, gli Offenbach, 19:50 minuti qui su Rete 105 all'interno di Protagonisti. Stiamo provando a contattare un sindaco, ma non ci sta rispondendo dallo 02. C'è paura dello 02, lo dobbiamo dirlo.
1: Provo a chiamarlo io, vediamo se ci risponde. Il sindaco di quale città? Ci dica.
2: C'è del Ligure.
1: Allora, stia in linea, si presenti, nome.
2: Marco Beltrame.
1: Ok, allora qual è la notizia, Gianni, che ormai ha fatto il giro di tutti i giornali?
3: Che qualcuno ha pubblicato la classifica delle faccine, le emoji più utilizzate nel 2025. Al primo posto c'è quella faccina che piange, che
0: certo,
3: quando la ricevo a me spaventa perché è un pianta di rotta. Al secondo la faccina che rotola dalle risate. Al terzo la faccina con le lacrime di gioia. Ecco.
1: Quella felice. Sì. Sindaco, innanzitutto lei ha un gruppo WhatsApp con la maggioranza o l'opposizione? Domanda numero uno.
2: Maggioranza sì, e ne ho anche uno con tre capigruppo di maggioranza e due di posizione.
1: Ecco, vi mandate le faccine nel gruppo?
2: Assolutamente sì, poi ecco, su quello della maggioranza costantemente, considerate che la mia maggioranza è abbastanza giovane, io sono dell'84 e quasi tutti sono più giovani di me,
1: vabbè, anzi, quindi il
2: 70%, e quindi è un continuo.
0: Mandano le GIF anche loro.
1: E che faccine manda, ci dica?
3: Qual è quella che manda di più?
2: Diciamo ecco, che c'è qualcuno della maggioranza, un'assessora che è specializzata nel fare le foto senza che noi ce ne accorgiamo durante le riunioni e poi trasformarle in emoji.
1: Ah, gli stickers! Ah, gli stickers!
2: Esatto, fare gli stickers e riprenderci nelle pose più improbabili.
1: Quindi avete anche degli influencer tra voi, diciamo così.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Bene, evviva il paese, qual è la città? Ce lo dica, così
2: c'è
1: salutiamo.
2: Celle Ligure.
1: Salutiamo Celle Ligure. Bene, è andata bene.
3: Grazie sindaco. Questa era, tu hai disturbato un sindaco per fare sta domanda.
1: Certo, ovvio. E che devo fare? Devo fare a me stesso.
3: Dico, la cosa non ti imbarazza, un sindaco che comunque c'ha il suo bel da fare. Niente, tu vai liscio.
1: Sindaca, l'abbiamo disturbata.
2: No, assolutamente.
1: Ma aspettava questo, scusi. Vabbè, andiamo con la musica, dai.
3: Io ti mando la faccina che piange.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: di fronte a Prince dobbiamo soltanto inchinarci. Bene, allora stiamo per finire, meno male, la prima ora 19:58, abbiamo già fatto un giro per due comuni con due sindaci, ma tra poco la grande rubrica, no? Già.
1: Molto attesa, Preta por te, giusto?
2: Sì, perché da oggi, ha anche una sigla questa rubrica, perché inizia, diciamo... veramente, no? Proprio in maniera ufficiale.
0: Cioè, parleremo di pietre, quindi prete, giusto? Di pietre.
2: Sina prete, famoso Sina prete.
1: E come vi chiediamo di fare con i sindaci, segnalateci il vostro prete. 378-378-1025, lo chiameremo in diretta nazionale.
0: Esatto, magari andremo al Lago Negro, magari andremo...
1: Però che fa che poi non ho capito, che chiederemo ai preti?
0: Beh, oggi c'è una notizia, adesso intanto...
1: Silenzio,
3: top. RSL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, annuncia sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce con misure contro Londra, ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Intanto il quotidiano Haaretz ha rivelato che gli Emirati Arabi avevano avvertito Netanyahu già nel settembre 2023 del piano di Hamas che avrebbe portato alla strage del 7 ottobre. Valentina Iannicelli.
6: Secondo Haaretz, Netanyahu era stato informato dell'attacco del 7 ottobre, ma avrebbe sottovalutato la gravità dell'informazione. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano. È la rivelazione del quotidiano di Tel Aviv. In quel periodo era in corso una trattativa con Hamas per uno scambio di prigionieri, ma Netanyahu era latitante sulla definizione dell'accordo. Secondo il giornale, Sinwar, il capo dell'epoca del gruppo terroristico, avrebbe chiesto a un intermediario di trasmettere il messaggio agli israeliani che, se non si fosse andati avanti, avrebbe scatenato un terremoto. A fine settembre, 10 giorni prima dell'attacco, Bin Zayed avrebbe telefonato direttamente a Netanyahu. L'ufficio del premier ha smentito che sia avvenuta una chiamata di quel tipo, mentre la presidenza emiratina ha rifiutato di commentare quanto riportato da Haaretz.
5: Cambiamo argomento. Zero commissioni sui pagamenti fino a 10 euro con l'euro digitale. La proposta che l'Italia porta avanti in sede europea. L'obiettivo è favorire i pagamenti elettronici e ridurre i costi per cittadini e piccole imprese. Il Consiglio dell'Unione, il Parlamento e la Commissione stanno definendo le regole in vista del possibile lancio dell'euro digitale nel 2029. Infine il calcio torna alla UEFA Champions League, che seguiremo su RTL 102.5. Tra un'ora l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Allora ci colleghiamo con il Santiago Bernabéu e con il nostro inviato Paolo Pacchioni. Buonasera.
7: Buonasera dal Santiago Bernabéu. Abbiamo le formazioni ufficiali. L'Inter giocherà con Pepo Martinez in porta, Pavard, Bissek, Bastoni in difesa, Diouf e Carlos Augusto sulle fasce, ricordiamo l'assente di Marco. A centrocampo torna Çalhanoğlu, debutta dal primo minuto Curtis Jones ed è confermato Barella. La coppia offensiva sarà formata da Lautaro e Thuram. Tante assenze a centrocampo nel Real Madrid. Alexander Arnold viene adattato come interno, ma fa paura l'attacco con Brahim Diaz, Vinicius e Bellingham a sostegno di Mbappé. Il fischio d'inizio alle 21, lo stadio va lentamente riempiendosi. Ci risentiamo per la radio cronaca, per il momento da Madrid, la linea allo studio.
5: Grazie a Paolo Pacchioni, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nico Secchio. Detto, la tendenza per la giornata di domani, quando arriverà una perturbazione al nord Italia e sulla Toscana, si formeranno rovesci e temporali anche di forte intensità, non escludiamo locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Attesa per le restanti zone del centro-sud con ancora sole e caldo intenso, al sud massime anche fino a 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo o sul sito web.
4: Via radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, 5 km di coda per un incidente risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Serra Valle-Genova, per lavori è chiusa Serra Valle-Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5. 20 e 5 minuti. Oh. Eccoci, seconda ora di protagonisti con un sacco di altre mission e ovviamente il varo di questa nuova rubrica Prêt-à-porter.
0: E il faro più che il varo, perché guarderemo anche al mondo ecclesiastico, cerchiamo Don Carmelo Galeone, ma se lui non c'è che celebra messa in spiaggia, un altro prete.
1: Don Carmelo
0: Galeone,
2: che nome.
1: Vabbè, è proprio nato per fare messa, per dare messa in spiaggia in con un cognome così, ecco. Galeone,
0: non lo so.
1: Vabbè. Senti Taranto, scusami, siccome qui a Napoli stiamo aspettando il crollo delle temperature, qualcuno ha scritto da
2: ma tutta ancora l'Italia, no, per dire... ma anche qui al nord stiamo aspettando,
1: crollate da nessuna parte,
2: stiamo facendo anche la danza della pioggia, stiamo facendo,
0: vi dico, il meteo dice che ci sarà un leggero calo termico,
1: sì. Come leggero?
0: Quindi
2: a Natale,
1: va bene. A Natale, va bene, siamo
0: due
1: pronti.
0: Mesi, insomma.

0: senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma come

0: Da questa sera ascolteremo, sì, oltre i sindaci e i tassisti, anche i preti di tutta Italia. Quindi fate un passaparola, fatevi vivi. Prima la nostra sigla.
1: Nuova.
0: Vabbè.
2: Bellissima.
0: Preta Porte,
2: questa sera inaugura questa nuova rubrica Don Marco Colonna. Buonasera, Don.
3: Buonasera a voi e buonasera a quanti stanno in ascolto.
2: Pace bene.
0: Senta, allora, ma si può celebrare una messa in spiaggia?
3: E la messa può essere celebrata ovunque, l'importante è non sminuire il senso della messa, poi dopo...
0: Il posto, insomma, è...
1: Cioè, il posto va bene qualsiasi proprio, non so, una discoteca.
3: Non credo sia questione di GPS, è questione più di valore che si dà all'eucaristia.
1: Vabbè, questo ci sta.
0: È giusto.
3: Poi, Gianni, insomma, si è celebrato ovunque, in spiaggia, in montagna.
2: Montagna. Senta, ma l'aria di mare, secondo lei, aiuta a ritrovare la fede? Lo dico per quelle bagnanti smarriti più che pecorelle.
0: Anche se c'è il granchio blu in spiaggia, diciamolo.
3: Sicuramente. Si può predicare ovunque, si può portare Cristo ovunque. Cristo stesso è stato in spiaggia. Certo, ha predicato, poi però ha moltiplicato i pani e i pesci. Quindi non so se noi poi siamo capaci di moltiplicare i pani e i pesci.
0: No, noi dovremmo abbassare la benzina, se è possibile.
2: Noi dovremmo riuscire a fare questo.
0: Si può chiedere un miracolo.
2: Esatto. Voi preti, come vi state muovendo? State inserendo le accise, per esempio, nelle vostre preghiere della sera?
3: Sì, le dobbiamo inserire perché, insomma, le offerte scarseggiano, quindi.
0: No, ma se aumenta la benzina scarseggiano anche le offerte.
2: I fedeli, no? Perché i fedeli
3: anche
2: pendolari,
3: i fedeli devono... per fortuna no, dai.
2: Vengono a piedi a sentire messa.
0: E si chiamano fedeli apposta perché vengono tutte le sere.
1: Sì.
0: No.
2: Vabbè, bene, ma allora, io posso essere fedele per tutta la vita, ma se insomma devo spostarmi, devo fare 50 km, ci penso.
0: In bicicletta.
2: Questo volevo dire.
0: In bicicletta.
2: Lei va in bicicletta. Bene.
3: No, non sono il tipo da bicicletta.
0: Zero. Solo moto?
3: Don
0: auto.
3: Matteo.
0: Cosa ha lei? Auto, moto?
3: Io auto.
0: Auto. Vabbè, non chiediamo il modello. Grazie mille, il nostro super prete.
2: Se lo ricordi, lei ha fatto la storia perché ha inaugurato questa inutile rubrica che si chiama Preta Porte. Tornerà.

0: Su RTL 105, adesso cosa?
1: Ragazzi, il Cruciterga ovviamente è un fenomeno. Studiosi della comunicazione radiofonica non capiscono perché tutti vogliono partecipare nonostante non si vinca nulla.
0: Attenzione, tutti i radiologi ci scrivono.
2: Quello è un altro mestiere. Allora, com'è quella di oggi? Com'è?
0: Allora,
2: prego.
0: Attrice hollywoodiana, diteci il nome con la S di Simioli, che colleziona chiavi inglesi. Facile.
1: Attenzione.
0: Facile.
1: Le risposte al 378-378-1025, vai!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
4: profumi, trasferta,
3: montagne, mari e...
5: bellissimo orizzonte.
3: Hanno aperto più di 1400 porte.
6: Wow!
3: Dato spazio...
6: un castello!
3: Ai sogni pazzi.
6: Anche oggi ho esagerato.
3: Facendoci sentire ogni sera a casa.
5: Guardate dove siamo.
3: Casa a prima vista, i nuovi episodi, dal lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing! Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Pinguini tattici nucleari, 20 e 30 minuti qui su Retele 125 in protagonisti. E allora andiamo, torniamo dalla nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ale,
1: c'è?
0: Forse non Alessandra? Ci sente, però
1: ci
0: mi
1: colleghiamo
0: sa,
1: con
0: mi sa.
1: Eccola Alessandra, Vatta. Ci sei?
2: Vatta, ci vediamo, ma come prima non ti sentiamo. A questo punto c'è un inconveniente tecnico dovuto probabilmente.
0: Sappiamo che con delle amiche belghe, questo lo sappiamo, sono delle belghe.
2: Date il numero di Alessandra, che la chiamo qua in diretta.
1: Ma posso dire che è tutto felliniano quello che sta accadendo?
2: Ma posso avere il numero di Alessandra? Scusate, chiama.
0: Nel gruppo, vai nel nostro gruppo dove ci scriviamo.
1: So,
0: diciamo.
1: Vabbè, la provo a chiamare io, dai. Perché
2: vai,
1: non ce
2: veloce, che lo facciamo comunque.
1: Risponde, Alessandra, ci rispondi dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Visto che da poco ci sarà il grande calcio su RTL.
1: Facciamo un collegamento telefonico, perché non sai accendere o non funziona Zoom, non va.
3: Tutto acceso.
1: Ecco, raccontaci con chi sei, che cosa vedi avanti a te.
3: Ok, allora davanti a me, ecco, adesso mi sento anche.
1: Vediamo se c'è Alessandra. No, non c'è.
3: Sono con due ragazze. Where are you from? And what's your name?
1: The pen is on the table.
3: Vabbè. Ecco, loro parlano abbastanza francese, esatto. Però adesso ci facciamo raccontare al volo come è stato il loro viaggio.
1: In italiano.
3: 4 giorni.
1: Ecco,
3: sì,
1: vai.
3: No, in italiano non ci diciamo, però che
1: poi. Vai, 30 secondi, vai.
0: Vai, sì.
3: How was your journey in Rome?
1: Come è stato il viaggio? Il viaggio è stato bello, sono andata in Spagna e appena sono tornata ho capito
0: ha detto quello?
1: Questo paese. Sì, perché è un paese dove ho mangiato la matriciana.
2: Attenzione che da Fiumicino ha anche detto io sono belga, ma mi sento cittadina del mondo, che è una
0: sì,
2: cosa.
0: Sì, è vero, diciamo, deve essere quello.
1: Ecco. Esatto. Scusa, io ho capito che ha un cane che è un pastore belga, è vero?
3: No, hanno detto che gli è piaciuto molto stare a Roma.
1: Avete visto che ho detto le stesse cose?
0: Hai azzeccato.
1: Scusa, che
0: deve vabbè, la salutiamo.
1: Vabbè.
0: Grazie.
2: Grazie Fiumicino. Grazie Vatta. New hit.
1: Vai.

0: Rehab di Amy Winehouse, 20-39 minuti, ma c'è il cruciterga ancora da risolvere, il gioco più tentato dai nostri ascoltatori, provano
1: più
0: tantissimo.
1: Più tentato nonostante non si vinca nulla, o c'è un premio stasera, fratella, perché tu dal cilindro tiri sempre qualche...
2: Non è vero, questa sera si vince una teglia di parmigiana preparata dalla mamma di Gianni Simioli.
1: Guarda,
2: una teglia già infornata.
1: Ciao mamma, mamma che ci segue tutte le sere, prepara la parmigiana, perché se Giuseppe, che sto per chiamare, darà la risposta giusta, ti tocca fargliela. Qual è la domanda? Qual è quella del cruciverba?
2: Qual è Giuseppe Lobello, l'attrice hollywoodiana famosissima che tutti amiamo e stimiamo, che colleziona chiavi inglesi con la SS di Savona?
1: Pronto? Giuseppe?
3: Sì.
1: RTL

0: 102.5 per il Cruciterga.
1: Ciao.
0: Allora, qual è nome dell'attrice inglese che colleziona dell'attrice hollywoodiana che colleziona chiavi inglesi? Qual
2: come
0: è?
2: Si chiama?
1: Quella domanda non lo so.
0: Ma scusa, mi hanno dato la risposta.
3: Ma come hai scritto? Hai scritto il nome.
1: Vabbè. Ho sparato Samantha Svitol.
0: No, Samantha Svitol, mannaggia, peccato, no. Giuseppe, hai perso la parmigiana di mia mamma, mi dispiace tantissimo.
2: Vabbè, scusate, ce n'è un altro, possiamo chiamarlo, ce la facciamo?
0: Sì. E ti avevo chiesto di mettermi il numero, non me l'hai messo, chiami tu?
2: Provo a chiamarlo io perché al volo
3: si chiama Tino, giusto? È Tino.
2: Tino, che bravissimo.
3: Tino, secondo me, potrebbe esserci arrivato,
2: Vediamo. Se ci sei.
0: Nota attrice hollywoodiana che colleziona chiavi inglese.
3: Cosa ha detto lui? Tino aveva detto Sandra Bullon.
2: E invece Sandra Bullock.
3: Vabbè, quasi, però dai.
2: Nessuno ha vinto la parmigiana della mamma di Gianni. Domani avremo altro.
0: Molla tutto, mettiti di nuovo sul divano, non preparare nulla. Vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora il millennium è arrivato, però questa sera l'ha scelto Simia Oliver.
3: Sì.
2: È un grande omaggio a Pino, quindi hai fatto
3: a Pino . E poi se posso fare il tifoso domani sera, poi ragazzi, cioè alla Arsenal Napoli, per cui posso.
4: È certo. No, come non c'è? Sì che c'è domani.
3: Porta bene. Vabbè, mi anticipo col lavoro. Porta bene. Pinotto nostro.
2: Vai.

0: Yes, I know my way. Pino Daniele, 20 e 51 minuti per chiudere, un po' in anticipo, ma ovviamente sì, perché? Sì. Perché c'è Real Madrid Inter che noi seguiremo qua in Radio Cronaca integrale su Rete 125, la Champions.
1: Il nostro calcio quotidiano, meno male, meno male, vive il calcio.
2: Oh. Ovviamente chi avremo? Paolo Pacchioni, no?
0: Certo, ma non solo, c'è Andrea Salvati, prontissimo, tutta la squadra della suite in generale che la seguirà.
1: Simone e poi Palmieri, c'è Nicola Giustini. Io, che anticipiamo, c'è già pronto quel bell'uomo di Tommaso Angelini, anche un po' abbronzato in radiovisione, guardate, perché insomma
2: va bene, ragazzi, lo guarderemo, così, io adesso faccio una foto e dopo me lo guardo attentamente, grazie a tutti da Napoli.
1: Ma è fidanzato, non possiamo,
0: no, vabbè, certo,
1: è fuori mercato, è fuori
0: guardare
1: mercato.
0: Non toccare,
2: come per copiargli l'abbronzatura, ma perché pensate sempre, fate pensieri cattivi per
1: ma
2: imitare
1: non
2: l'abbronzatura.
1: Luca D'Angelini, Angelini è unico e inimitabile,
2: per carità, ho detto l'abbronzatura, torniamo domani, grazie da Napoli.
1: Bene, a domani, grazie a voi signor Taranto e grazie alla nostra regia,
0: ma grazie Fredella, grazie Simioli, a domani, ciao ciao. Anche a Poggio Nativo, in provincia di Rieti, sono le 20.52.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. In apertura il calcio, tra poco l'esordio dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid, gara che seguiremo su RTL 102.5. Allora colleghiamoci con Madrid, dove c'è il nostro Paolo Pacchioni. Buonasera.
5: Buonasera dal Santiago Bernabeu, tra poco la discesa in campo delle squadre, vi confermiamo la formazione dell'Inter che è quella annunciata ma con Diouf e non con Carlos Augusto sulla fascia. Inter che dunque giocherà con Martinez in porta, Pavard, Bissek, Bastoni in difesa, Diouf e Carlos Augusto sulle fasce, Jones, Çalhanoğlu e Barella al centrocampo, Lautaro, Martinez e Thuram in attacco. Il Real Madrid in formazione molto offensiva con il terzetto Brahim Diaz, Vinicius, Bellingham a sostegno di Kylian Mbappé. Seguiremo la partita in radiocronaca diretta, tra poco la discesa in campo delle squadre, intanto grande coreografia da parte del pubblico del Real Madrid che accoglie in campo la discesa dei giocatori. Per il momento è tutto, lì nello studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, ora cambiamo argomento. Oggi il presidente americano Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin per parlare della guerra in Ucraina. Nicolò Pompei.
6: La Russia non ha intenzione di attaccare l'Europa, lo ha assicurato Vladimir Putin a Donald Trump nel corso di una telefonata tra i due presidenti, durante la quale il leader del Cremlino ha anche illustrato possibili iniziative per arrivare rapidamente alla fine della guerra in Ucraina. Al centro del colloquio anche uno scambio di prigionieri. Sul fronte diplomatico, Kiev conferma un accordo preliminare per un incontro tra Trump e Zelensky entro la fine di settembre, probabilmente il 20, per discutere soprattutto della fornitura americana di missili per la difesa aerea. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo tre giorni di tregua. Nella capitale è scattato l'allarme aereo e sono stati colpiti edifici alla periferia. Il segretario generale della NATO, Rutte, ribadisce il sostegno all'Ucraina e Londra annuncia nuovi aiuti per 100 milioni di sterline destinati a difesa aerea, missili Patriot, munizioni e droni in vista dell'inverno.
4: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico provoca disagi in numerosi aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi e poi ripresi con rallentamenti, coinvolti anche Gatwick, Manchester ed East Midlands, oltre ad altri scali. Migliaia i passeggeri interessati da ritardi e disagi. Infine tornano i dubbi sulla candidabilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Il procuratore generale dello sport Sergio Taucher ha infatti respinto la richiesta di archiviazione dell'indagine sul mancato tesseramento di Malagò, inviando la relazione alla procura della FIGC e al presidente del CONI Bonfiglio. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Noi dire Champions League.
2: Buonasera alle 20.56 RTL 102.5. Noi dire Champions League. Tra poco vi spieghiamo tutto. Prima Nicolò Giustini. Molto bene, buonasera Andrea Salvati.
3: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Nick Giustini.
4: Funziona, hai perso il tuo turno.
3: Beh, buonasera alla sempre più bella, sempre più splendente Stefania Iodice. Guarda, sulle donne non ho problemi con i nomi, con i maschi un po' di più. Ma bando alle ciance, è la partita delle partite. A Madrid contro Real non vince da 60 anni. Domenica un pilota italiano ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. Speriamo che sia di buon auspicio. La linea al Santiago Bernabeu, al nostro Paolo Antonio Maria José Pacchioni.
5: Buonasera, buonasera a tutti dalla cabina di commento numero 8 dello stadio Santiago Bernabeu. Proprio nell'istante in cui le squadre fanno la loro discesa sul terreno di gioco, agli ordini del signor Michael Oliver, che tutti ormai ricordano come l'arbitro che ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore. La ricordate questa affermazione di Gigi Buffon? Per una partita proprio giocata qui su questo campo, anche se era ancora il vecchio Bernabeu prima della ristrutturazione, diede un calcio di rigore alla Real all'ultimo minuto, un rigorino a dir la verità, e insomma la Juventus venne eliminata proprio per quel calcio di rigore. Adesso arbitra invece questa sfida fra Real Madrid e Inter. Insomma, si parte subito col botto. Il nostro viaggio in giro per l'Europa comincia subito con un big match. È vero che con la fase a campionato che dura 8 giornate, a prescindere dal risultato di questa sera, ci sarà la possibilità comunque di qualificarsi, però comunque insomma vale tanto anche per il prestigio. E poi l'Inter ritrova il suo vecchio amico José Mourinho, anche qui stesso stadio, stessa spiaggia, stesso mare. Nel 2010 il sogno triplete che venne coronato proprio dall'Inter e da Mourinho, quella sera le loro strade si separarono, in Europa si reincontrano questa sera. Sentite in sottofondo l'inno della Champions League con le squadre che lo stanno ascoltando al centro del campo. Naturalmente il Santiago Bernabeu presenta il solito magnifico colpo d'occhio, peraltro si gioca ancora una volta con il tetto coperto, sapete che c'è un tetto retrattile, peraltro insomma da mesi non viene più aperto. C'è qualcuno qui a Madrid che maligna sul fatto che si sia rotto il sistema e quindi per quello lo lasciano sempre chiuso, perché insomma siamo in piena estate e in effetti non ci sarebbe troppo bisogno di avere la copertura.
3: Paolo, dimmi. Prima di cominciare, trovo curioso come la tua postazione sia dotata di specchio laterale, perché ti vediamo rispecchiato dietro come le stanze dei motel anni 80, molto belle. Chi è il signore lì?
5: Qua, insomma, è il signor Giuseppe Bisantis.
3: Ah, salutamelo, salutamelo in diretta. Ciao Giuseppe, grazie. Tra l'altro lui
4: c'è un vetro tra di loro.
3: No, lui a Bruges l'anno scorso mi pagò il taxi per tornare.
4: Ma tu pensi, gigantesco chi se ne frega.
3: Tra l'altro posso dire che con la battuta che fece evitiamo. Peccato.
4: Possiamo prima di entrare subito con la cronaca della partita, Stefania Iodice, un pronostico, Ste.
6: Allora, un pronostico. Io voglio essere pro italiane in qualche modo. Però penso 2-1 Real Madrid.
4: Aia, chiediamo la stessa cosa a Palmieri.
2: Signori, questa sera l'Inter si porta a casa la partita. 2-0 secco.
4: Speriamo. Andrea, pronostico.
3: Allora io dico che stasera farà doppietta Mbappé.
4: Farà
3: doppietta Mbappé e vincerà di misura il Real Madrid.
4: Adesso manca
5: quindi
4: solo
5: 2-1, quindi esatto, la stessa cosa. Bravo, di Stefania,
3: però con doppietta di Mbappé.
4: L'autorevole parere di Paolo José Maria Pacchioni, cosa dice?
3: Gonzalo.
5: Dico che la partita per l'Inter è di grande fascino, ma anche di grande difficoltà. È vero che il Real Madrid ha tante assenze a centrocampo, però davanti c'è Mbappé, c'è Vinicius, c'è Brand Diaz, c'è Bellingham. Insomma, è una squadra veramente molto molto temibile e quindi penso che l'Inter, se questa sera pareggia o perde bene, tutto sommato può tornare a casa contenta. Penso che per l'Inter sia importante non perdere proprio magari in modo molto significativo, perché insomma sarebbe abbastanza brutto per il morale. Intanto viene premiato Arda Güler, giocatore turco che questa sera è squalificato, peraltro è stato premiato da Luis Figo, che peraltro è un grande ex di entrambe le squadre, anche se naturalmente ha scritto un po' di più la storia con il Real Madrid. Peraltro Andrea, tu che sei un appassionato di magliette, non ti sarà sfuggita la maglia dell'Inter di questa sera?
3: Senza sponsor, perché
5: in Spagna la legge impedisce di sponsorizzare il calcio con le delle agenzie di scommesse.
3: Tra l'altro, Paolo, perdonami, però
5: l'agenzia dell'Inter appunto è quella, e quindi lo sponsor dell'Inter.

0: Quello è stato tolto.
1: Maglia meravigliosa, tra l'altro. Però perdonami, a dimostrazione che è tutta truccata anche la Champions League, stanno già premiando i giocatori del Real Madrid, Mbappé, la scarpa d'oro, prima ancora di cominciare la partita. Allora, voglio dire, se non siete in un contrario, io andrei, vi lascerei qui, perché tanto a questo punto è superfluo.
2: Perché avrei... tu dici, la Champions è truccata, sì, e la vince Fausto Leali.
1: È come il wrestling, vince... Fausto Leali, la vince Fausto Leali.
3: Fausto Leali.
1: La vince Fausto Leali.
2: Allora, se siete d'accordo, è arrivato il momento delle formazioni. Allora prego, Gonzalo Paolo, sì. Maria Pacchioni, vai.
4: Josep Martinez è il portiere dell'Inter, difesa con Pavard, Bissek, Bastoni, sulle fasce Diouf e Carlos Augusto, ricordiamo che è infortunato Di Marco, poi a centrocampo torna Çalhanoğlu, c'è il debutto di Curtis Jones e c'è Barella e poi Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Intanto cala il silenzio sullo stadio perché viene osservato, e sarà così su tutti i campi dell'UEFA in questa settimana, un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della terribile alluvione e della frana che ha devastato il Nepal e il Tibet, o come direbbe Mourinho, il Tibet. E quindi c'è questo momento di raccoglimento. Lo assorbiamo per un secondo e poi vi do anche la formazione del Real Madrid. Peraltro parte anche una musica in sottofondo proprio per onorare la memoria delle tantissime vittime in Nepal e in Tibet. Devo dire che fa impressione essere in uno stadio dove ci sono 90.000 persone e sono veramente tutti in piedi e tutti in silenzio. Noi possiamo parlare perché siamo all'interno di una cabina, quindi con la nostra voce non disturbiamo il resto dello stadio, però è veramente un'immagine molto molto toccante.

0: E adesso si leva un applauso dagli spalti del Santiago Bernabeu e andiamo con la formazione dunque del Real Madrid, che gioca con Courtois in porta. Denzel Dumfries, ex interista, in difesa destra, Uisin e Konaté centrali e Cucurella a sinistra, poi Alexander Arnold adattato al centrocampo da interno insieme a Valverde, e poi Brahim Diaz, ex Milan, Vinicius e Bellingham a sostegno di Kylian Mbappé. L'arbitro, lo abbiamo già detto, è il signor Oliver. Si gioca in una serata calda a Madrid, oggi superiore ai 30 gradi la temperatura, anche se devo dire che c'è sempre stato un venticello che ha reso comunque un pochino più sopportabile l'AFA. L'Inter è, come detto, nella tradizionale maglia nerazzurra, peraltro senza sponsor, in completo bianco classico. Il Real Madrid, Inter che attacca da destra verso sinistra, e sarà proprio la squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu a dare il calcio d'inizio di questa partita, momento a suo modo significativo che vogliamo seguire in diretta. Arriva il fischio e comincia anche su RTL 105 la Champions League edizione 26-27. Sarà un lungo viaggio in giro per l'Europa per tutti noi per seguire le squadre italiane. Si comincia questa sera subito con un piatto forte, Real Madrid-Inter, con l'Inter che è in possesso di palla con Hakan Çalhanoğlu che tocca all'indietro al portiere Martinez, che è spagnolo. Il passaggio sul breve per Bissek, avanza Bissek, palla al piede, lo scambio con Carlo Augusto, il suo dribbling per toccare ancora il pallone per Bastoni, adesso avanza ancora Alessandro Bastoni, siamo davanti alla sua area di rigore, è indeciso sul da farsi, nessuno lo va a pressare, rallenta un po' Bastoni, si guarda in giro, poi sceglie il passaggio sul breve per Pavard, difensore francese che sembrava destinato alla partenza, in realtà poi da esubero si è trasformato in risorsa. Il pallone per Bissek, il tocco per Curtis Jones, arrivato in estate dal Liverpool, prima partita da titolare, accelera Bissek, supera la linea del campo, tocco per Carlos Augusto, ancora Bissek, buono il passaggio per Lautaro, fitta rete di passaggi da parte degli interisti, siamo ancora all'altezza della linea del campo, il pallone ancora per Curtis Jones, il passaggio indietro per Bastoni. Insomma, al momento si è cominciato con i retropassaggi, ragazzi.
1: Diciamo fare che... un passo indietro per farne due avanti, eh? Chiediamo a Bisanti se cosa ne pensa lì all'amico. Chiedi, dai una busata al vetro.
2: Ma la domanda vera è: ma Stefania Iodice la partita la sta vedendo oppure no?
3: Guarda, io resto incantata dal racconto di
1: Paolo. È incantata, è incantata.
0: Chiude gli occhi e sogna. Chiude gli occhi e sogna.
2: Qualcuno vada a mettere la partita a Roma, Stefania. Adesso. Grazie, ragazzi.
3: L'hanno messo adesso, così adesso posso fare anch'io un commento tecnico. So che lo aspettate.
4: Paolo,
3: tantissimo.
4: Potremmo dire che questa potrebbe essere già la semifinale di questa Champions League, visto così, le squadre.
0: Stiamo andando un pochino troppo in avanti, però intanto si chiama Diouf che dà il pallone in area di rigore. C'è dunque l'Inter all'attacco con Cucurella che poi va ad allontanare il pallone. La prima discesa di Diouf sulla destra, ha messo il cross verso il centro, c'è stato un tentativo di sponda da parte dell'Inter con poi Cucurella che ha spazzato via il pallone. Allora non so se possa essere una semifinale, però sicuramente è una partita che potremmo ritrovare anche

0: anche nella fase eliminazione diretta. Okay. Ieri in una conferenza stampa José Mourinho ha detto: non so chi vincerà domani sera, no, ma sono convinto del fatto che sia Inter sia Real Madrid supereranno la fase a gironi, andranno agli ottavi e poi da lì insomma in qualche modo tra giochi. Attenzione al pressing che infatti ha efficacia, perde palla l'Inter in difesa, ma poi Bissek riesce a rimediare, poi combina un pasticcio incespicando sul pallone, lo aiuta comunque Çalhanoğlu che ha dato la palla a Lautaro Martinez e c'è spazio per il toro argentino. Il passaggio per Diouf sul settore di destra, attacca dunque l'Inter, Cucurella prova a rientrare, poi Diouf cerca ancora l'ingresso in area di rigore, il suo tentativo viene stoppato ma c'è subito alle sue spalle Barella che ha tenuto vivo l'attacco. Lautaro Martinez dentro ancora, il pallone per Diouf, area di rigore, cross sulla terra, palla canestro lì, tiro Courtois, grande intervento, Usteria, parata di Courtois sul tiro di Marcus Thuram, entrato in area di rigore da destra, ha lasciato partire una conclusione potente sul primo palo. Courtois ha risposto mettendo il pallone in corner, ma la prima palla gol della partita ce l'ha avuta l'Inter. Bella azione da parte della squadra nerazzurra e adesso forse potrete sentire anche in sottofondo il coro dei tifosi interisti che sono qui assiepati nello spicchio di curva alla nostra destra. C'è il corner in favore dell'Inter, poi tra poco commenteremo questa prima occasione per la squadra nerazzurra di Cristian Chivu. Dalla bandierina di destra va a collocare il pallone a Kan Çalhanoğlu, molto affollata l'area di rigore. Siamo nel frattempo al quarto minuto, risultato fermo sullo 0-0, corner per l'Inter, batte Çalhanoğlu, parte il cross verso il centro, pallone che taglia l'area piccola, non lo colpisce nessuno, prova a tenere viva la zona d'attacco l'Inter, con Diouf ci riesce, ha tenuto il pallone in campo, lo ha dato a Barella, ancora la palla indietro per Carlos Augusto, il controllo del brasiliano ex Monza, il passaggio per Çalhanoğlu, posizione centrale 30 metri dalla porta, Çalhanoğlu prova addirittura la conclusione, forse un po' velleitaria, era veramente molto lontano, il pallone va alto sulla traversa, ma insomma 4 minuti 0-0, un'occasione importante per l'Inter in questa via.
1: Peccato Paolo, perché l'ha colpita non proprio col collo del piede ma con la caviglia mezza tibia, l'avesse presa col meglio, sì, col pallone sarebbe stata più forte, forse Courtois non avrebbe fatto tibia, tempo a prenderla.
2: È vero, e se posso aggiungere, se posso aggiungere il corpo un po' all'indietro perché la palla
3: il nuovo tormentone,
0: no, col corpo all'indietro la palla va alta, questa è la tipo la sotterra.
1: Lui si confonde con le lezioni a Pila lì a Ponte di Legno, le ultime montagne.
0: Corpo a valle,
2: bravo Paolo, scusami, sono confuso.
3: Comunque possiamo dire, Paolo, scherzi a parte, inizio di grossa personalità dell'Inter.
0: Soprattutto, sai, io penso che il Real Madrid sia una squadra che se fa arrivare il pallone a quelli là davanti fa molta paura, però se lo attacchi può comunque andare un po' in difficoltà e quindi questa deve essere un pochino la chiave della partita dell'Inter. Poi naturalmente siamo soltanto ai titoli iniziali. Adesso c'è la prima controreplica da parte della Real con il bel break da parte di Çalhanoğlu che recupera per un attimo il pallone, poi lo recupera ancora Bellingham, va a terra, secondo l'arbitro è fallo e quindi ci sarà calcio di punizione in favore della Real Madrid con la palla collocata sulla tre quarti campo. Dicevamo buon inizio dell'Inter, sicuramente anche dal punto di vista psicologico è importante arrivare al Bernabeu e non farsi assediare già dai primi minuti e costruire la prima palla gol, però insomma naturalmente siamo soltanto all'inizio di questa partita. Un Inter che in Italia ormai da qualche tempo è considerata quasi unanimemente come la squadra più forte, se non fra le più forti in Europa, insomma bisogna un pochino alzare l'asticella. L'anno scorso ha fatto una buona Champions contro le squadre fra virgolette di seconda fascia, ha sofferto molto le bighe, è andata fuori troppo presto col Bodo. Quest'anno l'Inter vuole andare un pochino più lontano in Europa. Adesso c'è il calcio di punizione che ha battuto la Real Madrid, il cross verso il centro, il pallone che taglia tutta l'area di rigore, c'è stato il tocco da parte di una difensore interista, la palla è terminata sul fondo quindi sarà calcio d'angolo in favore della Real Madrid, quindi primo corner anche per le merengues dopo che l'Inter ha battuto già un primo tiro dalla bandierina. È Valverde che si avvia Alexander Arnold che si avvia alla bandierina di sinistra per battere questo corner in favore della squadra allenata da José Mourinho, che è seduto in panchina, ha lasciato davanti in piedi davanti alla panchina il suo vice, mentre braccia conserte sta seguendo la gara in piedi davanti alla panchina Cristian Chivu. Corner per il Real, Alexander Arnold, il cross verso il centro, il colpo di testa di Pavard ad allontanare il pallone, ma c'è ancora la formazione di casa che ha recuperato il pallone. Ecco Kylian Mbappé, una finta, poi un passaggio sul breve per Brahim Diaz, finta anche il marocchino, il cross verso il centro, il colpo di testa da parte di un difensore, il pallone che si impenna, resta ancora lì dentro all'area di rigore, ma prova a venire fuori l'Inter, Cucurella anticipa Barella e allora è ancora Real con Vinicius sul quale interviene in azione difensiva addirittura Lautaro Martinez, gli toglie il pallone e costringe il Real a cominciare la propria azione dalla terza linea. 6 minuti 45 secondi a Madrid, è 0-0 fra Real e Inter.
3: Una bella partita comunque, una bella partita iniziata, cioè non sembra effettivamente, Paolo, una partita che siamo soliti vedere in campionato con quei ritmi un po' blandi, no? Zero voglia di attaccare.
0: Però abbiamo avuto un antipasto importante in Inter-Napoli,

0: è vero.
1: Ma
0: è
1: sai,
0: vero.
1: Nicolò spesso guarda
2: una
1: Monza.
2: Partita poco italiana. Guarda Monza o guarda il Monza?
1: Esatto, ma
2: il
1: Monza. Dipende, guarda il Monza, quindi insomma è abituato male.
0: Sì, però sì, facciamo tanti gol come squadra, sì, dico. Sì,
1: il giovedì. Sì, sì, sì.
0: Bello comunque lo stadio, Paolo, ce lo racconti se riesci.
1: È il
0: anche
1: più bello del mondo, ma è anche il più triste del mondo. Pacchioni Paolo ora vi spiegherà il perché. Non è più il Bernabeu di una volta.
2: Sono assolutamente d'accordo. Grazie. Una ristrutturazione molto bella. Attenzione, per adesso seguiamo l'azione dell'Inter con Barella che dà il pallone in profondità per Marcus Thuram sul settore di sinistra, recupera il pallone il francese, torna indietro, passaggio per Çalhanoğlu che protegge il pallone, lo tocca per Carlos Augusto, ancora Barella, siamo sulla tre quarti, Curtis Jones sulla tre quarti a sinistra, prova a stringere verso il centro l'inglese, poi cambia strada, torna ad Alessandro Bastoni. Adesso l'Inter è sempre lì nei pressi dell'area di rigore avversaria, ma ha rallentato un pochino l'azione, forse Thuram poteva essere più svelto nel recapitare il pallone nel cuore dell'area di rigore per cogliere un pochino impreparata la difesa della Real. Adesso scambiano il pallone Barella e Lautaro Martinez, ecco ancora Barella in possesso di palla, è schermata la strada e allora cerca di passare dall'altra parte, torna indietro, cerca un compagno da servire, individua Carlos Augusto, gli restituisce il pallone, poi ancora palla per Çalhanoğlu, da questi a Pavar, ma insomma l'Inter fa girare palla da una parte dall'altra nel tentativo di trovare un varco e alla fine trova il rilancio per fortuna dell'Inter sbagliato da parte del Real con la palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco in favore dell'Inter, 8 minuti e mezzo, si è alzato anche Mourinho dalla panchina, applaude l'azione dei suoi, 0-0 il parziale. È lo stadio sicuramente più bello, fra i più belli d'Europa, perché comunque è uno stadio con gli spalti molto vicini al campo, ci sono addirittura 4 anelli con insomma la possibilità da parte di tutti di vedere molto bene il campo, c'è un tabellone luminoso tipo quello che abbiamo visto nei stadi più moderni dei mondiali, che da solo costa quanto tutto lo stadio di Parma probabilmente però è anche uno stadio che ha perso un po' quel fascino che aveva prima con la visuale sulla strada. Per esempio noi siamo entrati qua oggi pomeriggio alle 6 di pomeriggio in piena luce, era già tutto buio, sembrava notte perché c'è il tetto coperto, insomma si è perso un pochino il fascino del grande stadio, che comunque insomma resta uno stadio importante anche per insomma la memoria del calcio italiano, perché qui nell'82 l'11 luglio del 1982 ci fu la vittoria dell'Italia sulla Germania Ovest 3-1, quello era ancora due ristrutturazioni fa, però insomma il campo di gioco è quello. Intanto qui siamo a 9 minuti e mezzo del corso del primo tempo e il risultato è sempre fermo sullo 0-0, l'unica palla gol di questo avvio è quella avuta dall'Inter con Thuram, parata di Courtois.
0: Scusate, chiederei a Palmieri un attimo che cosa è successo l'11 luglio 1982 al Bernabeu.
3: La luna, lo sbarco sulla luna.
0: Ma l'ha appena detto Paolo. Paolo ha appena detto cosa è successo.
3: Scusate, è che stavo vedendo l'ultima azione dell'Inter.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Vabbè, qualcosa riguardo scorso. L'Italia, giusto?
0: Brava Steffi, la vittoria del Monza.
4: Ma che del
0: Palmieri?
3: Del
0: Monza.
3: Monza. Del mondiale,
0: ecco. 82 il mondiale, ecco, mamma ecco, mia. Comunque, ecco. Chiediamo
2: e
0: un parere.
2: Quando l'abbiamo vinto l'altro mondiale, quello dopo nel
4: 2006.
3: Nel 2006, bravo. No, io sincero pensavo all'ospitality del Bernabeu dopo tutto il racconto del quarto anello, eccetera. Sì. Ho pensato,
2: guarda, l'ospitality che... ci hanno dato un sacchettino con dentro due panini che meglio piuttosto, però comunque si poteva fare meglio.
3: Beh, certo.
0: Con la Monserrano però.
2: Attenzione al sacco dell'Inter con Diouf, il cross a suo centro, deviazione, sfiora l'autogol in Real Madrid. Con Huijsen che è intervenuto su questo tiro cross raso terra, pericoloso da parte di Diouf, ha deviato la palla alla messa in calcio d'angolo. Ma la palla è uscita, adesso poi magari rivedremo il replay, ma insomma non più di mezzo metro dal palo alla sinistra di Courtois, che era rimasto immobile al centro della porta, quindi insomma un pericolo creato da questo giovane difensore che peraltro si è formato nella Juve Next Gen, ha giocato per una piccola parte della sua carriera anche nella Roma e poi ha approdato al Real Madrid. Corner per l'Inter, il secondo sempre da destra, sempre con Çalhanoğlu, parte il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, pallone che viene allontanato e c'è Vinicius che adesso prova a recuperare il pallone, viene fuori molto bene il brasiliano, palla al piede, il tocco per Bellingham, ma va Carlos Augusto a strappargli il pallone, non c'è fallo e dunque ancora attacco dell'Inter, sempre con Carlos Augusto che però non riesce a trovare uno spazio, adesso individua il varco per l'attacco di Çalhanoğlu, in area di rigore Çalhanoğlu, parte il tiro, Huijsen lo va a respingere prima che possa arrivare dalle parti di Courtois, ma ancora Jones tiene vivo l'attacco dell'Inter, cross di Carlos Augusto, Thuram forse spinge nel tentativo di saltare di testa, la pensa così anche l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore dei Blancos. 12 minuti, 0-0 fra Real Madrid e Inter, ma insomma buona Inter in questo avvio.
0: Vero Andrea?
1: Bene, buona Inter, molto buona Inter, bene, molto vero. Bene.
2: Ah, una bella partita, dai, sì, una partita divertente. Sì,
1: Real Madrid parte un po'
2: semifinale.
3: No, ma per me
1: speriamo che poi questo non diventi il

0: Teme le frasi invecchiate male.
1: No. Semplicemente per me l'Inter è una buonissima squadra che può ambire quest'anno a fare molto bene in Champions League. Poi non voglio tirarla a nessuno, sia chiaro.
2: C'è già il nostro regista Cristian Bertone. Parieri, che...
3: però noi tutti conosciamo la sua fede bianconera. Questa qui sta tanto degufata.
1: No.
2: Infatti Cristian Bertone ha appena alzato lo sguardo e gli ha fatto gli occhi laser dalla regia, perché sappiamo della sua fede nerazzurra.
3: E non avete visto le mani.
1: Anzi.
3: Con Lautaro Martinez, Lautaro il tiro, la respinta da parte di Courtois. Altra occasione per l'Inter con Lautaro Martinez, che forse poteva angolare un po' di più questa conclusione. Ha recuperato palla sulla tre quarti, si è avvicinato all'area di rigore, appena visto un varco, ha lasciato partire un tiro potente ma non angolatissimo. Courtois non ha rischiato la presa, però comunque ha respinto il pallone. Adesso prova a farsi vedere il Real dall'altra parte con Vinicius sul settore di sinistra, punta Diouf che lo ferma e con grande prontezza e anche capacità tecnica riesce a ostruire il passaggio alla brasiliano, accompagna il pallone sul fondo, ci sarà rimessa dal fondo in favore dell'Inter. Commentiamo questo tiro di Lautaro, non male direi, colpito bene, però forse un pochino troppo centrale. 0-0 ancora il parziale qui a Madrid.
0: Intanto si è segnato su un campo quello di Lille, che fa la maglia rossa, però vabbè.
2: Che partita è?
3: Attenzione, recupera il Real Madrid, il tiro a rete! Ha segnato il Real Madrid e ha segnato proprio lui, Kylian Mbappé, al 14° minuto. L'Inter ha perso banalmente palla sulla tre quarti, due passaggi del Real per pescare Mbappé che era solo davanti a Pepo Martinez, il diagonale, il pallone in rete, e vedete com'è il calcio. L'Inter ha fatto meglio in questo avvio, il Real Madrid non si era mai avvicinato all'area di rigore, gli regali un pallone, Mbappé è uno che non perdona, palla in rete, cambia subito il parziale, Real Madrid 1 Inter 0, gol di Kylian Mbappé.
2: Comunque è incredibile, l'istinto dell'attaccante che non sbaglia mai.
0: Però anche gran buco difensivo dell'Inter.
4: Sì,
0: gran buco. Perché insomma, adesso andiamo a vedere.
2: L'errore ha fatto Bissek, credo.
0: Sì, però poi guarda il buco lì.
4: Mamma mia.
2: Nessuno è andato a chiudere, bastoni in ritardo e Martinez non può assolutamente nulla.
0: Non può.
2: Che palla di Brahim Diaz.
3: C'è stato un passaggio sul quale appunto Bissek ha sfiorato il pallone ma non lo ha controllato, se l'ha lasciato sfuggire alle sue spalle, c'era un giocatore del Real Madrid che aveva regolato il pallone, tocco per Mbappé e poi insomma Mbappé dentro l'area di rigore praticamente solo davanti al portiere, praticamente una sentenza. E dunque partita che si è subito sbloccata, le occasioni migliori le aveva create l'Inter in questo avvio, il gol lo ha segnato il Real Madrid, ma l'Inter con caparbietà prova a ripartire subito, ancora con Diouf scatenato sul settore di destra, entra in area di rigore, scambia con Naturama, ancora il pallone per Lautaro al limite, Lautaro messo giù, calcio di punizione proprio al limite, siamo veramente a 30 centimetri dal limite dell'area di rigore, 30 centimetri più avanti e sarebbe stato calcio di rigore, e quindi calcio di punizione in favore dell'Inter dal limite. Inter che se non altro ha subito reagito, ha preso la palla al centrocampo e si sono subito buttati in avanti, anche perché in effetti i primi 14 minuti avevano promosso l'Inter a livello di gioco, poi una distrazione difensiva ha portato al gol del Real, ma l'Inter vuole reagire. Adesso c'è questo calcio di punizione con Çalhanoğlu che colloca il pallone proprio al limite dell'area, forse addirittura troppo vicino perché un calciatore, un tiratore come Çalhanoğlu possa far sviluppare la sua parabola, no? Con la palla che deve salire per superare la barriera e scendere in tempo per entrare in porta. La distanza, veramente siamo a 16 metri e 10 centimetri, è forse un pochino troppo poca. Infatti forse ci prova Barella, oppure Çalhanoğlu andrà, credo, di potenza e non di precisione. Vediamo questo calcio di punizione dal limite per l'Inter, parte Çalhanoğlu, tiro, Courtois va a respingere, ha cercato la botta potente perché in effetti era l'unica soluzione possibile da quella distanza, pallone molto forte ma centrale, Courtois con i pugni è riuscito a respingere, però insomma iscriviamo sul nostro taccuino un'altra occasione per l'Inter, però intanto insomma il Real di occasione ne ha avuta soltanto una, ma l'ha sfruttata, ma va via bene adesso Alessandro Bastoni, attacca ancora l'Inter con Curtis Jones, vertice dell'area di rigore, Jones ancora passaggio per Bastoni, lato corto, cross verso il centro, il tiro ci ha battato male da Diouf che mette il pallone sul fondo, poteva fare meglio qui Diouf che è stato protagonista di un ottimo avvio, qua poteva forse addirittura controllare il pallone per poi cercare il tiro anziché andare al volo, ha colpito al volo, ha colpito male, la palla è terminata sul fondo, buona Inter ma in vantaggio il Real 1-0.
2: Però come è successo domenica, anzi sabato contro il Napoli, Paolo, l'Inter dimostra che bisogna subito reagire, tra l'altro lo fa anche con Çalhanoğlu che obiettivamente è uno degli uomini più in forma, no, dei nerazzurri.
3: Sì, occhio però, perché adesso c'è il contropiede del Real Madrid, ancora con Mbappé, questa volta Bissek lo va a fermare, poi

0: si alza anche la bandierina dell'assistente del signor Bart, che è il guardaline qui sotto la tribuna centrale. All'inizio dell'azione Mbappé era in fuorigioco, hanno lasciato andare l'azione, comunque c'è stata la chiusura da parte della difesa interista e poi si è alzata comunque la bandierina. Sì sì, buona reazione da parte dell'Inter, certo che naturalmente insomma già la partita contro Real si presenta come difficile. Tu cominci bene, hai due o tre occasioni, non le sfrutti, poi perdi banalmente un pallone e la Real ti castiga subito, insomma non è semplice risalire la china, però insomma almeno a livello di reazione l'Inter c'è stata. Peraltro adesso l'UEFA fornisce una sovraimpressione in cui dice: totale dei tiri in porta del Real Madrid 1, un gol, totale tiri dell'Inter 6, di cui 3 nello specchio, nessun gol. Però comunque vuol dire che l'Inter per 6 volte in 17 minuti è arrivata insomma dalle parti di Courtois, insomma al Santiago Bernabeu non è assolutamente scontato. Adesso Huijsen mette fuori il pallone in fallo laterale e ci sarà dunque la rimessa in gioco in favore della squadra nerazzurra. Mourinho si è seduto in panchina mentre Kivu passeggia nervosamente dentro la sua area tecnica, può essere soddisfatto della prestazione dei suoi, non certo del risultato. Poi c'è da dire che insomma, come abbiamo sottolineato all'inizio, siamo all'inizio della fase campionato della Champions League. Io credo che entrambe le squadre possano ambire ad arrivare agli ottavi di finale indipendentemente dal risultato di questa sera, però insomma c'è anche il prestigio, la voglia di fare bene, di confermarsi da parte di tutte e due le squadre. Diouf, buona protezione del pallone, tocco per Lautaro Martinez, Çalhanoğlu, siamo esattamente sulla linea di centrocampo, va Bellingham su Çalhanoğlu, riesce comunque a passare il pallone a Lautaro Martinez, ancora la palla all'indietro per Pavard, ancora Çalhanoğlu che come fanno i playmaker del basket torna indietro per recuperare il pallone e occuparsi lui dello sviluppo dell'azione fin dall'inizio. Eccolo ancora qui Çalhanoğlu, il lancio questa volta non perfetto, Bissek deve inseguire il pallone ma non lo riesce comunque a tenere in campo e quindi errore dell'Inter con fallo laterale regalato al Real Madrid. Diceva poco fa Nicola Giustini dello stato di forma di Çalhanoğlu, che in effetti ha avuto un ottimo impatto sul campionato, peraltro ha segnato il primo gol della stagione con l'Inter contro il Monza.
1: Esatto. Contro il mio Monza.
0: Tra l'altro, e poi ha sbloccato anche la partita di Cagliari.
2: Il nuovo Çalhanoğlu,
3: Sì, tra l'altro sta benissimo.
0: Attenzione, pallone perso da Barella. Vinicius si avvicina alla rigore. Vinicius messo giù. L'arbitro dice che è stato preso il pallone da Bissek. Probabilmente ha visto bene Oliver. Protestano i giocatori della Real Madrid, naturalmente adesso in sala VAR si andrà a rivedere, però siamo di fronte di nuovo a una situazione simile a quella di prima. Non puoi giocare una buona partita e poi perdere per due volte nel giro di pochi minuti il pallone davanti alla tua area di rigore. Barella peraltro è stato protagonista dell'errore, peraltro Barella che aveva sbagliato anche in occasione del vantaggio dell'1-0 del Napoli sabato scorso a San Siro. Quindi insomma tanto impegno, tanta grinta, anche tante belle giocate da parte di Barella, però un po' di concentrazione in più potrebbe probabilmente essere utile, anche perché poi a centro campo quest'anno c'è molta più concorrenza, perché adesso Curtis Jones gioca a titolare questa sera e secondo me ne giocherà tante da titolare, e comunque poi in panchina ci sono comunque sempre i vari Zielinski, Mkhitaryan, Sucic, quindi insomma di scelte ce ne sono, quindi bisogna fare un po' attenzione a non sentirsi titolari a prescindere, che credo sia il problema che ogni tanto ha Barella. Adesso viene fermato e anche Palmieri si sente attenzione. Questa versione allargata della suite metterà al suo posto in discussione e potrebbe, mi dicono, essere sostituito, sapete da chi? Da Giuseppe Bisantis.
2: Grande Giuseppe Bisantis, grande Giuseppe numero Bisantis, uno. numero uno.
3: Sapete che il gol di Mbappé mi ha ricordato un giocatore in particolare che può fare quei gol lì, sai chi, Nick?
2: Iemmello?
3: No, Colomuani.
2: Colomuani, pensavo Iemmello.
3: Aspetta,
2: spero. Tra l'altro Paolo, stasera la partita la sta facendo l'Inter, ecco, Real Madrid che gioca quasi di rimessa. Certo che insomma questi due errori grossolani da parte della difesa nerazzurra hanno messo un po' in difficoltà la situazione. Dicevo prima che segnasse poi l'amico Mbappé, che la partita si è sbloccata anche
0: occhio,
2: quella
0: occhio, scusami, c'è la pallina di rigore, Jones si gira, parte il tiro, la respinta da parte di un difensore del Real Madrid, si trattava di Konaté, ancora con Jones in area di rigore, servito da Lautaro Martinez, si è girato e ha trovato subito la deviazione del difensore, ma resta ancora in attacco l'Inter con Lautaro Martinez, questa volta defilato sul settore di sinistra, il tocco ancora per Curtis Jones, ancora Lautaro. Fra poco Andrea avremo la possibilità di far sviluppare il tuo ragionamento, però occhio al campo troppo per questa azione dell'Inter con Lautaro. Adesso però, come è capitato già altre volte, la difesa del Real è tutta schierata e quindi l'Inter fa girare il pallone alla ricerca di un varco, alla ricerca di un'idea, alla ricerca di un guizzo per far saltare il banco. Intanto però il pallone va da una parte all'altra. Allora sapete cosa faccio? Faccio parlare Salvati.
2: Bravo, che magari
0: così,
2: arriva il secondo gol.
0: Salvati, esatto. Nasce un'altra azione.
2: Esatto.
0: Importante.
2: Dicevo che si è sbloccato solo una partita, che è quella di Lille, fra Lille e Real Betis. Il gol, una colpo di testa di Ueda su un assist di Mbappé.
4: Ma dove la stai guardando?
2: Non ti preoccupare. Su un assist di Mbappé. E dite, ma com'è possibile?
4: Il fratello.
2: Non è il fratello. Il fratello. Quindi è già la serata dei fratelli Mbappé. Un po' come
4: ma
2: la.
4: Quali altre partite ci sono? Andre?
2: C'è anche Borussia Dortmund, Villarreal 0-0.
0: Attenzione, il raddoppio del Real.
4: Incredibile.
0: Un errore clamoroso da parte di Pepo Martinez. È stato Valverde che ne ha approfittato. Questa è una papera gigantesca da parte del nuovo portiere dell'Inter, perché aveva il pallone tra i piedi all'interno dell'area piccola. È andato in pressing su di lui Valverde. Lui ha cercato un dribbling quasi col tacco. Valverde ha detto: ragazzino, cosa fai, scherzi? Sì, e ha messo la palla in rete. Si mette la maglia sulla faccia al Pepo Martinez. Ne ha ben donde, perché il suo errore è clamoroso. Ha raddoppiato il Real Madrid. Ha giocato soltanto l'Inter fin qui, ma in 23 minuti due errori clamorosi della difesa interista. Questo lo è ancora di più. Quello di prima, c'è la palla in movimento, ci può stare, eccetera. Io un portiere che fa questa cosa, io lo tolgo e metto subito Provedel. Comunque, non so voi.
2: Esatto. Tra l'altro anche Sommer, sì, non so se avete veduto nella partita del pomeriggio, grande responsabilità nei gol subiti in Bruges, Aston Villa. Questo molto bello, però, e devo dire che al di là di ogni immaginazione l'errore di Del Martinez.
0: Sì, no, veramente, perché è andato leggero, sì, sul retropassaggio. Poi è chiaro, tu hai l'attaccante pure, che ti viene a pressare e quindi non vuoi respingere il pallone perché hai paura di colpirlo, però piuttosto alle brutte buttala in fallo laterale. Ma fai nella tua area piccola il dribbling di tacco a Valverde.
2: Di suola, Paolo, neanche di tacco, di suola.
0: Lucido.
2: Di suola.
0: Capito?
2: Alla garincia.
0: Adesso, insomma, mi sembra un pochino avventata come scelta, diciamo così.
2: Vabbè, Provedelle cosa fa? Si scalda?
4: Si scalda. Si scalda. Io volevo chiedere a Stefania Iori, cioè, sì, nel frattempo, se, visto che lei è un influencer anche tra le altre cose che fa, oltre a far benissimo la radio, se ci può dare un giudizio su quale delle due divise gradisce di più, quella dell'Inter o quella del Real?
5: Allora, forse quella del Real, devo dire.
6: Bene. Grazie, bene. Grazie davvero, sì, Stefania.
4: Sì. Perché? Ma che dire, perché no?
6: Ah,
4: scusa.
6: Perché Stefania?
5: È questione di gusto personale, non allora entro nel merito della moda, non ho le competenze,
6: sì,
5: però
6: sì,
5: è vero, di gusto personale.
2: Ci sta,
5: però
2: ci sta. Vabbè, ci sta.
0: Grande eleganza,
5: eleganza.
3: Detto ciò, scusate, anche i portieri, voglio dire, sono umani e possono sbagliare. Sì, mi pare che sia il portiere abbia sbagliato solo questa volta, no?
4: E vediamo.
0: Sì, sì, però sbagliato in modo grave. Intanto l'Inter però ha continuato a tentare di reagire, ha guadagnato un corner che adesso va a battere a calcio Çalhanoğlu dalla bandierina di sinistra. Parte la rincorsa di Çalhanoğlu, colpisce con il destro il pallone in area di rigore col pretestare un difensore al limite dell'area piccola, pallone messo fuori, lo controlla Barella che tocca all'indietro al portiere Martinez che è tutto solo sulla tre quarti, controlla la palla, la apre subito sul settore di destra, prova a ripartire l'Inter con Jones che dà la palla a Diouf, ancora Jones, ancora il possesso palla da parte degli interisti. Nicolò Barella adesso è in possesso del pallone, entra nel cerchio di centrocampo, alza la testa, è indeciso sul da farsi, si fa vedere Pavard che viene servito adesso. Pavard tocca sul breve sulla destra per Diouf, dentro in profondità per Jones, controllo dell'inglese, stringe verso il centro, passaggio per Lautaro Martinez, siamo al limite dell'area di rigore, ancora Pavard, ancora Barella, ancora Pavard, pressing e pallone perso, riparte Vinicius contro il piede del Real Madrid, attenzione a Vinicius che scatta, Mbappé si fa vedere nel cuore dell'area di rigore, intanto c'è Vinicius, pallone dall'altra parte, Brahim Diaz, Mbappé, area di rigore, chiusura monumentale di Bissek che ha salvato il terzo gol che ormai sembrava fatto da parte della Real Madrid, che è vero sta giocando soltanto difese contropiede, ma quando riparte contropiede lo fa veramente con una grandissima velocità e grandissima efficacia. Questa volta Bissek, bisogna dire, è stato veramente molto molto bravo.
4: Strepitosa chiusura di Bissek, che è già la seconda, perché anche prima quella su Mbappé in fuorigioco era stata incredibile.
2: Però il primo gol è colpa sua, però il primo gol è colpa sua, primo gol di Mbappé.
0: Ma un po' Bissek è così, no? C'è Bissek, grandi picchi di qualità, poi ogni tanto qualche amnesia.
2: Dicevo,
4: dell'altro, ripeto,
2: sì. Prego.
4: No, mi dicevo, mi ricorda qualcuno qua presente, ma non voglio tirarlo sempre in mezzo, povero, sennò...
3: Ma scusate, ma Cucurei è stato preso quest'anno dal Real Madrid? O già giocava?
4: Sì, l'anno scorso giocava al Chelsea.
3: Ah, ok. Cioè dopo il mondiale è stato comprato dal Real?
4: Sì,
3: ok, perché comunque ha fatto un ottimo mondiale.
4: Grazie Simone. Prego. Dice Andrea.
2: No, prima stavo finendo il racconto degli altri match di serata, e vediamo se anche questa volta è propizio. Dicevo, permane lo 0-0 in Germania fra Borussia Dortmund e Villarreal.
4: Era Dortmund una volta.
2: Dipende da che parte
4: arriva. Dalla zona della Germania.
2: Sì, esatto. E 0-0 anche in Portogallo fra Porto e Manchester City. Poc'anzi un bel tiro di Foden in porta del City, ma si rimane sullo 0.
4: Dove le stai guardando tu le partite?
2: Io, informatori sparsi in tutta Europa.
4: Vabbè, Paolo, torniamo da te, va?
0: Bastoni, attacca per l'Inter, siamo ai 25 metri, pallone leggermente all'indietro per Curtis Jones, intanto siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo al Bernabeu, il Real in vantaggio 2-0 sull'Inter, con i gol di Mbappé e di Valverde, il pallone adesso è per Barella, palla per Çalhanoğlu, il passaggio per Bastoni, il controllo di Bastoni, c'è spazio davanti a sé, sceglie il lancio lungo per Diouf, controllo, lato corto di destra dell'area di rigore, punta Cucurella, va sul fondo, cross che viene ritardato, palla lì dietro per Çalhanoğlu, controllo, dribbling e poi un dribbling di troppo, gli soffia il pallone di Vinicius, si è aggiustato il pallone Çalhanoğlu per quello che doveva essere un tiro a colpo sicuro, ma da dietro nel frattempo sta arrivando Vinicius che con grande prontezza gli ha tolto il pallone proprio un attimo prima che Çalhanoğlu lo potesse scagliare verso la porta. Probabilmente sarebbe stato un tiro molto molto pericoloso perché eravamo a 10 metri dalla porta con la porta quasi spalancata. È vero che Courtois è bravo, è vero che Courtois è grosso, probabilmente quel tiro sarebbe stato pericoloso, ma molto bravo Vinicius in questa circostanza, non soltanto per la fase difensiva ma anche per questo intervento in fase, appunto, non soltanto per la fase offensiva ma anche per questo intervento in fase difensiva. Intanto i minuti di gara sono 28, il parziale a Madrid è 2-0 per il Real.
4: Comunque fa impressione pensare che sembra quasi, Paolo, che negli ultimi anni Real Madrid per vincere debba rinunciare a giocare, perché sembra il Real di Ancelotti questo, no? Quello molto cinico che non giocava e poi ripartiva e grazie al talento davanti faceva gol.
0: È anche vero che insomma non è che il calcio di Mourinho sia mai stato particolarmente effervescente e offensivo, no? Quindi insomma le sue squadre hanno sempre fatto della compattezza la prima caratteristica e poi anche saper sfruttare le occasioni davanti. Poi chiaro, poi l'Inter che fece il triplete comunque giocava con Eto'o, Milito, Sneijder, Pandev, quindi comunque la squadra che aveva anche una sua vocazione offensiva, però la prima cosa era la fase difensiva. Attenzione adesso, ancora Real, il pallone in profondità con Bissek che adesso va a chiudere, toccare indietro a Martinez che effettua il rilancio. Pepo Martinez che adesso insomma dovrà vedere come andrà la partita, nel senso che secondo me se adesso fa una bella palata potrebbe in qualche modo resettare, se no quell'errore clamoroso che ha portato al 2-0 di Valverde insomma potrebbe anche condizionarlo. Poi l'anno scorso lui era la riserva di Sommer, sembrava destinato a poterlo sorpassare, in realtà ha giocato sempre Sommer l'anno scorso. In quest'estate all'inizio del mercato si era pensato a un portiere diverso per l'Inter, si era fatto il nome per esempio di Vicario che poi è andato alla Juventus, poi la società ha deciso di puntare su di lui perché comunque ne vedeva le capacità e peraltro non dimentichiamo sabato per esempio su Anghissà ha fatto una parata incredibile, quindi sicuramente lui da un punto di vista così del talento c'è. Certo bisogna avere anche continuità di rendimento e attenzione. Adesso c'è proprio un passaggio filtrante del Real che viene bloccato dallo stesso Pepo Martinez che va a recuperare il pallone, facile questa parata e si avvia di nuovo l'azione d'attacco dell'Inter con Carlos Augusto che è stato servito da Çalhanoğlu. Carlos Augusto va a duello con un avversario, poi viene messo a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, secondo me non il primo intervento ma il secondo, poteva essere in qualche modo sanzionabile. L'arbitro Oliver invece ha lasciato proseguire il gioco, ma l'Inter ha comunque già recuperato il pallone, la palla per Barella, avanza ancora Barella, Çalhanoğlu limite dell'area, Çalhanoğlu finta il tiro, poi passa per Carlos Augusto sulla fascia di sinistra, il lacrosse di Carlos Augusto, il colpo di Lautaro, non è un tiro, ma è un passaggio per Diouf in area di rigore dall'altra parte, appoggio sul breve per Curtis Jones, ha di fronte a sé un avversario, scambio con Barella, poi forse un fallo su Barella, sì, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione fuori dell'Inter, siamo vicini al vertice dell'area di rigore al 31esimo sul 2-0 per il Real. Ora uno guarda il risultato e pensa a un Real Madrid che sta mettendo in grande difficoltà l'Inter, in realtà veramente anche dopo il 2-0 ha ripreso l'Inter a fare la partita, ha ripreso l'Inter a giocare, quindi un Inter che si è fatta sicuramente preferire, ma c'è questo dettaglio piccolo piccolo nel calcio, che è il risultato.
2: Esatto.
0: Il risultato dice 2-0 per il Real.
2: Però Paolo, è anche vero che solo pochi giorni fa l'Inter a San Siro era sotto di due gol col Napoli 2-0, poi insomma è stata capace di ribaltarla anche nel giro di pochi minuti. Chissà che sia la nuova.
0: Però insomma il Real Madrid è un livello diverso. Adesso però sai, un conto averci Luca, un conto averci Mbappé di fronte. Però adesso vediamo questo calcio di posizione fuori dell'Inter. Con Calhanoglu parte il cross verso il centro, l'uscita di Courtois con i pugni, poi va a terra Courtois, ha subito fallo, interviene l'arbitro, comanda calcio di punizione dell'azione difensiva in favore del Real Madrid. Siamo al 32esimo minuto nel corso del primo tempo. Questa è la Champions League, questa è RTL 102.5, questa è Real Madrid Inter con il 2-0 del Real sull'Inter, con i gol che sono segnati da Kylian Mbappé e da Valverde.
2: Intanto ha pareggiato il Betis,
4: dai, 1-1, dici un po',
2: rete di Bartra anche in

0: subito il 2 qua fisso.
1: No, tra l'altro ne approfitto per dire che Porto Manchester City è una sfida che sorride all'Italia, perché in panchina dall'una e dall'altra parte ci sono due allenatori italiani, no? Farioli e Maresca.
0: Tra l'altro, infatti, il Manchester City ha tirato 6 volte, neanche una il Porto, neanche un corner per il Porto, niente.
2: Mannaggia. Prima Andrea diceva, anzi Nicolò, no, che Çalhanoğlu è il giocatore più in forma forse in questo momento dell'Inter, e Andrea voleva aggiungere, io lo so, Çalhanoğlu fresco di una di una nuova pettinatura,
0: credo, perché anche sappiamo un nuovo sorriso a vederlo bene,
2: oltre alle faccette ha fatto anche un bellissimo trapianto, e quindi rifacciamolo in bocca al lupo.
0: Quindi da domani ti chiamiamo a Camp Palmieri, giusto?
2: Cosa che farò ben presto anche io, certo.
1: Beh, comunque Salvati parte domani per la Turchia.
0: Veramente? No, fra 3 ore, io volo fra 3 ore, se vuoi posso prendere un contatto.
3: Intanto mentre Salvati cerca un contatto, la versione turca di Cesare Ragazzi, noi seguiamo questa azione del leader, perché ha ripreso dunque l'attacco con Çalhanoğlu, che dà proprio lui il pallone a Carlos Augusto. Da questi ancora palla a Barella, ancora Çalhanoğlu, Lautaro Martinez spalla alla porta, fa da sponda, ecco Pavard, apertura sulla destra per Diouf, stringe verso il centro Diouf, poi tocca ancora per Curtis Jones, l'apertura dall'altra parte per Carlos Augusto, lato corto, cross troppo violento, il pallone sorvola in modo veloce l'area di rigore senza che nessuno possa intervenire, si spegne direttamente dall'altra parte. Siamo al 35esimo minuto al Santiago Bernabéu di Madrid, il Real è in vantaggio 2-0 sull'Inter, che paga due distrazioni difensive in qualche modo clamoroso, la seconda quella del portiere Martinez, che ha di fatto regalato il gol a Valverde, che a un metro dalla porta ha semplicemente dovuto appoggiare la palla oltre la linea.
1: E ricordiamo anche l'assenza di Federico Di Marco, perché questo cross di Carlos Augusto ricordava il tiro di Cesar Prates, il famoso tiro che finì dall'altra parte dello stadio, perché effettivamente giocare al Bernabéu senza forse il tuo punto di riferimento principale da quella, in quella zona di campo non è semplice, no Andre? Cosa dici? Cosa
0: dico,
1: ne pensi?
0: Che non è semplice.
1: Lo so.
0: Al Bernabéu non è semplice anche se giochi. Comunque, in Francia, partita, io ci posso credere, 2-1 del Lille
1: di
0: sul
1: testa.
0: Real Betis, ha segnato Victor, colpo di testa su assist di Perrin, quindi si gioca, credo sia il nuovo sport in Francia, si segna solo di testa.
3: Contro piede dell'Inter, scusami Andrea, con Diouf, che adesso però ha rallentato, intanto si è sistemata la difesa Real, qua si poteva essere un pochino più veloci nello sfruttare il contropiede, c'è comunque Barella vicino al limite dell'area di rigore, il tocco per Curtis Jones, da questi ancora la palla Carlos Augusto, il cui cross prima in effetti è stato rivedibile, però lui di solito è comunque una buona alternativa, anche se naturalmente i piedi di Marco ce li ha solo Di Marco. Eccolo Carlos Augusto, il passaggio verso il centro, il pallone a rigore per Curtis Jones, si gira Jones, tiro, pallone fuori, forse anche scheggiato l'incrocio dei pali. Bruno Pizzolo avrebbe detto che Curtis Jones aveva il problema di girarsi, lo ha risolto però molto bene, spalle rivolte alla porta, è riuscito a girarsi, a proteggere il pallone, e poi ha lasciato partire una conclusione che forse sì, ha colpito l'incrocio dei pali, ha scheggiato l'incrocio dei pali, a Courtois ha battuto, quindi insomma Inter ancora una volta pericoloso, e Jones che si conferma comunque un ottimo inserimento, un ottimo acquisto.
0: Bravo, bella protezione di palla, si è girato bene, poi insomma concluso sfortunato, bastava una quindicina di centimetri più in là.
1: Ma qualcuno mi spiega perché l'Inter spende solo 30 milioni per comprare giocatori fortissimi e Milan spende 50 milioni per comprare Diego Moreira, che è la brutta versione di Laxalt.
0: Forse volevano comprare qualcun altro e poi hanno sbagliato coi documenti.
1: È incredibile questa cosa, cioè o l'Inter ha degli scout eccezionali o qual è il problema, Andre, secondo te?
0: Non lo so, io non lavoro per l'AC Milan, neanche per l'FC Inter, lavoro per RTL 102.5. Sia mai che...
1: Andiamo da Palmieri,
0: andiamo
1: che lo
0: da Palmieri.
1: Vedo sveglio. Palmieri!
0: Esatto.
1: Palmieri?
2: Sì. Sono qua, ero semplicemente concentrato sulla partita, chiedo scusa.
1: Paolo, a te Paolo, dai.
3: C'è Curtis Jones che va al cross, a rasoterra, il pallone viene respinto, ma c'è ancora l'Inter al limite dell'area con Çalhanoğlu, Barella prova a far girare il pallone con una giocata un pochino troppo sofisticata, poi Bellingham prova ad andare via, subisce fallo, interviene l'arbitro, comanda calcio di punizione in favore del Real Madrid. 37esimo minuto, 2-0 del Real sull'Inter, anche qui Barella ha cercato una giocata forse un pochino troppo di fino al limite della rigore, con un retropassaggio a chiudere il triangolo quasi con il tacco, c'è stata la respinta da parte dei giocatori del Real. Comunque insomma bisogna secondo me questa volta veramente scindere il risultato dal commento, nel senso che poi per fortuna la partita del girone quindi non compromette nulla. è davvero singolare che l'Inter si trovi sotto 2-0 in una partita in cui comunque ha fatto

0: la gara, ha avuto almeno tre nitide occasioni, anche l'incrocio dei pali poco fa scheggiato da Curtis Jones, prima un paio di parate importanti da parte di Courtois, le parate importanti invece non le ha fatte Martinez. Il Real si è presentato in area di rigore due volte su errori della difesa interista, insomma con l'istinto del killer Mbappé ha sbloccato la partita, e poi c'è stato l'errore clamoroso di Martinez che ha di fatto mandato in gol da solo Valverde. Inter che però insomma credo che se noi commentiamo il risultato diciamo che il risultato assolutamente negativo, se noi commentiamo la prestazione secondo me insomma ne sta uscendo bene, sì, l'Inter, certo, sì, c'è questo piccolo dettaglio, devi far corrispondere la prestazione al risultato.
1: Tra l'altro Paolo, sì, giustamente dicevi insomma gli errori di Martinez, meno male che non gli hanno mai tirato veramente in porta, perché se, cioè, a questo punto rischiavamo che, cioè, vista la serata particolarmente negativa di Martinez, se avessero anche tirato.
0: Però poi magari paradossalmente, sì, sì, sai, un tiro vero ti induce a fare la parata, invece sono quelle situazioni dove magari non sei proprio concentrato al mille per mille. Attenzione ancora a Curtis Jones per l'Inter, sempre in area di rigore, Jones si gira su se stesso, è vicino al vertice dell'area, ottimo lavoro di Jones che poi con l'esterno scambia con il compagno, ancora Jones può andare in porta da solo, forse ha esagerato un pochino troppo, ma recupera ancora il pallone dell'Inter, ma lo fa in modo falloso proprio davanti al limite dell'area di rigore del Real. Fischi del pubblico e fischio anche soprattutto dell'arbitro a comandare il calcio di punizione in favore del Real, e viene anche ammonito Çalhanoğlu per questo intervento, quindi primo ammonito della partita a Çalhanoğlu per questo fallo che ha impedito la ripartenza del Real.
2: Paolo, sai che stavo riflettendo su una cosa, no? L'Inter, sì, macina e macina calcio, forse manca una roba. Se sei d'accordo.
1: Una roba non si può sentire. No,
3: aspetta, sentiamo, perché penso di aver capito cosa manca. Sì. Sentiamo.
2: L'ultimo passaggio. Grande classico.
3: Lo diciamo per chi non l'avesse mai seguito. In tutti i programmi Noi Dire, calcio, mondiali, Champions, sì, Conference, Palmieri tira fuori sempre questa
2: parola. Però è vero adesso.
1: È un po' la storia della sua vita, è per quello forse. L'ultimo, capito? Una sorta di catarsi, esatto. A lui manca proprio l'ultimo.
0: Però vuol dire che si avvicina all'area di rigore che c'è qualcosa.
2: È sempre lì, però manca quel guizzo finale, sì, poi per lanciare in porta qualcuno, quello voglio dire. No?
3: Vuoi lanciare in porta qualcuno tu adesso?
2: Che cosa, perdonami?
3: No, niente. Sì, niente. Meglio così, meglio così. Paolo, a te.
0: Siamo al 40esimo minuto, 2-0, saltano e ballano i tifosi del Real Madrid al primo anello qui a sinistra, intanto però recupera ancora il pallone dell'Inter con Barella, il passaggio per Lautaro Martinez che svaria molto, sta spesso fuori dall'area di rigore il toro argentino, poi ancora il pallone per Barella, da questi a Bastoni, ancora Barella, siamo vicini al limite dell'area di rigore, spostati sul settore di sinistra, stringe verso il centro Barella, passaggio leggermente all'indietro per Çalhanoğlu, controllo del turco, ancora il passaggio per Bastoni, stringe verso il centro Bastoni, il pressing del Real Madrid lo costringe a tornare leggermente indietro, adesso Barella va anche a perdere il pallone, perde anche il rimpallo perché dopo il tocco di Brahim Diaz la palla gli sbatte sullo stomaco, la palla esce in fallo laterale, sarà dunque rimessa in gioco in favore del Real. È stato un bel primo tempo, sono trascorsi già 41 minuti, sarà stata la vostra compagnia in sottofondo, però a me sono volati.
2: Sì, una bella partita, è una bella, mi ricorda Juventus Milan di qualche sera
3: uguale,
2: fa,
3: uguale, identica. Comunque facciamo i complimenti sin qui, sì, sia a Stefania che ad Andrea. No, Andrea ha già sbagliato il pronostico perché aveva detto doppietta di Mbappé.
1: Vabbè, non è ancora finita, se al primo tempo uno
3: l'ha
1: fatto.
3: Avevi detto 2-1, avevi detto.
1: No, sì, ho detto di misura, ho detto di misura.
3: Avevi detto 2-1,
1: Paolo ha detto.
0: Ha detto di misura con doppietta di Mbappé, però potrebbe essere anche 3-2 perché il terzo gol.
1: Poi attenzione, ho detto di misura, ma non ho detto di che misura, voglio dire.
2: Io avevo detto 2-0 Inter, forse non ho portato bene, mi pare chiaro, no?
3: Diciamo no. Tutti quanti noi abbiamo parlato un pezzettino di gufata. Io ho detto che Çalhanoğlu sta facendo una stagione incredibile, ha sbagliato tantissimo oggi. Bissek,
0: vediamo Lautaro Martinez in area di rigore, palla per Carlos Augusto, ancora Bastoni, ma è feroce il pressing del Real. Bissek, Thuram, si è visto all'inizio con la prima palla gol della partita, poi un pochino sparito il francese. Ecco Carlos Augusto, passaggio con l'esterno per Lautaro, passaggio di ritorno ancora per Carlos Augusto, ancora Lautaro, si gioca in un fazzoletto sempre per citare Pizzul, pallone poi toccato ancora per Carlos Augusto, ma si alza la bandierina dell'assistente che peraltro quello di lancio nome strano, si chiama Main Warring della federazione inglese, e dunque calcio di punizione decretato da Oliver in favore del Real Madrid. Ci avviciniamo ormai a grandi passi alla fine del primo tempo, 42 minuti giocati, 3 minuti da giocare più recupero, 2-0 per il Real sull'Inter.
3: Sugli altri campi, Andrea, è cambiato qualche cosa?
1: Sugli altri campi, allora, sempre 0-0, sì, in Germania fra Borussia Dortmund e Villarreal,
3: sì.
1: Lille Real Betis 2-1, attenzione a Fornals, attacca per gli spagnici, vediamo come va.
3: Niente, dove stai
1: 0-0 invece Porto Manchester City.
3: Scusa, anche Andrea, ti interrompo, Palmieri, quant'è?
1: Si è infortunato.

0: Fortunato Veiga, momento.
1: Grazie Andrea.
0: Gioco fermo.
1: Quant'è Porto Manchester City? Quanto sono?
2: 0-0.
0: Bravo.
1: Non è vero, gliel'hai detto tu.
2: Quando? 0-0 sono. Non è stata neanche una grandiosa partita.
1: Attenzione, perché ho visto Stefania che voleva dire qualcosa, vero Steffi?
3: No, io sto cercando informazioni più dal punto di vista gossip, visto che ho capito che per quanto riguarda le competenze calcistiche, insomma, ne ho di strada da fare pur di, no,
1: ne raccogliere. Hai più di palmieri però, Steffi, fidati.
3: Dici sulla fiducia. Sì, sì. E quindi avrei qualcosa da dire.
2: Attenzione all'Inter, Diouf, palla per Turan, tiro respinto e calcio d'angolo. Prego Stefania, a te.
3: No, io dico lo conserverei per dopo, sì. Il momento gossip in ciuscio, sì, magari sì, tra sì, la fine sì. Del primo tempo e l'inizio del secondo.
2: Sì, sono d'accordo. Paolo, il calcio d'angolo,
1: Paolo.
2: Dalla bandierina di destra, questa volta non lo batte Çalhanoğlu ma lo batte Barella, con Çalhanoğlu che va a piazzarsi al limite dell'area di rigore, forse magari per una possibile respinta. Parte il cross di Barella nel cuore dell'area, il colpo di testa alto da parte di Lautaro Martinez, che è riuscito a saltare più in alto di Huijsen, ha colpito il pallone ma lo ha indirizzato leggermente alto sopra la traversa di Courtois, dunque pallone sul fondo e rimessa dal fondo che sta per essere effettuata dal belga Courtois, che peraltro, insomma, come abbiamo ricordato più volte, ha una grande somiglianza con chi, con quale tennista? Sentiamo? Se siete pronti?
1: Lo sa Palmieri.
4: È vero.
2: Allora, c'è questa retorica talvolta
4: anche se non
2: anche
4: è bellissima, ricordavamo quest'estate,
2: che ci dice, no, che Lautaro manca nelle partite che contano con le grandi squadre.
1: Domenica, sabato contro il Napoli, per cui okay, grazie niente. Palmieri.
2: Ha fatto, esatto. Grazie, ha segnato Palmieri. In semifinale al mondiale il gol decisivo, insomma.
3: Comunque,
2: è una cosa
3: una
2: che si diceva un tempo, però un pochino è superata, diciamo.
5: Non chiamatemi per partecipare a sto programma.
3: Comunque ho una domanda tecnica io da fare a Pacchione.
2: Vai, Steffi, dimmi.
3: Che cosa mi dici su Bellingham, visto che ho un legame particolare io su...
1: Con chi?
3: Con lui.
1: Chi?
3: Con
1: senso. Che stiamo dicendo?
2: Ma ce l'ha anche lui con te o è solo
3: a
2: un binario?
3: Questi sono dettagli rilevanti. È un po' assente in questa partita.
1: Sì. Brava Steffi.
2: Secondo me
1: brava
2: sta pensando a te. Pacchioni, lui è collegato
3: detto,
2: con la Iodice, cara. Vorrei essere tanto io su in cabina numero 8 per parlare con la Iodice e invece è in campo e dunque è un pochino così, un po' demotivato il ragazzo.
3: Vabbè, ma ci sentiamo post partita, lo salvo
1: in direct,
3: lo so,
2: sperando che non sia troppo, insomma, stanco.
3: Troppo tardi?
1: Stanco.
2: Intanto, un minuto di recupero e c'è il calcio di punizione in favore del Real con Alexander Arnold che va al cross verso il centro, Vinicius colpisce il pallone che si impenna, mette fuori Diouf, pallone che comunque viene ancora conteso al limite dell'area di rigore, viene recuperato dal Real Madrid, ma ha recuperato adesso Barella che dunque può far correre nello spazio Diouf che viene anticipato, sbaglia poi il controllo del francese, il pallone termina in fallo laterale, ci sarà rimessa in gioco in favore del Real Madrid. Mancano ormai soltanto 30 secondi, mezzo minuto alla fine di questo primo tempo che è stato comunque bello, gradevole, godibile, con l'Inter che ha fatto una buona partita ma non ha raccolto quanto seminato, anzi dietro ha pagato due clamorose distrazioni che hanno portato ai due gol del Real Madrid, che per il resto non ha creato null'altro. Adesso finisce in fuorigioco un attaccante del Real, mancano 10 secondi alla fine, vediamo se l'Inter riesce a buttare in avanti quest'ultimo pallone con Pavard che capisce l'urgenza, accelera, poi tocca però sbaglia il passaggio e recupera ancora il Real Madrid, dunque è del Real l'ultima azione, proprio con Mbappé che prova ad andare via, Mbappé in area di gol, il tiro, Pepo Martinez, due balle a parate e palla che va sul fondo.
4: Visto.
2: Ha evitato il terzo gol Martinez con questa bella parata su Mbappé. Mbappé che, come dicono i telecronisti moderni,
4: Bellica.
2: Si è messo in proprio, è andato via sul settore di sinistra, grande accelerazione praticamente dalla linea di fondo, vedeva soltanto una piccola sezione della luce della porta, è riuscito comunque a tirare, ha respinto bene Martinez, la palla è rimasta lì, c'è stato il tentativo proprio di Bellingham che forse distratto dalle attenzioni di Stefania Iodice non è stato così tanto ficcante come avrebbe potuto, il suo tiro è stato respinto, è finito poi il calcio d'angolo ma non c'è tempo per battere il corner perché il primo tempo è finito, le squadre vanno al riposo, 2-0 per il Real Madrid che ha sfiorato il terzo gol proprio allo scadere, l'Inter ha costruito in attacco ma non ha realizzato e ha pagato due errori difensivi. È tutto da Madrid per il primo tempo.
5: Grazie Paolo Pacchioni. Ora dirò una fesseria, ma secondo me il portiere si è rifatto.
4: Sì,
5: no,
4: con gran parata. Su quella di Bellingham di Mbappé, su Bellingham, grandissima parata, veramente a gol fatto.
1: Aveva detto Paolo che c'era bisogno di quello quello è arrivato. Visto che Paolo ha dato il suo parere, Andre, vuoi darci il tuo?
4: No, direi che basta così, siamo a posto.
1: No, devi darci il tuo parere. Non
4: sulla parata di Martinez. No, tu hai chiesto voi. vuoi? Io dico no,

0: Io sono a posto così. Ah, l'Inter ha giocato di più in questo primo tempo, ha creato anche più occasioni, si trova sotto i due gol, per due errori difensivi, uno clamoroso del portiere, un altro su uno svarione della difesa, però insomma sembra che abbia costruito, abbia creato sufficienti azioni per poter ancora rimettersi in carreggiata. Insomma, non mi sembra un dominio del Real Madrid, tutt'altro. Grande equilibrio con la partita, un primo tempo giocato più dall'Inter e quindi insomma una ripresa che guarda, sono uscite rapidamente le statistiche, 11 tiri in porta verso la porta dell'Inter, 6 del Real, però insomma
1: il risultato dice altro. Si è impossessato di te.
0: No, stavo dicendo.
1: Paolo, tu adesso sei Christian Kivu, vai negli spogliatoi, cosa dici ai ragazzi?
0: Secondo me si mangia.
2: Ragazzi, continuate a giocare così perché comunque state facendo bene. Il risultato è bugiardo. Cerchiamo di cancellare questa bugia e scriviamo la verità. Si sta scaldando intanto Stones, difensore centrale. Forse entrerà.
0: Non è che negli spogliatoi Kivu si gira verso Martinez, non Lautaro, quell'altro, gli dice tu resta seduto lì ancora un attimo.
2: Prima l'ho fatto come provocazione. Ho detto uno che fa un errore così lo devi togliere. È chiaro che se tu lo sostituisci lo perdi dal punto di vista psicologico. Lo devi proteggere, dire guarda Pepo, sei stato bravissimo con quella parata, bravissimo a evitare il 3-0, adesso i tuoi compagni pareggeranno per te. Io proverei a dirgli così.
0: Infatti,
2: non faccio l'allenatore.
0: Cosa dice Bisantis di dietro? Niente, sta dormendo? Si è addormentato?
2: Sta mandando un messaggio al telefono.
1: Ah, anche Bisantis.
3: Confermo.
4: Secondo me abbiamo la frase di questa serata tutti insieme, ovvero cancelliamo questa bugia e scriviamo la verità.
3: Bellissima, io me la rigiocherò questa frase.
4: Bravo Paolo, bellissima questa frase.
3: Bella. Anche oltre il calcio.
4: Beh certo, diciamo. Assolutamente.
1: Palmieri questa frase l'avesse saputa prima, ragazzi.
4: Io devo dire veramente grazie a Paolo, grazie, perché Paolo, insegnante di vita.
1: Mamma
4: in questo credo di potermi tatuare questa frase.
3: Ti salverà in altre circostanze.
4: Sì, Stefania, cancelliamo ogni nostra bugia.
1: Noi
4: e scriviamo
1: dire Champions
4: nuove
1: League,
4: verità.
1: Real Madrid Inter, tra poco il secondo tempo qui su RTL 102.5.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo?

0: poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare... D'ora in poi lascerò...
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
12: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
13: 90 secondi, non uno di più.
14: E se l'idea funziona, si sente subito.
2: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: anche ad Alpignano in provincia di Torino sono le 22:02.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il calcio. In corso Real Madrid-Inter, valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League, gara che stiamo seguendo su RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. Allora andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni, buonasera.
3: Buonasera da Alberto Aveo, siamo nell'intervallo. Dopo il primo tempo il Real Madrid è in vantaggio 2-0 sull'Inter. Sembra paradossale, ma è stata una bella Inter che ha fatto la partita, ha avuto le occasioni più importanti. Una bella parata di Courtois su Thuram, un incrocio di palle scheggiato da Curtis Jones, tante altre situazioni interessanti create nell'area avversaria, ma l'Inter non l'ha realizzato e soprattutto è stata penalizzata da due clamorosi errori difensivi. Una sbavatura di Bissek ha mandato in gol Mbappé al 14° del primo tempo. Soprattutto è stato clamoroso l'errore del portiere Josep Martinez al 23° che sul retropassaggio di Pavard ha cercato davanti alla propria area di piccola di controllare il pallone, addirittura liberandosi con un dribbling di suola di Valverde, che invece è rimasto fermo, gli ha toccato il pallone, lo ha messo in rete per il raddoppio del Real. Real che poi non ha creato altro se non una duplice clamorosa occasione poco prima dell'intervallo con Mbappé prima e Bellingham poi. In quelle circostanze invece è stato molto bravo Martinez quantomeno ad aver evitato il terzo gol, che sarebbe stato veramente bugiardo, perché ripeto, l'Inter ha fatto una buona partita ma il risultato è veramente negativo. 2-0 per il Real alla fine del primo tempo, tra poco la ripresa la seguiremo in radio cronaca diretta su RTL 102.5. Adesso le altre notizie della giornata con Tommaso Angelini.
2: Grazie a Paolo Pacchioni. Andiamo all'estero. Diverse esplosioni sono state udite sull'isola iraniana di Karg nel Golfo Persico, importante centro per l'esportazione del petrolio iraniano. A riferirlo sono i media locali, citando l'agenzia Mer, che parla di boati sentiti in alcune zone dell'isola. I media aggiungono inoltre che un missile statunitense ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'isola, aggiungendo che non ci sono state vittime. Torniamo in Italia. Il governo guarda a nuove misure per sostenere la crescita degli stipendi con un'attenzione particolare ai giovani. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega in vista della legge di bilancio 2027, ha rilanciato l'ipotesi di un intervento sulla tassazione degli aumenti salariali. Sul tema sentiamo proprio le parole del ministro Giorgetti.
4: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax. Questo potrebbe essere, secondo me, rispetto anche allo spopolamento, se vogliamo, di talenti e capacità che tendono ad andare verso l'estero, una qualcosa di interessante.
2: È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e da Emiliano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Termeugane in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Noi dire Champions League.
1: RTL 102.5, noi dire Champions League, le 22.06. Paolo Pacchioni a te.
2: Comincia in questo istante il secondo tempo di Real Madrid-Inter allo stadio Santiago Bernabéu. Si riparte dal 2-0 per il Real del primo tempo con Mbappé e Valverde che sono andati in gol. Inter che ha giocato bene ma non ha concretizzato e ha pagato due gravi errori difensivi, però Inter che almeno alla fine del primo tempo si è salvata col doppio intervento di Josep Martinez che ha salvato su Mbappé e Bellingham. C'è un cambio nell'Inter in questo secondo tempo, dentro Stones, difensore centrale inglese al posto di Pavard, che dunque è stato sostituito. In effetti un po' in difficoltà il francese, peraltro è suo il passaggio sul quale il portiere Martinez fa la frittata, però insomma lì più che il passaggio di Pavard è sbagliato l'intervento del portiere dell'Inter.
3: Tutto vero, noi
4: punirne frattem- uno per educarne 100, dicevano una volta.
2: Attenzione perché riparte il contropiede il Real Madrid con Vinicius sul settore di sinistra. Vinicius stringe verso il centro, Bissek ritorna su di lui, Vinicius si allunga il pallone e poi c'è la scivolata vincente da parte di Barella, addirittura nel cuore dell'area di rigore, anzi no, era Carlos Augusto, chiedo scusa, molto bravo in questa circostanza, però recupera ancora il pallone il Real Madrid con Mbappé, ma lo ferma Calhanoglu che prova a far ripartire Thuram, protegge il pallone di Thuram, tocca dietro per Diouf, impreciso il controllo, palla in fallo laterale. Dunque l'Inter adesso in campo con Josep Martinez in porta, Stone, Bissek e Bastoni in difesa, Diouf e Carlos Augusto sulle fasce, Jones, Calhanoglu, Barella a centrocampo, Lautaro e Thuram in attacco. Curtis Jones ha giocato un buon primo tempo di personalità, ha anche sfiorato il gol con un tiro che ha scheggiato l'incrocio dei pali ed è proprio l'inglese ex Liverpool che adesso accompagna l'azione dell'Inter con Carlos Augusto che dall'indietro per Bastoni. Inter che in questo secondo tempo in maglia nerazzurra attacca da sinistra verso destra, Bissek avanza a palla al piede, ha superato la linea centrale del campo, il passaggio per Stones, ancora Bissek, da questi palla a Diouf sull'estremo settore di destra davanti a Kivu che è in panchina, anzi in piedi davanti alla sua panchina, ancora Jones pressato da Valverde, si libera del pallone, tocca per Bastoni, si gira su se stesso Bastoni, passaggio per Stones, ancora il pallone per Bissek, Barella, Diouf, tutto di prima, avanti per Thuram, controllo il francese che però per liberarsi dell'avversario torna indietro, adesso riprende la sua marcia verso la porta, si avvicina al vertice dell'area, apre a destra per Barella, il cross verso il centro, rimpallo, pallone in corner. C'è stato Lautaro Martinez che ha cercato l'intervento su questo pallone scoccato da Barella dalla destra. La palla è schizzata sul corpo di un difensore del Real Madrid, è terminata oltre il fondo, quindi in calcio d'angolo sotto la nostra postazione, va a battere con la maglia 23 dell'Inter, Nicolò Barella, corner in favore della formazione di Milano. Parte la rincorsa da parte di Barella, il suo cross verso il centro, colpo di testa di Carlos Augusto, palla che resta lì, non la colpisce nessuno e attenzione perché c'è la ripartenza velocissima del Real Madrid con Mbappé che va a centro, allora Mbappé torna Diouf su di lui, Martinez è fuori dalla porta, Mbappé tira, Martinez parata! Si è salvato qui Martinez che forse non era uscito benissimo perché è rimasto un pochino a metà strada, è stato bravo Diouf a rallentare l'azione di Mbappé che ha dovuto ritardare dunque il tiro di qualche istante, ha recuperato qualche metro verso la porta Martinez che si è tuffato sul tiro di Mbappé e lo ha bloccato, però questo è il tema tattico della partita, lo era sullo 0-0, figuratevi sul 2-0 per il Real. L'Inter fa la partita, il Real sta dietro, si difende e poi prova a ripartire con certi contropiede, con una grande velocità, con uno come Mbappé, che possono sempre creare grandi, grandi problemi.
4: Con Martinez, che paradossalmente sta tenendo in partita l'Inter dopo averla messa sotto. Tra l'altro, amici, in Francia sta succedendo qualcosa di surreale. Il 2-2 fra Lille e Real Betis, il quarto gol di testa, Bartra, gran colpo di testa su assist di Isco. Sì, doppia incornata di Bartra.
3: Che è un difensore centrale.
4: Adesso, comunque, insomma, doppietta di testa.
2: Diouf, palla dentro, attenzione, Giorgino Courtois! La palla in uscita, ma c'è ancora Bastoni, il cross verso il centro, colpo di testa del difensore, pallone che viene allontanato, prova Barella a tenere vivo l'attacco, anticipa Bellingham e adesso l'Inter riparte, però insomma anche questa è un'occasione importante con Curtis Jones che è andato al tiro dal settore sinistro dell'area di rigore, ancora una volta bella, importante la parata di Courtois che insomma non lo scopriamo certo stasera, ma anche il portiere insomma è un elemento importante in questo Real perché è un Real che concede agli avversari e quindi avere un portiere che para è importante.
3: Sì, è vero, mi sembra proprio che l'elemento più debole della Madrid siano i due difensori centrali, credo di poter dire. In questo momento però facciamo le cose con calma, non siamo riusciti a presentare perché la partita incombeva. C'è Andrea Salvati, Simone Palmieri, Stefania Iodice, Nicola Giustini a supporto.

0: del grande Paolo Pacchioni, che ci sta raccontando proprio Real Madrid-Inter in diretta dal Santiago Bernabéu. Tutto giusto, Palmieri?
1: Tutto corretto,
0: meno
1: tutto
0: male.
1: Corretto.
0: Grazie, grazie.
2: Molto bravo Paolo, a te, eh?
1: Ottavo minuto, anzi sesto minuto nel corso del secondo tempo, è sempre 2-0. Attenzione ancora all'attacco dell'Inter, palla sulla sinistra, nel cross verso il centro, Thuram anticipato di testa, ma c'è comunque Çalhanoğlu che recupera, palla per Diouf al limite, dentro l'area, ancora Çalhanoğlu, cross, tiro, pallone deviato e finisce in calcio d'angolo. Ha sfiorato ancora una volta l'autogol Luiz ed è il secondo in questa partita, perché anche già nel primo tempo una sua deviazione era andata vicina a mettere il pallone nella propria porta. Questa volta è intervenuto con la coscia su questo cross di Çalhanoğlu e la palla è schizzata in calcio d'angolo. Battuto il corner da adesso, cross sul primo palo col pretesto di un difensore, pallone allontanato, c'è Barella che porge comunque la palla a Jones, ancora dentro per Bissek che non interviene perché è in fuorigioco. Allora c'è Thuram che mette il centro, il suo tiro, il pallone alto sulla traversa, è stato Çalhanoğlu a mettere il centro per Thuram, il tiro di Thuram, la palla colpita di prima intenzione va alta sopra la traversa. Settimo minuto, continua a creare l'Inter ma continua a non segnare, continua essere 2-0 il parziale a favore del Real.
0: Comunque poco fa hanno fatto Inter vedere il replay del contropiede di Mbappé, ma ha veramente un motorino, sì, al posto, cioè, sì,
2: mamma,
0: sì,
2: mia,
0: è incredibile.
3: E infatti su di lui ci sarebbe da fare un po' un'analisi psicologica, secondo me, ragazzi.
0: Perché dici che corre così, perché... tanto perché psicologicamente, scusate, sta bene?
4: Scusate.
3: Ah, e psicologicamente ed emotivamente, però c'è Salvati che vuole,
4: sì,
3: dire.
4: Perdonami,
3: qualcosa.
4: Perdonami.
3: No, vai,
4: serata,
3: vai.
0: Un altro gol di
4: serata
0: testa.
4: Epicale, sì, perché si sblocca la partita a Porto col Manchester City che passa in vantaggio. Haaland, colpo di testa su assist di Fernandez.
0: Assurdo.
4: Non lo so se sono le nuove regole proposte da Infantino,
3: sì,
4: probabilmente per spettacolizzare il calcio. A Madrid, no, attenzione, ha segnato anche il Betis in gol del 2-3.
0: Attenzione.
4: Fra poco, fra il momento di vedere, rallentì perché stavo guardando quello di... Se è segnato di testa, io me ne vado, giuro, perché 5 gol su 5 di Cavesa diventa. Vabbè, fra poco.
3: Sì,
0: credo di no, dai, per la legge dei grandi numeri sarà un gol col piede. Paolo,
4: vediamo.
0: Nel frattempo, credo che sia stato un tiro dell'Inter, vero?
1: Sì, con Nicolò Barella dal limite dell'area rigore, un tiro dal limite con la palla rasoterra comunque fuori dallo specchio della porta. Confermato anche in questo video di secondo tempo il possesso palla a favore dell'Inter, 67% a 33, però confermiamo che l'Inter sta giocando una bella partita, però manca la concretezza là davanti e soprattutto si pagano ancora i due errori difensivi. Adesso c'è stato un fallo su Thuram nel cerchio di centrocampo, adesso Bellingham, innervosito dal fatto di aver mandato un messaggio cui Stefania Iodice non ha risposto,
0: aia,
1: scaglia il pallone lontano e poteva anche rischiare il cartellino giallo in questa circostanza, perché comunque c'era questo calcio di punizione, peraltro nel cerchio di centrocampo, quindi in posizione assolutamente non pericolosa, allontanato il pallone con un moto di stizza. Ha battuto il calcio di punizione l'Inter, Carlos Augusto dà il pallone a Jones, che mi sembra una delle note positive della serata,
0: sì,
1: interista,
0: sì.
1: Avanza palla al piede, tocco per Lautaro Martinez, diciamo ha lavorato per i compagni, non tanto, non si è visto tanto in prima persona. Ecco Çalhanoğlu dentro il pallone proprio per Lautaro, Lautaro Martinez, stop di petto e il tiro sul fondo. Non è stato perfetto in questa circostanza Lautaro, perché con lo stop di petto si è allungato un pochino troppo il pallone, ha favorito l'uscita di Courtois che gli ha chiuso lo specchio, poi Lautaro ha cercato comunque il tocco sotto porta, ma a quel punto ormai la palla era troppo in profondità, non poteva essere efficace l'intervento di Lautaro Martinez. Insomma, non benissimo qui Lautaro, però pronto nello scatto, lo stop di petto non perfetto.
4: Allora,
1: capita.
4: Il gol del 3-2 del Betis siglato da Parrot, non di testa, infatti stanno verificando al VAR la regolarità del gol, perché evidentemente, avendolo visto colpire col piede, c'è qualcosa che non torna e quindi al momento gol sospeso. È passato in vantaggio anche il Borussia Dortmund in casa col Villarreal. Minuto 53.
1: Attenzione, ancora Lautaro Martinez, Lautaro, tiro, Courtois, c'è Jones, ancora Courtois, miracoloso, doppia parata del portiere belga del Real Madrid sul primo tiro da Lautaro Martinez. Comunque era fuori gioco, quindi vabbè, ci siamo scaldati per niente, però insomma ha fatto due belle parate Courtois, per soprattutto la seconda su Jones è stato veramente molto molto efficace. Comunque ancora Inter che crea ma non raccoglie, scusatemi.
4: Vabbè, dicevo, si è portato in vantaggio anche il Borussia Dortmund sul Villarreal 1-0. Sì, sì, sì.
0: Chi ha segnato?
4: Adesso devo vedere il rallentì perché stavo vedendo.
0: Com'è
4: lì
0: che ogni volta
4: gol
0: che segna qualcuno lei sta
4: perché
0: guardando?
4: Perché se io,
0: se,
4: purtroppo io, purtroppo
0: capisco.
4: 32-20, due occhi soli, è una cosa unica, l'hai fatto volentieri all'inverso. Sto aspettando di vedere se viene convalidata la rete di... No, addirittura c'è un'espulsione anche nel Lille. Sta succedendo di tutti. Linea Pacchioni,
2: fra poco con il piede.
4: Uno

0: Esatto,
1: sta succedendo di tutto, veramente.
2: Vai Paolino.
3: Ci prova il Real Madrid adesso con Mbappé, gioco di gambe, serie di finte, si avvicina all'area di rigore avversaria, Brahim Diaz, ancora palla per Mbappé, va via molto bene, poi si ferma, affronta bastoni al vertice dell'area, non crossa, sceglie il pallone all'indietro per Konaté che dà Huizen, da questi a Cucurella. Si è visto poco Cucurella, al mondiale eravamo abituati a vedere sempre le sue sgroppate sulla fascia, invece partita molto giudiziosa dal punto di vista tattico da parte del esterno del Real Madrid. Pallone adesso ancora per Konaté, passaggio per Brahim Diaz, avanza Brahim Diaz, la sponda di Mbappé, il pallone ancora messo fuori, prova ancora il Real, ancora con Brahim Diaz, ha di fronte a sé Carlos Augusto, passaggio sul breve, ancora Brahim, zona tiro al limite, sceglie invece il passaggio per Bellingham, Bellingham finta, controfinta, sono in due su di lui e allora c'è il tocco per Vinicius, vertice dell'area, appoggio fuori, non trova varchi il Real, adesso è tutta l'Inter ad essere chiusa dietro, Cucurella si gira su se stesso, tocca per Vinicius sulla sinistra, ancora il passaggio per Valverde, dall'altra parte un po' di respiro alla manovra con Brahim Diaz, Brahim Diaz dentro l'area, palla fuori, tiro respinto da un difensore, poi pallone che si impenna, finisce in fallo laterale, la rimessa è dell'Inter in fase difensiva. Un decimo minuto nel corso del secondo tempo al Santiago Bernabéu di Madrid, il parziale vede il Real in vantaggio 2-0.
2: Scusate, io in tutto questo vorrei chiedere veramente tanto a Simone Palmieri a cosa sta pensando, perché lo vedo silente e assente, no, ragazzi, da almeno 3-4 minuti.
4: Ma no, mi dispiace veramente per l'Inter che fa calcio ma non si riesce a concludere nulla, tutto qua, basta, il Real Madrid fa tre ripartenze e sembra molto più pericoloso rispetto a un Inter che fa calcio da 60 minuti quasi, tutto qua.
5: Vabbè, quindi sta soffrendo, è l'empatia che ti frega come sempre.
4: No, perché fai e poi non concludi mai, capito?
5: Succede anche fuori dal campo a volte.
3: Allora, ragazzi, per bene.
2: È tutto vero, ti è mai successo per me di fare e non concludere?
4: Sempre.
0: Non si direbbe però,
2: la storia della sua vita.
5: Si immedesima, sì. Così.
3: Occhio a Brahim Diaz che entra in rigore. Brahim Diaz incontenibile, cucchiaiata, palla in area, Pepu Martinez, salvataggio incredibile. Ragazzi, bisogna dire che dopo quella errore clamoroso qui ha fatto una parata. Allora, poi il ha peccato eccessiva voglia di accademia, perché erano soli davanti alla porta vuota ed è stato Dumfries, ex interista, a segnare il terzo gol. E Martinez ha fatto una parata veramente importante,
2: ma gliel'ha tirata addosso. Adesso io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però
3: era un metro alla porta.
2: Se non ho visto male, era Bellingham che ha fatto uno stop orribile quando poteva tirare di prima, ha aspettato che Martinez tornasse e gliel'ha tirata addosso. Quindi bravo Martinez, però qui secondo me, a parte che Brahim Diaz fa una giocata,
3: è stato Dumfries poi a toccare il pallone sul tentativo di respinta. Attenzione all'Inter con Diouf fermato. Comunque, insomma, sai, è vero, rivedendo il replay, in effetti è più errore di Bellingham, evidentemente infastidito da quello che sappiamo, parata di Martinez. Però, sai, se tu è un giocatore a un metro dalla porta e riesci a respingere, insomma, il tuo l'hai fatto. Diciamo che sta cercando di riscattarsi dopo quell'errore del primo tempo, diciamola così.
2: Andrea, nel frattempo vuoi darci aggiornamenti dagli altri campi, se ce li hai?
0: Un attimo,
3: attenzione perché intanto va via Thuram, che ha subito fallo.
4: Mi spiace,
3: anche in fuorigioco, e quindi conta prima il fuorigioco, e quindi ci sarà calcio di punizione in azione difensiva in favore della Madrid. Gli aggiornamenti dagli altri campi d'Europa.
0: Dicevo, allora, la rete del vantaggio del Borussia Dortmund in casa con gli ispanici del Villarreal, trattasi di autorete del mio grande amico Renato Veiga al minuto 53. Grande rammarico, sfortunato autogol che insomma cerca di spazzare via la palla dopo il cross, ma l'ha mandata proprio nell'angolino basso dall'altro lato. Qui a serata degli eroraci in difesa,
2: E poi basta.
3: Intanto
2: poi,
3: c'è un cambio dell'Inter, sta entrando Curtis Jones al posto di Barella. Poi ci sono anche Bonny e Zielinski. Escono Çalhanoğlu e vedo probabilmente Thuram, sì. Allora, un po' di cambi nell'Inter. Dentro, dunque, Sucic, Zielinski e Bonny al posto di Thuram, Çalhanoğlu e Barella. Quindi cambia un po' l'Inter. Simone Palmieri, un giudizio su questi cambi?
4: Sono, secondo me, dei cambi azzeccati che possono
6: No, ma vabbè, però ragazzi, riesco a dire mezza roba.

0: saltano a lavorare.
1: Avete ragione, scusami.
2: Sono dei cambi azzeccati che possono davvero cambiare l'inerzia di questa partita. Adesso staremo a vedere nell'ultima mezz'ora. Paolo, a te!
1: 3-0 del Real sicuro adesso, segnati.
3: Se è così, eviterei di chiedere pronostici a Palmieri.
0: No, no, ma noi abbiamo chiesto una valutazione sui cambi, vediamo un po' se questi cambi incidono. Intanto Zielinski, galvanizzato dalle parole di Palmieri, prende il pallone e si avventura in un'azione solitaria, toccando a Sucic, anch'egli galvanizzato da Palmieri. Zielinski, ancora lui, proprio lui, sempre lui, passaggio sulla destra, cross sul centro, e pallone che taglia
4: mamma
0: tutta
4: mia
0: l'area piccola.
4: Mamma.
0: E non arriva nessuno in scivolata, sono stati prima Jones e poi Lautaro Martinez a buttarsi in scivolata dell'area piccola su questo pallone che ha tagliato l'area piccola, è passato davanti alla porta e si è spento sul fondo. Peraltro avete sentito il ritardo con il quale i singulti dei nostri amici in studio commentano questa azione, perché loro in TV la vedono in ritardo, ma la radio
4: anche importante
0: miei, arriva
4: Paolo,
0: prima.
4: Volevo sottolineare anche importante il ritardo.
1: Ritardo importante.
4: Ritardo importante.
1: Però non è
4: che insomma, ritardi, quando uno dice c'è ritardo importante, qualcuno si potrebbe anche preoccupare.
1: In certi casi. È vero. Insomma,
2: quante volte, Andre?
1: Ti è capitato, Palmieri?
4: Beh, no. Sì, sì.
1: Bene, Paolo, per favore usciamo dall'impasse.
0: Siamo al 17° minuto nel corso del secondo tempo, la partita rimane bella in questa serata del Santiago Bernabeu, che vede il Real Madrid in vantaggio 2-0 con una buona Inter che ha creato tanto in attacco, ha sicuramente fatto vedere buone trame, buona personalità. Certo, il risultato è negativo, per fortuna dell'Inter non è una eliminatoria. Ecco, se devi fare esperienza meglio farla in una fase campionato, certo ti giochi subito un bonus. Zielinski ancora galvanizzato, sempre lui, il tocco per Diouf che invece non essendo stato citato da Palmieri è andato notevolmente calando in questa fase, infatti perde il pallone, lo recupera Cucurella che ha dato a Mbappé, da questi a Vinicius, tutti i nomi importanti in questa azione del Real Madrid. Vinicius si avvicina all'area rigore, Vinicius attenzione, cerca spazio per il tiro, non lo trova, poi sbaglia il passaggio, Brahim Diaz riesce comunque a inseguire il pallone e a raggiungerlo, viene pressato da Bonny che gli toglie il pallone e c'è spazio per il contropiede dell'Inter.
1: Vai.
0: Con Bonny che porta palla al piede, si fa vedere Lautaro Martinez, ma Bonny va da solo, forse poteva passarla un pochino prima. Ecco Sucic, il cross verso il centro dell'area rigore, la chiusura da parte del Real Madrid che mette il pallone in fallo laterale. Qui Bonny è stato molto bravo a sradicare il pallone, a ripartire in contropiede, forse doveva servire prima in profondità Lautaro quando l'Inter era ancora in superiorità numerica nella zona d'attacco, ma resta ancora avanti la formazione di Christian Kivu. Zielinski, palla a Bastoni, Bastoni al limite, cerca il tiro, Courtois, pallone deviato in calcio d'angolo, altra parata da parte di Courtois su questo tiro velenoso da parte di Bastoni. Tra l'altro la deviazione di Courtois ci ha fatto esitare un attimo, perché sembrava sai quei palloni che vengono deviati ma entrano comunque in porta, invece la palla poi è terminata sul fondo e quindi calcio d'angolo. Batte Sucic dalla bandierina di destra, molto affollata l'area di rigore del Real Madrid, parte Sucic, il suo cross morbido, palla lì, attenzione a Courtois che va a bloccare questa sponda di Bissek sulla quale stava cercando di intervenire Bastoni. Ma Courtois, ancora una volta, puntuale e preciso. Ragazzi, nel Real Madrid, grande prova di Mbappé, perché ogni volta che prende il pallone crea un pericolo e corre a 100 all'ora. Però poi l'altro grande giocatore da promuovere, secondo me, è Courtois stasera.
1: Sì,
0: secondo me, perché anche, comunque ha fatto 4 o 5 parate.
1: Anche Brahim Diaz ha fatto una partita super, facendo anche l'assist per il primo gol di Mbappé. Ha fatto un paio di giocate, però sì, pochissima roba. Tra le altre cose, uno dei grandissimi assenti sin qui, Paolo, è proprio quel Denzel Dumfries, no?
0: Sì,
1: che l'anno
0: vero.
1: Scorso tanto bene ha fatto l'Inter, quest'anno
0: terzini timidi stasera nel Real, sia Dumfries sia Cucurella, proprio un pochino molto più sulla difensiva che sull'offensiva, quello sì.
1: Beh,
0: però è anche il tipo di partita, è il tipo di partita anche, no? Comunque con l'Inter che tendenzialmente attacca, fa possesso palla, poi le ripartenze il Real più che sulle fasce le fa per vie centrali proprio con Mbappé. E quindi insomma è chiaro che i due terzini insomma stasera non siano entrati tanto in partita, peraltro sono tutte e due nuovi inserimenti all'interno il Real, sono arrivati tutte e due quest'estate, quindi insomma è chiaro che un po' di rodaggio vada messo in preventivo. Intanto però recupera il pallone sempre con la forte che va molto veloce, Kylian Mbappé che si avvicina all'area di rigore avversaria. Mbappé, ancora lui, passaggio chiuso da Bissek con pallone che però non viene colpito bene dai giocatori dell'Inter e dunque ancora possesso palla del Real Madrid con Bellingham, lo scambio con un compagno, ancora il pallone per Valverde, ancora palla per Mbappé al limite a di fronte al suo avversario, tocca per Vinicius, si fa vedere adesso Cucurella, scambia sul breve sempre con Vinicius, Vinicius da dentro il pallone per Bellingham che si gira bene, tre su di lui, allora ancora palla per Vinicius, ancora Cucurella, la

0: Staziona sul settore di sinistra dell'attacco del Real Madrid, che adesso prova a cambiare gioco dall'altra parte con Konaté, addirittura, che partecipa alla fase d'attacco. Si porta in avanti il difensore centrale francese, scivola nel frattempo Stones nel cuore dell'area, si rialza, continua ad attaccare il Real sempre sulla fascia di destra, adesso con Brahim Diaz che non crossa, sceglie ancora il passaggio sul breve, ancora Konaté, prova Lautaro a recuperare il pallone, ma Konaté lo supera dentro la palla, scivolata vincente da parte di Carlos Augusto, poi però un rimpallo favorisce il Real Madrid, c'è la palla al limite, poi un passaggio troppo in profondità sbagliato, la palla termina direttamente sul fondo, lungo possesso palla del Real Madrid, l'Inter ha tenuto bene. 21esimo minuto, Real 2 Inter 0. Ricordiamo nel primo tempo i gol di Mbappé e Valverde.
1: Risultato stretto, perché è strano che siano solo sul 2-0, perché abbiamo visto tantissime occasioni, insomma era una partita che avrebbe potuto regalare veramente una pioggia di gol da un lato e dall'altro. Paradossale come l'Inter stia creando veramente una quantità.
0: Occhio, Bellingham, Brahim Diaz, tiro ancora Martinez di piede, questa volta dire di no a Kylian Mbappé, e Vastoni va proprio a congratularsi col suo compagno, gli dà una scrollata come dire dai, hai visto che sei tirato su,
1: premio Yashin per Martinez questa sera, però, potrebbe fare un po' come Antonelli che parte ultimo e vince erroraccio e poi invece ha fatto 4-5 parate
0: di testa, esatto,
1: di testa anche lui, doveva giocare lì.
2: Qui Brahim Diaz un po' forse troppo voglioso di far segnare Mbappé, nel senso che poteva tirare lui, ma conosciamo l'estro di Brahim Diaz, che comunque rimane un calciatore che cambiano gli allenatori.
1: Cambiano le stagioni,
2: gioca sempre.
0: Occhio che c'è il corner per Alexander Arnold, il cross verso il centro con il pugno Martinez, che poi va anche a subire fallo in attacco, dunque punizione per l'Inter. A te la linea, Nicolò, scusami.
2: No figurati, non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo. Lo chiederò a Palmieri
0: che
2: di cosa
0: gioca
2: mi ricordo di cosa stavamo parlando. Simone,
3: della grande capacità di questo portiere di risollevarsi,
1: sì,
3: mi
1: prima
3: pare chiaro,
1: no? Poi
3: no?
1: Dopo
2: questo nella fine del primo tempo
3: poi anche di Brahim Diaz che cambiano gli allenatori. Bravo. Però gioca sempre. Bravo. Effettivamente era anche un gran giocatore al Milan, io ricordo.
2: Vero. Nell'anno dello scudetto. Comunque fa impressione, perché poi Real Madrid, se ci pensiamo, Paolo, no? In panchina ha giocatori incredibili, voglio dire, una panchina lunghissima. È l'unica cosa che continua a dire che è strano non vederla giocare.
0: Occhio Diouf, pallone in area di rigore, c'è Bonny, la protegge Bissek, Lautaro, dribbling, Lautaro, tiro, pallone respinto dal corpo di un difensore proprio all'altezza del dischetto del rigore. Poteva essere una buona conclusione questa di Lautaro, che aveva preparato bene il tiro perché gli è arrivata la palla, non aveva calciato subito, aveva superato in dribbling un giocatore, si era aggiustato il pallone per il tiro che sembrava colpo sicuro, ha trovato però la deviazione di un avversario e adesso c'è il contropiede del Real Madrid con Vinicius che ha superato Sucic. Vinicius si avvicina al rigore, il passaggio per Brahim Diaz in area, Brahim Diaz, un tiro, pallone fuori, ha voluto piazzarla e l'ha piazzata male, anche perché poco fa insomma avete descritto Brahim Diaz come se fosse Maradona, ecco anche un po' meno, infatti solo davanti al portiere ha calciato fuori.
2: Devo dire che comunque non era un brutto tiro, ha fatto anche una bellissima finta,
0: però doveva far gol,
2: non era sul piede.
1: Invece
0: però,
1: in questa serata assurda, è vero, il pareggio del Villarreal,
2: non è vero,
1: Mourinho su assist del mio amico Mikel Utadze di testa in corna e fa 1-1.
0: Occhio Lautaro Martinez in area, Stones, Jones, ancora il cross dall'altra parte, Diouf, Cucurella davanti a lui, Diouf lo punta, siamo in area, cross morbido, colpo di testa di un difensore, pallone che viene allontanato, anche lì l'Inter poteva essere più efficace a tirare prima che tutta la difesa del Real si schierasse, poi adesso c'è il fallo di Bissek che impedisce l'immediata ripartenza del Real, che comunque ha già battuto questo calcio di punizione e sta andando ovviamente con grande velocità con Mbappé, che ha dato la palla a Brahim Diaz adesso rallenta e attende che giungano rinforzi e sbaglia poi il pallone, regalandolo al Pepo Martinez. Il pallone viene recuperato ancora dall'Inter, adesso riparte con Sucic, superata la linea centrale del campo, il passaggio per Lautaro Martinez sotto la nostra postazione, rallenta adesso un pochino Diouf, palla per Zielinski, ancora Curtis Jones, zona centrale sulla tre quarti, si fa vedere Bastoni a sinistra, lì dovrebbe partire Di Marco di solito, ma non c'è, e quindi c'è la palla ancora per Jones al limite dell'area, Carlos Augusto a sinistra, viene servito adesso, palla per Bonny, lato corto dell'area di rigore, Bonny punta il fondo, cerca e trova un corner quantomeno con la deviazione da parte di Konaté, e dunque ancora corner in favore dell'Inter quando siamo al 70esimo minuto di questa partita, che comunque resta bella, viva, combattuta, intensa, occasioni nel secondo tempo da una parte e dall'altra. Nel primo tempo aveva avuto le occasioni solo l'Inter e il Real aveva fatto due gol, in questo secondo tempo le occasioni sono state di qua e di là, ma il risultato non è cambiato, sempre 2-0.

0: 1-0 per gli spagnoli. Corner per l'Inter adesso, parte il cross verso il centro, Lautaro di testa, pallone sul fondo.
1: Mannaggia,
0: altra occasione per l'Inter, con Lautaro che è saltato sul primo palo, ha cercato di girare la palla sul secondo, non ha inquadrato lo specchio della porta, la palla è terminata sul fondo. Sempre Real Madrid 2 FC Internazionale 0.
2: Bello, però i cambi hanno dato una sveglia all'Inter, hanno dato anche una marcia in più i cambi, quindi super azzeccati da Mister Kivu. Molto bene, Nish.
1: Ma se finisce così la partita, no? Simo, chiedo per un amico, hanno comunque cambiato l'inerzia della partita i cambi o...
2: Non... Questo io non te lo so dire.
0: Attenzione perché riparte il Real Madrid, Bellingham ha dato palla a Vinicius, rientra su di lui Bissek in modo regolare secondo l'arbitro del calcio d'angolo.
1: Bravo,
0: è andato con una grande scivolata coraggiosa, perché lì se prendi il pallone fai un grande intervento, se prendi le gambe dell'avversario causi il rigore. È andato proprio
1: mamma mia, sì, è andato.
0: Però, a parte che era fuori gioco, quindi in caso di rigore sarebbe stato comunque tolto.
1: Sì, posso dirti una cosa? Io da tifoso milanista, quale sono, non c'è giocatore dell'Inter che mi gasa di più di Bissek. Cioè, è proprio mi gasa tantissimo. È
0: ma
1: folle.
0: In quanto milanista o in quanto
1: giocatore? No, in quanto calciatore. Cioè, comunque è un agonista, è uno che gioca sempre. È anche una
3: assolutamente. Tra l'altro non sembrava fuori gioco, Paolo. Hanno fatto vedere il rallentì e a me non sembrava fuori gioco. Infatti credo che gli sia concesso il corner.
0: Attenzione al corner, appunto, con il tiro di Valverde dal limite, la palla che viene respinta. È stato abbattuto proprio Bissek da questo gran tiro dal limite da parte di Valverde, che ha colpito proprio in faccia Bissek e dunque crolla a terra, frana a terra il giocatore tedesco dell'Inter. Si ferma il gioco e dunque ci fermiamo anche noi su Bissek. Sì, sicuramente grande talento, grande fisicità, comunque un... di testa ha preso di sì in faccia il pallone. È un giocatore che ha sicuramente grandi prospettive, poi ogni tanto fa qualche errore, qualche distrazione, qualche lapsus. Quest'anno in realtà, a parte forse l'occasione del primo gol che l'ho visto copartecipante, diciamo così, ha giocato comunque abbastanza bene. E poi comunque è uno che spesso va all'attacco, spesso tira, spesso segna, e comunque condivido, insomma, un giocatore che secondo me l'Inter ha fatto bene a tenere, anche se si era parlato anche di una sua possibile partenza in estate. Intanto borsa sul ghiaccio sulla testa, perché proprio ha preso un colpo duro, adesso dovrà stare fuori dal campo un minuto e poi potrà rientrare. Intanto siamo al 73esimo minuto, sempre 2-0 per il Real Madrid sull'Inter.
1: Scusate, ma Stefania nel primo tempo ci aveva detto che aveva un aggiornamento del gossip.
4: Sì, volevo fare tutta un'analisi psicologica, no? Sulla figura del campione, no? Che vabbè, è indiscutibile, sono indiscutibili le doti e le competenze di Mbappé. Però secondo me la qualità anche del gioco la fa la sua stabilità emotiva.
2: Grazie, no? Grazie Stefania davvero.
4: Aspetta, ci però sta. Perché? Perché finalmente quest'estate
1: ha trovato l'amore.
4: Sì. Già si vociferava da tempo, però sono uscite le foto, sono fatti vedere, esatto, amoreggiare, eccetera, eccetera.
3: Una disonesta o una...
1: Andrea.
3: Sapevo che...
1: No, è una persona, è onestissima.
4: Influencer, Esther Esposito.
1: Applauso a
3: brava
1: Esther,
3: brava. Che tra l'altro, se non ricordo male, polemiche perché lui le aveva regalato tutta la divisa della finale terzo quarto posto, lei ha fatto foto con magliette e pantaloncini.
1: Vabbè, comunque, grazie, è vero comunque. Se non conoscete Esther, andate a vederla.
0: Niente, Carlos Augusto non è riuscito a controllare questo, che era un pallone interessante ma un pochino troppo in profondità, e può ripartire il Real Madrid con il contropiede di Bellingham. Veramente tanti contropiede concessi al Real. Bellingham dà il pallone a Vinicius, che si avvicina all'area di rigore di fronte al suo avversario, lo punta Vinicius, entra nell'area di rigore, poi tocca all'indietro il pallone per Bellingham, che viene fermato alla grande dall'intervento difensivo da parte dell'Inter con Bastoni, e prova a ripartire comunque la squadra allenata da Cristian Kivu. Non ha ancora fatto cambi il Real Madrid, mentre ne ha già fatti 4 l'Inter. Siamo sempre 2-0 quando ormai ci avviciniamo alla mezz'ora del secondo tempo, 2-0 in favore dell'Inter. Al termine di questa azione Lautaro Martinez, poi voglio aggiungere una cosa su Kylian Mbappé, una considerazione fuori dal campo al di là di Esther, l'influencer. Il pallone di Lautaro Martinez, la palla ancora portata in avanti con Stones, che ha dato a Diouf. Diouf si avvicina all'area, Diouf, il passaggio per Sucic dal lato corto, finta al cross, invece punta Cucurella, una finta, ritarda ancora il passaggio, poi c'è dentro il pallone per Zielinski, una verticalizzazione che però non raggiunge né Thuram né Bonny il pallone, anzi né Bonny né Lautaro. Il pallone viene recuperato ancora dall'Inter, che riparte con Bissek. Su Mbappé e sulla sua solidità come persona, al di là del fatto che sia fidanzato o meno, ieri l'ho seguito in conferenza stampa alla vigilia a Valdebebas. Attenzione però, adesso c'è ancora l'Inter che attacca con Carlos Augusto, il suo cross verso il centro, la deviazione in calcio d'angolo di

a te. E ho trovato un ragazzo, insomma, io molto stupidamente mi limitavo a giudicare il Mbappé calciatore, cioè un calciatore fortissimo, grande talento, grande velocità, eccetera. Ho

0: tre quarti campo con il pallone che adesso viene dato ancora sul settore di sinistra. Sucic che dribbla un avversario, poi tocca per Jones, da questi a Diouf, si fa vedere largo a destra Bonny, viene servito adesso, ecco Bissek che riceve il pallone, Lautaro in area di rigore, Lautaro cross a terra, rete!
1: E vai!
0: E allora! Carlos Augusto ha messo il pallone in rete al 32esimo minuto su assist di Lautaro Martinez, che è entrato in area di rigore da destra, dalle ali di fondo ha fatto partire un cross verso il cuore dell'area di rigore, il rimorchio vincente da parte di Carlos Augusto, tiro potente in rete per il gol dell'Inter che ha corso le distanze, e direi che comunque per quanto visto questa sera l'Inter merita di aver segnato questo gol, peraltro un Carlos Augusto in licenza offensiva là nel cuore dell'area con Lautaro che ha fatto l'assist. 2-1 per il Real Madrid, ha segnato l'Inter che ha accorciato le distanze e adesso si fanno sentire i tifosi nerazzurri.
2: Bisogna crederci, perché
3: era paradossale che non avesse ancora segnato, vero, Paolo, perché comunque questa è una partita stregata, perché se tu pensi senza quei due errori clamorosi nel giro di 10 minuti.
0: Occhio con l'Inter, il cross, la deviazione in calcio d'angolo, ci crede adesso l'Inter? Sì, prego Andrea, concludi.
3: Dicevo, questa partita era ancora sullo 0-0 e viste le occasioni dall'una e dall'altra parte era veramente incredibile.
0: Sì, sì. Poi bisogna dire che il Real in contropiede nel secondo tempo avrebbe potuto chiuderla.
1: Sì, sì.
0: Non l'ha chiusa e adesso l'Inter ci prova. Corner di Sucic dalla bandierina di sinistra. Parte Sucic, il cross verso il centro. L'uscita di Courtois con il pugno ad allontanare il pallone che adesso viene controllato dalla Real Madrid con Vinicius che parte per l'ennesima volta in contropiede, vince un rimpallo su Stones e quindi si avvicina al rigore. Vinicius vi entra adesso, cross da sotterra, Zielinski chiusura e poi evita il polacco anche il calcio d'angolo con una grande giocata. Adesso c'è il pubblico del Real che fischia perché comunque vede la squadra un pochino in sofferenza. Sapete che qua hanno palato fino, non basta vincere, bisogna anche giocare bene. Lautaro Martinez prende un calcio in faccia da parte di Huijsen. Qua c'è il calcio di punizione e forse ci poteva stare anche il cartellino giallo, quantomeno per, come direbbe Marelli, gioco imprudente.
2: Gioco imprudente, sì. Tra l'altro non sembra,
0: perché comunque gli ha dato,
2: non sembra neanche aver fischiato fallo, Paolo, ti devo dire.
3: Dopo, gli dice dopo, vedi, l'arbitro ha fatto segno al prossimo.
2: Al prossimo fischio fallo,
3: vediamo,
2: questo non lo fischio.
3: Vediamo, rallenti. Va a cercare il pallone.
2: Però ha preso la palla,
3: la pallonata in faccia.
2: Sì, vedi che è rimessa laterale, credo, non sia stato fischiato il fallo. Sì,
0: secondo me è vero che prende la palla, però poi dopo gli dà il calcio in faccia.
2: No, certo.
0: E infatti adesso Lautaro Martinez va un po' a brutto muso. Adesso entrano Tchouaméni e Diomandé. Questi sono i due cambi nel Real Madrid. Sono usciti Brahim Diaz e anche un altro giocatore. Intanto attenzione, c'è un accenno di rissa perché Lautaro Martinez è andato da Huijsen, qualche modo, insomma, a lamentarsi della rudezza di quell'intervento. Avrà preso il pallone ma poi gli ha dato un calcio in faccia e peraltro si era sulla fascia di destra. Adesso Huijsen viene ammonito, come anche forse anche Lautaro, non so se ha ammonito tutte e due, penso che abbia ammonito tutte e due per questo confronto rusticano. Secondo me comunque alla base c'è l'interpretazione sbagliata dell'arbitro, per lì comunque il calcio di punizione ci stava. Poi il calcio di punizione rimessa laterale dalla fascia cambia niente, però insomma era per sottolineare l'imprudenza dell'intervento di Huijsen, che poi peraltro è anche andato a rimbrottare Lautaro con qualche parola e a quel punto l'argentino ha risposto per
2: già
0: le linee.
2: È nervoso,
0: non si dovrebbe fare,
2: ultimamente è molto
0: però,
2: nervoso,
0: insomma, però ci sta. Però ci dai, preso un calcio in faccia, questo ti viene anche a parlare, dici, ma senti. No,
3: magari gli ha detto scusa, magari ha dato parlare di scusa. Scusa tardiva.
2: Il sangue argentino di Lautaro. Scusa
3: tardiva.
0: Scusa, sorry, lo sento.
4: Canzone vincitrice.
2: Bravo.
3: Sei ancora vivo.
0: Attenzione,
3: allora,
0: ancora l'Inter con Carlos Augusto. Cross da sotterra, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, non lo colpisce nessuno. Ma la palla è ancora viva perché c'è Diouf dall'altra parte, lo ha recuperato. Diouf dalla linea di fondo, stringe verso il centro, parte un cross col pretesta proprio di Huijsen. Pallone controllato male questa volta da Bissek, che controlla male e mette il pallone in fallo laterale. Sono 80 i minuti giocati, 10 più recupero al termine al Santiago Bernabeu. È 1-1, è 2-1, scusatemi, per il Real Madrid sull'Inter. Dopo i gol di Mbappé e Valverde nel primo tempo, per l'Inter ha segnato Carlos Augusto nella ripresa.
3: Appena segnato il Borussia Dortmund, Borussia 2, Villarreal 1. Vediamo, fammi vedere il giocatore. Girassi.
2: Di testa. No, Girassi sarà il calcio di rigore.
3: So, adesso vediamo il replay. Comunque,
2: devi vedere il replay perché
3: il Valentino,
2: il nostro Adam Tonetti, quello che si perse tutti i gol.
3: No, io non me ne sono perso uno questa sera. Ricordati che il mio staff è sempre alla

0: ascolto, pronto con querele, denunzie e ingiunzioni.
1: Chiedo scusa allo staff di Andrea Salvati.
0: Comunque, adesso fra poco ti dirò anche il tipo di gol.
1: Piccola curiosità, sì. Nel Real è entrato Mister 140 milioni di Diomandé, sì, che è il giocatore di cui noi ci siamo innamorati al
0: comprato
1: mondiale.
0: Comprato al Vicenza.
2: Proprio lui adesso che va alla conclusione, trova la parata da parte del portiere dell'Inter, Martinez, ancora Diomandé in area, un dribbling, un altro dribbling, forse insiste, infatti poi accompagna il pallone oltre il fondo. Però sicuramente il ragazzo, il talento ce l'ha, ha voglia di mostrarlo, arriva dall'Ipsia, insomma è giovanissimo, ma insomma ha già conquistato tutti.
1: Sì, però 140 milioni di bruscolini
0: di
1: sono
0: lire,
1: tanti,
0: l'hanno pagato in lire,
1: pesetas. Sì. 140 milioni di merengues, sì, merengues. Sì. Vabbè, comunque la partita nel frattempo si sta
2: più che altro ha una fascetta tipo Gervinho,
1: sì,
2: sulla testa,
1: vero.
0: Questo non depone a suo favore,
1: ha quella stempiatura lì. La partita comunque rimane sempre molto bella, molto divertente, molto viva. E allora Palmieri, cosa manca all'Inter?
3: No, allora l'ultimo passaggio evidentemente c'è stato perché ha segnato l'Inter e quindi questo non si può dire. Adesso manca quella foga agonistica per raggiungere il 2-2 che però possiamo avere negli ultimi 9 minuti. E allora forza nerazzurri!
1: Vai Paolo!
2: E attacca l'Inter adesso con Diouf sulla destra, passaggio per Bissek, palla Sucic ancora per Diouf, controlla il pallone Diouf, appoggio per Bastoni, siamo al limite dell'area di rigore, il cross troppo profondo di Bastoni, troppo lungo, non ci può arrivare nessuno, la palla si spegne sul fondo, nuovo cambio nell'Inter. Tra poco ci si affida all'esperienza di Mkhitaryan, quest'anno non è ancora entrato nelle tre partite di campionato, gli è stato rinnovato il contratto anche se sembrava uno di quelli in partenza, poi si è deciso evidentemente di tenere da parte la sua esperienza, naturalmente viene centellinato adesso a 10 minuti dalla fine, evidentemente serve un po' della sua esperienza. Entra Mkhitaryan ed esce proprio Carlos Augusto, credo. Quindi un Inter che cambia radicalmente anche la struttura tattica. Adesso cercheremo di capire come si strutturano i nerazzurri.
1: Passeranno a 4, Paolo, presumo io.
0: Inter sì, che domenica, se non ricordo male, all'83esimo era sotto 2-1 con Napoli, corretto?
1: Sabato.
0: Era già sabato?
2: Sabato sì, all'83esimo probabilmente sì, era 2-1. No, forse l'aveva fatto già il 2-2 proprio intorno a questi minuti qua. Insomma, comunque sì, nel finale è riuscita a rimontare. Anche un pareggio stasera qui andrebbe benissimo per insomma la partita, cioè l'avversario, il campo, come si era messa la partita soprattutto. Poi andando a vedere le occasioni sicuramente l'Inter non merita di perdere e forse meritava forse anche un filo di più del Real Madrid, che però dobbiamo sottolinearlo, nel secondo tempo in contropiede con maggior cinismo avrebbe anche potuto chiudere e non ha chiuso la partita, e questo naturalmente lascia aperta una piccola speranza per l'Inter. Il pallone è terminato in fallo laterale, Alessandro Bastoni lo va a dare a Diomandé proprio che va a effettuare la rimessa in gioco, il passaggio all'indietro con Tchouaméni, che peraltro è uno degli infortunati che non aveva la possibilità di giocare tutta la partita, non era pronto al 100%, lo ha fatto capire ieri Mourinho in conferenza stampa, lo ha inserito per questo finale, anche lui giocatore della nazionale francese. Ecco Valverde, autore del gol del 2-0 su gentile omaggio del Pepo Martinez, che poi però si è riscattato con una serie di buoni interventi. Ecco il pallone per Diomandé che dà la palla dentro all'attacco del Real Madrid, il cross verso il centro, chiusura di Stones che mette il pallone in calcio d'angolo, corner dunque in favore del Real. Quando il Real parte, qui lo ha fatto con Dumfries, sa essere sempre molto efficace, molto pericoloso. Qua ottima comunque la chiusura da parte di Stones, che ha messo il pallone in calcio d'angolo, corner dunque in favore del Real. Passano intanto i minuti, ci stiamo ormai avvicinando alla fine di questa partita, siamo all'85esimo, 40esimo del secondo tempo, Real Madrid 2 Inter 1, corner per il Real, lo va a battere Jude Bellingham dalla bandierina di destra, molto affollata l'area di rigore dell'Inter. Martinez urla consigli ai suoi giocatori, parte la rincorsa di Bellingham, il suo cross non perfetto, pallone messo fuori da Zielinski, sponda di Lautaro Martinez, prova a ripartire Sucic che però viene chiuso da Cucurella, che chiama in causa con un retropassaggio Courtois, che esce addirittura all'altezza della propria tre quarti per respingere questo pallone con i piedi, palla che arriva direttamente tra le braccia del Pepo Martinez, che rimette il pallone in gioco, lo tocca per Bissek, da questi palla Mkhitaryan che tocca il suo primo pallone della stagione, ancora Bissek, apertura sulla destra per Diouf, davanti alla panchina di Kivu, che dice ai suoi di spostarsi davanti. Diouf cerca di puntare verso il fondo, poi torna all'indietro, attende che giungano i rinforzi, si materializza Mkhitaryan con l'esterno, il tocco in area di rigore per Bonny, va via Bonny ma Huijsen lo ferma molto bene, respinge poi il pallone ancora in Real, ma recuperato di nuovo l'Inter che adesso insiste alla ricerca del pareggio. Diouf, il passaggio per Mkhitaryan, ancora il pallone per Bissek che adesso però rallenta, e allora palla indietro per Stones, apertura dall'altra parte per l'altro inglese Jones, che tocca poi per Bastoni, il controllo di Alessandro Bastoni sulla tre quarti, passaggio sul breve per Zielinski, Zielinski è di fronte a suo avversario, allora apre sul settore di sinistra dove c'è ancora Stones che regolato il pallone si sovrappone Bastoni ma non riceve, palla per Zielinski verso il centro, eccolo Bastoni servito adesso dentro il pallone per Jones, area di rigore dal fondo, cross verso il centro, Bondi anticipato ma c'è ancora un tentativo con un pallonetto forse di Lautaro? No, comunque pallone di Sucic con il pallone che comunque va molto alto, sopra traversa, sbagliato questo tentativo di pallonetto, però Inter che continua a essere lì, continua a cercare di rendersi pericolosa. Adesso c'è un cambio nel Real Madrid con Vinicius che esce con molta calma e viene letteralmente inseguito dall'arbitro Oliver che gli dice di sbrigarsi ed è pronto a entrare con la maglia numero 18 Carreras.
1: Anche perché credo che Paolo dunque, che per il nuovo regolamento non possa più farlo, cioè non si possa più
2: di rallentare. Sai cosa può fare? Beh, infatti l'ha applicato. No, l'arbitro ha applicato il regolamento e ha decretato che il giocatore che entra subentra fra un minuto. Quando tu rallenti l'uscita dal campo, il tuo compagno che ti deve sostituire resta un minuto fuori dal terreno di gioco e quindi per un minuto c'è questa situazione di inferiorità numerica per il Real Madrid. Quindi con Carreras che è lì, attende nel campo per destinazione, pronto a entrare sul terreno di gioco quando riceverà l'autorizzazione dell'arbitro. Qua è stato un po' il leggero Vinicius, perché quando l'arbitro gli ha detto di accelerare lui ha rallentato ulteriormente e quindi è chiaro che se fai così insomma proprio provochi l'arbitro e ti tiri addosso la decisione contraria. Rimessa laterale adesso per il Real Madrid, pallone che spiove in area di rigore ma non c'è nessuno e dunque esce Martinez. Sono 87-45 i minuti giocati qui al Santiago Bernabeu, 2-1 per il Real sull'Inter che cerca in questo finale di riagguantare la partita per guadagnare un punticino. Pallone per Jones sul settore di sinistra, passaggio per Mkhitaryan con il piatto all'indietro per Bastoni, avanza l'Inter compatta, ecco Zielinski, ci sono i fischi del Bernabeu ad accompagnare l'azione degli interisti con Bissek che ha dato il pallone da Diouf, ancora il pallone per Bissek, da questi ancora palla Zielinski, siamo vicini al limite dell'area di rigore, fa girare il palla all'Inter alla ricerca di un varco, ancora Bastoni si avvicina, non trova spazio, allora da Zielinski carica il tiro Zielinski, invece poi serve Bissek che praticamente fa l'attaccante aggiunto in questo finale, ancora il pallone per Stones, passaggio per Mkhitaryan, fischi del pubblico, Jones dall'altra parte, pallone per Lautaro Martinez, Mkhitaryan, non perfetto il controllo di Stones che, di Jones che riesce comunque a dare il palla a Bastoni. Il Real Madrid è compatto nella sua area di rigore, l'Inter circumnaviga l'area ma non riesce a penetrarvi, ormai lo fa da circa un minuto questo giro palla, ma il Real è ben disposto, ci prova adesso Sucic, fa una finta, non c'è spazio e allora palla per Mkhitaryan, ci prova Mkhitaryan, il tiro, la respinta del portiere, ancora Jones, palla lì in area di rigore, Lautaro anticipato, calcio l'angolo.
1: Soffre.
2: L'Inter sta soffrendo molto, peraltro il pubblico il Real Madrid sta soffrendo molto, il pubblico stava fischiando anche perché è stato un po' ritardato l'ingresso in campo di Carreras e con questo assedio dell'Inter insomma l'inferiorità numerica si è fatta sentire. Adesso c'è il corner per l'Inter, parte il cross di Sucic sul primo palo, non battuto benissimo dal Verde, lo mette fuori, però insomma Inter che anche in questo finale ha confermato insomma la sua personalità questa sera, direi prova di personalità da parte dell'Inter, indipendentemente da come finisca si può magari provare a pareggiare, magari adesso segna il 3-1 in contropiede Real Madrid. Il giudizio sulla prestazione comunque resta positivo, l'Inter ha giocato alla pari, forse meglio del Real Madrid in casa del Real, certo poi a calcio devi fare anche i conti col risultato, quindi devi fare attenzione a non regalare i gol agli avversari, però insomma una buona prestazione dal punto di vista quantomeno dell'autostima, bisogna correggere e lavorare un pochino sulla difesa che anche in campionato ha ballato un pochino. Il pallone è ancora per l'Inter che cerca ancora l'attacco con Mkhitaryan che ha dato a Sucic, 3 minuti di recupero soltanto, forse era lecito aspettarsi almeno un minutino in più, però c'è ancora l'Inter che attacca adesso con Bissek, il passaggio per Diouf, lato corto di destra dell'area di rigore, Diouf punta al fondo, Diouf cross, Courtois va a bloccare sul primo palo. Bravo Diouf qui a sgusciare via, poi il cross sul primo palo era forse un pochino troppo sul portiere, però comunque buona l'azione da parte del laterale francese. Siamo al 91esimo minuto, a Madrid il Real è in vantaggio 2-1 sull'Inter, che meriterebbe comunque il pareggio per quanto sì. fatto vedere questa sera. Pallone adesso conteso all'altezza del campo, Valverde lo recupera ed eccolo qua Diomandé che va a recuperare il pallone sul settore di destra. Vediamo se adesso affonda il colpo oppure decide di gestire questo pallone. No, affonda il colpo, ma si allunga troppo la palla. Allora Jones lo va a chiudere con grande prontezza e caparbietà. Bastoni, il passaggio per Mkhitaryan. Siamo ancora davanti all'area di rigore interista. Se n'è andato uno dei tre minuti di recupero. Ancora 120 secondi da giocare. Sbaglia il passaggio Mkhitaryan. Non riesce a ripartire l'Inter, che però recupera il pallone in un secondo momento. E allora adesso ci riprova con Bissek, che ha dato il pallone a Sucic. Due avversari su di lui. Cucurella, duro ma non falloso, secondo l'arbitro. Recupera il pallone e può ripartire il Real con Kylian Mbappé. Mbappé è sul settore di sinistra, ha di fronte a sé un avversario, adesso rallenta la sua corsa, il passaggio per Bellingham, ancora l'apertura dall'altra parte, ancora per Diomandé, un pochino solo, attenzione, pericolo. Diomandé entra in area di rigore, bastoni su di lui, Diomandé punta il fondo, lo accompagna Bastoni e lo accompagna all'uscita, gli toglie molto bene il pallone. Bravo. Senza commettere fallo. E adesso a 1 minuto e 15 secondi dalla fine l'Inter può forse tentare l'ultimo disperato assalto con Mkhitaryan, che dalla palla in avanti per Bonny, subisce fallo il francese ex Parma. Intervento di Oliver e comanda calcio di punizione in favore dell'Inter. Cambio nella Real Madrid, entra con la maglia numero 19 Carlos Espi ed esce Bellingham, no scusate, esce Mbappé, che comunque è l'autore del gol che ha sbloccato la partita, sì. Su gentile omaggio della difesa interista, però almeno lui il gol poi se l'è costruito, l'ha fatto, sono davanti a Martinez, ha messo il pallone in rete, invece a Valverde proprio il gol gliel'ha fatto praticamente il Pepo Martinez, che gli ha appoggiato il pallone a meno di un metro dalla porta ed è stato facile facile il suo tocco. E allora verranno aggiunti probabilmente 30 secondi a questo recupero, questo vuol dire che manca ancora un minuto alla fine. L'Inter è sotto 2-1. Zielinski, buon gioco a centrocampo per aprire sul settore di destra per Diouf, si sovrappone, riceve Sucic, cross di Sucic, chiusura da parte di Valverde che mette il pallone in fallo laterale, resta in zona d'attacco l'Inter. Trascorrono i secondi, siamo ormai quasi al terzo minuto di recupero con Sucic che dà la palla in avanti in modo un pochino troppo pigro per Bissek, che poi commette fallo in attacco. Cucurella lo spinge via, cartellino giallo per Bissek, partita che si sta un pochino innervosendo in questa finale. È stata combattuta ma piuttosto corretta per quasi tutta la gara, poi quel intervento di Huijsen su Lautaro Martinez ha alzato un pochino la temperatura della gara. Intanto peraltro adesso questa interruzione fa passare i secondi e il cronometro non è amico dell'Inter in questo finale, e dunque insomma il Real Madrid probabilmente potrà gestire questo pallone e potrà dunque festeggiare la prima vittoria in questa edizione 2026-2027 della Champions League, perché sono 3 minuti e mezzo di recupero oltre il 90esimo minuto, 2-1 per il Real Madrid, e c'è la rimessa, il calcio di punizione in favore della Real con il portiere Courtois, comunque decisivo con le sue parate. Sì. Courtois va ad effettuare il rilancio con il pallone che spiove all'altezza della linea del campo e arriva il fischio finale. Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l'Inter, comincia con una sconfitta il viaggio europeo dei nerazzurri, che però insomma sono riusciti a portare a casa almeno una buona dose di autostima, perché la prestazione c'è stata, l'Inter meritava quantomeno di pareggiare per le occasioni avute. Certo, paga gli errori in difesa, una papera clamorosa del suo portiere, poi però nel secondo tempo quando Real in contropiede avrebbe potuto segnare anche il terzo gol, lì Martinez è stato molto bravo. L'Inter ha segnato un gol solo, considerato la grande produzione offensiva era forse lecito aspettarsi qualcosa di più. Quindi insomma sconfitta testa alta per l'Inter, 2-1 per il Real Madrid, la strada europea per l'Inter è ancora lunga, però insomma peccato aver perso questa partita, perché insomma si poteva fare meglio negli episodi.
0: Però Paolo, l'Inter torna a casa, è vero, sconfitta, ma con la consapevolezza insomma di avere creato tantissime occasioni su un campo difficile contro una squadra difficilissima come quella del Real Madrid. Secondo me è vero che esci senza i tre punti dal Bernabeu, però insomma torni a casa con una grande consapevolezza in più delle tue potenzialità.
2: sicuro bisogna lavorare sugli errori, perché la difesa un pochino balla dietro, qualche episodio anche col Napoli sabato scorso, insomma l'Inter deve essere più concentrata dietro, poi comunque a livello di personalità direi che l'Inter deve essere promossa.
1: Però io posso fare l'avvocato del diavolo, una grande squadra se vuole diventare grande anche in Europa queste partite le deve vincere e non si può accontentare di perdere 2-1 e tornare a casa soddisfatti. Beh, poi è la prima, è molto lunga per carità, però il Real Madrid non ci ha fatto brillare gli occhi, no, dal punto di vista del calcio giocato. L'Inter sì, però bisogna, oltre a rimare gli errori, anche probabilmente buttarla dentro in serate di questo tipo. E forse la lancio lì, un Pio Esposito oggi avrebbe potuto dare anche una mano in più, visto anche la difficoltà che l'Inter ha fatto a entrare e a rimanere poi nell'area di rigore. Vorrei comunque fare, se siete tutti d'accordo, un grande applauso a Stefania Iodice. Bravissimo. Perché l'aveva
4: buona
1: detto
4: prima,
0: no, scusate,
1: l'aveva detto
4: il pronostico giusto.
0: Io avevo preso anche il marcatore, come
1: tu
0: no?
1: L'hai beccato, hai detto doppietta di Mbappé,
0: capito,
1: fatto,
0: ma uno l'ha quasi
1: fatto,
0: puoi
1: cambiare sempre in base a quello
0: lui
1: che ti va,
0: si distrae,
4: ho detto risultato proprio
1: brava,
4: giusto,
1: brava Steffi, brava Steffi. Allora ragazzi, appuntamento che viene rinnovato domani sera, giusto?
0: Certo, domani sera,
1: domani sera
0: Napoli Arsenal.
1: Napoli Arsenal.
0: Sì.
1: Ci sarai Andrea?
2: Giovedì doppietta 18:45 la partita della Roma contro il Fenerbahce a Istanbul con inviato Andrea Salvati.
0: Sì.
2: E poi da Como la prima in assoluto del Como in Champions League contro l'Lipsia. Quindi tutto da seguire il calcio su RTL 102.5.
1: Allora noi ringraziamo da Madrid Paolo Pacchioni, grazie Paolo, ci sentiamo nei prossimi giorni, ciao Paolino.
2: Grazie a voi ragazzi, grazie ai ragazzi che hanno lavorato in regia, credo Cristian Albertone, Beppe Di Dio, grazie a Francesco Manzo per la logistica e a Stefano Pretoni per l'organizzazione tecnica di questa trasferta, soprattutto grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: A domani, ciao!
1: Grazie Andrea Salvati, ciao, grazie, ciao. Grazie.
3: Grazie Andrea, grazie Stefania Iodice, grazie Nicolò.
4: No,
3: sì, adesso arrivano i nottambuli.
1: A mezzanotte, Palmieri. Finalmente lavora perché non ha fatto niente oggi e quindi adesso.
4: Quindi l'Alfenauer di Palmieri.
1: Sì,
4: tra poco.
1: Stasera se mi tira l'Alfenauer lì tiro il telefono, ve lo dico, eh.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: anche a Sommariva Perno in provincia di Cuneo. Sono le 23:02 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il calcio. È terminata poco fa Real Madrid Inter, gara d'esordio dei nerazzurri in Champions League. Ci racconta com'è andata la partita, che abbiamo seguito su RTL 102.5, il nostro inviato Paolo Pacchioni. Buonasera.
3: Buonasera Tommaso, buonasera dal Santiago Bernabeu. La partita per l'Inter è andata bene a livello di prestazione, male a livello di risultato, perché ha vinto il Real Madrid 2-1. I due gol del Real però sono stati due regali clamorosi dalla difesa interista: un errore di Bissek manda in porta Mbappé per l'1-0 e poi c'è la papera clamorosa del portiere Josep Martinez che favorisce il 2-0 di Valverde. L'Inter ha fatto la partita, ha costruito tanto, ha avuto tante occasioni ma ha raccolto poco, soltanto un gol di Carlos Augusto a metà del secondo tempo. Già nella prima frazione c'erano state diverse occasioni con Courtois protagonista, soprattutto su Thuram, un incrocio dei pali scheggiato da Jones, e poi anche nel finale sono state decisive le parate del portiere del Real per respingere l'assalto dell'Inter che ha cercato il gol del pareggio fino alla fine. Bisogna anche dire che il Real Madrid nel finale con l'Inter sbilanciata avrebbe voluto chiuderla in contropiede, ma Martinez si è riscattato, il portiere, con un paio di begli interventi. Quindi Inter che esce sconfitta ma comunque con una prestazione buona. Bisogna però a questo punto fare un passo successivo: se tu giochi bene a Madrid non devi perdere, perché il risultato comunque conta anche a inizio settembre. Finale al Bernabeu, Real Madrid batte Inter 2-1. Lì allo studio.
2: Grazie a Paolo Pacchioni. Andiamo all'estero. Gli Emirati Arabi avrebbero avvertito Netanyahu già nel settembre 2023 del piano di Hamas che avrebbe portato alla strage del 7 ottobre, lo rivela Haaretz, secondo cui l'allarme arrivò attraverso un intermediario palestinese. L'ufficio del premier israeliano respinge però le accuse e parla di una menzogna totale. Infine andiamo a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, e proprio dalla Laguna c'è la nostra direttrice Ivana Faccioli.
4: Settimo giorno alla mostra di Venezia 83 ed è assolutamente il giorno di Penelope Cruz e Xavier Bardem, divi sposati nella vita e anche nel bel film di Florian Zoller in concorso, Bunker, questo è il titolo. Marito, moglie e due figlie sono spagnoli ma abitano a Londra. Lui, famoso architetto, riceve la proposta di costruire un bunker per un miliardario americano della tecnologia e intanto litiga con un vicino di casa apparentemente aggressivo che è l'ottimo Steven Graham, che ricorderete come padre nella serie acclamata Adolescence. Un film per riflettere sulle dinamiche familiari e su un mondo che ha paura della catastrofe. Sempre in concorso oggi il film Company di Casey Affleck, che attraversa i secoli con personaggi che raccontano sempre storie diverse ma che alla fine hanno come filo conduttore lo stesso oscuro mistero. Fuori concorso invece a Venezia il documentario su Elon Musk, il regista è Alex Gibney e dura quasi 4 ore.
2: È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova 20 Miglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto in direzione di 20 Miglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, c'è l'ultima ora della suite 102.5.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Allora sono 6 minuti dopo le 23, non so se definire la terza ora o la prima della suite, questo poco importa, buonasera, ci siamo, fino alla mezzanotte siamo noi in questo martedì 8 di settembre, quando dico

0: siamo noi. Buonasera Stefania Iodice.
1: Buonasera Stefania.
2: Buonasera. Siamo perché c'è anche Simone Palmieri, ovviamente, su Forse. Milano. Forse presente.
0: Oddio. Un cenno Oddio. Di vita.
1: Presente. Buonasera Nicola Giustini. Buonasera. Con voi fino alla mezzanotte. Vi abbiamo raccontato una partita bellissima, Inter Real Madrid. Domani lo faremo ancora. Grazie ancora una volta Andrea Salvati e Paolo Pacchioni. Ora ci siamo noi anche con i vostri messaggi al 378-378-1025 e le tante chiacchiere. Poi alle 23.30 lo sapete.
0: No, non c'è.
1: C'è.
0: No, stasera non c'è, perché stasera le notizie le porti tu, visto che hai oziato per due ore.
1: Io ho seguito la partita e ho aiutato nel racconto della partita.
2: Allora ci fai una bella sintesi, mega sintesi di queste due ore di partita, va bene Simone?
1: Volentieri, tra poco, prima se non spoiler.

0: parla con Gustavo.
1: Ma raga, eccoci, io vi giuro, 14, era on, era on.
0: Sì, eravamo tutti on, ma va bene così. Comunque era Madonna, okay, con Ghost Town nella suite con Stefania Iorice, Simone Palmieri e Nick Giustini fino alla mezzanotte. E adesso punto di domandica.
2: Da cosa si parla? Vogliamo parlare un po' dei litigi che ci sono tra le coppie.
1: Sì,
2: che
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Si creano anche a ridosso delle partite di calcio, che fai, guardi la partita ma non usciamo, eccetera, eccetera. C'è una notizia positiva riguardo i litigi però, ragazzi.
3: Va bene,
2: eh?
3: L'ascoltiamo tra poco allora.

0: Annalisa, Mon Amour, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me alle 23.21 su RTL 105 nella suite. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Lasciatemi anche salutare Francesca Cheyenne, ok? Certo. Questo è importante. Però Stefania, stavamo parlando di rapporti, di relazioni e di litigi, perché sappiamo che è ripartito un po' tutto e quindi sì, si torna dalle vacanze, si ritorna alla quotidianità e si lascia il proprio partner per cambiare,
1: no,
0: per trovare qualcosa di nuovo.
1: Ma non era quella la conclusione? No, anzi, io volevo dare la possibilità, insomma, di vedere anche in maniera diversa.
0: Quale?
1: Conflitti non hanno necessariamente un'accezione negativa se sono motivo di confronto con l'altro, di maggiore conoscenza. Non è che se litighi col partner vuol dire che te devi mollare necessariamente, caro Barnieri, o no?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
6: profumi in trasferta,
5: montagne, mari e
7: bellissimo fuorizzone.
5: Hanno aperto più di 1400 porte.
8: Wow!
5: Dato spazio,
8: un castello,
5: ai sogni pazzi.
9: Anche oggi ho esagerato.
5: Facendoci sentire ogni sera a casa.
10: Guardate dove siamo.
5: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Dark Necessities alle 23.31 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, a te.
1: Allora, si parlava di litigi.
0: Si parlava.
1: Perché era una cosa passata, molto passata.
0: Sì.
1: Si parlava dei litigi di coppia. Simone Palmieri ha espresso la sua, cioè al primo litigio alzare e andarsene.
2: Ma non è mai vero. Lui è uno dei più grossi fautori delle litigate per qualsiasi cosa, anche la più piccola, no? Ma no, a noi di quello che facciamo noi
0: non ci interessa niente.
2: Non interessa niente. Vogliamo sapere voi al 378-378-1025, cioè, siete un po' del team una coppia senza litigi non si ama? Oppure ci si può amare anche senza litigare?
0: No, ci si può amare anche senza litigare, abbiamo degli esempi straordinari, voglio dire, no?
1: Secondo me 00 litigi, qualcosa sotto il tappeto c'è nascosto, eh? Secondo me bisogna fare attenzione, bisogna vedere per bene.
0: Allora, oggi è stato nostro ospite J-Ax, novità subito, grazie.

0: The Cranberries alle 23:39 su RTL 102.5 nella suite.
1: Tu sì, non, ovviamente eri un po' distratto, ma sì, abbiamo dei vocali al 378-378.
0: Lo stavo per dire, Nick.
1: Non è vero, vabbè, lo so già. Cristian, per favore, sentiamo,
2: dai.
1: Va.
3: L'amore non è bello se non è litigarello.
0: Ecco.
1: Chi è Mario Vai?
3: Anche perché fare l'amore dopo aver litigato e dopo aver fatto pace ha sempre quel tocco in più.
0: È vero. Questo è molto vero.
1: L'amore riparatore.
0: Assolutamente. C'è anche una canzone di Tommaso Paradiso, un passaggio dove proprio Tommaso Paradiso dice forse avremmo dovuto puntini di più.
1: Farlo di più.
4: Ah, è vero.
0: Ve lo ricordate? E il senso era proprio questo. Delle volte si risolve anche così. È un modo sano? Io dico di sì.
4: Allora, si distendono le tensioni.
1: Ora fallo.

0: Ligabue, qualcosa per te alle 23.47 su RTL 102.5 nella suite, canzone e inedito che mi piace davvero tanto. Bravo Ligabue, è tornato a scrivere una bellissima ballad e una bellissima dedica d'amore a tutti gli effetti.
1: Aveva, a proposito, scusami, sì, Steffi, aveva bisogno Liga di questo
0: no, suo. Allora, sinceramente, di questo endorsement Ligabue non ne aveva bisogno, sì. Però questa canzone
1: è tornato a scrivere una bella balla.
0: A me ha colpito, no, ma capisci che a me ha colpito, sì, questa, sì, canzone a me ha colpito.
1: Steffi, scusa, ci dicevi?
2: No, avremmo dovuto recuperare un altro audiozzo, magari lo facciamo dopo.
0: Sì. Vabbè, forse era meglio il mio intervento su Ligabue che il tuo. Beyoncé su RTL 102.
1: Texas Hold'em.

0: sola nostra.
1: Posta nostra Gaia RTL 1025, le vostre voci al 378-378-1025, prego, vi ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, allora per me l'amore Pucci Pucci Bau Bau non esiste. Sono sposato da 17 anni e ogni giorno il piccolo battibecco anche per divergenze di opinioni accade, anche perché anche sul piano sportivo, io sono juventino, mia moglie è milanista, e vi dico il giorno della partita Juventus Milan, insomma se ci amiamo più di prima.
1: Sai questo accento cosa mi ha ricordato? Metto il villaggio sotto e sopra, per fare una citazione aulica.
3: Colta, molto colta, sì.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania
6: Iodice.
3: Anche.
1: Stefania Iodice, a te.
6: Sì, perché sta per arrivare il nostro Millennium Hit. Ci porta nel 1980 con un brano cult di questa artista italiana. Si tratta di Loredana Bertè. Noi diremmo alto mare per raccontare, non lo so, una condizione di vita solita, no? Siamo in alto mare per fare qualsiasi cosa noi ragazzi, no?
3: Noi.
6: Siete d'accordo?
1: Io non ho capito l'artista, sono sincero.
6: Loredana Bertè. Lei invece
3: Loredana
6: utilizza
3: Loredana Bertè.
1: Ah, ok.
6: Vabbè, non fa niente, l'ascoltiamo che è meglio, dai.

0: È in alto mare il Millennium a chiudere le tre ore della suite e anche di dire noi dire Champions League alle 23.59 su RTL 102.5.
1: Però potremmo ribattere dire noi Champions League.
0: Come state? Allora, a domani a partire dalle 21, altre partite. Grazie Manuel Bella, grazie Cristiano Albertoni in regia, grazie Stefania Iodice soprattutto per le prime due ore, grazie Nicolò sì. Giustini.
1: Grazie Simone Palmieri. Oh, buonanotte, che ci ritroviamo domani a partire dalle 21, noi dire Champions League con il Napoli contro l'Arsenal. Oh, domani, che buonanotte che...
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Cologno Monzese, in provincia di Milano, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il presidente americano Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin per parlare della guerra in Ucraina. Niccolò Pompei.
5: La Russia non ha intenzione di attaccare l'Europa, lo ha assicurato Vladimir Putin a Donald Trump nel corso di una telefonata tra i due presidenti, durante la quale il leader del Cremlino ha anche illustrato possibili iniziative per arrivare rapidamente alla fine della guerra in Ucraina. Al centro del colloquio anche uno scambio di prigionieri. Sul fronte diplomatico, Kiev conferma un accordo preliminare per un incontro tra Trump e Zelensky entro la fine di settembre, probabilmente il 20, per discutere soprattutto della fornitura americana di missili per la difesa aerea. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo tre giorni di tregua. Nella capitale è scattato l'allarme aereo e sono stati colpiti edifici alla periferia. Il segretario generale della NATO, Rutte, ribadisce il sostegno all'Ucraina e Londra annuncia nuovi aiuti per 100 milioni di sterline destinati a difesa aerea, missili Patriot, munizioni e droni in vista dell'inverno.
4: Ancora all'estero, un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico provoca pesanti disagi in numerosi aeroporti del Regno Unito. A Heathrow, decolli sospesi e poi ripresi con rallentamenti, coinvolti anche Gatwick, Manchester e East Midlands. Sono circa 1.100 i voli cancellati e 170.000 i passeggeri rimasti a terra. Torniamo in Italia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanze accusato di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni in aria, avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile. Secondo gli specialisti del RACIS dei Carabinieri, avrebbe scelto anziani e malati seguendo una logica predatoria e seriale. La relazione è stata acquisita dalla procura di Forlì. Infine chiudiamo con il calcio. Esordio amaro per l'Inter all'esordio in Champions League con il Real Madrid. La seguita per noi da Madrid, Paolo Pacchioni.
6: Bene la prestazione, male il risultato. L'Inter esce sconfitta dal Santiago Bernabeu 2-1 per il Real Madrid. Sul risultato pesano gli errori della difesa che hanno favorito i gol di Mbappé nel primo tempo e di Valverde, sul quale è clamorosa la papera del portiere interista Josep Martinez. A fare la partita è stata la squadra di Chivu, che con personalità ha attaccato tanto ma ha raccolto poco. Il gol di Carlos Augusto a metà ripresa ha consentito ai nerazzurri di crederci fino alla fine e soltanto le parate di Courtois hanno evitato un pareggio che sarebbe stato assolutamente meritato. Da Madrid, linea allo studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, questa era l'ultima notizia. Ora tutti quanti gli aggiornamenti sulla viabilità, più tardi.
3: Via Radio.
7: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Capotichino e Napoli centro direzionale in direzione di Roma e il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi. Sta per noi per cominciare in ottamboli.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Siamo tornati alla grandissima, come sempre, buon fine martedì, inizio mercoledì. Signore e signori, vi presento lei, ma chi sei? Vanessa Grai.
1: Eccoci amici, grazie per gli applausi, salutiamo il nostro pubblico su RTL 102.5 e saluto lei, Armando Piccolillo, buonasera, salute.
0: Siamo un po' raffreddati, non sappiamo più a quanti gradi dobbiamo mettere il clima, ne abbiamo già parlato ieri e stasera cambiamo, dai.
1: Sì,
0: dai,
1: facciamo dai. Un sacco di cose, lo 02 25 15 15, sì. Ma cioè, soprattutto chiamateci, no? Raccontateci la vostra notte oppure un messaggio vocale?
0: Ma certo, se siete ben vestiti, perché no? Anche un videomessaggio va bene, lo trasmettiamo sul 36 del digitale terrestre e su tutte le nostre piattaforme, cari amici vicini e lontani.
1: Poi chi lo dice se siete ben vestiti? Chi lo decide?
0: Io decido.
1: Ma vediamo, le palette.
0: Le palette, cominciamo?

0: Maroon 5 and Wiz Khalifa, Payphone su RTL 102.5 a mezzanotte e 12 minuti. Vanessa, Armando e tutti voi già al 378-378-1025 state scrivendo, ma dateci anche dei vocali oltre che i saluti, va bene? Saluto Paolo, saluto Ciccio, ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Bravo, salutiamo tutti i nostri nottamboli. Comunque oggi sono rimasta scioccata perché a un certo punto ho sentito Penelope Cruz che parlava bene l'italiano, ho detto sarà intelligenza artificiale, no. E invece no ragazzi, invece no, però fa specie, no? È bello, sì, lei... Lei è spagnola, andalusa, insomma, proviene da quelle parti e sì, insomma, però parla benissimo l'italiano.
0: Beh, ma molti artisti internazionali, molti attori, insomma, non solo loro, parlano bene l'italiano, anche Meryl Streep parla bene italiano. E poi c'è il marito di Penelope Cruz.
1: Sì, Javier Bardem.
0: Se io mi giro da questa parte, tu puoi notare la somiglianza.
1: No, io proverei a girarmi totalmente di spalle. Vediamo. Vediamo lì, lì non c'è proprio tanta somiglianza. Poi, comunque stanno insieme da 30 anni.
0: Sì,
1: cioè...
0: lì è uno burbero, uno burbero, burbero, burbero.
1: Vedi, hanno trovato il modo di andare d'accordo nonostante sia burbero.
0: Il problema è nostro alcune volte, che non sappiamo utilizzare i vocaboli giusti in italiano. Cioè lo parliamo male noi italiani, il nostro italiano, che è una lingua difficilissima.
1: Difficile. E dico solo Emma e Fabri Fibra.

0: Never Say Goodbye, i Bon Jovi su RTL 102.5 a mezzanotte e 21 minuti. Le grandi band sono quelle che maggiormente hanno fatto canzoni non solo d'amore, ma anche canzoni belle come queste, cioè lente, non urlate.
1: Mamma mia, delle ballad che ti fanno sognare.
0: Più dei cantanti, insomma, solisti. Va bene, c'è polemica al 378-378-1025. Te lo leggo io proprio.
1: Vai, prego.
0: Uè, bella, oh. Sono Francesco da Milano, zia.
1: Sì.
0: Allora, Penelope Cruz non è andalusa, oh, è di Madrid.
1: Però devo dire una cosa, Francesco.
0: Prego.
1: È vero che è nata a Madrid e lei è spagnola, però la mamma è andalusa.
0: Hai capito, Francesco?
1: Quindi le sue origini sono anche da quella parte.
0: Esatto.
1: In qualche modo è sempre.
0: Scusami, fammi un attimo parlare con il nostro amico Francesco. Pensavi di metterci giù KO, eh? Invece no. Non ci riesci, non ci sei riuscito. Perché vuoi abbassare il nostro mood? Ma non ce la farai mai.
1: Ma no,
0: noi
1: Francesco,
0: siamo pom pom pom, a pallettoni carichi come sempre.

0: invece,
1: metti giù.
0: No, e invece bisogna riflettere anche su un'altra cosa. Che bello che voi siete sempre attenti, perché noi siamo andati comunque a controllare, diciamo, la verità. Ho detto, ah, vedi che l'ho detto una cavolata, perché ricordavo che le sue origini erano andaluse.
1: 26 però... autori abbiamo, sono andati tutti a controllare. Qui a Roma ne ho 26, a Milano 2.
0: E vabbè, io ne ho 2. Fai tu, non ti preoccupare. Ovviamente. 2 basta, ne avanzano.
1: Francesco da Milano, ovviamente scherziamo, ma se vi va potete condividere con noi quello che state facendo allo 02 25 15 15. Se parlate bene l'italiano o se parlate bene qualsiasi altra lingua, che oggi è fondamentale. Pensa che i bambini di 5 anni già li sfracassano con scuole dove insegnano 5-6 lingue.
0: Cioè, già sanno tutto, cioè a pochi anni già parlano l'inglese. Sorry.
1: Capito? Sorry.
0: Scusa, lo sento.
1: Volevo coucher avec moi.
0: Ecco, quella è un'altra cosa, quella è francese.
1: Vabbè, lingue.
0: Inglese, francese in un attimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Ma a casa, Take Me Home, Jesse Glynn su RTL 102.5. Quanto è bella con i capelli bagnati!
1: Molto.
0: Però poi avrà un po' di problemini con la cervicale a lungo andare.
1: Vabbè, d'estate è bello così, cioè capelli bagnati e via. Ma andiamo al telefono, allo 02 25 15 15 c'è Margot. Sì. Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao. Beh, tu chissà perché, ma a tanti maschi piace un po' questo effetto bagnato dei ragazzi con dei capelli.
0: Capelli bagnati hanno un certo. Io subisco un certo fascino dai capelli bagnati.
2: Oh, beh, non tu subisci un fascino anche dal ghiaccio fritto, quindi figurati.
0: Come ti permetti?
1: Ma veramente ti piace il ghiaccio fritto? Però scusa, non solo le donne, anche gli uomini se hanno i capelli bagnati, no? Beh, cioè comunque
0: perché
1: hanno fascino.
0: Sorridi tu,
2: no, giuro. I bagnati sono belli in palestra, magari.
1: No, lì sono sudati, lì sono troppo sudati.
0: Che schifo.
1: Lì prima, doccia.
0: Allora, Margot, vogliamo sapere le tue dita come vanno?
2: Non toccare, no?
0: Sei guarita? Sei guarita dalle tue dita fragili che hai avuto, insomma, l'incidente
2: sì,
0: quest'estate?
2: Sì, sì, sì, finalmente. Sì, potrei dire di sì, ci sono voluti 2 mesi, però.
0: Ma cosa è esplosa? Una bottiglia di champagne in mano? Che esplosa?
2: No, mi è caduto un pezzo di metallo sul quale era appeso un pendolo sulle mani.
0: Mannaggia.
2: E quindi era comunque più di 20 kg che mi sono caduti da un'altezza.
1: Vabbè, l'importante è che hai risolto. Ma stai seguendo anche tipo Venezia 83, le coppie, visto che tu hai a che fare anche con i sentimenti?
2: No, sto guardando più per la moda, devo dire.
1: Ah, più la moda. Ma hai visto che Penelope con suo marito faranno un film insieme? Cosa ne pensi? Lavorare insieme secondo te va bene, non va bene per una coppia?
2: Eh certo, perché bisogna, cioè, in generale nella vita fare attore un po' è bello perché mantiene, sai, quel gioco. E quindi sai, anche fare attori insieme, giocare, anche quel gioco di scambio, un po' gioco.
0: Gli scambisti, no? Gli scambisti, famosissimi locali di scambisti.
2: È gioco di ruoli che comunque
0: gioco di ruolo bello, io voler fare scambista.
1: Dai, smetti.
0: Ma scusa, andiamo io e te in locale a Milano, no? Che ne so, anche al nord Europa.
1: Ma scusa, andate a Roma, no? No,
0: io scambio
2: te. Io ti parlo di un esercizio che comunque mi fa è bello, diventate divertente per le coppie, no? Che ravvia un po' la fiamma, un po' quella, sai, magari che è persa. E quindi sono belli giochi comunque in coppia, anche nel letto, anche fuori dal letto. E quindi
0: dopo Margot, poi ti mando dei disegnini su alcuni giochi molto belli che si fanno, eh? Sono giochi di ruolo davvero
1: ma
0: belli.
1: Tutto ok?
0: No,
1: mi devo preoccupare.
0: Ma ho detto giochi!
1: Va bene.
0: Giochi che si fanno in cucina, giochi che si fanno in salotto, perché a letto ormai non si fa più niente.
1: Ah,
0: a letto si dorme, punto e basta. Margot, vai a letto. Ciao,
1: ciao, buonanotte. Anzi, continua a seguire RTL 102.5.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: bellissimi Linkin Park in The End su RTL 102.5 a mezzanotte e 42 minuti. Stavamo parlando prima di bambini che già imparano alle elementari e anche prima, insomma, vanno a scuole dove ci sono, insegnano 5-6 lingue, ci sono insegnanti di madrelingua ed è, questo è molto bello.
1: Bello, ma... bello, ma ci sono anche dei posti dove i bimbi non sono ben accetti, perché oggi ha fatto giro del web questa osteria che si trova in provincia di Monza e Brianza, dice saremo il primo ristorante della Monza e Brianza, insomma della Brianza, child free, quindi in qualche modo che non vogliono i bambini, infatti hanno tolto anche i seggiolini, hanno tolto la lista, insomma il menù bimbi. Ecco, il web si è diviso, siete d'accordo, non siete d'accordo?
0: Certo che no.
1: Qualcuno scrive, ci sono tanti ristoranti dove invece ci sono le famiglie, ci sono i bambini, quindi perché no? Perché non è possibile un ristorante child free?
0: Assolutamente, no, ma guarda, voglio dire, anche

0: c'è bisogno di aver studiato tanto, non è che puoi impedire a una persona fisica di entrare in un locale pubblico, a meno che non è un club, allora uno diventa socio e può entrare, sì, quello non può entrare perché non è socio. Bisogna vedere, bisognerebbe capire se si può fare per legge o no.
1: Legalmente non credo che si possa fare, però magari un orientamento, cioè secondo me il proprietario vuole dare un orientamento per un altro tipo di clientela, magari più grande.
0: Te lo dico proprio, poca durata. Già. Sì. Spero di no, spero per loro di
1: Chi lo sa, lo scopriremo, però oggi è scoppiata una bella polemica sui social. Che bella!

0: sempre state belle e sensuali le canzoni dei Simply Red, Say You Love Me su RTL 102.5 a mezzanotte e 50 minuti. Allora, per ciò che riguarda i bambini al ristorante, come parlava Vanessa prima, che vietano l'ingresso ai bambini in Italia, non è consentito dalla legge, ma questo non c'è bisogno di un avvocato, lo si sa, voglio dire, però si può vietare, per esempio, l'ingresso, non l'ingresso, si può vietare, insomma, la presenza di un bambino che disturba con i genitori. Allora, la vostra presenza non è gradita, oppure si può trovare una, tipo una sorta di scusa, no? Per dire questo locale non è adatto ai bambini da questa età a quell'altra età. Forse questo, ma secondo me finirà tutto a tarallucce e vino, come si dice dalle nostre parti, perché sarà una trovata pubblicitaria, tra poco si scuserà e quant'altro.
1: Infatti poi lui comunque dice, ma non è odio verso i bambini e le famiglie, significa attribuirci qualcosa che non abbiamo mai detto. Non odiamo i bambini, vedi. Non abbiamo nulla contro le famiglie, diciamo che loro hanno solo 26 posti e in qualche modo si vogliono concentrare solo sulle persone più grandi.
0: Esatto, perché la capienza, insomma, per quel motivo là, insomma, tu puoi comunque avvisare e dire questo locale ha capienza X, pertanto non si può garantire bla bla bla, si trova poi la formula.
1: Però
0: comunque,
1: che belle le polemiche, dai, sì, ognuno poi deve dire la sua, in qualche modo magari, certo, questo locale sta cercando il posizionamento, però è chiaro che dall'altra parte, se tu dici che non vuoi i bambini, allora io che ho dei figli, certo, per la famiglia, cioè mi metti in difficoltà,
0: ci
1: no?
0: Non ci verrò mai, però voglio, io non so voi se siete stati in ristoranti, soprattutto d'estate, e dove ci sono dei bambini che fanno, ma la colpa poi non è dei bambini che urlano, è dei genitori che non dicono niente. No, non posso turbare il mio bambino, dirle stai zitto. Uè, mazza e paniella, hanno fatto i figli belli, si dice.
1: Vabbè, ci vuole una cosa, ci vuole anche l'altra, no? Però i bambini è normale che urlino, dai, bisogna fare casino, dai, casino.
0: Come?

0: Radio Gaga dei Queen su RTL 102.5. Amici, siamo in ottambuli e con voi formiamo anche, dico una coppia, formiamo una community di un sacco di persone. Ognuno dice la sua, e anche nei messaggi al 378-378-1025. Grey.
1: Sì, c'è Mirko, dice: ciao ragazzi, ma come si fa a vietare di entrare in un ristorante? I bambini sono l'essenza della vita. Questo è quello che dice Mirko. Amici, dite la vostra al 378-378-1025. Mi sa che chiudiamo l'ora?
0: Sì, prego, notizie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Chiavenna, in provincia di Sondrio, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il Regno Unito, insieme ad altri 11 paesi tra cui Francia e Canada, annuncia sanzioni contro i commerci con i coloni israeliani, accusando Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv reagisce con misure contro Londra: chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, espulsi alcuni rappresentanti e vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici. Tragedia a Moncalieri nel Torinese, dove una 79enne, Rossella Bocchiardi, è stata trovata morta nel suo appartamento con la testa fracassata. L'ipotesi è che sia stata uccisa con un corpo contundente. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti da un forte odore. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere morta da alcuni giorni. Sospesi dal servizio i 5 poliziotti del commissariato Anzio Nettuno, arrestati nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Roma, sono accusati a vario titolo di reati tra cui associazione per delinquere, traffico di droga, peculato, falso e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo gli investigatori avrebbero partecipato a cessioni di stupefacenti tra il 2024 e il 2025. Infine il calcio: l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid, i Blancos battono i nerazzurri di Chievo per 2-1. Oggi tocca al Napoli, che se la vedrà con l'Arsenal, la gara che seguiremo in diretta su RTL 102.5 dalle 21 con Noi Dire Champions League. È tutto per il momento, non ci sono ulteriori notizie. Gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e dunque senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very

0: in normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Ci siamo, 1:03, siamo in ottamboli, amici. 378-378-1025 è il numero che raccoglie i vostri messaggi di testo e vocali.
2: Bravo.
1: Così vi salutiamo.
2: Ah, oppure do un altro numero giusto.
1: Vai.
2: Lo so, non c'è un numero sbagliato.
1: Brava.
2: Invece sì, 0225-1515 è un altro numero da salvare tra i preferiti.
1: Dici benissimo, tesoro.
2: Grazie, ma
1: tu che sei sempre serena e serenamente.
2: Giulia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso su RTL 102.5? Ma lo volete capire che i bambini mi portano soldi nei ristoranti, vengono i genitori, mamme, papà, nonni, zii, insomma, e quant'altro? Poi, secondo me potrebbe essere anche il fatto che il bambino ti consuma poco, perché cosa gli dai per cena o per pranzo? Gli dai le penne al sugo oppure
1: una cotoletta, delle patatine?
0: Esatto, quella roba lì, insomma, costa poco?
1: Però alcune volte nemmeno prendi quello, perché prendi tu un piatto e lo dividi, perché il bimbo quanto costa? Cioè, quanto
0: costa,
1: mangia?
0: Poi,
1: no,
0: poi,
1: dai, mangia però, poco.
0: Ce ne sono pochissimi che fanno sta roba qua, però molti fanno invece il menu baby, e quindi puoi portare i bambini dove vuoi, tranne in discoteca. In discoteca è vietato, io ho dovuto mandar via. Noi siamo DJ, o come si diceva un tempo anche disc jockey.
1: Oh yes.
0: Ho mandato via un papà con un... No, ma mio figlio non fa niente, ma nonna, non farà male all'udito, cretino che non sei
1: ma
0: altro.
1: Ma quanti anni aveva il figlio?
0: 3 anni.
1: Ah, proprio piccolo piccolo.
0: Piccolissimo.
1: Però scusami, no? Cioè, se tu anche lì, se hai la tua famiglia, quindi hai il tuo bimbo, hai la tua bimba, magari ha 5-6 anni, si addormenta nel passeggino e sei lontano dalle casse, secondo te? Cioè, voglio dire.
0: No, non può restare, no? Assolutamente
1: perché,
0: no.
1: Però perché no? Scusa, no, ci sono i genitori. È chiaro che devi essere lontano dalla musica.
0: Non vai con tuo figlio in discoteca.
1: Ma no, ma adesso ci sono tanti disco bar, no? Dove c'è un po' di musica, sì, magari. Anche
0: disco
1: all'aperto
0: bar, sì.
1: Cioè,
0: disco bar è una cosa, discoteca invece è un'altra, dove si
1: poveri genitori che non possono andare a ballare, ma
0: esatto.
1: Come?
0: Cioè. Abbandonatelo a una babysitter,
1: no.
0: Ecco
1: The Bowser.

0: Bongo.com.
1: Hey, è Bongo Bong, bellissima, di Manu Chao su RTL 102.5. L'una e 18 minuti. Siamo stati tutti bambini, abbiamo fatto tutte le cavolate e chi più chi meno, insomma. Nessun ristorante ci ha mai detto no, qui tu non puoi entrare, anzi vieni e portaci i soldi.
2: Ciao bimbo, io sono piccolino e voglio andare a ballare in discoteca,
1: no,
2: e poi voglio andare a mangiare tutti i ristoranti possibili e immaginabili e come no?
1: Guarda che ti porto dalle suore cattive che fumano le sigarette.
2: No, io vengo con Papino, io voglio andare a ballare in discoteca, certo, e poi voglio andare a mangiare tutti i ristoranti possibili e immaginabili.
1: Ma chi sei, la figlia del Presidente della Repubblica? Scusa, non ho capito.
2: No, sono la cugina.
1: E i soldi dove sono, bimbo, i soldi?
2: E te li dà mio papino.
1: Ah, molto bene.
2: Papino?
1: Sei una bambina cattiva,
2: No, sono buona e brava.
1: Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Dimmi qua.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.

camminavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come

0: Lil Boateng di Paul Russell su RTL 102.5. Andiamo adesso da Tonino da Messina.
1: Ciao Tonino.
2: Ciao, buongiorno.
1: Sei allora, un nottambulo.
2: Sempre.
0: Dobbiamo fare in coro a Tonino tanti auguri a te,
1: tanti auguri a te, tanti auguri a Tonino, tanti auguri a te.
2: Grazie.
0: Auguri Tonino, sei diventato vecchio, vecchio.
1: Quanti anni
0: vecchio
1: oggi?
2: Piccolo di te io.
1: Eh?
2: Io sono più piccolo di te, perciò vecchio non sono.
0: Vabbè,
1: quanti anni hai?
0: Porti malissimo.
2: Oggi 43.
1: Ah, mamma mia, complimenti, non li dimostri per nulla.
0: La discesa, 43 anni, insomma, eh.
1: Ma perché? Sei nel pieno, nel fiore, nella...
2: No, è bello, 43 anni, un figlio di 20, è bellissimo, guarda.
1: 20 anni? Wow.
2: Sì, è bellissimo proprio. Quindi, è una cosa bellissima.
1: Cioè, la matematica ovviamente non è un'opinione, sì. Sei diventato papà a 23 anni.
2: 23, sì, perfetto, 23 anni.
0: Ma no, non hai divorziato, c'è sempre la tua
2: no,
0: compagna.
2: No, ancora no.
1: Meno male, dai, vedi che bella storia.
0: Hai fatto, qualcosa, no, hai fatto qualcosa di buono oltre a mettere al mondo tuo figlio? Hai comprato una casa, una macchina?
2: Sì, grazie a Dio, sì, la macchina, casa, non ci manca niente.
1: Hai
2: dai,
1: visto? E ogni tanto andate anche a fare un viaggetto, riuscite?
0: Ma quale viaggetto?
1: Allora,
0: senti,
1: silenzio,
0: che lui lavora
1: sentire
0: di notte, si spacca la schiena,
2: no,
0: la moglie gli ruba i soldi.
2: Non è vero, no.

0: No, allora facciamo noi venerdì, facciamo, vabbè, una cosa piccola, due giorni a Catania. E poi a ottobre partiamo in crociera, tutte e due.
1: Vedi? Bravi, riuscite.
0: Mi hanno dato una mezza brutta notizia, cioè? Perché mi hanno detto che i miei suoceri vogliono partire con noi in crociera. Ho detto
2: ma
0: che no,
2: come ti permetti? Ma approfittane, pagano loro la crociera.
1: Dipende,
2: scusa.
1: Bravo.
0: No, già l'ho pagata la crociera.
1: Quindi tu dici, io che volevo fare un attimo di vacanza con la mia famiglia.
0: Io ho detto a mia moglie, siamo io, mamma e tu. Ogni passo che facciamo vuole scappare dietro. No.
2: Però lo vedi, c'è una cosa bella. In tutta questa tua storia c'è una cosa molto bella. Cioè, se tu i figli li fai a un'età giusta, cioè tra i 20 e i 25 anni, arrivi ai 40, 45, dove puoi goderti ancora un'altra seconda gioventù, diciamo.
0: Bello, sì, infatti,
2: se li fai a 40 anni, ciao.
0: Ciao.
1: Mannaggia.
0: Sono stato fortunato su questo, dai, almeno.
2: Bravo. Senti, bella, sì. Ovviamente non hai soldi da parte, è finito.
0: Sì, bravo.
1: Tonino, noi comunque vogliamo sapere come va ad ottobre, come va a finire, se vengono i tuoi suoceri in crociera, vogliamo saperlo.
0: Speriamo di no. Però tanto noi siamo nottambuli, ci sentiamo sempre, grazie a Dio.
2: Senti, mandaci anche delle foto dalla crociera, ok?
0: Vabbè, solo a voi.
2: Solo a noi.
0: Non ho fatto nemmeno il pacchetto wifi perché non voglio sentire a nessuno.
2: Bravissimo.
1: Bravo. Proprio isolato. Ciao Tonino.
0: Guardi, con oggi siamo arrivati a 160 giorni di seguito di lavoro, perciò devo staccare la spina.
1: Hai ragione, c'è 160.
2: C'è una cosa che devi fare, Tonino, devi fare molto casino, o se siete in tanti fate casini, come dice Marrakesh e Gue, novità.

0: 35 minuti sulla vostra RTL 102.5, Vanessa, Armando e voi allo 02 25 15 15. Adesso andiamo al telefono, Vane, che c'è un nostro amico.
1: Sì, c'è.
0: Lui è un nostro, come dire, è un nostro collega, è un giornalista, si chiama Fabio.
1: Ciao.
0: Pronto?
1: Fabio.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ciao anche a te, Vanessa.
1: Ciao.
2: Dal profondo sud. Ma io sono dal profondo sud.
1: Di dove sei?
2: Mi stavo ascoltando. Cosenza.
1: Oh, Cosenza.
0: A lui sai chi è? Fabio d'Ippolito. È lui.
1: Ho capito. Fabio, allora che cosa racconti?
2: Ma sto rientrando da Roma per lavoro, perché sai benissimo che questa... Abbiamo fatto Vinoforum, si chiama sì, a Roma, Villa Borghese, quindi... Stiamo ritornando da queste fiere che facciamo in giro per l'Italia, insomma.
1: Mamma mia, siamo poi Villa Borghese ha sempre il suo fascino, no? Villa Borghese.
2: Senza ombra di dubbio, veramente belle. Poi ripeto, voi siete un'eccezione, due calabresi alla conduzione.
1: Hai visto?
2: Sera.
1: Pensa un po', il mondo alcune volte è piccolo.
0: Scusate,
1: no?
0: Io non ho capito, sei stato a Roma per vino?
2: No, c'è la manifestazione, si chiama Vinoforum, loro lo chiamano Vinoforum, quindi è uguale, okay. Lo chiamano Vinoforum, comunque quello, Villa Borghese, e fino al 15, non mi sbaglio.
0: Molto bene, ragazzi, ma adesso dove vi trovate? Dove siete? Siete già in Calabria, siete arrivati?
2: No, sono solo a Salerno, Reggio Calabria in questo momento, precisamente Salerno, proprio.
1: Dai, allora non manca tantissimo.
2: Però dicevo, giusto per gli amici italiani, no? Ecco, uno della costa tirrenica e l'altro della costa ionica, quindi Vanessa Ionio e Armando Tirreno.
1: Ecco, lo Ionio e il Tirreno molte volte
2: avete
1: si possono fondere.
2: Tutti, lo so. Vi aspettiamo in Calabria, un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Ah, tu sei della costa ionica?
1: Certo, io sono della costa ionica, tu sei tirrenica.
0: Quella fatta la soppressata da voi?
1: Buonissima.

0: Corpi celesti, Giorgia su RTL 102.5 all'1 e 44 minuti. I corpi celesti li abbiamo visti quest'estate, Vanessa Gray.
1: Sì, abbiamo visto il mare, abbiamo visto dei delfini.
0: Che mare? I corpi celesti, le stelle.
1: Ah, le stelle.
0: Io le stelle non le ho viste.
1: No, non eravamo insieme. Volevo dirti che non ero io. Ma a proposito di mare, ma hai visto quel ragazzo, insomma, di 43 anni, come il nostro amico che ha fatto prima il compleanno, che ha battuto un record?
0: Sì,
1: Grecia,
0: sì.
1: Italia, quasi 32 ore di bracciate.
0: Esatto.
1: Ma senza muta, cioè, ma una cosa allucinante, ma bravissimo. Spiros, una cosa del genere si chiama.
0: Mi pare che nemmeno non abbia avuto nessun aiuto, nessun appoggio. Comunque, bravissimo.
1: Mamma mia.
0: Cioè, io sarei morto già in fondo al mare.
1: In fondo al mare. Ma sì, ma dopo mezz'ora, cioè, voglio dire, un'ora.
0: Mezz'ora? Dopo 5 minuti, va bene. Dai.
1: Cioè, quasi 32 ore e sentirle.
0: Va bene, adesso mettiamo una canzone. Che sai?
1: Nimol.

0: questa città, con un Deca, un tempo facevi tantissime cose con un Deca, facevi 5 euro di benzina alla macchina, alla Renault 4, poi ti prendevi un pacchetto di sigarette e rimaneva anche i soldi per il caffettino.
1: Addirittura!
0: No, con 10 io così facevo.
1: Vedi? Bravo, bravo.
0: La mia Renault 4 così facevo la benzina. Allora, Sergio, tu che non hai più una macchina d'epoca.
1: No!
0: Ma hai una, forse non hai più una macchina.
1: Ciao Sergio!
2: Il trattore, giriamo col trattore, ragazzi. Buonasera, ben trovati, come state?
1: Bene.
0: Ben trovato a te. Noi pensavamo fosse andato a miglior vita, in realtà ci sei, vivo e vegeto, male.
2: Ci sono e vi ascolto.
1: Ma quindi scusami, Sergio, tu vai nei ristoranti, perché ricordiamo che tu sei un avvocato, giusto?
2: Brava, perfetto, sono un avvocato.
1: Vai a mangiare nei ristoranti, quindi con il trattore? Parcheggi con il tuo trattore?
2: Il trattore è qualcosa di storico, quindi il trattore è bello, no? Una macchina, una Seat.
0: Senti,
2: dai.
0: Sergio, siccome siamo tutti a dieta, ci dici cosa hai preso per cena stasera in questo ristorante?
2: Stasera non sono stato in un ristorante, però sono stato con degli amici che stiamo organizzando una bella festa nella nostra città. Quindi sai, quelle sagre, gli amici che si riuniscono.
0: Allora, io e Vanessa Gray ci dai 2000 euro a testa e veniamo a presentarti questa festa, ti va?
2: Allora, io direi Vanessa 5000 tu gratis.
1: Hai capito? E io non divido.
0: Come non dividi?
1: No.
0: Senza di me non vai da nessuna parte. Dove vai?
1: Vabbè, allora, ti do il 10%, dai.
0: Ok, Sergio, ci stai molto antipatico, ti salutiamo, addio.
1: Sergio, buona serata.
2: Vi aspetto a San Gennaro Vesuviano, alla fiera.
1: Oh, wow.
0: Cacci i soldi, Sergio.
1: Ci piace, l'argent. Ragazzi, è a X Factor, tra i giudici è lui, caliente, cantante, movente.
0: Che dici?
1: È così. Oh, vamos, c'è Irama Cabana. Ho detto tutto?
0: Brava.

0: I love you, Sunny, Bobby Hebb su RTL 102.5. In chiusura della seconda ora, tesoro, fai qualcosa, devo fare sempre tutto.
1: Allora
0: io
1: dico che c'è l'informazione, rimanete lì, ok?
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Roberto Bolle da Milano in occasione di On Dance, un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Colle Beato in provincia di Brescia sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari. Intanto, finita la tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev. Zelensky ipotizza colloqui trilaterali già a settembre con gli Stati Uniti. Londra e Berlino inviano nuovi Patriot. Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. La leader di Più Europa non ha ancora superato completamente la crisi respiratoria e resta in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma a scopo precauzionale. Proseguono accertamenti e terapie. Oggi è previsto un consulto con il medico curante Claudio Santini per valutare come proseguire le cure. 15 minuti di applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale, per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83. Penelope Cruz è scoppiata in lacrime durante l'ovazione abbracciando e baciando il marito Javier Bardem, coprotagonista della pellicola. Infine il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I blanco sbattono i nerazzurri di Kivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli, che se la vedrà con l'Arsenal, gara che seguiremo su RTL 102.5 dalle 21 con Noi Dire Champions League. È tutto, ora il traffico.
2: Via radio.
4: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, dunque senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova 20 miglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto per chi viaggia verso 20 miglia. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Ole!
1: Au! Au!
0: Siamo noi, insieme a voi, gli animali notturni su RTL 102.5. Siamo in ottamboli con Vanessa Grai.
1: E con Armando Piccolillo. Ma chi sei? Anche tu, ma Piccolillo, Coccodrillo. Come
0: esatto.
1: Ti chiama Alberto Bisi?
0: E sentiremo tra un'ora. Intanto diciamo ai nostri amici, se vi va, chiamateci allo 02 25 15 15. Senti, mettiamo una bella canzone.
1: Mamma mia,
0: fortissimo sui
1: sì,
0: social,
1: sì. Peggy Goo con Who Man.